uno stesso percorso. Se dobbiamo dare una semantica a quello che abbiamo rappresentato, noi potremmo dire che è facile capire che se A causa B e B causa C, quando ho C vado a vedere il valore di B e quando ho B vado a vedere il valore di A, perché le cause sono dirette, è una catena di cause. Quindi in un grafo aciclico il conto dei rapporti causa ed effetto è piuttosto semplice. Ora immaginiamo la stessa situazione, soltanto che abbiamo che A causa B, B causa C, ma C causa A. Ecco, come vedete, in questo caso C, che era l'ultimo nodo del nostro percorso, ha un feedback, cioè ritorna su A. Anche l'interpretazione dei rapporti causa-effetto subisce un'alterazione notevole in termini di complessità. Perché se prima potevo dire, beh, quando ho C, questo C mi è causato da B, poi andrò a vedere quanto B è causato da A. Ma in questo secondo caso, quando io ho C, sì, mi vado a chiedere quanto, come dire, dipende da B. Però devo sapere anche che B dipende da A perché C stesso ha modificato, ha causato A. Quindi in C c'è parte delle cose di se stesso nell'aver causato A che ha causato B e che quindi ha causato C. Vedete che in questo caso, in questa catena circolare di causa-effetto, l'interpretazione è notevolmente più complessa. Ok? Bene. Abbiamo parlato di grafi orientati e non orientati, abbiamo parlato di grafi ciclici e aciclici. Adesso introduciamo un nuovo concetto, il concetto di albero e di foresta. Ok? Cos'è una foresta? Ovviamente non è una foresta fisica, una foresta è un grafo aciclico, non connesso e non orientato. Quindi, come vedete nella figura qui a fianco, qui ci sono quattro grafi, scusate, separati. Ok? Quindi si tratta, se li vedo globalmente, come un grafo non connesso. Ma ciascuno di questi grafi non connessi, vedete, è aciclico, in quanto non presenta circuiti, non presenta feedback tra un nodo e l'altro, cioè esiste un solo percorso per arrivare a ognuno dei nodi, e inoltre non orientato, vedete che i legami, gli spigoli, non hanno frecce, per cui si può percorrere in un senso o nell'altro. Bene, una foresta è un grafo non connesso, aciclico e non orientato. Un albero. Un albero potremmo dire che potrebbe essere un elemento della foresta. Infatti, si tratta di un grafo connesso, aciclico e non orientato. Guardiamo questa figura. Vedete che sembra un numero di nodi abbastanza notevole rispetto agli esempi che abbiamo portato fino adesso. E notate che però non esistono cicli, cioè ogni nodo è raggiungibile tramite un solo percorso, un unico percorso. Ok? Quindi, se ritorniamo alla figura superiore, quella della foresta, potremmo dire che una foresta è formata da alberi, che ovviamente tra loro non sono connessi, ma ogni albero al suo interno è connesso. Questi due concetti sono fondamentali. Mettiamola così allora, un grafo che contiene almeno un ciclo non può essere né una foresta né un albero. Proviamo a fare degli esempi. Guardate, questa era la foresta di prima, soltanto abbiamo aggiunto un legame. Aggiungendo questo legame, come vedete, a B, a C e a F si può aggiungere in diversi modi. Quindi esiste un ciclo, lo vedete in rosso. Questo significa che questi tre grafi, due sono alberi, uno è un grafo invece non ciclico, cioè non aciclico. Quindi l'insieme di questi tre grafi non è una foresta. E ugualmente, guardate questo nuovo grafo qui.

Se eliminate questo legame rosso, avete uno degli alberi che abbiamo visto prima. Ma se lo aggiungiamo come qui è aggiunto, ci rendiamo conto che il grafo è diventato immediatamente ciclico, cioè c'è un circuito, c'è un feedback. Vi ricordate l'esempio A che causa B, che causa C, che causa A? Bene, questo significa che F viene causata anche da se stessa tramite questo ciclo. Benissimo, in questo caso il grafo che vediamo non è più un albero.

dettato nel quale due vertici sono connessi da un singolo percorso. Noi potremmo aggiungere che non solo è non orientato, è anche aciclico, perché è detto nella definizione che tra due vertici esiste un solo percorso, ed è anche un grafo, come dire, connesso, cioè permette da ogni nodo, da ogni vertice, permette di raggiungere in qualche modo ogni altro vertice del grafo. Allora, dato un grafo VG, vedete, uguale VE, come un grafo non orientato, valgono le seguenti proprietà. G è un albero, se non è orientato, e se due vertici sono connessi da un singolo percorso. Una cosa interessante, pur avendo definito in maniera specifica che cos'è un grafo ad albero, la cosa interessante è che vedremo che a un grafo ad albero, che chiamiamo semplicemente albero, basta togliere un nodo e diventa deconnesso, sconnesso. Basta aggiungere, scusate, non un nodo, un vertice, basta aggiungere un legame e diventa, come dire, presenta un circuito e non è più un albero. Se invece basta togliere un legame e non è un grafo più connesso, cioè diventa deconnesso. Questo è interessante e ne vedremo degli esempi. Infatti, la terza proprietà è che G, per essere un albero, deve essere connesso, ma se un nodo G, se un legame G viene cancellato, allora G diventa deconnesso. Quindi, in definitiva, un grafo ad albero potremmo dire che il numero dei legami E è uguale al numero dei nodi meno 1, al numero dei vertici meno 1. E questo denota la cardinalità di un albero. Stessa faccenda perché il grafo è aciclico e quindi il numero dei legami è sempre uguale al numero dei vertici meno 1. Questo significa che basta aggiungere un legame e il grafo non è più aciclico perché presenta un circuito. Nuova distinzione importante: quando un grafo è denso e quando è sparso. Ovviamente la parola denso e sparso si riferisce al numero di legami che connettono i nodi. Diciamo che un grafo è denso è un grafo con molti legami rispetto al numero dei vertici. Al contrario, un grafo è sparso quando presenta pochi legami tra i vertici. Adesso tentiamo di essere un po' più precisi. In generale, un grafo è sparso se il numero dei legami è dello stesso ordine di grandezza del numero dei vertici. Guardate questa figura. Vedete, qui abbiamo 5 nodi e ognuno è legato agli altri 4. Vedete? Potremmo dire che questo è il grado di ogni nodo, no? Il numero di legami che lo caratterizza. In questo caso è quasi il massimo, perché se escludiamo un legame che può avere ognuno con se stesso, questa situazione è quasi il massimo dei legami che esistono. E quindi diciamo che questo grafo è denso, perché il numero dei legami, come vedremo, è di un ordine di grandezza superiore al numero dei vertici, ed è completo. Perché non è che posso aggiungere qualche altro legame tra questi vertici. Vedete, in questo caso diremo che l'ordine, cioè il numero dei legami, in questo caso è dello stesso ordine di magnitudo dell'uno dei vertici? No. Infatti noi diciamo che noi parliamo di densità del grafo come il rapporto tra il numero degli archi e il massimo numero possibile di archi che potrebbero esistere tra quei nodi. Per esempio, in un grafo non orientato, noi abbiamo questo rapporto alfa, che, diciamo,
il doppio del numero degli archi diviso il semiquadrato del numero dei nodi.

Questo n per n-1 e non n quadro è dovuto al fatto che con n quadro io sto includendo anche il legame che un nodo potrebbe avere con se stesso. Siccome in questa rappresentazione per grafo regolare non contempliamo questo caso, diciamo semplicemente che è n per n-1. Questo significa che è una sorta di semiquadrato. Ok? Questo rapporto ci dice quanto è denso quel grafo non orientato. Nel caso del grafo orientato, l'equazione cambia di poco. È il numero degli archi, immaginate che qui possiamo avere archi di entrata e di uscita per ogni nodo, diviso sempre il semiquadrato. Allora, la densità di un grafo è uguale a 1 se tutti i nodi sono connessi tra di loro. È quello che abbiamo visto l'istante precedente. In questo caso parliamo di una clique, che in italiano è traducibile come cricca, anche se non rende molto l'idea. Cioè è una situazione nella quale ogni nodo parla in maniera completa con ogni altro, è legato ad ogni altro. Quindi se ho n nodi, ogni nodo presenta n-1 legami. A questo punto poniamoci una domanda. Che cos'è un grafo aciclico? Adesso introduciamo un nuovo argomento, che è 1. La matrice delle adiacenze e la matrice delle relazioni. Con questi argomenti andiamo ad esplorare delle caratteristiche di un grafo, cioè come possiamo rappresentare sotto forma di matrice un grafo. Allora, la matrice delle adiacenze, la rappresentazione della matrice delle adiacenze. In un grafo non orientato, la matrice delle adiacenze è la relazione tra i vertici simmetrici, definita in questo modo. Partiamo dal nostro esempio semplice ABCD. Questo è un grafo. La matrice delle adiacenze è un rapporto, vedete, tra V e W, dove V e W praticamente sono due nodi qualsiasi. In altre parole, io rappresento in questa matrice che vedete qua, con 1 quando tra i due nodi c'è un legame, c'è uno spigolo, ok? C'è una connessione. E metto 0 quando tra i due nodi in questione non c'è una connessione. È chiaro che per rappresentare un grafo di questo tipo ho bisogno di quella che chiamiamo matrice quadrata, cioè che abbia n colonne e n righe. In questo caso 4 colonne e 4 righe. Proviamo a leggere la prima riga. A è connesso con se stesso? Beh, no. Nel grafo che abbiamo rappresentato sulla sinistra, qui non c'è un'autoconnessione, per cui metto 0. Poi mi chiedo, A è connesso con B? Vado a controllare, sì, A è connesso con B da questo legame e quindi metto 1. A è connesso con C? Sì, è connesso anche con C. A è connesso con D? Sì, è connesso anche con D. Ed ecco qui che abbiamo riempito la prima riga delle adiacenze di A con gli altri nodi. Lo stesso ragionamento dobbiamo fare per B, C e D. Come vedete, in un grafo non orientato, questo calcolo è molto semplice. Questa matrice ci dà una fotografia digitale di come è fatto quel grafo, cioè di quali connessioni sono possibili e quali no. È chiaro che sono due rappresentazioni equivalenti, anche se la matrice delle adiacenze è una rappresentazione per molti di noi molto più comoda, anche perché possiamo dalla matrice delle adiacenze ricostruire perfettamente il tipo di grafo che vedete qui sulla parte sinistra. Data una matrice delle adiacenze, è sempre possibile ricostruire il grafo. Ovviamente, una matrice delle adiacenze posso anche rappresentarla attraverso le liste di adiacenze. È un altro modo di rappresentarlo e vale soltanto la pena di suggerirlo. In altre parole, io qui ho il mio grafo A, B, C.

e D, che era lo stesso di prima. La regola è che tra due nodi V e W, e metto uno quando quei due nodi sono direttamente connessi da un edges, cioè da un legame, e metto zero quando non sono direttamente connessi. E allora posso scrivere le cose in questo modo. Da A, dove si va? Beh, io posso dire che da A si va in B, ma una volta andato in B, dove vado? Vado in C. E una volta in C, dove vado? Se seguite il grafo, vado in D e poi mi fermo perché tornerei ad A. Ugualmente posso fare lo stesso discorso con B. Se parto da B, dove posso andare? Beh, posso andare in A, poi da A posso andare in C e poi a C mi fermo. E così via. Quindi posso rappresentare lo stesso grafo anche tramite una lista delle adiacenze. A questo punto riassumiamo i nostri concetti con una domanda e ci chiediamo: che cos'è un grafo sparso? E affrontiamo un nuovo argomento, i grafi pesati. Tenendo in mente che tutto quello che abbiamo esaminato fino adesso è in qualche modo implicito, lo daremo per scontato nel considerare i grafi pesati e che cosa essi sono. Un grafo pesato è un grafo nel quale i pesi sono stati associati tra loro, come dire, sono associati tra loro con un valore e ogni vertice può avere un valore. Quindi abbiamo che un grafo è pesato quando o i vertici hanno un valore, cioè un vertice può essere più o meno pesante, o quando i legami tra i vertici hanno un valore. Nel caso in cui un grafo è pesato sui vertici, il peso dei vertici è una funzione del tipo Vg è reale, quando R è l'insieme dei numeri reali. Quindi posso dare un valore, non intero necessariamente, un valore reale a ognuno dei vertici. Se volete, per facilità, possiamo rappresentare visto che rappresentiamo con dei cerchietti ogni vertice, ogni nodo, possiamo dire che tanto il valore di quel vertice è grande, tanto più il cerchio avrà un raggio grande, tanto più il valore è piccolo, tanto più il cerchio avrà un raggio piccolo. Nel secondo caso abbiamo invece i grafi che vengono pesati sui legami. È il peso che definisce una funzione con la quale, sempre legata a un reale, con la quale è valutato, è pesato il rapporto che esiste tra due vertici. Ecco qui un esempio in cui vediamo un grafo che è pesato sia sui vertici che sui legami. Proviamo a osservarlo, anche se ci sembra il grafo complicato. Innanzitutto, ad occhio, possiamo vedere che si tratta di un grafo connesso. Possiamo vedere che si tratta di un grafo aciclico, in quanto vedete i legami non sono orientati, e possiamo vedere che non è orientato ed è aciclico in quanto non c'è nessun feedback. Vedete? A un nodo si arriva soltanto tramite un solo percorso. Una volta visto questo, possiamo vedere che un cerchio, un nodo, è tanto più grande quanto più il peso che lo definisce è un valore grande. E vedete che in questo caso esistono vertici grandi e vertici più piccoli. Secondo, andiamo a analizzare questi numeretti in rosso che compaiono vicino ai legami e potete vedere che ogni legame è caratterizzato da un valore. Questo valore associato al legame ci dice quanto questo nodo che sto indicando è connesso in maniera stretta a questo nodo. Dal legame presente sappiamo che sono direttamente connessi. Tramite questo numero sappiamo non solo che sono connessi, ma quanto sono connessi. Un grafo pesato sugli spigoli è un grafo che presenta un valore per ognuna delle connessioni presenti. Proviamo a riassumere adesso questo passaggio.
Noi abbiamo

spiegato come un grafo era rappresentabile in maniera semplice tramite la matrice delle adiacenze. Quando c'è la relazione metto 1, quando la relazione diretta tra i due nodi non c'è metto 0. E qui avete una matrice quadrata che rappresenta perfettamente il grafo che vedete qui sulla sinistra. Perfettamente, fino a un certo punto. Qui mi dice soltanto se il legame c'è o non c'è tra due nodi, non mi dice quanto pesa questo legame, mentre nel grafo che state osservando ogni legame ha un valore numerico, in questo caso un intero, ma potrebbe essere un reale qualsiasi. In questa rappresentazione, cioè in quella della matrice delle adiacenze, beh, non c'è definito quanto è forte questo legame. E quindi noi ricorriamo a una seconda matrice chiamata matrice delle relazioni, ed è questa qui. Come vedete, nella matrice delle relazioni, io al posto dell'1 che avevo nella matrice delle adiacenze, ho il numero, il valore col quale quei due nodi sono connessi. Per cui questo mi permette di capire, è vero che A è connesso con B, con C e con D, ma A è connesso molto con B, mediamente con C, poco con D. E stesso ragionamento posso fare per gli altri nodi, leggendo riga dopo riga. Quindi la matrice delle relazioni mi aggiunge delle informazioni alla matrice delle adiacenze, specificandomi anche quando i due nodi sono connessi, con quanta forza sono connessi. Chiamiamo questo grafo pesato. Quindi il grafo è generato da una matrice quadrata di valori. Allora, questa matrice delle relazioni che noi chiamiamo semplicemente D-matrix, data matrix, matrice dei dati, matrice delle relazioni, è sempre una matrice K per K, dove K è il numero di nodi o di vertici. Vedete? In questo esempio vedete V1, V2, VK e V1, V2, VK. Qui stiamo riassumendo e dicendo, guardate, l'entità o vertici sono V1, V2 e VK, sia sulle righe che sulle colonne. Questo X11 è il valore della relazione che esiste tra V1 e se stesso, che nel caso che abbiamo esaminato era 0, mentre questo valore qua mi dice, questo cella qui, X12, mi dice il valore che, con la quale è connesso, se è connesso, V1 con V2. Se non sono connessi questo sarà 0, se sono connessi sarà un numero. Domanda finale, che cos'è una foresta? Qualche slide precedente. Adesso vediamo, dopo quello che abbiamo visto e tutte le distinzioni che abbiamo presentato, di capire la struttura dei tipi di grafo e quando è che un grafo è regolare. Lo abbiamo già definito, ma vogliamo approfondirlo. Allora, tipi di struttura di grafo. Allora, innanzitutto i casi estremi. Ecco, a sinistra vedete una click, cioè un grafo regolare, dove ogni vertice è connesso a ogni altro. In questo caso si tratta di 6 vertici e ognuno è connesso con gli altri 5, come vedete. Cioè non posso aggiungere nessuna connessione. Se io qui vado a fare il rapporto che vi dicevo, no? Ottengo, quanto è denso questo grafo, ottengo il valore 1, perché il numero degli archi diviso il semiquadrato dei vertici mi dà 1. Ok? Benissimo. Benissimo. Dalla parte opposta, come caso estremo, ho la catena, che come vedete è un tipo particolare di albero. Infatti, ovviamente, è non orientato, è tutto connesso, e non presenta cicli, ma è un tipo di albero estremo. In altre parole, per rendere l'idea perché questi due casi sono estremi, è perché se nel primo caso, quello della click,

io cancello casualmente un legame, beh, insomma, ogni nodo rimane in qualche modo connesso con ogni altro, ci arriva in altro modo, non ci arriva più in maniera diretta a uno di loro, quello a cui ho cancellato il legame diretto, ma ci arriva in maniera, potremmo dire, triangolata, come a biliardo quando si gioca di sponda. Quindi il grafo è robusto, un grafo regolare è un grafo robusto, è un grafo in qualche modo potremmo dire ridondante, cioè che presenta la possibilità di resistere a delle perturbazioni. Nel caso opposto, quello della catena, invece, abbiamo che se io tolgo un legame a caso in questi presenti, che non a caso sono, se questi sono sei, questi sono 6 meno 1, 5 legami. Se ne tolgo uno a caso, la catena invece risulta interrotta, cioè il grafo diventa subito deconnesso. Questi sono due casi estremi, ovviamente, di tipo di grafo. In mezzo possiamo avere questi casi, ma è una varietà estremamente ampia di possibilità. Quella che viene chiamata la stella, cioè vedete che c'è, è un albero, perché non presenta cicli, è connesso e non orientato. C'è un nodo al centro che è connesso con ben 5 nodi periferici. Oppure c'è questo tipo di albero, vedete, che è una forma intermedia, e questo invece che non è più un albero, ma è un grafo che chiamiamo ring, perché vedete è un circuito particolare. Ecco, questo per dire che i grafi possono essere di vari tipi e di varie strutture. Adesso proviamo a vedere più concretamente, usando un programma, quello che abbiamo fino adesso enunciato. Chiamiamo un programma che ci permette, vedete, di creare dei grafi. E adesso chiedo al programma di crearmi un albero con 10 nodi. Ovviamente lo farà in maniera casuale, ma mi interessa, eccolo qui. Vedete, qui c'è la matrice delle adiacenze, dove vedete il punto è come se ci fosse lo zero. E qui c'è la rappresentazione, cioè non è una rappresentazione ottimizzata, è soltanto per far vedere i legami. Potete vedere che è un albero, nel senso che ogni nodo è raggiungibile soltanto tramite un percorso. Non esistono feedback, non esistono circuiti, quindi è aciclico. Spiegheremo successivamente questi numeretti che vedete qui e che per il momento dobbiamo ignorare. Quello che volevo far notare invece è che cosa succede se io cancello uno di questi legami, uno soltanto. Qui so che siccome ho 10 nodi, devo avere 9 legami, cioè il numero dei legami deve essere uguale a 9. Adesso io voglio cancellare il legame tra 1 e 2. Allora vado qui. E dico tra 1 e 2, niente. Come vedete non c'è più legame tra 1 e 2. A questo punto potete rendervi conto che io ho due grafi separati, non connessi. Il grafo globale non è connesso, cioè da 2 vado a 4, da 4 vado a 7, da 7 vado a 9 e poi mi fermo. Ma non posso andare altrove perché c'è un altro grafo. Immaginiamo da qui. Anzi, da qui da 1 vado a 3, poi posso andare sia a 5 che a 6, poi da 5 posso andare a 8 e da 8 a 10. I due grafi sono separati, non posso passare, fate conto, da 8 a 2. Quindi è stato sufficiente rimuovere a caso un link, un legame, perché il grafo connesso diventasse non connesso. Adesso lo rimettiamo. Ed ecco qui abbiamo di nuovo il nostro albero. Adesso proviamo ad aggiungere un legame qualsiasi, che ne so, tra 6 e 7. Andiamo qui, andiamo a 6 e aggiungiamo. Eccolo qui. Come vedete adesso il grafo non è più un albero, perché io ho aggiunto una relazione tra, vedete, adesso c'è un circuito. Per cui, come vedete, questo nodo posso raggiungerlo con questo percorso o con quest'altro. Vedete? Per cui esistono praticamente dei circuiti.

Cuiti, che io ho creato aggiungendo semplicemente il nodo tra 6 e 7. Per cui eccolo qui. Vedete? 7 è raggiungibile in più modi. Questo per far vedere dal punto di vista pratico delle cose. Possiamo anche chiedergli di crearci una catena. Ecco, qui vedete una catena. Vedete che ogni grafo, ogni nodo è connesso a un altro e non esistono circuiti. Per trasformarlo da albero, perché la catena è un tipo estremo di albero, in un altro tipo di grafo che è ciclico, mi basta creare una connessione tra il 10 e l'1, per esempio. Non solo, ma anche, posso crearla dove voglio. Tra il 10 e 1 vedrete che risulterà evidente. Io adesso, ecco, ho creato una connessione ed ecco qui. E ho quello che chiamavamo ring negli esempi che vedevamo. Però questo grafo non è più un albero, ma è un circuito. Benissimo. A questo punto, diciamo che un grafo è detto regolare se tutti i vertici hanno lo stesso grado ed è oltre che regolare, ricordo io, completo, se ogni vertice è connesso a ogni altro vertice. Quindi sono due livelli. Io posso avere anche un grafo che ha quattro nodi e ognuno ha tre connessioni. In quel caso è regolare e completo, ma posso avere sempre un grafo con quattro nodi, ciascuno dei quali ha due connessioni. In quel caso è regolare, ma non è completo. E secondo, possiamo anche stabilire quanto è regolare. In questo esempio che ho fatto, K sarà 2, perché ogni nodo presenta due connessioni, nell'altro era K uguale a 3 e via dicendo. Ovviamente posso anche calcolare la distribuzione di probabilità K, che è una funzione che esprime la probabilità che se seleziono un nodo a caso, questi abbia k archi. Faccio un esempio molto banale. Se io prendo un grafo regolare e completo di quattro nodi, so che ogni nodo è connesso a altri tre. Per cui se dico, ok, prendo un nodo a caso, la probabilità che mi esca un nodo che ha tre è 1, perché tutti i nodi hanno tre connessioni. Questo non è vero se il grafo non è regolare. Quindi ci chiediamo che cos'è un grafo regolare? Proviamo a riassumere in alcune domande tutto quello che abbiamo visto, che sono diversi concetti, le domande ne rappresentano solo alcuni. Che cos'è un grafo aciclico? Che cos'è un grafo sparso? Cos'è una foresta? E che cos'è un grafo regolare? Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che il materiale di questa lezione lo potete consultare sul sito dell'Ateneo.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Socrate SCI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico.

0: Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa lezione del corso. L'argomento è reti neuronali feed forward, due esempi. I due argomenti, il primo branzino o salmone, il secondo riconoscere i numeri scritti in corsivo. Partiamo dal primo argomento, branzino o salmone stasera a cena. Daremo un esempio concreto di come si può e si deve progettare un'applicazione di rete neuronale per risolvere un problema concreto. In questo caso, scegliere attraverso le caratteristiche determinate da una telecamera che inquadra dei pesci se il pesce è un branzino o un salmone. Stiamo praticamente lavorando con un classificatore binario. Vogliamo classificare autonomamente salmoni o branzini e nel caso di errore preferire classificare un branzino per salmone e non viceversa. Questo problema sorge nelle industrie di trasformazione del pesce. Generalmente il pescato viene gettato, mischiato, sul nastro trasportatore e questo nastro convoglia il pesce in una zona

dove c'è una telecamera. La telecamera inquadra il pesce e in qualche modo con degli algoritmi sul PC vengono estratte le caratteristiche principali del pesce e in base a un riconoscimento automatico del fatto che il pesce è un brandino o salmone, un braccio robotico separa branzino o salmone su due nastri separati che poi proseguono nella catena di trasformazione. Diciamo, quello che mostreremo un po' sono le regole, la metodologia base per progettare questo tipo di classificatore binario. Ora, è chiaro che in ogni analisi c'è bisogno di un preprocessamento. Preprocessamento significa modificare i dati in ingresso per semplificare le operazioni successive senza perdere informazioni rilevanti. In particolare questo significa rimozione del rumore, segmentazione degli elementi, la segmentazione può essere spaziale da una foto o temporale, e trasformazione dei dati. Eventualmente, per esempio, il cambio dello spazio dei colori è un tipo di trasformazione che si fa spesso e in questo caso è cruciale, come vedremo. Ora, in uno spazio ideale delle caratteristiche di tutti i pesci, diciamo, le due classi, branzino e salmone, sono ben separate. Diciamo, se io considero tutto ciò che può definirmi un branzino o tutto ciò che può definirmi identificare un salmone, è difficile che queste due classi abbiano valori di una determinata caratteristica che si overlappano. E quindi le popolazioni dei salmoni e dei branzini sono distinte. Allora, definiremo caratteristica, ogni variabile descrittiva è definita da qualche caratteristica del pesce. Molte caratteristiche non sono facilmente misurabili o non sono misurabili tout court. In una situazione reale, siamo in un caso diverso. Quando scegliamo un insieme di possibili caratteristiche, stiamo riducendo lo spazio, la dimensionalità dello spazio. Questo è necessario, per portare a termine l'operazione di classificazione salmone e branzino nel minor tempo possibile. Meno caratteristiche da analizzare significa più rapidità di calcolo. Per cui, dallo spazio astratto di tutte le possibili caratteristiche, noi ne sceglieremo una, due o tre a seconda delle ne necessità e definiremo uno spazio nuovo delle caratteristiche del pesce, dove le caratteristiche di salmone e branzino si possono anche sovrapporre. Vedremo bre fra breve, fra molto breve, qual è la situazione reale. Allora, qui c'è una definizione di caratteristica marginale. Allora, una caratteristica, vedremo fra breve che per esempio la principale è la lunghezza del pesce, è di fatto definita da una distribuzione di lunghezze, cioè il numero di pesci nel mio campione che hanno lunghezza fra 14 e 15 centimetri, poi il numero di pesci che hanno lunghezza fra 15 e 16 e così via. Generalmente queste distribuzioni sono delle curve che hanno un picco sul valore più probabile della lunghezza del pesce in esame e una grandezza, come dire, una larghezza che può essere più o meno stretta a seconda della variabilità della caratteristica marginale che sto scegliendo e del pesce in esame. Potrebbe darsi che i salmoni intorno alla lunghezza media si distribuiscono in maniera più stretta e il branzino in maniera un po' più ampia. Quindi diciamo in qualche modo lavoreremo definendo delle caratteristiche marginali, torno a dire una, due o tre o più, e confrontando queste caratteristiche marginali fra le due specie che voglio classificare. Possiamo pensare

ad ogni singola caratteristica come una singola distribuzione marginale nello spazio. Questo chiaramente segue da quello che dicevamo. In altre parole, una proiezione in uno spazio a singola dimensione, cioè una caratteristica marginale rappresenta la proiezione di tutto lo spazio possibile delle caratteristiche marginali scelte in una dimensione fissata. Facciamo un esempio. Dobbiamo quindi costruire un modello, scegliere le caratteristiche marginali sul salmone, sulla classe del salmone del branzino. Un modello è una rappresentazione approssimata di un fenomeno date le caratteristiche selezionate. Qui per esempio ho scelto due caratteristiche marginali. In base a queste due caratteristiche marginali costruisco un modello dello spazio generale ideale dei pesci. Allora, partiamo. Selezionare le caratteristiche. Un esperto della fabbrica indica la lunghezza come la migliore caratteristica per caratterizzare salmone o branzino. Pur fidandoci, noi raccogliamo i dati per analizzare la caratteristica lunghezza e da un'analisi vediamo che la lunghezza del branzino, seppur mediamente più alta la lunghezza media di quella del salmone, in realtà non supera sempre la lunghezza del salmone. Cioè qui abbiamo la distribuzione su un campione di circa 200 pesci fra salmone e branzino. Allora, in rosso c'è il branzino, è chiaramente una distribuzione, quindi c'è il numero di branzini o salmone che hanno lunghezza fra 5 e 6 e così via. Vedete che i due picchi, quelli dove c'è una probabilità maggiore di trovare i salmoni e quella dei branzini, sono abbastanza separati. Quindi è vero che mediamente un branzino è più lungo di un salmone, ma se io per esempio metto come linea di separazione come confine decisionale, poi vedremo una definizione rigorosa, essere qui a 11 centimetri, vedete che trovo un bel numero di branzini più che hanno una lunghezza minore di 11 e un numero maggiore di salmoni che hanno lunghezza maggiore di 11 centimetri. Quindi se io mi uso solo questa caratteristica marginale per separare salmoni e branzini, l'errore di prendere un salmone per branzino o un branzino per salmone è abbastanza elevato, cioè la somma di queste due aree, se diciamo così, è di qualche decina di unità. Essendo il campione totale intorno a qualche centinaio di unità, stiamo parlando di un errore che è del 10-15%, quindi diciamo potrebbe essere, anzi sicuramente non è accettabile per questo problema. Quindi o cambio caratteristica marginale per descrivere i due, oppure provo a vedere se unendo diverse caratteristiche marginali la situazione migliora. Ora, una seconda caratteristica è la luminosità del pesce. Significa il colore, cioè il salmone è più rosso, il branzino è più argentato, quindi diciamo se la telecamera in qualche modo riesce a darmi un indice di questa differenza di errore e questa estrazione è stata fatta, possiamo vedere qual è la distribuzione della luminosità del salmone, che vedete essere questa, e della luminosità del branzino. Ora, mediamente il branzino è più luminoso del salmone, ma qui la demarcazione fra salmone e branzino, prendendo come confine decisionale circa 5,3, è migliore perché io ho solo 3-5 casi di salmone che hanno una

luminosità superiore a quella di demarcazione, e 7 casi di branzino che hanno una luminosità minore. Quindi se scegliessi solo questa caratteristica marginale per separare branzino e salmone, sarei in una condizione molto migliore di quella illustrata prima. Ma se le usassi tutte e due? E qui ottengo chiaramente una migliore separazione fra le classi. Allora, supponiamo di usarle tutte e due. Quello che prima facevo vedere con una distribuzione della caratteristica, adesso è un piano in cui metto in X la lucentezza, la luminosità, e in Y la lunghezza del pesce. Ogni punto è un elemento, un pesce del mio campione. Allora, vedete, se io tiro questa linea di separazione, che è una linea nello spazio lunghezza luminosità, commetto 3 errori di classificazione nel branzino, cioè questi 3 branzini sono nella zona che è definita come salmone, e questi 1, 2, 3, 4 e 5 errori di classificazione per il salmone, che non è male. Diciamo, rispetto all'uso solo della luminosità, miglioro l'errore di classificazione, di poche unità, ma lo miglioro. Chiaramente due caratteristiche separano le due classi molto meglio di una. Il punto è la maledizione della complessità. Chiaramente uno si fa delle domande chiavi. Quante caratteristiche sono necessarie? Come sappiamo in anticipo quali funzioneranno meglio? Cosa succede quando c'è una ridondanza a correlazione fra alcune caratteristiche marginali? Perché è chiaro, l'idea è che se aumento il numero di caratteristiche marginali con cui descrivo il fenomeno, dovrebbe migliorare la mia classificazione. Questo è vero. Però c'è il problema di decidere quali scegliere quando non c'è qualche conoscenza pregressa che mi dà un'indicazione, o quando la caratteristica è abbastanza palese. Se uno guarda la luminosità del salmone, il colore del salmone e del branzino, è palese che è una buona caratteristica di separazione. In altri casi non è così palese, e devo costruirmi dei modelli, avere delle idee per sapere quali sono le migliori. E poi c'è l'ultimo problema, che è abbastanza significativo, che non è evidente se due caratteristiche usate in realtà sono fortemente correlate. E quindi, diciamo, in qualche modo penso di stare a usare più caratteristiche, ma di fatto la dimensionalità è quella, è pari a quella precedente, perché se due caratteristiche sono correlate funziona come uno. Quindi, diciamo, e poi c'è l'aspetto computazionale: più caratteristiche determino, più tempo di computazione per avere una risposta necessita. Quindi questo vuol dire che devo diminuire la velocità del nastro trasportatore, perché devo dare il tempo al computer di decidere come classificare e al braccio robotico di prendere il pesce e metterlo sul nastro giusto. E tutto questo ha un costo in termini produttivi. Ora, definiamo il confine decisionale. Il confine decisionale è il sottospazio in cui la classificazione fra molteplici possibili risultati è uguale, o al di fuori del confine decisionale tutta la classificazione è inequivocabile. Allora, qui purtroppo vediamo un

degli esempi su un'unica caratteristica marginale, questa è la lunghezza, noi davamo come confine decisionale questo qua, X star. Ora vedete, c'è una zona non molto ampia intorno al confine decisionale in cui ci sono degli errori di classificazione. Al di fuori di questa zona la classificazione è univoca. Cioè, chiaramente questo dipende dal campione, ma siccome aumentando il numero di pesci che uso per studiare la dimostrazione mi aspetto che queste curve diventino semplicemente più smooth, allora è chiaro che queste due zone per x inferiore a 4 più o meno e per x superiore a 7 sono zone in cui la classificazione è certa. Lo stesso si può fare se guardo il problema nelle due caratteristiche selezionate. Questo confine decisionale mi fa un errore di 3 branzini e 5 salmoni. Se vado al di fuori di questi due bordi, la classificazione è perfetta. Il punto è che chiaramente devo scegliere, quindi c'è quello che si chiama dilemma del bias e varianza. Il confine decisionale dipende dal fatto che una volta fissate le caratteristiche disponibili, la complessità del problema e del classificatore, i confini decisionali varieranno in complessità. Qui ho un confine decisionale che è una retta nello spazio lunghezza pesci, luminosità pesci. Qui il confine decisionale è una curva, quindi un polinomio di ordine superiore a 1, e diciamo in questa zona si vede poco, ma fidatevi, in questo grafico lo vedremo dopo che è un po' più grande, il numero di errori salmoni per branzini e branzini per salmoni è minore che nel caso del confine lineare. Qui il confine di separazione fa sì, questa curva qua, che non ci sia errore di classificazione, ma vedete che chiaramente qui siamo in una situazione in cui ci stiamo adattando troppo al dataset che stiamo studiando per capire come lavorato. In situazioni reali questo confine può generare molti errori decisionali, diciamo, è il problema dell'overtrading o l'overfitting che abbiamo visto nel passato. Confini decisionali semplici, lineari, possono non considerare l'andamento dei dati, cioè la varianza dei dati. Confini decisionali complessi possono concentrarsi sulle idiosincrasie dell'insieme dei dati di addestramento. Questo è il bias, il secondo, e la varianza, il primo. La questione centrale del problema è costruire classificatori che possono funzionare correttamente sui nuovi dati, cioè la generalizzazione è fondamentale. Vedete, si ripete sempre lo stesso concetto sul generalizzare bene. Ora c'è un punto, perché in realtà la scelta delle caratteristiche marginali per descrivere il fenomeno e fare il classificatore deve tener conto poi di altri aspetti. Cioè, le conseguenze della classificazione non hanno sempre lo stesso costo. Per esempio, è accettabile avere dei pezzi gustosi di salmone in scatole etichettate come branzino, ma il viceversa no. Questo per motivi di mercato. Dobbiamo quindi regolare le nostre decisioni, quindi i confini decisionali, per tener conto di questi costi variabili. Cioè, nel progetto del nostro classificatore non bastano le caratteristiche che usare e analizzare, studiare le caratteristiche.

caratteristiche marginali che mi permettono un'ottima separazione fra le due classi. Ma i confini, una volta trovati utilizzando le caratteristiche marginali, devono anche tener conto dei costi generali o delle scelte generali o le decisioni generali che io ho sul problema. Quindi il nostro obiettivo è stabilire un confine decisionale che minimizzi il costo complessivo. Questo è chiamato, questa scelta, questo è chiamato teoria delle decisioni. Per cui se tecnicamente la separazione migliore, cioè il numero di branzino di salmoni sbagliati, la linea nel caso lineare è questa, per minimizzare i costi, cioè preferisco avere del branzino nelle scatole di salmone ma non viceversa, posso, una volta determinata la linea migliore di classificazione, spostare il confine fino a far sì che nessun branzino venga scambiato per salmone. E questo soddisfa i desiderata che io ho sul problema che vengono per esempio da logiche di mercato e così via. Ora, siccome diciamo, volevo dare un esempio di applicazione di un caso particolare di cui abbiamo trattato gli aspetti generali di progetto, chiediamoci quale architettura è ottimale per risolvere questo problema. Ora, se siamo in caso in cui è accettabile un confine decisionale lineare, io mi trovo a dover dividere uno spazio bidimensionale di variabili che sono dei numeri reali, perché la larghezza e la lunghezza e la luminosità sono numeri reali continui, con una retta. Quindi viene naturale pensare a un neurone formale in cui gli input S1 e S2 sono dei numeri reali, S1 è la lunghezza e S2 è la luminosità, i pesi W1 e W2 sono reali e anche la soglia è reale. E quello che cerco di fare è minimizzare la funzione costo. Diciamo, in qualche modo io so quando presento un branzino che l'uscita è branzino, vado a vedere che mi dice la rete, se mi sbaglia correggo con i procedimenti di backpropagation e così via. Di fatto, se andate a scrivere l'argomento della funzione di trasferimento, quello vi ricordo è una retta in questo spazio. Cioè questa è la retta in cui S1 W1 S2 W1 meno delta uguale a zero. Una volta fissato W1, W2 e θ, questa è una retta univoca. Ora, questa architettura va bene se io trovo accettabile l'errore commesso dal classificatore usando una funzione lineare. Posso cambiare architettura per implementare una curva di separazione migliore. Per esempio, abbiamo visto prima questa curva che separa le due zone in maniera nettamente migliore della retta. Ora, questa curva può essere approssimata, per esempio, lavorando con percentrone multiplo con un layer intermedio composto da tre neuroni. Qui sempre S1 è la lunghezza, S2 è la luminosità. Lunghezza e luminosità sono dei numeri reali, quindi appartengono a R. Quello che succede è che ognuno dei tre neuroni del layer nascosto mi danno una separazione lineare nei due spazi. Quindi questa, per esempio, è la retta che ottimizza la risposta del neurone 1, questa è la retta che ottimizza la risposta del neurone 2 e questa è la retta che ottimizza la risposta del neurone 3 del layer nascosto. Quindi l'uscita in qualche modo rappresenta l'unione di queste tre rette. Vedete
che è del tutto naturale pensare che se io aumento il numero di layer,

nello strato nascosto, aumento il numero di rette e aumentando il numero di rette approssimo in maniera migliore, via via più migliore, la curva che separa Branzini con Salmone. Siamo arrivati allo spunto di riflessione di questo capitolo ed è questo. Una caratteristica marginale di una classe rappresenta la proiezione di uno spazio multidimensionale su un determinato piano? In un

attenzione, riconoscere i numeri scritti in corsivo. In questo argomento vorrei illustrarvi un altro esempio di applicazioni di reti neuronali che riguarda i numeri scritti a mano, il corsivo manuale. Ora, sapete che riconoscere i numeri stampati è abbastanza facile, o riconoscere lo scritto stampato in stampatello è abbastanza facile. Le reti neuronali hanno difficoltà o tutti i metodi di intelligenza hanno difficoltà di analisi dello scritto a mano, perché i modi di scrivere una lettera, una A, sono praticamente infiniti. In questo esempio prenderemo un dataset che è il BNIST dataset, che è stato creato appositamente come dataset di studio e analisi per ottimizzare il riconoscimento delle cifre scritte a mano. È un dataset del NIST, che è l'istituto americano che si occupa delle misure e degli standard. Contiene 60.000 cifre scritte a mano per l'addestramento e 10.000 cifre per la sua validazione. Tipicamente viene dato in questa maniera, qui c'è la classe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi per ogni classe c'è un certo numero fino a 60.000 o 10.000 validazione di cifre scritte a mano. Chiaramente questo per esempio è un 2, ci vuole un po' di fantasia, anche qui l'essere umano fa difficoltà a riconoscere che è un 2 e così via. Quindi l'idea è prendere questo dataset, costruire una rete neuronale e andare a vedere qual è l'efficienza della rete nel riconoscere i numeri scritti da me o da chiunque altro. Le cifre sono state normalizzate per dimensione e centrate su un'immagine a dimensione fissa. Essenzialmente in dettaglio ognuna di queste cifre ha una matrice 28x28 ed è centrata su un bordo 20x20. Lo vediamo più in dettaglio qua. Ecco. Ogni numero è un'immagine quadrata di 28 pixel per lato, con una color map, vedete qua, che evidenzia come le sfumature di grigio definiscono i contorni della cifra stessa. Dove è nero la cifra, l'informazione è più netta, e dove è grigio una forma di sfumatura. Diciamo, questo è tipico per esempio quando uso un abiro o fotocopio delle lettere scritte a mano. Allora, le sfumature di grigio, i livelli di grigio sono, ogni pixel ha un valore compreso fra 0 e 255 e tali valori poi devono essere successivamente normalizzati per essere processati da una rete neuronale. Tipicamente quello che si fa, si divide per 256, quindi il valore numerico di ogni pixel è praticamente un numero compreso fra 0 o 1. È 0 quando il pixel vale 0, vale 1 quando il pixel è 256. 0 nella scala di grigi rappresenta il bianco, 1 il nero e tutto ciò che fra 0 e 1 è un grigio più o meno scuro. Se andiamo a vedere in dettaglio, qui è un po' piccola ma si vede, per esempio questa è il 3 che sto usando e questa è una matrice che rappresenta i valori del 3. Vedete che qui c'ho 200, 241, 288. Quindi queste sono le zone che corrispondono a queste zone nere del 3. I bordi, qui ho per esempio 1, è questo qua e così via. Quindi questo è il modo con cui io comunico alla macchina. Cioè determino una matrice, determino il valore del grigio che corrisponde allo scan visivo del numero e normalizzo e poi normalizzo questo numero.

chiaro fra 0 e 1. Ora, giochiamo un po' con una dimostrazione online. Questa pagina viene linkata, è essenzialmente una rete neuronale di un tipo particolare convolazionale che vi permette di vedere cosa accade quando scrivete un numero. Supponiamo, scriviamo questo, è un 1, ma lui, per me è un 1, ma lui lo riconosce come 7. A voler essere onesti sembra un 7. Se noi gli facciamo questo, rimane 7. Allora, cancelliamo, proviamo un'altra cosa, facciamo un 7 e lui, una volta che faccio la stanghetta, me lo riconosce come 8. Riproviamo senza stanghetta, vedete che è 7. Rifaccio la stanghetta, me lo riconosce come 8. Allora, proviamo con l'1 in questa maniera. Così l'ha riconosciuto. Se io faccio un 6, fatto così, ma lui me lo riconosce come 6, ma notate che se io gli do un minimo di diciamo tratto dritto qui, lui comincia a dirmi con una certa probabilità che potrebbe essere un 5. È sicuramente come maggiore risposta 6 o 5. Se io glielo aumento, lui praticamente dimentica il 6, questo 6 scritto male, e mi dice che è un 5. Allora, questo è tipico, chiaramente le risposte dipendono fortemente dalla qualità, dal numero e dall'architettura della rete usata, però alcune cose sono in comune. Allora, vediamo cosa succede, perché questo è interessante. Quando presento alla rete un 5, che è questo, e la rete lo riconosce perfettamente, o un 6, fatto così, e la rete me lo riconosce come 5. Allora, andiamo a vedere, se poi accedete al sito. Allora, questo qua, questi tre elementi qua sono tre stati interni della rete stessa. Questo è l'input, questa è l'uscita del primo stato, questa è l'uscita del secondo stato, questa è l'uscita del terzo stato, dove si fa ancora un'analisi bidimensionale dell'immagine in qualche modo. Già osservate, guardandoli, che fra primo, secondo e terzo c'è una progressiva riduzione della finezza della rete e un tentativo da parte del sistema di estrarre le caratteristiche principali. Vedete questi due punti qua. Cioè la rete a questo livello ritiene che la caratteristica principale di questa lettera sia questa e questa, cioè tre linee che sembrano essere parallele, un po' si vede anche qui. Allora, se tornando su io cancello e faccio un 5 e la rete lo riconosce perfettamente, se vado a vedere quelle due caselle qua, vedete che adesso qui sono nette le tre linee orizzontali. Quindi la rete sta imparando che per riconoscere il 5 deve riconoscere tre linee orizzontali. Se però, visto che il numero di pixel è piuttosto limitato, un 6 genera questo primo trattino, genera la prima riga, eccolo qua, questo la seconda e questa è la terza, questo qua la terza, indipendentemente dal fatto che qui è chiuso o meno, lui riconosce le tre, la caratteristica fondamentale del 5 e me lo classifica come 5. Quindi come posso ottenere il 6? Beh, banalmente così, non dando alla rete, scusate, ecco, non dando alla rete la possibilità di capire questo gradino, oppure così. Cioè,

parto in obliquo ma con linea retta. Cosa succede se io gli accentuo la caratteristica, la linea orizzontale qua? Vedete che rapidamente, basta poco, lui torna al 5. Vedete, l'ho modificato di poco. D'altronde vediamo che se io gli do una cosa così, quindi la presenza di due o un loop, lui sta un po' in confusione, perché poi alla fine decide che è uno zero, perché valuta questo loop che sembra chiuso maggiore e predominante su questo, ma mi dà anche una risposta con 8 e una piccola probabilità che sia un 2. Se io gli accentuo questo, continua con 0, se glielo chiudo, continua con 0. Cioè questa caratteristica a lui non è sufficiente, a lei, alla rete, non è sufficiente per definire l'8. Se invece faccio questo, per esempio, vediamo, qui lui è in grado di darmi l'8, perché secondo lui, andiamo a vedere i due test point, l'8 è caratterizzato, erano questi due, vedete, dalle tre linee con deboli due caratteristiche verticali. Non serve, cioè se chiudo praticamente l'8, aumenta solo la probabilità. Quindi, in qualche modo, vedete che una rete tenta di caratterizzare nel suo spazio interno i numeri con poche caratteristiche. Ora, quello che noi abbiamo fatto per il salmone e il branzino, cioè definire noi le caratteristiche, è stato possibile perché alcune caratteristiche per un problema come separare un salmone dal branzino erano autoevidenti. Nel caso delle scritte, dei numeri scritti a mano, questa autoevidenza non c'è. Quindi quel che ci serve è operare, far operare a dei layer della rete l'operazione di estrazione delle caratteristiche. Ma questa operazione, come avete visto, può portare a degli errori. Perché? Perché di fondo, nel momento in cui io scrivo dei numeri, un certo overlap con gli altri, cioè fra uno 0 e un 8, l'overlap è abbastanza forte. Perché, diciamo, in questo caso, per esempio, soprattutto quando l'8 è molto ampio, questo se con lo 0 si può confondere, un 5 può essere confuso, come abbiamo visto col 6, ma anche con un 2, capito? Quindi, diciamo, nel momento in cui uno si mette in un problema come questo, in cui è difficile estrarre le caratteristiche e soprattutto le caratteristiche possono, diciamo, che discriminano due classi, possono essere molto difficili da individuare, c'è un'ampia possibilità di errore in qualche modo. Quindi quel che abbiamo visto fare nell'esempio online è questo. Io do il mio numero originale in input, lo faccio attraversare a diversi layer computazionali neuronali e come classificazione finale lo faccio, indico il numero che esso rappresenta. Quindi in uscita ho 10 neuroni, sempre tipicamente. Le dimensioni di questi layer e l'architettura dipende dalle scelte fatte sul tipo di rete neuronale che voglio usare, lo vedremo in dettaglio. Ma tipicamente il processo è quello. I neuroni dei layer nascosti estraggono le caratteristiche del numero riducendole man mano che si va in prossimità. Quello che vi indicavo nell'esempio online è questo. Do 4, il primo layer estrae le caratteristiche sul numero stesso, vedete? Questo qua è caratterizzato essenzialmente da due linee parallele con una separazione, questo prende la continuità, questo prende le linee orizzontali, i tratti orizzontali, questo prende i tratti verticali essenzialmente. Man mano che
vado in profondità

raggruppo l'informazione e la caratteristica diventa più macroscopica, fino ad essere minima nell'ultimo layer nascosto, ed è il calcolo, la computazione su queste caratteristiche che poi mi portano a classificare. Ok? È vero che ogni errore di estrazione di caratteristiche o confusione, perché poi più che errore è che a un certo punto la macchina confonde due numeri. D'altronde è evidente che molte volte anche il nostro cervello, noi abbiamo difficoltà a riconoscere fra due numeri quando sono troppo simili o quando la grafia non è troppo netta. Generalmente quando si scrive, scrivere come un medico, perché le ricette mediche non si leggono, sono non leggibili. L'addestramento qui è supervisionato, nettamente supervisionato. Io prendo i miei elementi del dataset, che sono questi, e gli dico: questo è un 7, questo è un 3, questo è un 4, questo è un 6, questo è un 1. Uso i 60.000 elementi che mi sono forniti per addestrare e poi valido il dataset su 10.000. Ora, quale architettura usare? Allora, qui dipende da cosa vogliamo fare. La prima cosa è trasformare l'input, perché la partenza è una matrice 28x28. Io, se voglio usare un percentrone, devo usare un vettore che è 784. Questo sembra difficile, ma non è nient'altro che un cambio lessografico, cioè invece di considerare la matrice, io mi costruisco il vettore partendo dal primo elemento, l'1, andando verso il basso fino all'elemento 10, poi tornando indietro prendere il primo elemento della seconda colonna, che è il 21, fino all'elemento, scusate, che è l'11, fino all'elemento 20, poi l'elemento 21 e così via. Vedete che, diciamo, questa colonna, che ha un solo nero, parte dall'elemento 21 e al quarto elemento, 22, 23, 24, mi rappresenta il valore nero, che in questo caso sarebbe 256. Per semplicità qui non sono indicate le sfumature di grigio. Quindi l'informazione che qui è in forma matriciale XY, qui è data in forma vettoriale. L'1, che qui è riconoscibile, vedete, viene tradotto in questi elementi neri, dove è difficile da questo vettore riconoscere l'1, però per la macchina dare questo o dare questo è esattamente la stessa cosa. Siccome, per esempio, se voglio usare un percentrone multiplo, viene naturale definire un layer di input di 784 neuroni, la trasformazione dell'input che vi ho fatto vedere è de facto necessaria. Quindi posso decidere di avere un percentrone di input con un layer di input e un percentrone multiplo con un layer di input molto grande, 784 neuroni, un layer nascosto di 128 e un layer di output di 10. Quindi presento alla rete l'input in forma vettoriale, i neuroni nascosti tentano di estrarre le caratteristiche del numero e i neuroni di output eseguono semplicemente la classificazione in base decimale. Ora, qui avrei potuto pure eseguire una strategia diversa, adottare una strategia diversa. Invece di avere 10 classi di output, 0, 1, 2, 3, potevo sfruttare solo due neuroni per avere una classificazione binaria, scusate, non 2 ma 4. Perché 2 alla 4 fa 16, quindi una classificazione con 4 neuroni di out mi dà 16 classi, di cui uso le prime 10.

Ora, il punto è che se uso quattro neuroni per codificare 16 classi, a volte mi è difficile da questi neuroni del layer nascosti, che ognuno identifica una particolare caratteristica del numero, ricomporre in maniera corretta la classe. Quindi usare un classificatore decimale come questo è più efficiente ed è più rapido. Ora, è chiaro che queste scelte architetturali vengono fatte in base a dei criteri ragionevoli di generali sulle architetture e soprattutto dipendono molto dall'esperienza di chi poi progetta questo sistema. Allora, guardiamo questa tabella che sono le prestazioni. Allora, la rete migliore è un ensemble di tre reti convoluzionali e diciamo questo risultato è stato ottenuto piuttosto recentemente e siamo a un errore di riconoscimento del carattere di uno su 1000, cioè questa rete sbaglia ogni un elemento ogni 1000, che non è male. All'inizio del gioco i primi approcci con reti neuronali tipo questo, che era un percettrone multiplo con un layer di input di 784, un layer intermedio di 800, quindi molto più grande di quello che abbiamo indicato, e un layer di output di 10, questo approccio, questa architettura, credo che sia di una decina di anni fa, questo risultato sbagliava una volta su 1,6 su 100, cioè quasi il 2%. Cioè da qui a qui abbiamo guadagnato un fattore 20 praticamente in 10 anni. Diciamo, questo è stato possibile mediante l'uso di un'architettura completamente diversa rispetto al percettrone. Questo, ad esempio, è un'architettura in cui non ho bisogno di preparare il dato passandolo da matrice a vettore. In realtà, il primo layer di rete praticamente viene alimentato con una matrice, una submatrice della matrice globale che è tipicamente 5x5, con una finestra che scorre. Quindi il primo layer di questo strato si prende la matrice 5x5 all'estrema sinistra. Il secondo layer si prende la matrice 5x5 a sinistra, shiftata di 1 rispetto alla prima, e così via, prima arrivare al fondo. Poi shifto di 1 in verticale e continuo. Perché questa rete è in qualche modo migliore? Allora, vi ricordate nella slide precedente che quando sono passato da matrice a vettore, ho perso di fatto la possibilità di riconoscere l'uno, il numero 1, localmente. Perché in uno spazio di bidimensionale i primi vicini di un pixel diventano molto lontani quando li trasformo lessicograficamente come un vettore. Quindi in una rete a percettroni dove ho, invece di avere l'input naturale, trasformato l'input in un vettore, la contiguità praticamente orizzontale l'ho persa e ho perso informazioni per riconoscere. Mentre con una rete siffatta continuo a mantenere la continuità spaziale bidimensionale di un pixel rispetto ai primi vicini. Quindi l'approccio di finestra quadrata che shifta base serve solo a questo. Dopodiché qui si ha un fenomeno analogo, questa è sempre una matrice. Passando allo stato successivo riduco le dimensioni della matrice, quindi in

modo condenso l'informazione. Sto estraendo delle caratteristiche via via meno dense, ma più significative, fino ad arrivare all'ultimo, dove ho praticamente ridotto le dimensioni della matrice iniziale a 4x4, e a questo punto do in pasto il risultato dell'ultimo layer convoluzionale a una rete di tipo percettrone. Tutto questo sviluppo architetturale rispetto al percettrone singolo mi ha permesso di fare quel salto nella risposta della rete, quindi passare da 1-2% delle prime reti neuronali a un errore 1 su 1000 nelle ultime architetture. Spunti di riflessione. Il rate di errore nel riconoscimento dei numeri del database NIST dipende dall'architettura della rete neuronale usata? Il riepilogo degli spunti di riflessione. Una caratteristica marginale di una classe rappresenta la proiezione di uno spazio multidimensionale su un determinato piano? Il problema, in un problema di classificazione binaria, i confini decisionali sono esclusivamente lineari? Il rate di errore nel riconoscimento dei numeri nel dataset NIST dipende dall'architettura della rete neuronale usata? Con questo concludiamo questa lezione. Vi ricordo come solito che approfondimenti si possono trovare sul sito dell'Ateneo, nello spazio riservato al corso.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione parleremo di un focus specifico e parleremo di musica visualizzata dal videoclip a TikTok. Affronteremo questi argomenti: il videoclip, la musica da vedere del postmoderno, le tipologie di videoclip, dai fashion film a TikTok. Vediamo dunque il primo argomento, il videoclip, la musica da vedere del postmoderno. Entriamo dunque nel dettaglio di quella che nel titolo ho definito musica visualizzata. Evidentemente concepire musica da vedere ha molto a che fare con i concetti che abbiamo

abbiamo messo a fuoco, proprio parlando di cinema, della postmodernità. Musica visualizzata è un qualcosa, un processo piuttosto recente che risale agli anni Ottanta e partiremo dunque proprio dalla forma del videoclip, che è un formato audiovisivo particolare che dobbiamo andare a analizzare nel dettaglio. E partiamo da un dato. Un dato è questo, che qui siamo nel 1982, Philip Tagg, che è uno dei primi musicologi ad aver posto sul tavolo la questione dello studio della musica pop nelle università di tutto il mondo, diceva che era quello il momento, c'era la necessità di avviare delle serie discussioni su un fenomeno, quello musicale, che impegna il cervello dell'occidentale medio probabilmente per circa il 25% della loro vita. Ovviamente era un calcolo fatto a spanne, ma che ci dice quanto già la musica all'inizio degli anni Ottanta fosse entrata nella quotidianità delle persone e l'onnipresenza della musica, favorita poi negli anni successivi e fino ai nostri giorni dalla ubiquità della musica attraverso i tanti dispositivi che abbiamo oggi a disposizione, ma soprattutto è una musica che è diventata sempre più visualizzata. Per capire cosa intendiamo, dobbiamo tornare ancora all'inizio degli anni Ottanta e possiamo vedere questo video. Bene, in questo video noi vediamo quello che è il lancio. E possiamo proprio dirlo perché è proprio concepito come un lancio della emittente televisiva statunitense MTV, che fu lanciata appunto il 1° agosto del 1981 con questo video piuttosto scenografico che concepiva come l'atterraggio su un nuovo pianeta, quello appunto della musica da vedere. E in questo video possiamo vedere c'è appunto l'atterraggio in questo nuovo pianeta con le varie idents, così vengono definiti i loghi animati di MTV, e poi il primo videoclip che fu messo in onda su MTV fu non per caso Video Kill the Radio Star dei Bagels, questo gruppo che aveva preconizzato la morte della radio nel 1979. Ecco, vedete il primo video. Beh, molti fanno partire proprio la nascita della musica visualizzata dalla nascita di MTV nel 1981, una nuova era della musica da vedere. Ma altri studiosi fanno invece risalire la nascita della musica visualizzata moderna a questo altro momento, 6 anni prima, siamo nel 1975. Questo è il video la band inglese famosissima, dei Queen, con questo video di Bohemian Rhapsody, in cui per la prima volta abbiamo le immagini che non si limitano a riprendere la band che canta, ma tentano di restituire una equivalente visuale della canzone. Come è noto, l'ispirazione di questo video nacque dall'album che venne realizzato e uscì l'anno prima, Queen 2 del 1974, dove, come vediamo, i volti dei quattro membri della band appaiono in questa cornice quadrata su fondo nero che vengono tradotti poi nel videoclip che abbiamo visto in queste scie elettroniche e videate tipiche anche della sperimentazione degli incroci tra televisione e videoarte tipici appunto della contemporaneità di quel momento, della metà degli anni 70, tratto caratteristico della sperimentazione di quell'epoca. Altri ancora vedono la vera e propria nascita del videoclip in questo invece altro videoclip iconico,
parliamo di una canzone notizia.

di Michael Jackson, Thriller del 1983, che aveva però la particolarità, come vedete, che era diretto da un regista di grido in quel momento, ovvero John Landis, che riprende in questo video che tra l'altro parte con una introduzione meramente recitata, la canzone parte qualche secondo dopo. Prende le ambientazioni di quello che è stato un suo film di 2 anni prima, un lupo mannaro americano a Londra, film del 1981. Lancia la pratica ancora attualissima di famosi registi del cinema che si prestano a girare video musicali. E quindi capiamo anche come la nascita del videoclip sia molto debitrice al cinema. I primi videoclip saccheggiano fortemente dal linguaggio cinematografico. Un altro dato da sottolineare è questo: i videoclip hanno tanti progenitori. Questo che vediamo sono è un esempio dei cosiddetti Panorama Sandys, che erano questa sorta di jukebox video che ebbero una larga diffusione, soprattutto in America, ovviamente, negli anni 40, e che proponevano appunto questi video in 16 mm che venivano utilizzati soprattutto per la musica jazz, per diffondere la musica jazz, e che, come possiamo vedere da queste immagini, funzionavano a gettone, appunto, vedete, bastava come un normale jukebox, soltanto che era un jukebox video. Ecco, questo ci riporta anche a sottolineare che esistono appunto diverse genealogie del videoclip. Nel 1959 in Italia esce il Cinebox, che è appunto una sorta anch'esso di jukebox video, e lo Scopiton invece in Francia nel 1960. Beh, se la guardiamo dal punto di vista dell'archeologia dei media, forse ricorderete, quando abbiamo parlato del cinema delle origini, ci ricordano un po' gli apparecchi a visione monoculare del cinema delle origini, i kinetoscopi o i mutoscopi della Biograph, anche se qui ovviamente la visione non è monoculare, ma ricorda più quella che è la visione collettiva e domestica che allora con la televisione stava prendendo piede anche in quegli anni, siamo appunto alla fine degli anni 50, anche in Italia e in Francia, qualche anno prima in realtà. Quindi abbiamo già messo in fila alcuni elementi interessanti, vale a dire il fatto che ci fosse già un intreccio tra il videoclip con il linguaggio della videoarte, incrociata con il linguaggio televisivo, gli intrecci del linguaggio con l'autorialità cinematografica e il fatto che l'origine del videoclip è un'origine plurale. Coerentemente però con questo discorso, l'avvento di MTV è stato realmente, di MTV è stato realmente fondamentale per il definirsi delle forme moderne della musica visualizzata, per più fattori. Quali sono gli aspetti innovativi di MTV? Beh, MTV crea una consapevolezza diffusa dell'oggetto videoclip e della necessità che la musica sia supportata dalla componente visuale. Abbiamo visto, c'erano dei progenitori, ma erano progenitori antichi. È proprio con la diffusione di MTV che tutto questo viene portato all'attenzione collettiva. MTV accentua l'estetica del flusso e l'inseparabilità tra testi audiovisivi, perché il palinsesto di MTV non è altro che un videoclip allargato, un formidabile esempio di expanded video. Ricordate quando abbiamo parlato di cinema espanso, perché MTV non è solo fatta di videoclip, ma è fatta come un videoclip, perché quando finisce un videoclip, non si capisce subito bene cosa parta successivamente, perché magari c'è uno spot pubblicitario, oppure quegli elementi che abbiamo visto prima, le sigle, le intersigle di MTV, questi noti come idents, no? Appunto di MTV. E quindi tutto questo ci porta anche a dire che MTV preconizza in qualche modo
l'estetica ipertestuale.

e ipermediatica che è tipica del web, perché favorisce quella che è l'estetica dell'occhiata rapida, che sicuramente qualcosa dice alla nostra percezione moderna del dispositivo a cui siamo abituati, che rende quindi lo spettatore consapevole dell'intero processo e non solo del prodotto. Il linguaggio della videomusica e del network che l'ha codificata e supportata ha dunque, possiamo dire, anticipato percettivamente la fruizione dei contenuti audiovisivi mediante la rete. E quindi possiamo anche arrivare a quella che è una definizione più precisa di videoclip. Mi piace portarvi questa definizione simpatica, siamo appunto agli albori della forma videoclip su Le Monde, questo quotidiano generalista francese. Nell'83 scrive che il videoclip è figlio del signor cinema e della signora musica, il videoclip è nato dalla televisione ma ha negli occhi tanta pubblicità. Ecco che si sottolinea la natura ibrida del videoclip, perché se da un lato il videoclip vampirizza tutte le varie espressioni culturali e mediali preesistenti, l'abbiamo detto, dal cinema alla videoarte, dalla televisione alla pubblicità, anche alla moda, dall'altro restituisce e influenza e condiziona i diversi campi non solo dell'audiovisivo, ma direi anche della cultura visuale in senso lato. Quando abbiamo parlato di cinema della postmodernità abbiamo addirittura detto esistere un MTV style, no? Nella formazione, nella produzione dei film. E c'è a questo proposito una bella definizione del filosofo francese Gilles Deleuze, secondo il quale il videoclip è il climax dell'arte barocca, eh? È una delle massime espressioni della postmodernità visuale. Questo è un paragone suggestivo, perché Deleuze fa notare che una delle caratteristiche del barocco è il prodigioso sviluppo di una continuità tra le diverse arti in larghezza o in estensione. Cioè, come dire, la pittura che fuoriesce dal quadro e si realizza nella scultura, la scultura che sconfina nell'architettura, così come l'architettura che slitta e sconfina nell'urbanistica. La videomusica fonde insieme una quantità di forme espressive più di qualsiasi altra disciplina artistica fino allora esistente: la narrazione filmica, la performance coreografica, il linguaggio pubblicitario, la costruzione architettonica scenografica. Quanti videoclip abbiamo visto con la costruzione proprio di vere e proprie esperienze di design di interni, ma anche la ricerca di ambientazioni in esterni particolari, gli elementi desunti dalla moda, dalle arti visive, eccetera. Quindi lo sconfinamento però e la fusione, come abbiamo visto, non solo caratterizza il videoclip come singolo testo, ma anche a livello di contesto, e quindi appunto il contesto audiovisivo di MTV, che è anche il contesto ad essere barocco, e dunque l'intero sistema mediatico che ha prodotto il videoclip a portarci in questa natura ibrida. Vediamo gli spunti di riflessione. Quali fattori influiscono sulla nascita della videomusica all'inizio degli anni Ottanta? Quali sono i principali aspetti innovativi che caratterizzano l'esperienza dell'emittente MTV? In cosa consiste il carattere ibrido della forma audiovisiva del videoclip? Vediamo, entriamo nel merito delle tipologie dei videoclip, cerchiamo quindi di isolare le varie forme, le varie tendenze in questa storia più che quarantennale del videoclip. Ovviamente abbiamo capito che non essere un esercizio particolarmente semplice, data la natura ibrida e la varietà di tipologie di videoclip che esistono. Beh, però ci faremo aiutare in questo caso dalle concettualizzazioni
che hanno proposto prima Sven Carlson.

Andersson, questo musicologo e teorico della musica svedese, in questo suo saggio del 1999, che appunto mette a fuoco una concettualizzazione che poi viene ripresa da Bruno Di Marino in questo volume, Segni, Sogni, Suoni, 40 anni di videoclip da David Bowie a Lady Gaga, che è quello che prenderemo come riferimento. I due studiosi, diciamo, propongono tre tipologie di videoclip: la performance clip, cioè il videoclip coreografico, performativo; narrative clip, il videoclip narrativo; e l'art clip, ovvero il videoclip sperimentale e concettuale. Partiamo dunque da quello che viene definito performance clip. Per farlo, vediamo questo estratto filmato, che è tratto da un noto film diretto da Stanley Donen, Royal Wedding del 1951, in cui vediamo il noto ballerino, nonché attore, ballerino di Tip Tap, Fred Astaire, ballare in questa stanza, e a un certo punto lo vediamo anche riuscire a camminare sulle pareti di questa stanza. Bene, se noi vediamo cosa succede esattamente 35 anni dopo, vediamo questo video di Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, che in pratica prende in prestito proprio vedete, c'è proprio questa inquadratura, lo fa vedere bene, ripercorre quello che era stato il musical, il genere musical e quello che era venuto fuori da quel film. Non a caso il regista è esattamente lo stesso, anche questo, il regista del videoclip di Lionel Richie è esattamente Stanley Donen. Quindi possiamo vedere il passaggio dalla forma musical alla forma videoclip, e questo ci dice molto sui prestiti, sui transiti, sulle ricorrenze delle due forme audiovisive. Ma soprattutto ci introduce a quello che è un aspetto centrale del performance clip, il trionfo del corpo. La performance musicale si fonde con l'azione coreografica e si tramuta in esposizione corporea, in ripetizione gestuale, in esplosione cinetica. Il valore aggiunto del corpo in movimento nella rappresentazione visuale di una canzone costituisce oltre il 50% della video musica pop. Se noi pensiamo, la corporeizzazione della performance è un qualcosa che non è soltanto nel video a partire dagli anni 80, ma proprio a partire dalla performance live. I live della musica pop impongono all'artista di muoversi. E forse una delle massime espressioni di questo trionfo del corpo lo abbiamo in questo videoclip, Weapon of Choice del 2001, diretto da Spike Jonze, che è anch'esso una figura eclettica perché è regista, sceneggiatore, attore, forse ricorderete essere John Malkovich, film appunto di Spike Jonze, ma è anche un grande realizzatore di videoclip. E qui è interessante, ecco, perché vediamo la star, che non è Fatboy Slim, ma in questo caso è l'attore Christopher Walken, con questa chiara volontà di citazione del film di Fred Astaire e anche dell'antesignano Lionel Richie nell'86, con l'attore che è finalmente completamente liberato grazie alla tecnologia digitale. Riesce a fluttuare nella stanza, in questa hall di questo albergo, e quindi è un po' una sorta di onnipotenza della star che consente di sfidare le leggi della fisica. Ma soprattutto c'è un qualcosa che abbiamo già ritrovato quando abbiamo parlato del cinema della postmodernità. È un cinema che fa vivere esperienze fisiche allo spettatore, guarda alla presenza del corpo dell'attore, che invita anche quasi a un'esperienza tattile, no? Da vivere un bagno di sensazioni da parte di chi sta guardando il videoclip. Per introdurre invece quella che è definita narrative clip,

possiamo vedere questo esempio, questa canzone, questo brano noto dei Sixpence, Kiss Me del 1998, che è interessante perché l'architettura di montaggio è fatta come un classico esempio di clip remake, perché in questo caso sono riprodotte, come possiamo vedere, intere sequenze del film, con una sorta di nostalgia del cinema francese, intere sequenze del film che abbiamo trattato in questo corso, film della Nouvelle Vague, ovvero Jules et Jim di François Truffaut. Ecco, questo ci dice molto della estetica del citazionismo, che abbiamo notato essere uno dei canoni della postmodernità, che è presente anche in molti videoclip, ma ci permette anche di spiegare l'essenza di questi videoclip narrativi, vale a dire quella che possiamo definire l'utopia del racconto, perché questi videoclip si fondano maggiormente, evidentemente, sul discorso piuttosto che sulla storia. Si pone l'accento sul come mettere in scena possibili nuclei narrativi piuttosto che sul concatenarsi degli eventi, perché, come riportando le parole di Thomas Elsesser, che conosciamo bene, il videoclip è un medium della visibilità pura, per cui il discorso narrativo, gioco forza, ricorda più quello del trailer. Il videoclip è assimilabile al trailer perché accetta di essere incompleto, di mostrarci frammenti di una possibile storia. E c'è anche un altro studioso francese come Sergei Danei che dà una definizione interessante perché secondo lui il videoclip può essere letto o come un simulacro, quindi un frammento di un testo perduto, oppure come un sintomo e quindi un frammento di un tutto ancora da scoprire. E guardiamo all'ultima tipologia, quella che abbiamo chiamato tipologia di art clip, cioè il videoclip concettuale, che sono quei videoclip fondati sull'immagine in sé o su una loro libera e non logica concatenazione, oppure quei videoclip che sono frutto di un alto grado di elaborazione visiva mediante l'applicazione di procedimenti tecnici o effetti di post-produzione o anche interventi di animazione tradizionale o mediante la tecnologia digitale che oggi appunto impera e che permette di realizzare tante sperimentazioni su questo fronte. Per introdurre questa tipologia di videoclip, anche qua mi rifaccio a un notissimo brano dei REM, Losing My Religion, che è interessante questo videoclip perché ci fa vedere come l'immaginario pittorico o artistico in generale eserciti una forte influenza e anche un grande fascino su chi fa videoclip, perché in assenza di un plot narrativo o seminarrativo, come abbiamo visto, il video musicale concettuale reagisce spesso raccontando per quadri, vale a dire per inquadrature costruite in forma di composizione, come vere e proprie affiliazioni dei capolavori della storia dell'arte. In questo videoclip di Losing My Religion possiamo così vedere come si rifacciano ai grandi capolavori dell'arte occidentale, da Leonardo da Vinci a Caravaggio, il tutto si mescola con l'iconografia orientale perché il regista di questo videoclip è l'indiano Tarzan, mentre la band si trova all'interno di una stanza e il cantante canta in playback. Anche questo è uno dei tanti tratti caratteristici della forma dei videoclip. Vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione per questa parte. Quali sono le caratteristiche principali delle tre diverse tipologie di videoclip, performance clip, narrative clip e art clip?

A questo punto affrontiamo l'ultima parte, l'ultimo argomento di questa video lezione e parliamo della fashion film e fino a TikTok. Quindi in questa ultima parte guardiamo a quella musica visualizzata che è di stretta attualità. Perché possiamo guardare ad altre configurazioni audiovisive e confrontarci con una dinamica che ha contraddistinto tutto il nostro corso, ovvero quella del cinema d'autore, che evidentemente lo vedremo, fa più capo ai fashion film, e quello invece della prospettiva che abbiamo definito con el Sesser, prospettiva post-autoriale e usi non-entertainment del cinema, che ci mettono nel flusso di quella che è oggi la musica visualizzata proposta dai social media e proposta in particolare da TikTok. E vediamo il fashion film e per vedere il fashion film partiamo da questo fashion film vero e proprio. My Mutant Brain del 2016, che come vedete è diretto da Spike Jonze, cioè lo stesso che abbiamo visto dirigere Weapon of Choice, il videoclip del 2001 dei Fatboy Slim. Anche in questo caso vedete come c'è un richiamo, perché questa danza sfrenata e euforica della nostra protagonista ricorda quell'esplosione e quella euforia del corpo che abbiamo già visto negli altri video, negli altri videoclip. Viene colta da questo raptus improvviso di turbamento e questo raptus attacca in lei, come dire, un impeto irrefrenabile che la fa muovere in questo modo strano per tutto il videoclip. Anzi, per tutto il fashion film, in questo caso, solo alla fine, come vedete in questo momento, riusciamo a capire attraverso questa esplosione di petali che finalmente rileva che si tratta dello spot di un profumo, in questo caso Kenzo. E si tratta di fashion film, appunto, una particolare forma audiovisivo che con la musica visualizzata ha molto a che fare, perché la musica visualizzata, abbiamo visto, il ritmo della musica visualizzata è centrale in questo formato. Il fashion film è un formato audiovisivo innovativo la cui nascita possiamo far risalire davvero recentemente, cioè alla fine del primo decennio degli anni 2000, e indica appunto la produzione e diffusione di questo formato audiovisivo tipico del mondo della moda. È un formato dunque di produzione audiovisiva in cui si ritrovano mischiati elementi che provengono da forme audiovisive preesistenti, tra le quali appunto il cortometraggio, lo spot pubblicitario, abbiamo visto il videoclip appunto, e la videoarte. E soprattutto possiamo osservare che il videoclip è un prodotto audiovisivo branded, cioè realizzato attraverso un linguaggio diverso da quello meramente promozionale e spesso validato da una firma registica autoriale. Ecco, questo della presenza di una firma d'autore, di un regista d'autore, in questo caso Spike Jonze, è un tratto importante perché distingue il fashion film da quella che è la pubblicità promozionale, gli spot pubblicitari televisivi, ma anche gli spot in rete. Questo perché? Perché evidentemente la mano dello stilista deve essere sempre messa in risalto da una autorialità, mentre la comunicazione pubblicitaria nel suo essere, come dire, mediata e informale e impersonale, rischia di intaccare proprio la presenza creativa dello stilista. Ecco perché appunto le grandi griff di moda pensano soprattutto a questa tipologia

tecnologia audiovisiva nuova. Non sono spot pubblicitari, sono veri e propri piccoli film assimilabili alla forma del cortometraggio. Non per caso molti di questi fashion film partono con dei titoli di testa e dei titoli di coda in cui è rivendicata l'autorialità. E quindi attraverso il fashion film si realizza un incontro tra due

gioca un ruolo centrale. Ma veniamo all'ultima tipologia che volevo mettere in luce in questa lezione e guardiamo questo video.

Ecco, appunto abbiamo visto in questo video come metta in luce una nuova tipologia di musica visualizzata, quello che possiamo definire una sorta di remix e anche di mashup tra due brani iconici a loro modo. Uno l'abbiamo già anticipato prima, Losing My Religion, e l'altro, quindi un brano iconico della musica pop con un brano iconico della musica Disney, no? Di un grande film d'animazione Disney. Beh, qui ci mette in contatto con quella che è appunto la forma di musica visualizzata di TikTok, che direi è anche una forma memetica, cioè ognuno ripropone il contenuto e lo condivide aggiungendo la sua personale creatività, la sua personale espressività in modalità sia testuale ma anche performativa. Beh, fra i più nuovi appunto social media di oggi c'è appunto TikTok, che è un social media con il maggior tasso di crescita al mondo, ha abbondantemente superato il miliardo di utenti mensili attivi. Gli utenti che stanno su TikTok, ci dicono le ultime statistiche, queste sono statistiche della fine del 2022, 95 minuti al giorno, che fanno sì che il social media utilizzato per più ore al mese sia appunto TikTok con 34 ore, che supera YouTube al secondo posto in classifica con 28 ore e 5 minuti. Bene, non possiamo entrare nel merito dei dettagli della forma TikTok, ma possiamo dire che sicuramente TikTok rappresenta l'ultimo stadio evolutivo delle grandi piattaforme digitali basate su contenuti creati dalle persone. Quali sono i caratteri della musica nella comunicazione ipersocial di TikTok? Il do it yourself, cioè il fai da te, le dinamiche bottom up, contenuti e flussi generati dal basso, il prosumerism, cioè chi consuma i contenuti può essere a sua volta creatore di contenuti. E infine è espressione massima di quella che viene definita remix culture, cioè le persone modificano i contenuti per poterli fare propri. TikTok si basa proprio su questo, cioè sulla forma breve, su video cortissimi e velocissimi, anche se sappiamo che negli ultimi tempi anche per TikTok si è aumentato, no, il minutaggio dei video che è possibile fare, basati sul super fai da te, sulla super modificazione, potremmo dire, cioè si basa su contenuti prodotti a raffica in serie, creati da persone che seguono e allo stesso tempo variano continuamente i contenuti che stanno producendo. Quindi TikTok possiamo dire che è essere un unico grande internet meme, un unico grande fenomeno memetico. Ma per capire in modo efficace cosa significa musica visualizzata nei tempi contemporanei, credo che ci possiamo rifare a quella che è la concettualizzazione della etnomusicologia contemporanea, che ha coniato proprio un nuovo verbo che è intraducibile in italiano, il verbo to music, evidentemente dal sostantivo music, che ovviamente la sfumatura dall'inglese che fa transitare il sostantivo in un verbo non è traducibile in italiano, ma grosso modo significa prendere parte

qualunque titolo, ad una performance musicale. Quindi la musica non è più un qualcosa che solo si produce, che solo si ascolta o solo si guarda, ma è una vera e propria performance visualizzata. Che questo della performance visualizzata è uno dei tratti caratteristici della nostra contemporanea cultura visuale. Vediamo gli spunti di riflessione per questa parte. In che modo il videoclip ha influenzato il nuovo formato dei fashion film? Quali forme assume la musica visualizzata nelle pratiche dei social media TikTok? Bene, questo era l'ultimo argomento della lezione. In questa lezione abbiamo parlato di quella che è la musica visualizzata, che ne abbiamo ripercorso tutte le caratteristiche, a partire da una sua definizione e concettualizzazione a partire dagli anni 80. Abbiamo visto attraverso la forma nuova e innovativa del lancio di MTV, che poi si è tradotta in una concettualizzazione vera e propria della forma del videoclip. Ci siamo fatti aiutare dalle varie concettualizzazioni di Carson e poi di Bruno Di Marino, che hanno definito appunto le varie tipologie di forma videoclip, la performance clip, il narrative clip e l'art clip, tutte tipologie di videoclip che declinano la forma videoclip nelle sue varie e diverse tipologie, forme tipologiche, per poi andare a capire come si possa attraversare il fenomeno della musica visualizzata guardando a una prospettiva autoriale, che è la prospettiva dei fashion film, fino ad arrivare a quelli che possiamo con il Zesser definire usi non entertainment del cinema, in realtà più in generale del linguaggio audiovisivo, e che ci portano dunque a quella che è la forma di musica visualizzata dei social media, che ci porta a definire una vera e propria performance visualizzata. A questo punto vediamo quelli che sono il riepilogo degli spunti di riflessione per questa lezione. Quali fattori influiscono sulla nascita della videomusica all'inizio degli anni Ottanta? Quali sono i principali aspetti innovativi che caratterizzano l'esperienza dell'emittente MTV? In cosa consiste il carattere ibrido della forma audiovisiva del videoclip? Quali sono le caratteristiche principali delle tre diverse tipologie di videoclip, performance clip, narrative clip e art clip? In che modo il videoclip ha influenzato il nuovo formato dei fashion film? Quali forme assume la musica visualizzata nelle pratiche dei social media, del social media TikTok? Bene, siamo giunti al termine di questa lezione e vi ricordo che i contenuti di approfondimento anche per questa lezione si trovano sulla pagina web del corso, che si trova sul sito di questo Ateneo. Grazie.

0: University, Uninett Uno is constantly evolving. On www.uninettunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninett Uno in Psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninett Uno. Con Uninett Uno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninett Uno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, le afasie. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo del linguaggio umano e l'afasia. Tratteremo qualche elemento di linguistica. Parleremo della clinica dell'afasia e della valutazione dei disturbi afasici. Quindi parleremo. In generale faremo un'introduzione sul linguaggio umano, che cos'è il linguaggio e che cos'è l'afasia. Parleremo ovviamente della clinica dell'afasia, quindi quali sono i disturbi del linguaggio che derivano da una lesione di origine cerebrovascolare, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, e poi parleremo dei principali strumenti di valutazione appunto di questi disturbi. Bene, passiamo al primo argomento, quindi il linguaggio umano e l'afasia. Bene. Che cos'è il linguaggio? È la facoltà di attivare un processo di comunicazione tra due o più individui attraverso un complesso definito di suoni, gesti e simboli di significato comune ad uno specifico ambiente di interazione. Quindi il linguaggio appunto è quello strumento sviluppato da poche specie animali, molto sviluppato nella nostra specie, nell'essere umano, che ci permette appunto di comunicare, quindi due individui, un emittente e un ricevente, che comunicano attraverso un codice condiviso che è appunto il linguaggio. Quali sono le caratteristiche del linguaggio? Innanzitutto è un codice arbitrario, non c'è nulla in una parola che abbia un rapporto con il suo significato, cioè l'attribuzione del significato, quindi la relazione tra la parola e il significato è del tutto arbitraria. Quindi è stata, diciamo, in qualche modo assegnata e non c'è nulla appunto nella parola stessa che veicoli qualche informazione circa il significato. Questo non è vero soltanto per una classe molto specifica di parole che sono le parole onomatopeiche, il cui suono rimanda appunto al significato della parola stessa. Il linguaggio è anche un codice discreto, la differenza tra due unità non è graduale, ma assoluta. In effetti le differenze tra due unità linguistiche, se per esempio pensiamo ai suoni, la E e la I, questa differenza appunto non è graduale ma è assoluta, discreta appunto. È un codice aperto, attraverso poche unità linguistiche si possono comporre un numero potenzialmente infinito di messaggi. Questa è una caratteristica molto importante del linguaggio perché appunto con un numero abbastanza limitato di elementi linguistici noi possiamo veicolare un numero appunto infinito di messaggi. È un codice ricorsivo, le regole cioè sono riapplicabili. Il cane che è di Mario, che è mio cugino, insomma le regole che governano il linguaggio sono riapplicabili e questo appunto è determinato dal concetto di ricorsivo appunto. Bene, parliamo ora dell'afasia. Che cos'è l'afasia? Diamo una definizione.

di afasia. È la perdita totale o parziale della capacità di comprendere, elaborare o produrre messaggi di natura linguistica, orali o scritti, a seguito di una lesione cerebrale. Quindi questa capacità, quella linguistica appunto, può venire compromessa a causa di una lesione cerebrale. Questa lesione cerebrale può compromettere tutte le capacità linguistiche, soltanto alcune, quindi la capacità di produrre il linguaggio orale o scritto, di comprenderlo, insomma, diciamo, un numero abbastanza ampio di sintomi che poi definiremo in seguito. Che cosa non è invece l'afasia? Non è una difficoltà dovuta a un ritardo evolutivo nello sviluppo delle abilità linguistiche. La parola perdita esclude i disturbi di chi il linguaggio non lo ha mai posseduto. Quindi quando parliamo di afasia parliamo appunto della perdita di una capacità acquisita in età precoce, ovviamente, che a seguito, come abbiamo detto, di un danno cerebrale viene poi, questa capacità appunto viene poi perduta. Non è un deficit a carico dei sistemi percettivi e motori di base. I disturbi dei canali periferici che ci permettono di produrre e comprendere il linguaggio non danneggiano il codice linguistico. Quindi possiamo dire appunto che l'afasia non è un danno, diciamo, a sistemi periferici, motori o percettivi, ma è un deficit a carico del codice linguistico in quanto tale. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere di dare una corretta definizione di afasia. Passiamo ora invece all'argomento successivo. Elementi di linguistica. Bene, per comprendere appieno i disturbi del linguaggio e per avere un'idea molto chiara di come possono presentarsi, di quali sono le caratteristiche, è necessario avere qualche elemento di linguistica e di psicolinguistica, quindi quelle caratteristiche formali che il linguaggio deve avere e che in qualche modo vengono elaborate all'interno del nostro cervello. Bene, definiamo alcune componenti di base del linguaggio umano e partiamo dai suoni. La fonetica studia e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti attraverso il linguaggio articolato, cioè i foni. I foni sono quindi appunto quelle unità minime di suono che possono essere prodotti appunto attraverso il linguaggio umano. E la fonetica è quella branca della linguistica che studia appunto e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti. La fonologia invece, e siamo sempre all'interno dei suoni, la fonologia studia il modo in cui i foni si raggruppano in classi funzionali, fonemi, aventi un valore linguistico. Quindi i singoli foni si raggruppano appunto in classi funzionali, che vengono definiti fonemi, e questi fonemi hanno un valore, iniziano ad avere un valore linguistico, e la fonologia studia appunto il modo in cui i foni si raggruppano in fonemi. Ovviamente i suoni formano i fonemi formano le parole. Quali sono diciamo, le branche della linguistica che si occupano delle parole? La morfologia, è la prima, descrive e classifica le unità minime dotate di significato, cioè i morfemi, cioè quelle unità appunto minime all'interno della parola, adesso vediamo quali sono questi morfemi, che veicolano il significato di una parola. Abbiamo i morfemi lessicali che appunto veicolano proprio il significato, ad esempio nella parola mano il morfema lessicale man, che sarebbe la radice, veicola la parte di significato del appunto arto superiore. Oltre ai morfemi lessicali abbiamo i morfemi grammaticali, flessivi e derivazionali. Nel caso di man, per esempio, il morfema grammaticale flessivo o veicola un significato appunto di natura grammaticale, flessivo appunto, cioè singolare, maschile, mentre il morfema grammaticale derivazionale, uale, nella parola per esempio manuale, veicola un significato diverso, quindi l'applicazione di questo morfema derivazionale dà un significato diverso alla parola man, quindi vuol dire fatto a mano, per esempio.
La semantica invece è quella parte della linguistica che studia

il significato delle parole e le interazioni tra i vari significati delle parole. Questo sarà molto importante quando parleremo della clinica dell'afasia, perché il sistema semantico è appunto un elaboratore centrale all'interno dei processi cognitivi che elaborano appunto le parole. Bene, vediamo ora, questo è un concetto molto importante, quali sono le variabili che influenzano la comprensione e la produzione. Perché questo argomento è molto importante? Perché quando parliamo di afasia, quindi di disturbi del linguaggio, dobbiamo per forza tenere in considerazione una serie di variabili, appunto, che possono migliorare o rendere più difficoltosa la produzione o la comprensione di messaggi linguistici da parte del paziente afasico. Bene, per quanto riguarda la fonologia, la complessità fonologica è una variabile che sicuramente influenza l'elaborazione dei suoni, quindi il numero di sillabe, la presenza di cluster consonantici, di iati, come nella parola poesia, e di dittonghi, come nella parola piaga. Tutte queste variabili possono in qualche modo influenzare appunto l'elaborazione di una parola, quindi parole più complesse dal punto di vista fonologico sono più difficili da elaborare. In effetti il paziente afasico ha una maggiore, può avere una maggiore difficoltà con parole che hanno una maggiore complessità fonologica, quindi non parole ovviamente corte formate da consonante vocale, ma più difficoltà con parole più lunghe che sono appunto composte da cluster consonantici oppure da gruppi di vocali come iati e dittonghi. Dal punto di vista lessicale, invece, ci sono altre variabili che influenzano l'elaborazione della parola. La prima è la frequenza d'uso. La frequenza d'uso è un concetto che ha a che vedere appunto con quanto noi utilizziamo alcune parole, quindi ci sono parole che vengono utilizzate di più e quindi caratterizzate da una maggiore frequenza d'uso. Queste parole saranno più accessibili per il paziente con disturbi del linguaggio, meno difficili da elaborare rispetto a parole invece a bassa frequenza d'uso. Dobbiamo pensare ovviamente che il concetto di frequenza d'uso è un concetto abbastanza soggettivo. Esistono delle parole per cui alcune persone hanno più, con cui alcune persone hanno più familiarità e parole con cui invece alcuni tipi di persone hanno una minore familiarità. Esistono tuttavia dei dizionari di frequenza d'uso che ci dicono appunto su un corpus di ad esempio 1 milione di parole, parola per parola, quanto è frequente quella parola appunto. Quindi la parola leone, se per esempio ha una frequenza di 12, vuol dire che quella parola è apparsa 12 volte in un corpus da 1 milione di parole e quindi avrà frequenza 12, che sarà una frequenza minore per esempio della parola casa, che avrà una frequenza d'uso molto più alta. Un'altra variabile che può influenzare l'elaborazione delle parole è la concretezza e l'astrattezza. Quindi ci sono pazienti che hanno più difficoltà con le parole astratte rispetto alle parole concrete. Un concetto molto simile, analogo in qualche modo e collegato alla concretezza e all'astrattezza, è l'immaginabilità, cioè pazienti con disturbi del linguaggio possono avere una maggiore difficoltà con parole scarsamente immaginabili. Ovviamente le parole più scarsamente immaginabili sono solitamente anche le parole più astratte. La classe grammaticale anche è un'altra variabile molto importante. Sappiamo, e questo diciamo storicamente è vero anche nella neuropsicologia quando si parla di dissociazione semplice e di doppia dissociazione, sappiamo che alcuni pazienti hanno maggiore difficoltà con alcune classi grammaticali. Sappiamo per esempio, questo lo vedremo successivamente, che i pazienti con lesioni più anteriori, più frontali, hanno più difficoltà ad elaborare, sia in produzione che in comprensione, i verbi, le azioni. Mentre invece i pazienti con lesioni un pochino più posteriori, a carico per esempio delle aree temporoparietali, hanno una maggiore difficoltà ad elaborare i sostantivi rispetto ai verbi, rispetto alle azioni. Un'altra variabile molto importante è l'appartenenza di una parola alla classe dei viventi o dei non viventi. Anche in questa
per quanto riguarda questa variabile, sono state descritte dissociazioni e doppie dissociazioni, cioè di pazienti che hanno maggiore difficoltà con la classe dei viventi, quindi stiamo parlando di animali, ad esempio, o parti del corpo, rispetto a non viventi, cioè oggetti, ad esempio. Bene, diamo una piccola descrizione del sistema semantico-lessicale, cioè di come funziona cognitivamente l'elaborazione delle parole, perché questo sarà molto importante anche per descrivere un po' i disturbi linguistici dei pazienti afasici, perché i disturbi lessicali sono quelli più frequenti in tutte le sindromi afasiche. Bene, questo è quello che viene definito appunto il sistema semantico-lessicale, cioè il modo in cui le parole vengono elaborate dal punto di vista cognitivo. Possiamo subito fare una distinzione tra i sistemi di ingresso, che servono in qualche modo, sono quelli che vengono attivati quando una parola viene udita o viene letta o quando si vede una figura, quindi tutto quello che viene attivato dall'entrata linguistica, quindi l'input uditivo o scritto, un'analisi acustica o ortografica e poi il lessico fonologico di input o il lessico ortografico di input, che sono due sistemi di diciamo vocabolario mentale di ingresso, dove risiedono appunto tutte le parole che noi conosciamo in forma fonologica o in forma ortografica. Ovviamente questo sistema descrive anche il modo in cui noi elaboriamo una figura, per esempio la figura della parola del cane, viene fatta un'analisi visivo-strutturale e poi l'informazione passa dai sistemi di entrata al sistema semantico, che è la parte centrale di questo appunto sistema semantico-lessicale, come dice il nome appunto, in cui viene fatta un'elaborazione proprio delle caratteristiche semantiche della parola. Nel caso del cane, ad esempio, vengono attivati una serie di significati, quindi una serie di caratteristiche, quindi è un mammifero a quattro zampe, il migliore amico dell'uomo, è un animale domestico e via dicendo. L'informazione quindi passa ai sistemi di uscita, vedete i sistemi di entrata da una parte, i sistemi di uscita dall'altra, per produrre la parola sia fonologicamente che ortograficamente, quindi per scritto. Oltre a questi sistemi lessicali, tuttavia, esistono quelli che vengono definiti sistemi sublessicali, cioè di conversione sublessicale, ad esempio fonologica-fonologica o ortografica-fonologica. Noi in effetti siamo in grado di ripetere anche delle parole senza significato, che non passano quindi attraverso un'elaborazione semantica di significato appunto, e questo, diciamo, questa capacità noi ce l'abbiamo grazie appunto a questi sistemi di conversione sublessicale, quindi in cui non viene fatta una elaborazione appunto lessicale del significato per passare poi ai sistemi di uscita del linguaggio. Bene, questa era una descrizione abbastanza generale che ci serve però per parlare poi successivamente dei sintomi dei pazienti afasici. Bene, come spunti di riflessione per questa parte della lezione possiamo chiedere quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio. Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la clinica dell'afasia. Quindi sappiamo che una lesione a carico dell'emisfero sinistro, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, delle aree anteriori o delle aree posteriori dell'emisfero sinistro, possono causare, abbiamo detto appunto, un disturbo specifico del linguaggio, quindi del codice linguistico. I sintomi che possono essere prodotti sono ovviamente anche funzione della sede lesionale, quindi noi abbiamo diversi sintomi afasici, quindi diversi sintomi di deficit di elaborazione del linguaggio che possono raggrupparsi in sindromi afasiche. Parliamo ora appunto della clinica dell'afasia. Bene, esiste un primo modo di segregare le sindromi afasiche. La distinzione principalmente clinica che viene fatta è quella tra afasie non fluenti e afasie fluenti. Il concetto di fluenza ha a che vedere con quanto il paziente è in grado di produrre dal punto di vista del linguaggio spontaneo, cioè se un paziente produce molto, indipendentemente dalla correttezza del linguaggio, quindi se un paziente produce molto viene definito un paziente fluente, se il paziente invece produce molto poco e quindi
le unità linguistiche veicolate nell'unità di tempo sono davvero poche, allora parliamo di una afasia non fluente. Parliamo inizialmente di afasie, descriviamo quali sono le afasie non fluenti. La prima afasia non fluente che possiamo descrivere è l'afasia di Broca,

In che cosa consiste? In una riduzione dell'eloquio, in parafasie fonemiche, agrammatismo, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, pochi deficit di comprensione, soprattutto a livello sintattico e di discriminazione fonemica. Bene, quindi il paziente con afasia di Broca ha grosse difficoltà a produrre il linguaggio orale, solitamente questo linguaggio orale è agrammatico, quindi privo di la corretta applicazione di regole sintattico-grammaticali, quindi ad esempio la flessione dei verbi non è corretta, i verbi vengono sempre o quasi sempre prodotti all'infinito o non vengono prodotti affatto. Parafasie fonemiche, quindi errori nella produzione dei suoni, dei suoni corretti delle parole. I pazienti hanno grosse difficoltà di denominazione, cioè se noi facciamo vedere una figura al paziente, anche la figura del cane, chiediamo al paziente di produrre la parola, il paziente ha grosse difficoltà, pur sapendo solitamente, facendo un'analisi semantica corretta di quella figura lì, cioè sa che cos'è, ma non riesce a produrre l'unità lessicale adeguata, e deficit di ripetizione, cioè noi chiediamo al paziente di ripetere delle parole o delle parole senza senso e il paziente non riesce a farlo. A differenza dei gravi deficit nella produzione, i deficit della comprensione invece sono molto più sottili, cioè il paziente riesce a comprendere il linguaggio orale e scritto relativamente bene, sicuramente meglio di quanto non riesca a produrlo. Il secondo tipo di afasia non fluente è l'afasia transcorticale motoria. Quali sono i sintomi? Un eloquio molto ridotto, difficoltà ad iniziare il discorso soprattutto, deficit di denominazione, agrammatismo, una buona ripetizione e una buona comprensione. Quindi il paziente con afasia transcorticale motoria ha grande difficoltà ad iniziare il discorso, quindi una difficoltà di inerzia verbale, grossi deficit di denominazione e un eloquio agrammatico, ma a differenza del paziente con afasia di Broca ha una buona ripetizione, cioè il paziente riesce a ripetere anche se tendenzialmente la ripetizione è un pochino ecolalica. E di nuovo come il paziente con afasia di Broca ha una buona comprensione. Il terzo tipo di afasia non fluente è quella che viene definita afasia transcorticale mista. Eloquio spontaneo quasi assente, solo il linguaggio automatico, deficit di denominazione, ripetizione ecolalica e gravi deficit di comprensione. Quindi il paziente ha, a differenza del paziente con afasia transcorticale motoria, ha una ripetizione tendenzialmente ecolalica, ma ha gravi deficit di comprensione. Parliamo ora del quarto tipo di afasia non fluente, che è la forma più grave di afasia, che è quella che viene definita afasia globale. Il paziente con afasia globale ha un grave deficit in tutte le capacità linguistiche, quindi produce molto poco dal punto di vista appunto proprio della produzione del linguaggio spontaneo o quasi nulla, e ha anche gravi difficoltà di comprensione, quindi tutte le componenti linguistiche sono deficitarie nel paziente con afasia globale. Descriviamo adesso invece le afasie fluenti, cioè quel tipo di afasia in cui il paziente produce una quantità notevole di messaggi linguistici, anche se, come vedremo successivamente, spesso il linguaggio orale è non sempre comprensibile da parte dell'ascoltatore. Il primo tipo di afasia fluente è quella che viene definita l'afasia di Wernicke. Un eloquio difficilmente comprensibile anche se fluente, parafasie fonemiche e semantiche, neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, gravi deficit di comprensione. Questa è una forma molto grave di afasia in cui il paziente ha un eloquio fluente ma caratterizzato da parafasie fonemiche, semantiche, quindi parole non prodotte correttamente dal punto di vista dei suoni, oppure parole sostituite dal punto di vista semantico, per esempio cucchiaio invece di forchetta, o addirittura spesso neologismi, cioè parole talmente tanto non corrette dal punto di vista fonologico da essere delle nuove parole, quindi un linguaggio non comprensibile da parte dell'interlocutore. Gravi deficit di denominazione, quindi il paziente non riesce a denominare, non riesce a ripetere, e in più ha gravi deficit di comprensione, cioè difficoltà a comprendere i messaggi linguistici, sia veicolati con il linguaggio orale che con il linguaggio scritto.
Il secondo tipo di afasia fluente è l'afasia di conduzione. Il paziente con afasia di conduzione ha un eloquio fluente e comprensibile, solitamente con la presenza di parafrasie fonemiche, di neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione e una buona comprensione. I deficit di denominazione possono essere molto variabili, addirittura possono anche essere davvero minimi. L'afasia di conduzione è caratterizzata soprattutto dal deficit di ripetizione. Quindi il paziente con afasia di conduzione ha come sintomo cardine e più grave il deficit di ripetizione, quindi non riesce a ripetere parole o non parole che gli vengono dette. Il terzo tipo di afasia fluente è l'afasia transcorticale sensoriale, cioè la terza afasia transcorticale. Questa è quella sensoriale, in cui abbiamo un eloquio ricco di parafasie, fonemiche soprattutto, deficit di denominazione, una buona ripetizione e gravi deficit di comprensione. Quindi vedete che le afasie transcorticali sono quasi tutte caratterizzate da una buona ripetizione. In questo caso, nella transcorticale sensoriale, il paziente ha un eloquio fluente, ma spesso non facilmente comprensibile, e dei gravi deficit di comprensione, ma una buona ripetizione. L'ultimo tipo di afasia fluente, anche la forma di afasia in assoluto meno grave, è l'afasia anomica, che è caratterizzata da un eloquio comprensibile, solitamente corretto, deficit di denominazione, quindi una buona ripetizione e una buona comprensione. Appunto, il paziente con afasia anomica ha come unico sintomo e sintomo cardine un grave deficit di denominazione, cioè non riesce a denominare, a trovare l'unità lessicale delle figure o delle parole che vengono descritte, e quindi questo deficit si presenta in maniera abbastanza isolata. Una buona produzione orale, una buona comprensione, una buona ripetizione e questo deficit di denominazione che è isolato. Esistono anche altri sindromi, per esempio la sordità verbale pura, che è una sindrome linguistica molto rara ed è caratterizzata da gravissimi deficit di comprensione orale. Quindi il paziente con sordità verbale pura solitamente riesce a comunicare, quindi riesce a produrre il linguaggio orale in maniera abbastanza corretta e anche a comprendere il linguaggio purché veicolato in forma scritta. Il paziente con sordità verbale pura ha una difficoltà, a volte anche gravissima, di comprendere anche singole parole oralmente, che tuttavia riesce a ripetere. Cioè, se noi chiediamo al paziente di indicare la figura corrispondente, per esempio, alla parola cane, il paziente ripete cane, cane, cane, non riesce però a attivare il significato della parola cane, che per lui appunto è una parola priva di significato. Se noi diamo al paziente con sordità verbale pura la parola per iscritto, il paziente accede immediatamente al significato della parola, appunto. Ripeto, è una sindrome abbastanza rara. Abbiamo detto che i deficit afasici sono quasi sempre associati a lesioni dell'emisfero sinistro. È vero anche però che esistono dei disturbi di natura linguistica a carico, diciamo, che sono secondari a una lesione a carico dell'emisfero destro. Vediamo quali sono. Questi sono i principali sintomi deficit in pazienti con lesione destra: aspetti prosodici, aspetti pragmatici, metafore, sarcasmo, linguaggio umoristico. Cioè sono difficoltà che i pazienti con lesione destra hanno, per esempio, a elaborare gli aspetti appunto prosodici, quindi a elaborare per esempio l'accento enfatico che all'interno di una frase vuole appunto, tramite l'accento enfatico, noi veicoliamo un significato ben preciso, cioè quello di sottolineare la parola a cui noi stiamo dando l'accento enfatico, oppure aspetti più, diciamo, non linguistici in quanto tale, ma più pragmatici, della pragmatica della comunicazione, quindi la comprensione di metafore. Cioè i pazienti con lesione destra tendono ad attribuire un significato letterale a delle frasi, per esempio nella frase Mario ha le tasche bucate, tendono a scegliere, non so, la figura quella letterale, cioè una figura in cui Mario ha dei buchi nelle tasche piuttosto che Mario spende molti soldi. Il sarcasmo ovviamente è un aspetto molto legato, e il linguaggio umoristico, quindi tutte quelle diciamo gli aspetti pragmatici della comunicazione. Bene, questa è una tabella riassuntiva delle forme, delle sindromi afasiche.

con la caratterizzazione dell'eloquio, cioè non fluente o fluente, delle capacità appunto di denominazione, di ripetizione, che vedete essere conservate nella afasia nomica e nelle afasie trascorticali e nelle difficoltà di comprensione, che invece sono molto variabili. Quindi la comprensione è compromessa nella afasia globale, nella afasia di Wernicke e nella trascorticale sensoriale, e in qualche modo anche nella trascorticale mista, ecco, e invece diciamo più o meno conservata nelle altre forme di afasia. Può colpire il fatto che i deficit di denominazione, cioè di accesso al lessico, sono quelli più gravemente compromessi in tutte le forme afasiche, indipendentemente dalla sindrome di appartenenza del paziente. Bene. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le caratteristiche cliniche della afasia di Wernicke. Bene. Passiamo all'ultimo argomento, cioè la valutazione dei disturbi afasici. Quindi abbiamo dato una caratterizzazione generale degli aspetti del linguaggio, alcuni elementi di linguistica, e poi abbiamo parlato delle sindromi afasiche, dei sintomi, dei principali sintomi afasici. Ora vediamo invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questi sintomi. Ne presenteremo più di uno. Bene, il primo strumento che voglio presentarvi è l'esame del linguaggio secondo, che è uno strumento molto utilizzato nel nostro paese. Esiste ovviamente soltanto la versione italiana. Bene, la prima prova dell'esame del linguaggio secondo è una prova di linguaggio spontaneo. Questo ci serve per appunto caratterizzare l'eloquio del paziente. Innanzitutto capire se è un eloquio fluente o non fluente, e poi se è caratterizzato appunto da parafasie fonemiche, da parafasie semantiche o da un eloquio, da un errori di natura sintattico-grammaticale, insomma avere già un quadro clinico importante, iniziale, del linguaggio spontaneo. Quali sono le prove che servono per valutare il linguaggio spontaneo? La descrizione di procedure, quindi come si fa una pasta al sugo, come si fa la barba e descrivere una giornata di vacanza, e una descrizione di una figura abbastanza complessa. Questo serve per valutare l'efficacia comunicativa e la qualità appunto della produzione orale. Questa è la figura che noi facciamo vedere al paziente. Vedete, è una figura, diciamo, di un setting familiare, un po' stereotipato ovviamente, in cui c'è la signora che fa la maglia, il gatto che gioca con il gomitolo, la bambina che vede la televisione accanto al papà che sta che sta leggendo il giornale sulla poltrona, e il bambino che gioca con dei cubi appunto all'interno di un salone di un appartamento. Insomma, il paziente deve dare una descrizione più generale possibile appunto di questa scena complessa. Bene, continuiamo con la produzione del linguaggio. Quindi il blocco successivo di prove sono quelle di produzione del linguaggio. Abbiamo le prove di denominazione orale e scritta di sostantivi e verbi. Vedete, abbiamo una serie di sostantivi che sono appunto oggetti, animali, parti del corpo, piante e verdure, frutti, e poi abbiamo delle azioni, quindi suonare, mangiare, pettinare. Abbiamo delle prove appunto separate per la produzione orale e la produzione scritta. Noi sappiamo, abbiamo visto prima nel sistema semantico-lessicale, che i due sistemi sono separati, e tornando ai concetti della neuropsicologia cognitiva, sappiamo che ogni sistema cognitivo è composto dal funzionamento di diversi moduli che sono tra di loro indipendenti e che possono essere selettivamente compromessi a seguito di una lesione cerebrale. Il caso del linguaggio è molto molto chiaro da questo punto di vista, perché una lesione cerebrale può causare una difficoltà nella produzione orale o non nella produzione scritta, nella comprensione orale e non nella comprensione scritta. Quindi tutte queste capacità devono essere valutate separatamente. Quindi denominazione orale e scritta di sostantivi e di verbi. Abbiamo detto che una caratteristica linguistica

che può influenzare la elaborazione del linguaggio è anche la classe grammaticale. Per questo esistono prove separate per verbi e sostantivi, proprio per mettere in luce quei pazienti che hanno, se ne esistono ovviamente, più difficoltà con i verbi rispetto ai sostantivi, o pazienti che invece hanno, mostrano il pattern comportamentale inverso. Bene, poi vengono svolte le prove di comprensione, in cui appunto noi chiediamo, diciamo, valutiamo non più la produzione del linguaggio, ma la comprensione, quindi il linguaggio in entrata. La comprensione, di nuovo, è orale e scritta, quindi chiediamo al paziente oralmente di indicare una figura, una parola, appunto, la figura corrispondente alla parola che noi diciamo, per esempio topo, telefono, penna. Oppure chiediamo al paziente di leggere una parola che viene scritta e di indicare qual è la figura corrispondente, quindi la comprensione orale e la comprensione scritta. Ne esistono due versioni di questa prova, questa è la prima, e ne esiste una seconda in cui ci sono figure semanticamente affini tra di loro, e questo serve per vedere se il paziente ha anche difficoltà di elaborazione di natura lessicale. Non soltanto parole, abbiamo anche la prova di comprensione orale e scritta di frasi. Le frasi che noi diciamo al paziente o che facciamo leggere al paziente apra il libro, pieghi il foglio in quattro, alzi la mano sinistra, metta la matita in tasca, si tocchi la fronte, mi dia il posacenere. Quindi valutiamo appunto non soltanto la comprensione di singole parole, ma anche di messaggi più complessi che sono veicolati da frasi. Ci sono poi le prove di transcodifica, quindi ripetizione, lettura e dettato di parole, non parole e frasi. In queste prove, che vengono appunto definite di transcodifica, noi chiediamo al paziente di ripetere oralmente, oppure di scrivere sotto dettato o di leggere delle parole che hanno un senso, delle parole senza significato, per vedere appunto come se sono intatti i sistemi di conversione sublessicali che abbiamo visto prima nel sistema semantico-lessicale e di frasi complesse. Bene, quali sono i vantaggi di questo strumento, cioè dell'esame del linguaggio secondo? Innanzitutto è una valutazione completa di tutti gli, diciamo, le caratteristiche linguistiche del linguaggio, appunto. Di facile applicabilità, diciamo, le consegne sono molto semplici e molto immediate, e i tempi brevi di somministrazione e correzione. In effetti noi riusciamo a diciamo, proporre questo test al paziente in grosso modo un'ora o in alcuni casi un'ora e mezza, insomma un tempo di somministrazione abbastanza ragionevole. Tuttavia ci sono anche degli svantaggi nell'utilizzo di questo strumento. Quali sono questi svantaggi? Non è adatto a pazienti lievi, cioè pazienti che hanno pochi disturbi del linguaggio, molto selettivi, avranno una performance intorno al 100% in tutte le prove che abbiamo visto precedentemente. Non vengono considerate molto le variabili linguistiche. Sì, abbiamo visto che c'è una differenza, per esempio, tra verbi e sostantivi, ma altre caratteristiche linguistiche vengono poco considerate. Bene. Passiamo allo strumento successivo, che è la batteria per l'analisi dei deficit afasici. È una batteria basata sulle teorie dell'organizzazione dei processi mentali e al funzionamento del linguaggio, quindi della neuropsicologia cognitivista. In effetti, tra gli autori di questa batteria ci sono anche degli psicolinguisti, quindi una attenzione davvero molto puntuale sulle teorie di organizzazione dei processi linguistici, processi mentali, processi linguistici e funzionamento del linguaggio. Permette la somministrazione di questa batteria di formulare ipotesi riguardo al deficit funzionale dei pazienti, quindi allocare, ad esempio, come abbiamo visto prima, nel sistema semantico-lessicale, allocare diciamo, la sede funzionale del danno linguistico del paziente, e questo con lo scopo di ovviamente progettare un percorso riabilitativo più mirato alle difficoltà appunto del paziente.
Bene, vediamo, questo è il frontespizio di questa batteria e vediamo subito quali sono le prove che vengono somministrate proprio esattamente in questo ordine. Dunque, c'è una distinzione tra fonologia, lessico e poi vedremo la parte grammaticale. Per quanto riguarda la fonologia, abbiamo

prove di discriminazione uditiva e uditiva visiva, in cui noi chiediamo al paziente di dire se due sillabe che noi produciamo oralmente o che il paziente deve leggere e associare a quello che noi produciamo oralmente sono uguali o sono diverse. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere sotto dettato e copiare delle parole senza significato, quindi fonologia appunto, quindi senza elaborazione lessicale, soltanto parole senza significato. Poi abbiamo la parte invece dedicata al lessico, cioè all'elaborazione delle parole con significato. Ci sono due compiti di decisione lessicale, uditiva e visiva, che come funziona questo compito? Noi diciamo una parola al paziente, e questa parola può essere una parola vera oppure una parola senza significato, il paziente deve dire se è una parola vera appunto o una parola senza significato. Poi abbiamo la prova di le prove di transcodifica, in cui chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere e copiare delle parole con significato. Una parte di comprensione di oggetti, e quindi di sostantivi e di verbi, sia in forma uditiva che in forma visiva, quindi il paziente deve indicare tra due figure, tra due alternative, qual è la parola che noi diciamo al paziente o che il paziente deve leggere. Poi c'è la parte di denominazione, sia orale che scritta, di oggetti e verbi, e una parte di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per esempio, si va in campeggio, si monta e ci si dorme dentro la tenda. Questa è la prova di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Poi c'è la parte di grammatica, in cui viene valutata appunto la capacità di elaborare le informazioni dal punto di vista sintattico-grammaticali, quindi c'è una parte di giudizi di grammaticalità, cioè dire se una frase è corretta dal punto di vista grammaticale oppure no, una prova di transcodifica in cui noi chiediamo al paziente di ripetere e leggere delle frasi, e una parte di invece comprensione in cui noi diciamo una frase al paziente e il paziente deve indicare due figure, tra due alternative, la figura corrispondente esatta alla frase che noi abbiamo detto al paziente stesso. Rivediamo quali sono i task di questa batteria, quindi fonologia, abbiamo detto, discriminazione di sillabe, ripetizione, lettura e dettato di parole senza significato. Per quanto riguarda il lessico, invece, decisione lessicale uditiva e visiva, ripetizione, lettura e dettato di parole, comprensione orale scritta di sostantivi e verbi, denominazione orale scritta di sostantivi e verbi e denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece la grammatica, giudizi di grammaticalità uditiva e visiva, ripetizione e lettura di frasi, comprensione uditiva e visiva di frasi. Per quanto invece riguarda la produzione spontanea, chiediamo al paziente di descrivere le attività quotidiane, di raccontarci una favola, per esempio quella di Cappuccetto Rosso, di descrivere delle sequenze di immagini e delle immagini invece statiche. Bene, quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questa batteria? Diciamo che tutti gli stimoli sono controllati per le variabili psicolinguistiche, quindi abbiamo detto proprio un controllo diciamo molto puntuale di tutte le variabili che possono in qualche modo influenzare l'elaborazione del linguaggio. Può essere fatta un'analisi qualitativa degli errori, in effetti nel frontespizio in cui vengono riportati gli errori c'è appunto la possibilità di fare un'analisi qualitativa molto approfondita degli errori del paziente. Quali sono invece gli svantaggi? Lunghi tempi di somministrazione, ci possono volere anche 3 ore per somministrare tutta questa batteria, in qualche caso anche di più. Non è adatto a pazienti gravi perché gli stimoli sono in qualche caso molto complessi e quindi avremmo, in caso di pazienti molto gravi, un effetto pavimento e quindi errori molto ampi, insomma, in tutte le prove somministrate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è il test dei gettoni, un test davvero molto utilizzato anche non soltanto in Italia, anche all'estero, che è un test di comprensione orale di messaggi complessi. Come funziona questa prova? Noi abbiamo dei gettoni, delle piccole fiche colorate di plastica, paziente è da questa parte del tavolo, l'esaminatore da questa parte del tavolo, e come vedete questi gettoni sono di colori diversi, perché abbiamo gettoni bianchi, verdi, gialli, rossi, neri e bianchi, l'ho già detto, e poi abbiamo di gettoni di diversa forma, perché possono essere dei cerchi e dei quadrati, e di diversa dimensione, quindi abbiamo i gettoni piccoli, grandi, e i gettoni piccoli. Il test funziona in questo modo: noi diciamo
di fare alcune cose con questi gettoni al paziente e vediamo se il paziente riesce a comprendere correttamente le frasi, le indicazioni che noi

gli diamo. Vedete, la prima parte è una parte da fare con tutti i gettoni, i messaggi sono molto semplici, cioè tocchi un cerchio, tocchi un quadrato, tocchi un gettone giallo e via dicendo. La seconda parte va fatta con i soli gettoni grandi e già qui il messaggio verbale un pochino diciamo aumenta di complessità, tocchi il quadrato giallo, quindi due informazioni, la forma e il colore. Nella terza parte, di nuovo da fare con tutti i gettoni, il messaggio si complica ancora di più, tocchi il cerchio bianco,

informazioni molto importanti. Nella sesta e ultima parte invece chiediamo al paziente non solo di toccare i gettoni ma di fare anche altre cose, come vedete metta il cerchio rosso tra il quadrato giallo e quello verde, quindi un messaggio ancora più complesso dal punto di vista linguistico. Il punteggio è un punteggio totale su 36 e in alcuni studi il punteggio a questo token test viene utilizzato anche proprio per descrivere la gravità dei disturbi linguistici, non soltanto della comprensione, dei disturbi linguistici in generale. Un test, abbiamo detto, molto utilizzato. L'ultimo strumento di cui vi voglio parlare è l'ACNAR a fase test, che è un test inizialmente appunto fatto in Germania ma poi adattato in italiano. Questo test prevede una prova di linguaggio spontaneo, il test dei gettoni, una parte del test dei gettoni, una parte di ripetizione di suoni, parole, parole prestito, parole composte e sintagmi e frasi. Questa è l'unica batteria in cui vengono utilizzate anche delle parole composte, che sono quelle parole che possono essere composte da due parole, come ad esempio capotreno aspirapolvere, possono essere appunto composte da due sostantivi, da un verbo e un sostantivo e via dicendo. Poi c'è una parte di linguaggio scritto in cui noi chiediamo al paziente una prova di lettura ad alta voce, dettato per composizione, dettato con scrittura a mano. Una parte di denominazione di oggetti, colori, nomi, oggetti con nomi composte, figure semplici. Anche questo, la denominazione dei colori, in questa batteria, il cui acronimo è ATI, nell'ATI è l'unica batteria in cui viene richiesta una prova di denominazione di colori. Poi c'è una parte di comprensione orale scritta di parole e frasi. Ovviamente c'è anche la parte del test dei gettoni che ci dà un'idea appunto della comprensione, delle capacità di comprensione del paziente. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questo strumento? Anche questo, come l'esame del linguaggio secondo, è semplice e veloce da somministrare. Ha una taratura strutturata e può essere fatta un'analisi statistica tramite un software, quindi il calcolo dei punteggi Z, ed è tradotto in molte lingue e quindi adatto per studi cross-linguistici in cui noi vogliamo definire in maniera comune i disturbi di linguaggio di pazienti che hanno linguaggi appunto diversi. Quali sono gli svantaggi? Invece è un tipo di batteria poco adatto a pazienti lievi, lo scoring del linguaggio spontaneo è molto complesso, quindi vengono richiesti una serie di indici, quindi ci vuole molto tempo per fare appunto uno scoring adatto della prova del linguaggio spontaneo del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere di indicare le prove lessicali presenti nella batteria per l'analisi dei deficit afasici. Facciamo ora il riepilogo degli spunti di riflessione degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi, dare una corretta definizione di afasia. Quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio? Quali sono le caratteristiche cliniche dell'afasia di Wernicke? E indicare le prove lessicali presenti nella batteria per l'analisi dei deficit afasici. Bene, questa lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione, per ulteriori spunti di riflessione e approfondimenti potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come i migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente?

Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione del corso in cui parleremo della sensazione e percezione affrontando una terza parte. Argomenti: l'analisi e la ricostruzione di scene visive, il riconoscimento visivo degli oggetti, la percezione, la creazione dell'esperienza, le teorie sulla percezione. L'analisi e la ricostruzione di scene visive. Una volta avvenuta la trasformazione dell'energia luminosa in impulsi nervosi, ha inizio il processo di combinazione dei messaggi ricevuti dai fotorecettori nella percezione di una scena visiva. In questo cartoon potete osservare cosa accade a livello cerebrale una volta che l'impulso nervoso, l'impulso visivo dagli occhi è transitato attraverso il nervo ottico, la stazione mediana del talamo e le radiazioni ottiche fino in corteccia. Questa è una possibile scena visiva a cui possiamo essere esposti e chiaramente questo è il campo visivo di sinistra, campo visivo di destra, che come affrontato nella precedente lezione viene percepito in maniera crociata e quindi viene proiettato in maniera crociata. Nell'emicorteccia controlaterale. I gruppi di neuroni all'interno della corteccia visiva primaria sono organizzati per ricevere e integrare gli impulsi sensoriali nervosi che hanno origine in specifiche regioni della retina. La corteccia visiva primaria è una corteccia particolare in cui i neuroni sono organizzati in colonne e in gruppi di colonne. Blob. Ognuna di queste colonne risponde a specifici impulsi. Che vuol dire? Che come si evidenzia da questo cartoon, ci sono dei neuroni che rispondono esclusivamente alle linee orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente a quelle oblique, a quelle verticali o oblique nell'altra direzione. Ci sono neuroni che rispondono esclusivamente al movimento. Quindi, questo che vuol dire? Che le caratteristiche fisiche di uno stimolo producono una eccitazione retinica che si traduce poi in un impulso nervoso che va a eccitare specifici gruppi neuronali corticali in V1. Alcune di queste cellule, note come rilevatori di caratteristiche, si attivano in modo distinto in risposta agli stimoli visivi che possiedono specifiche caratteristiche. Quando un percetto, quindi un oggetto che deve essere percepito possiede determinate caratteristiche strutturali. Queste caratteristiche strutturali vengono trasportate appunto attraverso il nervo ottico in corteccia, vanno a sollecitare l'attivazione di determinati gruppi e specifici gruppi di neuroni che sono appunto organizzati, come potete vedere qui, in colonne e in gruppi di colonne, blob. Raggruppamenti. Ogni blob fondamentalmente si attiva in relazione ad una specifica caratteristica sensoriale. Jubel e Weisel scoprirono che alcuni neuroni si attivano con grande frequenza quando venivano presentate linee con un certo orientamento.

Il merito fondamentalmente della teoria di Jubel e Weissel è stato quello di andare a determinare quale fosse l'attivazione preferenziale dei differenti blob e delle singole colonne e dei singoli neuroni, appunto andando ad individuare l'altissima specificità che il sistema neuronale della corteccia visiva possiede. Non esiste in corteccia cerebrale nessun'altra porzione della corteccia in grado di rispondere in maniera così specifica ad una caratteristica fisica dello stimolo. Un neurone poteva attivarsi molto spesso se veniva presentata una linea orizzontale, un altro neurone rispondeva ad una linea con un orientamento leggermente diverso e così via per tutti i diversi orientamenti. Qui chiaramente in questo cartoon sono rappresentati gli orientamenti nello spazio principali, ma chiaramente da passare da qui, da questo orientamento qui, a questo orientamento qui per dire, prevedono tutta una serie di orientamenti intermedi. Esistono per ognuno degli orientamenti intermedi gruppi di neuroni in grado di rispondere esclusivamente a quello specifico orientamento. Quindi immaginate la quantità di neuroni che contribuiscono a formare la corteccia visiva primaria e la grande organizzazione e specializzazione di questa porzione di corteccia. Altre classi di rivelatori di caratteristiche rispondono al colore, alla profondità, al movimento. Profondità e movimento sono delle caratteristiche che meglio di altre ci consentono di capire come in realtà il cervello opera nella ricostruzione di un elemento che di fatto non c'è. Nel senso, la profondità significa riuscire a percepire un elemento in tre dimensioni. Noi siamo in grado di percepire la profondità anche quando realmente questa non c'è. Pensate ad esempio ad un quadro, pensate alla prospettiva. Noi riusciamo a percepire la prospettiva in un quadro perché le linee all'interno di un quadro vanno in una determinata direzione verso il punto di fuga, ma la tridimensionalità che noi leggiamo nel quadro in realtà è tutta costruita dal nostro cervello, viene percepita, diciamo le caratteristiche strutturali dello stimolo vengono trasdotte in corteccia, i neuroni che rispondono in maniera specifica all'orientamento delle linee e alla profondità si attivano, questa attivazione viene portata, viene mandata alla corteccia associativa visiva, quindi alla corteccia di tipo secondario, qui avviene una associazione delle informazioni e la percezione finale che abbiamo è che in realtà vi sia una terza dimensione là dove questa non c'è. C'è da dire che le leggi della prospettiva sono delle leggi percettive molto particolari e nel corso dello sviluppo del genere umano la scoperta della prospettiva è stata una scoperta effettuata relativamente di recente. Le prime pitture, per diciamo fino al 1200-1300, erano di tipo piatto, cioè i pittori non riuscivano a rappresentare la terza dimensione perché non avevano capito qual era il trucchetto ottico, quindi l'illusione ottica necessaria per indurre la percezione di prospettiva nel nostro cervello utilizzando un'immagine bidimensionale. Una volta capito il trucchetto, cioè individuato in un foglio qual è il punto di fuga e far convergere le linee verso il punto di fuga e disporre gli oggetti fondamentalmente con un'altezza, con una grandezza diversa lungo questo punto di fuga, dà l'idea del senso di profondità e quindi dà l'idea di questa prospettiva che in realtà nel quadro, nel dipinto, nel foglio è del tutto assente, ma l'utilizzo di questi trucchetti ottici consente al cervello di essere ingannato e di andare a ricostruire una profondità laddove questa non c'è. Stessa cosa per il movimento. Quando noi osserviamo un oggetto in movimento su uno schermo, ad esempio una macchina che si muove su uno schermo televisivo, quell'oggetto non si sta realmente muovendo, ma l'illusione del movimento, viene definito movimento phi dalle leggi della percezione della Gestalt, è una ricostruzione neurale perché vengono proiettati dei fotogrammi a distanza di pochi millisecondi uno dall'altro sulla retina

Questo spostamento del fotogramma sulla retina produce una traccia che induce nel cervello una ricostruzione illusoria di movimento. Questi moduli di rilevatori di caratteristiche suddividono una scena visiva nelle dimensioni delle sue componenti e la elaborano simultaneamente. Il fatto che la corteccia visiva sia organizzata in maniera tanto complessa ma tanto specifica, consente all'individuo, all'essere umano, di percepire scene fortemente complesse in tutte le proprie sfumature, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista, appunto, di caratteristiche come la profondità e il movimento. Vi lascio uno spunto di riflessione. A cosa rispondono i neuroni della corteccia visiva primaria? Il riconoscimento visivo degli oggetti. Riconoscere gli oggetti intorno a noi è un obiettivo importante del processo di percezione visiva. Tale processo viene spiegato attraverso due approcci. Una volta che lo stimolo è stato percepito, quindi ha attivato i neuroni, retinici, è arrivato in corteccia c'è stata questa rielaborazione, l'attivazione specifica di neuroni a seconda delle caratteristiche fisiche dello stimolo, lo stimolo deve essere in qualche modo percepito e riconosciuto. Riconosciuto che cosa significa? Che siamo in grado in qualche modo di renderci conto se che lo stimolo che abbiamo percepito è uno stimolo noto o uno stimolo non noto, è uno stimolo vecchio o uno stimolo nuovo, è uno stimolo che fa parte del nostro bagaglio di esperienze oppure è uno stimolo che non fa parte del nostro bagaglio di esperienze. Quindi, all'interno del processo di percezione, non ci possiamo fermare alla semplice percezione, quindi ricostruzione della mappa neurale di un determinato stimolo, ma dobbiamo fare un gradino successivo, che è quello che ci porta al riconoscimento dello stimolo. Nel momento in cui riconosciamo uno stimolo, gli attribuiamo anche un significato. Quindi ci sarà un passaggio ulteriore che non attiene soltanto al meccanismo della percezione, ma entra poi all'interno di un meccanismo cognitivo molto più ampio, che è quello che ha a che fare con la codifica del significato e quindi con la semantica. Il modello computazionale di percezione visiva. In questo modello, elaborato da David Marne nel 1982, la percezione visiva viene considerata un processo a tre stadi. Marr per primo identifica i diversi stadi del processo visivo e identifica tre stadi principali. Prima di allora, come dire, le teorie sul processamento visivo erano molto meno dettagliate. Marr ha invece individuato tre differenti stadi che possono essere in qualche modo, utilizzati per spiegare la percezione del sistema visivo. Questi stadi consentono di passare da una visione bidimensionale basilare, 2D, dell'oggetto percepito, fino a una più complessa rappresentazione tridimensionale, 3D. È attraverso l'attivazione di questi stadi diversi della percezione che noi riusciamo a passare da una visione ed una percezione bidimensionale ad una percezione tridimensionale che può anche essere illusoria, come nel caso della prospettiva o di quelle che sono state definite illusioni percettive. Il riconoscimento per componenti. In questo modello, elaborato da Biedermann nel 1987, il mondo visivo viene descritto come composto da un certo numero di forme basilari volumetriche, chiamate geoni. Una spiegazione alternativa alla percezione visiva, alternativa a quella di Marr, è il modello per componenti proposto da Biedermann. Secondo Biedermann, il cervello è in grado di riconoscere delle forme basilari volumetriche. Queste forme basilari volumetriche, queste unità volumetriche basilari riconoscibili dal cervello, sono state definite con un neologismo da Biedermann che è geoni. Il punto centrale di tale teoria è la rilevazione dei bordi. La prima cosa da fare è analizzare o scomporre l'oggetto in geoni, cosa che facciamo grazie ai bordi che possiamo identificare. Allora, affinché possiamo identificare un geone, la prima cosa che facciamo quando ci approcciamo alla visione di uno stimolo, quindi quando inizia l'analisi visiva, è individuare i bordi, il contorno di ogni determinato oggetto. L'identificazione del contorno attiva
la, come dire, la conoscenza attiva il recupero di conoscenze relative

effettivamente a determinati geoni che possediamo nel nostro cervello. Analizzare i bordi secondo cinque proprietà che in combinazioni diverse ci permettono di identificare diversi geoni. Questi bordi non vengono analizzati tout court, ma vengono, come dire, scomposti analizzando cinque proprietà specifiche. Queste proprietà identificano i diversi tipi di geoni. Proprietà che consentono di identificare i geoni: curvatura, parallelismo, simmetria, collinearità. Queste proprietà, ognuna di queste proprietà, identifica un differente geone. L'insieme dei geoni ci consente di identificare tutte le forme volumetriche che possiamo percepire nell'ambiente circostante. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono i geoni? La percezione, la creazione dell'esperienza. I sistemi sensoriali forniscono la materia prima per creare e fare esperienza. I nostri organi di senso non selezionano le informazioni, ma si limitano a trasmettere le informazioni attraverso il sistema nervoso. Quindi, a questo punto, diciamo, della spiegazione su come funziona il sistema di sensazione, il sistema di percezione, abbiamo ben chiaro, probabilmente, che un conto è la sensazione, quindi l'eccitazione del recettore periferico, e un conto è la percezione, quindi la ricostruzione a livello di mappa corticale, a livello di corteccia, cerebrale dell'oggetto che ha attivato il nostro sistema sensoriale. Questo è un processo, come abbiamo visto attraverso la visione, estremamente complesso. Per alcuni organi di senso è più semplice, ma sicuramente la percezione visiva è una forma di percezione estremamente complessa. La cosa importante da considerare è che siamo sempre immersi in un ambiente che ci stimola anche percettivamente costantemente. I nostri sensi. Il nostro occhio non è ad esempio in grado di fare una scansione e di selezionare cosa percettivamente è più rilevante o meno. Questa selezione viene fatta a posteriori a livello neurale dal nostro cervello, che a un certo punto identifica quali sono i pattern di stimolazione preferenziali più importanti e quindi orienta poi la nostra percezione verso l'uno o verso un altro tipo di pattern. Per creare le percezioni, il nostro cervello esegue due diversi tipi di elaborazioni. Nell'elaborazione basso-alto, bottom-up, il sistema riceve i singoli elementi dello stimolo e li combina in un'unica percezione. Come possiamo vedere in questo schema, nel sistema dal basso verso l'alto, cosa avviene? Il sistema percettivo fondamentalmente rileva i singoli elementi dello stimolo, quindi le singole caratteristiche dello stimolo. Una volta che queste caratteristiche dello stimolo sono state rilevate, queste vengono scomposte e analizzate attraverso una serie di processi che portano appunto alla rilevazione delle caratteristiche strutturali e funzionali specifiche di quel determinato stimolo. Una volta che è avvenuta questa scomposizione e questa analisi, l'informazione così ottenuta viene combinata e interpretata partendo da quelle che sono appunto le caratteristiche che sono state analizzate. Quindi, nel processo di elaborazione dal basso verso l'alto, è necessario analizzare tutte le caratteristiche dello stimolo per poi giungere ad una interpretazione, quindi ad una codifica semantica dello stesso. Esiste però un altro processo di elaborazione del processo visivo. Nell'elaborazione dall'alto-basso, top-down, le informazioni dei sensi vengono interpretate alla luce di conoscenze, concetti, idee e aspettative esistenti. Esiste un altro sistema di processamento dell'informazione, di elaborazione dell'informazione, l'informazione top-down, dall'alto verso il basso. Che cosa significa? Significa che secondo questo modello possediamo tutta una serie di conoscenze derivanti dalle esperienze pregresse che ci consentono di avere una serie di concetti relativamente a determinati stimoli, a determinati percetti. È partendo da questi concetti e dalle aspettative che ognuno di noi ha su relativi oggetti, relativi stimoli e via dicendo,
che si va verso l'interpretazione dello

stimolo attraverso un'analisi che è un'analisi di tipo bimodale. Cioè io possiedo un concetto, ad esempio io possiedo il concetto di forchetta. Il concetto di forchetta prevede che la forchetta possieda tutta una serie di caratteristiche strutturali e funzionali, 5 rebbi, un manico, possa avere delle caratteristiche strutturali, non so, rispetto al materiale, quindi possa essere di acciaio, possa essere di legno, possa essere di plastica. Nel momento in cui io sto guardando su un oggetto poggiato sul tavolo, prima di poterlo identificare come forchetta, attingo le informazioni da questa base concettuale, da questo magazzino dove sono contenuti i concetti, che è un magazzino semantico. Osservo le caratteristiche strutturali dell'oggetto che ho davanti e procedo per un matching analitico. Allora, non so, questo oggetto che ho davanti possiede 5 rebbi? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti ha un manico lungo? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti è impugnabile? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti è di metallo? Sì, no. È di plastica? Sì, no. A seconda delle risposte che mi do in questo paradigma dicotomico sì no, che si basa sulle conoscenze pregresse, io posso arrivare alla interpretazione dello stimolo che ho davanti. Nel caso in cui lo stimolo che ho davanti risponda nel caso in cui le caratteristiche dello stimolo che ho davanti rispondano in maniera positiva a quelli che sono i miei concetti, le mie conoscenze concettuali, arriverò ad identificare in maniera corretta lo stimolo stesso e a riconoscerlo, e quindi potrò dire sì, è una forchetta. Nel caso in cui qualcuno di queste caratteristiche non sia presente, ma la maggior parte sì, io potrò comunque basarmi sulle mie conoscenze pregresse ed arrivare ad identificare in maniera corretta l'oggetto. Ma se le caratteristiche strutturali dell'oggetto che sto osservando non rispondono a nessuna delle mie conoscenze pregresse, le mie conoscenze concettuali, io non sarò in grado di riconoscere quell'oggetto. Pensate ad esempio, se dovete riconoscere un oggetto chimerico. Che cosa sono gli oggetti chimerici? Gli oggetti chimerici sono degli oggetti in cui c'è stata una giusta apposizione di parti provenienti da altri oggetti. Se io vi chiedessi di identificare con una etichetta, di nominare un oggetto chimerico, molto probabilmente nessuno di noi sarebbe in grado di denominarlo in maniera corretta, cioè di trovare un'etichetta corretta. Perché? Perché quell'oggetto possiede delle caratteristiche strutturali che in parte, come dire, sono separatamente conservate nel nostro sistema semantico, ma non in toto, perché l'oggetto nuovo che abbiamo davanti, appunto, è stato ricostruito in maniera nuova. Questa ricostruzione nuova, se non è possibile in qualche modo utilizzare la conoscenza pregressa che abbiamo, non è possibile neanche denominarlo, cioè non è possibile neanche riconoscerlo, non è possibile neanche etichettarlo. Quindi, cosa succede? Succede che quando ci troviamo di fronte ad un oggetto di tipo chimerico, il processo di elaborazione delle informazioni e di riconoscimento visivo che dobbiamo mettere in atto non può essere un processo top-down, perché le conoscenze pregresse relativamente a quell'oggetto non le possediamo, ce le dobbiamo costruire. Dobbiamo usare il processo inverso, quello bottom-up, quello che parte dall'analisi delle caratteristiche strutturali dell'oggetto che abbiamo davanti. Questo per dire cosa? Che i due processi di elaborazione della percezione visiva, top down e bottom up, in realtà li utilizziamo costantemente in maniera intercambiabile, a seconda di che cosa abbiamo davanti, di qual è lo stimolo oggettuale ambientale con cui dobbiamo confrontarci, relazionarci. Se lo stimolo che abbiamo davanti è uno stimolo che in qualche modo corrisponde a delle conoscenze che possediamo, e quindi le conoscenze pregresse, possiamo attingere al nostro bagaglio semantico e quindi facilmente andare a recuperare le informazioni relativamente a quell'oggetto e riconoscerlo in base a un sistema top-down. Se così non è, dobbiamo usare il sistema bottom-up, ma il nostro cervello fa questo shifting tra top-down e bottom-up costantemente, senza chiaramente che vi sia un nostro contributo consapevole. Il nostro cervello lo fa in autonomia, lo fa in maniera inconsapevole. Sono dei processi di tipo automatico. In questo caso si utilizza una conoscenza di ordine più elevato, compreso tutto quello che si sa sul significato delle parole e sulla costruzione delle frasi. Quando utilizziamo un processo di tipo top-down, la porzione

porzione, diciamo, del modello cognitivo a cui attingiamo è la porzione del magazzino semantico. Ancora non abbiamo visto in dettaglio di che cosa si tratta, ma in più occasioni l'ho accennato. Perché? Perché il magazzino semantico è un sistema cognitivo che contiene tutte le nostre conoscenze. E quando dico tutte le nostre conoscenze, intendo proprio tutte le nostre conoscenze. Tutte le nostre conoscenze relative a significato e funzione di parole, di concetti, di oggetti, alla forma delle parole, sia fonetica che ortografica, alla struttura dei differenti tipi di oggetti. Il magazzino semantico contiene tutte le nozioni enciclopediche che ci siamo formati attraverso gli studi che abbiamo fatto. Tutte le conoscenze relative, ad esempio, alle regole delle lingue che parliamo. Tutte le conoscenze relative, ad esempio, agli apprendimenti che abbiamo avuto in epoca scolastica. Quindi questo magazzino semantico è un qualcosa di estremamente importante nel nostro cervello, perché è una sorta di, appunto, magazzino di stanza in cui sono conservate tutte quelle informazioni che poi ci consentono di interagire in maniera significativa col mondo, partendo proprio dalle forme più semplici di riconoscimento degli oggetti. Se il magazzino semantico subisce un danno per qualunque motivo, cominciamo a perdere la capacità, ad esempio, di riconoscere gli oggetti e quindi di attribuire un'etichetta e quindi un significato ad un percetto che magari è stato percepito fino al livello corticale, diciamo, fino a che non avviene l'analisi corticale, in maniera corretta. Riusciamo a percepire in maniera corretta un oggetto, non riusciamo a riconoscere quell'oggetto. Sono due processi che dal punto di vista cognitivo e neurale sono diversi, ma sono fortemente imbricati. Spunto di riflessione. Qual è la differenza tra il processo bottom-up e quello top-down? Le teorie sulla percezione. La prima scuola psicologica che si occupò di percezione fu all'inizio del XX secolo la Gestalt. La Gestalt fu una scuola psicologica importantissima, è forse una delle più importanti del XX secolo, perché concentrò la sua attività esclusivamente sullo studio delle leggi percettive. Cioè, gli psicologi della Gestalt si resero conto che la percezione per gli esseri umani è sicuramente un elemento essenziale per interagire in maniera funzionale con l'ambiente circostante, e quindi decisero di studiare i meccanismi cognitivi della percezione. Chiaro che lo fecero all'inizio degli anni 20 del secolo Novecento con degli strumenti piuttosto approssimativi rispetto, ad esempio, alla strumentazione che possiamo utilizzare noi oggi. Quindi quello che loro produssero derivava da delle speculazioni teoriche, sono dei modelli teorici, la quale cercò di identificare le modalità di organizzazione del campo percettivo in un insieme unito e dotato di significato. Gestalt significa forma. Il principio fondamentale della psicologia della Gestalt è che gli oggetti vengono percepiti in funzione della loro buona forma. Più un oggetto ha una buona forma, più questo viene facilmente percepito. E secondo la Gestalt ci sono delle regole, delle leggi che governano questa buona forma. In base a cosa possiamo dire che un oggetto ha una buona forma? In base, appunto, a queste che sono le leggi della Gestalt. Gli psicologi della Gestalt furono i primi sostenitori dell'elaborazione alto-basso e affermarono che gli insiemi che percepiamo sono di frequente qualcosa di più e spesso di diverso dalla somma delle loro parti. Cioè, il percetto che noi abbiamo non dipende da una somma addizionale delle singole caratteristiche strutturali di quell'oggetto stesso, ma è un qualcosa che va oltre la semplice somma delle parti, è un qualcosa che ha a che fare con le nostre conoscenze pregresse. È in funzione delle nostre conoscenze pregresse che noi riusciamo a identificare in maniera corretta ad un oggetto e riusciamo ad andare a completare un oggetto anche, e quindi a riconoscere un oggetto come tale, anche se quell'oggetto è mancante di alcune parti. Lo completiamo in maniera automatica, in maniera cognitiva. Sottolinearono l'importanza della relazione figura-sfondo, cioè la tendenza a organizzare gli stimoli in una figura centrale o in un primo piano e in uno sfondo.

diciamo, l'attività scientifica degli psicologi della Gestalt era volta appunto a studiare le leggi delle percezioni e chiaramente una delle prime cose su cui si concentrarono era come una figura rispetto allo sfondo potesse essere percepita. Figure e sfondi diversi producono una percezione diversa. Quindi evidentemente la relazione tra la figura e lo sfondo, quella che noi adesso potremmo chiamare salienza percettiva, quanto la figura spicca rispetto allo sfondo, è un elemento importante che orienta le nostre percezioni. Questo è un classico esempio. Uno stimolo, due percezioni. Concentriamo la nostra attenzione su questo pannello. Se io vi chiedessi quanti triangoli vedete, il numero dei triangoli visti dipende dall'alternanza fondamentalmente che il vostro sistema percettivo fa tra la figura in primo piano e lo sfondo in secondo piano. Stessa cosa, se io vi chiedessi in questa figura che cosa vedete, cosa c'è in questa figura, a seconda della costante alternanza tra lo sfondo e la figura, voi potreste avere dei percetti diversi, potreste ad esempio vedere un albero, ma potreste anche vedere un gorilla con una pantera. Qui potreste vedere delle radici di un albero, ma potreste anche vedere, ad esempio, dei pesci che saltano. Quindi a seconda di dove si fissa l'attenzione, se sulla figura principale o sullo sfondo secondario, possiamo avere all'interno di una figura, che è una figura chimerica fondamentalmente, percetti diversi. Tutto questo dipende da una ricostruzione neurale, dall'attivazione corticale. A seconda di come il nostro cervello rielabora delle pattern di stimolazioni identico, no? Che sono identici in realtà, a seconda di come avviene questa elaborazione possiamo avere delle percezioni differenziali. Le quattro leggi percettive: la legge di somiglianza, di vicinanza, di chiusura e di continuità. Queste sono le leggi della Gestalt. In base a queste quattro leggi, somiglianza, vicinanza, chiusura e continuità, noi siamo in grado di percepire le differenti forme. Le leggi della somiglianza che cosa ci consentono di dire? Ci consentono, ad esempio, se io vi chiedessi quanti triangoli ci sono in questa figura, voi sareste in grado di contare un certo numero di triangoli facendo cosa? Raggruppando percettivamente oggetti simili fra di loro. Quindi, ad esempio, sareste in grado di individuare questo triangolo equilatero considerando la somiglianza tra questi pallini che sono appunto tutti uguali, oppure potreste considerare quest'altro triangolo considerando, raggruppando per somiglianza i tre principali pallini che sono questi. Allo stesso modo, la legge della vicinanza, riusciamo a percepire un oggetto e a discriminarlo dallo sfondo se questo oggetto è vicino percettivamente rispetto a un altro. Ad esempio, percepiamo come raggruppate queste due linee e queste due linee, mentre non riusciamo a percepire come vicine queste due linee qua. La legge della chiusura ci dice che se ci sono degli elementi in continuità, noi tendiamo a percepire quell'oggetto come chiuso, noi percepiamo la chiusura di questo cerchio, anche se in realtà tra un trattino rosso e l'altro trattino rosso non c'è continuità, ma c'è uno spazietto. Questo spazietto viene colmato percettivamente dal nostro cervello e noi tendiamo a percepire questo oggetto come un oggetto rotondo, cioè chiuso. Perché? Perché sappiamo che gli oggetti rotondi sono oggetti chiusi. Continuità, se io vi chiedessi qual è la linea da A a B e la linea da C a D, in che modo vengono percepite, noi tendiamo a unire questa linea in questa direzione, quest'altra linea in quest'altra direzione, perché andiamo per continuità percettiva, cioè consideriamo contigui questi pallini. Se riuscire a percepire in maniera distinta la linea AC significa interrompere questa buona continuità, introdurre, come dire, un angolo assolutamente, come dire, no? Che viola la legge della continuità. Quindi, in base alla legge della continuità, noi riusciamo a percepire naturalmente che questa linea va da A a B e non ad esempio da A a C, e che questa linea naturalmente va da C a D e non ad esempio da C a B. Qual è la vostra percezione? La spirale di Fraser illustra la legge di continuità della Gestalt.
La spirale viene creata dal nostro sistema nervoso perché si tratta di una percezione più coerente con la continuità dei singoli elementi. Se voi osservate questa immagine, chiaramente voi percepite un oggetto a spirale. In realtà non c'è nessuna spirale, ma questa spirale è stata creata dalla contiguità di questa alternanza di quadratini più chiari, grigio chiaro, bianco e nero. La continuità di questi quadratini disposti in questo modo ci produce una illusione ottica di spirale. La spirale è un qualcosa che produce movimento. In realtà qui non c'è assolutamente nulla di tutto ciò. Le illusioni, le false ipotesi percettive. Quali righe in A e in B sono più lunghe? Se io vi chiedessi in questa figura qual è più lunga, la riga che sta davanti rossa o la riga che sta più posteriormente, probabilmente tendereste a rispondere che la riga posteriore è più lunga della riga anteriore o viceversa a seconda. In realtà, oppure qua, se vi chiedessi qual è più lunga, la riga davanti o la riga di dietro, ok? Voi dareste una vostra risposta. In realtà le barrette rosse sia in A che in B sono della stessa lunghezza, ma vengono percepite in maniera diversa perché ci sono degli elementi che seguono le leggi della prospettiva che ci illudono il nostro sistema nervoso, la nostra corteccia, perché sappiamo che nell'ambiente naturale oggetti disposti punti di fuga sono disposti in maniera distante uno dall'altro, con una certa distanza uno dall'altro. Questa è la modalità attraverso cui il nostro cervello crea illusoriamente il senso di prospettiva. Quale linea è più lunga? Questo è un altro classico esempio. Se vi chiedessi quale tra questa e questa linea, quale segmento è più lungo, probabilmente la maggior parte delle persone potrà rispondere la linea sulla prima riga è più lunga della linea nella seconda riga. In realtà la lunghezza di questo segmento è identica alla lunghezza di questo segmento. La percezione di diversa lunghezza è data dalla disposizione delle frecce che sono divergenti o convergenti. In quelle divergenti tendono ad ampliare il senso di lunghezza, in quelle convergenti tendono a diminuire il senso di lunghezza, ma in realtà la lunghezza delle due linee è esattamente identica. Questa è un'illusione ottica. La nostra analisi di schemi percettivi, ipotesi, set e costanze ci permettono di comprendere alcune interessanti esperienze percettive note come illusioni, percezioni inesatte. Questo sistema di conoscenze che noi abbiamo sulla percezione, queste regole che governano la nostra percezione secondo la Gestalt, ci consentono fondamentalmente di percepire le illusioni ottiche, cioè le illusioni errate. Queste percezioni possono essere intese come ipotesi percettive erronee sulla natura dello stimolo. E come si formano? Si formano perché il nostro occhio percepisce alcune caratteristiche, il nostro cervello, basandosi sulle conoscenze pregresse, elabora queste caratteristiche producendo un percetto che si basa sulla sua conoscenza pregressa, quindi sull'insieme di conoscenze pregresse. Non è detto che quel percetto sia aderente alle caratteristiche dell'oggetto osservato e quindi abbiamo fondamentalmente un'illusione. Le indicazioni di distanza fornite dalle rotaie convergenti e dei muri influenzano la percezione delle dimensioni e alterano la costanza delle dimensioni. In realtà la lunghezza, come dicevamo prima, di queste barrette è influenzata dalla presenza di questi elementi. Stessa cosa qui all'interno di questi muri, la lunghezza, l'altezza di queste barrette è influenzata dal fatto che esistono queste righe che mimano la presenza di un muro e del pavimento che vanno verso un punto di fuga. Le indicazioni di distanza possono essere manipolate per creare altre illusioni di dimensioni. Lo studio delle costanze percettive mostra che le nostre ipotesi percettive sono fortemente influenzate dal contesto nel quale si verifica uno stimolo. Il fatto che il contesto manipola in qualche modo la nostra percezione e la veicola l'abbiamo visto già in una delle lezioni precedenti in cui vi veniva mostrato un pattern alfabetico e un pattern numerico e vi chiedevo di leggere
o in termini alfabetici o in termini numerici le due righe. Il percetto centrale dal punto di vista strutturale era esattamente lo stesso, ma veniva percepito come un numero, come una lettera, a seconda del contesto circostante. Stessa cosa in questa illusione ottica. Alla fine degli anni 50 emerge la

ricorrente del New Look on Perception, secondo cui gli schemi mentali, detti set cognitivo, non sono innati, ma sono influenzati dalle esperienze precedenti, dai bisogni e dagli interessi dell'individuo e anche dalla cultura in cui vive. Dopo la percezione, diciamo che la psicologia della Gestalt è stata sicuramente la corrente psicologica che si è occupata più di tutti della percezione, dopodiché la percezione è passata un po' in disuso, diciamo così, un po' di moda, fino ad arrivare al cognitivismo e fino ad arrivare ad un movimento specifico del cognitivismo che è appunto il New Look on Perception, che prende, come dire, di nuovo in mano le teorie della Gestalt, le rivisita però alla luce delle nuove conoscenze cognitiviste e arriva a dire che ognuno di noi percepisce in base ad un insieme di schemi mentali, un set cognitivo di schemi mentali. Questi schemi cognitivi non sono innati, cioè non sono preesistenti, determinati geneticamente, ma derivano dall'esperienza, derivano dall'insieme di esperienze che abbiamo fatto. E quindi su questa esperienza che cosa incide? Non solo l'ambiente, ma incide ad esempio anche i bisogni, gli interessi dell'individuo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando percepiamo, in realtà stiamo costruendo la percezione del percetto in funzione di tutta una serie di conoscenze che noi possediamo e che derivano dalle nostre esperienze, ma anche dai nostri desideri, dai nostri bisogni. È una co-costruzione. Da qui in poi si svilupperà poi una corrente specifica del cognitivismo che è il costruttivismo, secondo cui tutte le esperienze in realtà sono una costruzione dovuta alla collaborazione tra l'uomo e l'ambiente circostante. La realtà è percepita selettivamente e anche ciò che ricordiamo è di fatto selezionato, impedendoci di ricordare tutto. Chiaramente questa modalità di percezione implica che una serie di informazioni possano essere ritenute rilevanti, quindi percepite e trattenute. Un'altra serie di informazioni devono essere invece neglette. La percezione della realtà è una costruzione della stessa in base alle esperienze pregresse, sia personali che culturali. Quindi la percezione della realtà, noi non percepiamo la realtà vera, il noumeno kantiano. Noi percepiamo una sorta di fenomeno della realtà e questo fenomeno dipende dalla nostra ricostruzione personale della realtà. Quindi ognuno di noi ha una sua percezione della realtà. La corrente del New Look on Perception nasce insieme al costruttivismo di Brunner. Per il costruttivismo la conoscenza si qualifica come un processo costruttivo e dinamico. Sono gli schemi mentali che ci guidano nell'interpretazione della realtà e la realtà crea e modifica gli schemi. Fondamentalmente è attraverso questa interazione costante tra conoscenze pregresse e realtà che noi costruiamo la realtà in cui viviamo e la modifichiamo e ci adattiamo. Spunti di riflessione. Cos'è il New Look on Perception? Siamo arrivati alla termine di questa lezione in cui abbiamo analizzato le leggi della percezione, come possiamo arrivare a percepire quello che percepiamo. Abbiamo compreso che in realtà è un processo piuttosto complesso. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. A cosa rispondono i neuroni della corteccia visiva primaria? Cosa sono i geoni? Qual è la differenza tra il processo bottom-up e quello top-down? Cos'è il New Look on Perception? La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutte le specifiche potete consultare il sito dell'università.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Con Uni Nettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità.

هادو قلنا ديالاش ديال القريب. ذلكما وعندنا تلكما

0: كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. La L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di UniNettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. Io mi chiamo Vanni Resta, sono titolare di questo corso insieme a altri docenti. Ho la fortuna, il privilegio di essere stato nominato dalla DG Clima dell'Unione Europea come ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, uno degli 80 in Italia, e questo forse giustifica perché sono qui dietro a questa telecamera. Vi intendo presentare il corso Green Economy Organizational Behavior, che contiene molti argomenti.

Molte sezioni, per la verità il corso è diviso in cinque argomenti importanti, ci sono tanti docenti, abbiamo scelto di adottare una formula un po' originale, è davvero un corso interdisciplinare perché oltre ad essere un corso che parla di economia, ci sono anche dei fisici, dei biologi, persone che sono esperti nella sostenibilità ambientale e in quello che alcuni elementi importanti della natura danno come contributo alla sostenibilità. Gli argomenti di questo corso sono cinque, diciamo, è diviso, se vogliamo, in cinque blocchi importanti. C'è anche un mind mapper che li evidenzia. Il primo è Planetary Boundaries e economia dei servizi ecosistemici. Questo è importante, abbiamo deciso di cominciare proprio da qui per vedere appunto quanto i servizi ecosistemici siano importanti nella considerazione della sostenibilità ambientale. Sono percentuali di PIL che vengono sempre misinterpretati o non considerati affatto. È proprio per questo motivo che parlando di Green Economy Organizational Behavior abbiamo pensato proprio di partire così. Il secondo argomento è la neutralità carbonica, l'impatto sull'agricoltura, con anche come dire, abbiamo dirazzato verso il cibo fa come elemento importante del nostro quotidiano, del nostro vivere e per cui della sostenibilità ambientale. Il terzo argomento è il concetto di prosperità e crescita economica, ecco, questo è un blocco che considera proprio l'organizational behavior in questo modo, cioè come l'economia si è sviluppata, come l'economia del passato millennio abbia prodotto certi risultati, ma come adesso non siano i paradigmi classici di questa economia non siano proprio più sostenibili, non sono più applicabili al nostro sistema economico. Poi come argomento c'è il cambiamento necessario per la transizione verde, questo ancora una volta è proprio più nello specifico come passare a un nuovo paradigma, a un nuovo modo di considerare, di vivere l'economia con strumenti completamente diversi da quelli tradizionali, proprio in considerazione della sostenibilità sia ambientale che sociale. L'ultimo argomento poi, ovviamente non potevamo prescindere dal considerare il Green Deal europeo e le policy ambientali e sociali. Il regolamento sulla tassonomia delle azioni, delle attività che sono sostenibili sia in termini ambientali che sociali. Anche qui parliamo molto non come punto di arrivo del Green Deal, ma semmai come punto intermedio. Sappiamo che noi stiamo già evolvendo verso dal concetto della neutralità zero al 2050, come spiegheremo abbondantemente in tante parti del corso, già a il futuro, che significa fare qualcosa di più, non limitarsi a un impatto zero, ma addirittura nel fare di più e meglio, cioè sequestrare anidride carbonica e gas serra rispetto a quelli che siamo la quantità che noi emettiamo in atmosfera. Questo è uno dei fondamento principale, diciamo, punto di arrivo di questo corso. Ripeto, ci sono diversi docenti che sono esperti ognuno della sua materia, è un corso che in qualche modo fa da preparazione anche a quello che sarà la normativa futura a livello europeo, i futuri scenari, e infatti non è escluso che questo corso abbia delle novità e consideri anche delle integrazioni che saranno a venire. Che dire, io vi stimolo e vi esorto a sentire le lezioni, è un corso molto complesso, molto lungo, però che insomma cita degli aspetti che oramai devono essere parte della nostra esistenza. Io vi ringrazio e spero di avervi in qualche modo stimolato a assistere a questo corso. Grazie.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years, we hear a lot about climate change and information come from all those different sources, and sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and Copeam was really good because it helped me make sense of all those information, to have them in a coherent way, and this was really useful. And of course, the best way was that I got to come here in Dubai to report from the COP28 conference, and of course to give a window into this conference also to all of our viewers back in Croatia.
3: Hello, my name is Amanda Haj and I'm a journalist from the Lebanon's National News Agency. I'm a green journalist and I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Uninettuno University. It's an Italian university and that collaborates with Copeam, and they deliver this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field, and I'm more and more passionate about it now.
0: Reporting Climate Change, Micro-Credentials for International Journalists è online su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Si parlerà delle società di persone. Inizieremo per la verità a parlare di società in generale, ma la società di persone è l'argomento principale. Argomenti: nozione di società, tipi di società, società semplice e nome collettivo, società in una comunità semplice. Sono questi i quattro argomenti di questa lezione. Nozione di società. Parleremo di società e quindi, prima ancora di vedere i tipi di società, parleremo della nozione di società, che cosa si intende per società. Articolo 2247 del Codice Civile, due o più persone. Le società sono un'attività, un insieme, un'impresa svolta da più persone, perché più persone danno più possibilità di successo delle iniziative individuali. Conferiscono beni e servizi, perché si abbia la società è necessario che queste persone che partecipano alla società, preciso, persone ma possono essere anche altre società, enti e così via, conferiscono beni e servizi, devono apportare dei beni oppure il loro contributo anche lavorativo. Esercizio in comune dell'attività, più persone partecipano alla società, conferiscono beni e servizi, per che cosa? Per esercitare in comune un'attività, naturalmente un'attività d'impresa. Le società sono la forma elettiva dell'impresa. Per carità è possibile che un'impresa sia anche individuale, ma quando è un'impresa collettiva noi abbiamo la società e questa società ha più possibilità di successo proprio per l'apporto di più persone o di più soggette allo svolgimento dell'attività d'impresa. Scopo di dividerne gli utili. Queste persone partecipano, apportano beni e servizi, esercitano in comune un'attività, per che scopo? Per dividerne gli utili. Questo non significa che necessariamente ci sia uno scopo di lucro. Se ci sono gli utili, questi vanno distribuiti, se non ce ne sono, non ce ne sono. Però lo scopo è quello di dividere gli utili quando questi sono prodotti dall'attività di questa società. Società, contratto o atto, costituzione anche in una unilaterale nelle società di capitali, nelle società di persone solo due o più soci. Noi stiamo parlando in generale della nozione di società, di qualsiasi tipo di società. Orbene, la legge prevede che nelle società di persone la società si costituisce per contratto, quindi il contratto è un rapporto giuridico instaurato tra più soggetti. Nelle società di persone devono esserci più persone, altrimenti non si costituisce la società. Nelle società di capitale invece è possibile che la società si costituisca con un atto, anche unilaterale, cioè un solo soggetto che costituisce la società. Attenzione però, il fatto che un solo soggetto costituisca nelle sole società di capitali la società non significa che quella è uguale a un'impresa individuale. No, perché a quella società di capitale costituita anche da un solo socio potranno, nello svolgimento dell'attività della società, entrare a far parte altri soggetti. Soggettività e autonomia patrimoniale per tutte le società. Qualsiasi sia il tipo di società che si costituisca, sia di società di capitali, sia società di persone, queste sono le due categorie principali dei tipi di società, questa società ha una sua soggettività, cioè un soggetto di diritto, opera nel mondo di diritto, può acquistare beni, i beni possono essere intestati alla società, ed ha un'autonomia patrimoniale, significa che il patrimonio della società è distinto da quello dei soci. Questo vale per tutte le società. Società occulta, esteriorizzazione del rapporto, pure per facta concludentia. La società ha certi caratteri, vediamo quelli che sono per potersi manifestare, ma questa manifestazione non richiede necessariamente, almeno nella società di persone, perché nella società di capitale è diverso, non richiede necessariamente che ci sia un qualcosa di formale. Basta che si esteriorizzi il rapporto sociale e lì c'è già la società. Se ci sono gli elementi essenziali, si costituisce la società anche se non si esteriorizza. Se ci sono gli elementi essenziali, quelli che ho detto prima, due o più soci, l'apporto di beni e servizi, lo svolgimento in comune di un'attività economica,

lo scopo di dividere gli utili, lì c'è già la società, anche se questo non si manifesta ai terzi, quindi può essere anche una società occulta. Società irregolare se non iscritta nel registro delle imprese. Parlando in un'altra lezione del registro delle imprese, ho detto che le società devono iscriversi nel registro delle imprese. Orbene, la società, se anche non è iscritta, non è che non esista, semplicemente è assoggettata a delle regole diverse, perché comunque la società, almeno c'è delle persone, esiste indipendentemente dall'iscrizione al registro delle imprese. Conferimento dei soci. Fondo comune costituito dai conferimenti dei soci. Il primo elemento costitutivo che serve per individuare se c'è o non c'è la società è il conferimento dei soci. Che serve il conferimento dei soci? Perché sulla base del conferimento dei soci si costituisce il fondo comune, cioè quel patrimonio comune a tutti i soci. Naturalmente non è che i conferimenti, quando sono fatti, rimangono lì fermi. I conferimenti servono per costituire un fondo comune con il quale l'impresa, la società dunque, svolge la sua attività. Quindi si conferiscono dei denari, questi denari saranno spesi, saranno investiti per svolgere l'attività comune. Possono conferirsi beni o servizi. Il conferimento, l'ho già detto ma è importante ripeterlo, si possono conferire beni immobili, denaro, qualsiasi bene. Non solo, possono conferirsi anche servizi, cioè l'apporto di lavoro. I soci, almeno le società di persone, possono costituire il fondo comune con l'apporto del loro lavoro impegnandosi a lavorare per la società. Valore dei conferimenti, il capitale è costituito da un importo monetario. Qualunque sia il tipo di conferimento che venga fatto dai soci verso la società, questo conferimento deve essere valorizzato. Perché? Perché il conferimento di soci, lo vedremo meglio nella sua importanza quando si parla delle società di capitali che rispondono limitatamente al patrimonio, quindi è importante sapere che cosa è stato conferito. I conferimenti di soci, dico, serve per indicare qual è il capitale. La sommatoria dei conferimenti costituisce il capitale che è espresso in moneta, in denaro. Quindi per questo devono essere valorizzati i conferimenti, proprio perché la valorizzazione di questi conferimenti serve per individuare qual è il capitale della società. L'anticipo. Nelle società di capitale si richiede un minimo di capitale, talvolta anche soltanto un euro, ma poi vedremo che non è proprio così, no? Meglio. È così, ma non sarà per tutta la vita un euro del capitale. Nelle società di persone non c'è nessun limite, però bisogna indicare qual è il capitale della società, capitale che è rappresentato dal conferimento dei soci. Partecipazione a utili e perdite, partecipazione proporzionale ai conferimenti. Individuare quali sono stati i conferimenti dei soci serve per individuare anche qual è la partecipazione dei soci al risultato utile della società o al risultato negativo, se il risultato non è positivo. In linea di massima, salvo diversa disposizione, lo vedremo tra poco quando si avviene, i soci partecipano agli utili nella misura dei conferimenti, cioè una partecipazione proporzionale. Più si conferisce, più si partecipa agli utili. Naturalmente si può perdere di più se uno ha investito di più. Possibili patti in deroga per utili e perdite. Sono possibili nelle società però dei patti in deroga, nel senso che i soci, costituendo la società con il contratto di società o nelle società di capitale anche con un atto costitutivo, possono decidere di far partecipare talune dei soci in misura diversa agli utili e alle perdite. Perché si fa questo? Talvolta la partecipazione di qualche socio è così importante che gli altri soci sono disposti a dargli una partecipazione agli utili maggiore di quella che della partecipazione al conferimento. Comunque divieto il patto del conino. Non è possibile con nessun accordo tra i soci quello che qualche socio sia sottratto completamente alla partecipazione agli utili o alla partecipazione alle perdite. Si parla del patto del conino con riferimento alla novella del leone che diceva: tutto è mio e mangio quello che voglio. Spunto di riflessione. Che differenza c'è tra società di fatto e occulta? Tipi di società. Iniziamo a distinguere, finora abbiamo visto il contratto di società in generale, ora vediamo i tipi di società, perché la legge prevede

più tipi di società. Tipi prefissati, società di persone, società semplice. I tipi di società non sono lasciati al libero arbitrio delle parti. Ci sono dei tipi di società prefissati dal codice civile. Nell'ambito dei tipi di società si distinguono i tipi di società personali da quelli capitalistici. Iniziamo dalle società di persone. Il tipo più semplice è la società semplice. Non inganni il nome. È semplice, ma nello stesso tempo è diciamo, il prototipo di tutte le società di persone. Società in nome collettivo. L'altro tipo di società, sempre personale, sono le società in nome collettivo. Le società in nome collettivo hanno una lunga tradizione. Nascono sostanzialmente nel Medioevo. Nel Medioevo, quando più persone partecipavano a un affare comune, ecco lì c'era la collettiva, per questo si parla della società in nome collettivo, perché il nome della società era data dal nome di uno dei partecipanti, Tizio, Romano e compagni, e questa era la società in nome collettivo. Ho detto prima della società semplice. La società semplice sembrerebbe avere una tradizione ancora più antica, nel senso che qualcosa di analogo alla società semplice esisteva pure nel diritto romano. Attenzione però, si trattava di qualcosa di molto diverso. La società semplice, quale è regolata almeno dal codice civile, quello vigente, quello del 1942, nasce appunto col codice civile del 1942. Prima non c'era la società semplice, c'era la società del codice civile, cioè regolata invece che dal codice di commercio del 1882, dal codice civile previgente. Quello precedente al codice civile del 1942. Con il 1942 è stato unificato sia il codice civile sia il codice commerciale, e nell'ambito di questa unificazione è stata, per così dire, inventata, perché prima esisteva ma aveva una funzione diversa, quella che è la società semplice. Una società semplice si distingue dalle altre società di personale per il fatto che può svolgere soltanto attività non commerciale. La società in nome collettivo invece è destinata a svolgere attività sia non commerciale sia attività commerciale. Società in una comunità semplice. Le società di persone nascono nel Medioevo, salvo la società semplice, come dicevo, aveva retaggi più antichi, ma è stata rivisitata completamente a metà del Novecento. La società in una comunità semplice è una tradizione anch'essa medievale. E forse ricorderete tutti che nel Medioevo c'era la preclusione, una sorta così di bando delle persone, chiamiamole per bene, i nobili, il clero, i magistrati, che po non potevano svolgere attività commerciale, nel senso che si riteneva che fosse un'attività, diciamo, non abbastanza nobile da poterla svolgere. Naturalmente i nobili, il clero, la magistratura, volevano ugualmente partecipare ai guadagni che si facevano svolgendo attività non soltanto agricole, che quelle erano consentite a tutti, ma anche attività commerciali. Come? Si sono inventati allora la società in una comandita semplice, nel senso che una società analoga alla società in nome collettivo, ma in cui ci sono due categorie di soci. Una categoria, quella dei soci che gestiscono l'attività d'impresa, e gli altri che non la gestiscono. Coloro a cui le leggi e le tradizioni precludevano di partecipare ad imprese commerciali, partecipavano a queste attività commerciali non come soci gestori, ma come soci meramente di capitali, perché apportavano i capitali e naturalmente si aspettavano una partecipazione agli utili. Sono società senza personalità giuridica, ma comunque con autonomia patrimoniale. Questi tre tipi, società semplice, società in nome collettivo e società in una comandita semplice, sono i tipi di società personali. Non hanno la personalità giuridica, quindi non costituiscono soggetti di diritto come le persone giuridiche, ma hanno ugualmente un'autonomia patrimoniale e sono soggetti, seppur non avendo la personalità giuridica. Struttura di tipo personalistico, tendenziale coincidenza tra amministratori e soci. Nelle società di persone c'è una caratteristica, quello che tendenzialmente, perché vedremo che poi è possibile che ci siano deroghe,
C'è una coincidenza tra gli amministratori e i soci, cioè tra chi gestisce

la società e chi partecipa alla società. Tendenzialmente tutti i soci sono anche amministratori, in questo senso c'è una gestione tipo personalistico, per questo è molto importante nelle società di persone la scelta dei compagni, così si chiamavano un tempo, cioè coloro che partecipavano a questa impresa comune. Il contratto societario può prevedere diversamente. La regola base è quella che i soci sono contemporaneamente gestori, tutti i soci sono contemporaneamente gestori dell'impresa, ma è possibile che si accordino in modo diverso, nel senso che affidano a taluni dei soci soltanto, non a terzi, affidano la gestione dell'impresa. Patrimonio sociale distinto da quello dei soci. La struttura delle società di persone è una struttura personalistica, ma attenzione, il patrimonio sociale è comunque distinto da quello dei soci. Patrimonio sociale è costituito dagli apporti dei soci e poi nel momento in cui si svolge un'attività d'impresa da quello che si guadagna dall'attività d'impresa e questo patrimonio è distinto da quello dei soci. Uno è il patrimonio dei soci, un altro quello è il patrimonio della società. Sempre però si tratta di una struttura personalistica, per questo che è importante la figura del socio. Società di capitale e società per azioni. Diversa è la storia invece per le società di capitale. Innanzitutto hanno una storia, un'origine molto più recente. Sono nate come società per azioni nel 600, cioè nel 1600, con le compagnie coloniali, l'Olanda, l'Inghilterra, la Spagna, per investire e ricavare guadagni dall'attività delle colonie in America Latina, latine anche del nord, nelle Indie e in altre parti nell'Africa e così via, servivano dei capitali immensi che neppure le società di persone potevano raccogliere. Non tanto perché non ci fossero i capitali, ma perché si trattava di un'attività molto rischiosa. Quando partiva una nave per compiere delle operazioni, queste compagnie coloniali, la nave poteva non tornare e molto spesso le navi si perdevano, il carico veniva depredato e così via. È un'attività tanto rischiosa. I soldi c'erano, perché soprattutto dopo la scoperta dell'America c'è stato un flusso di denaro e comunque di valori monetari molto elevati, ma la gente non era disponibile a investire tanto in cose che magari portavano un guadagno anche elevato, ma potevano portare anche una grande perdita. Per questo si è inventata la società di capitali con società in cui i partecipanti rischiavano soltanto quello che avevano investito, non di più. Avevano investito, acquistato, allora si sono nominate le azioni di partecipazione, avevano investito 1.000 fiorini, quello era il rischio, al massimo perdevano quei 1.000 fiorini. Diverso invece nelle società di persone in cui i soci sono normalmente illimitatamente responsabili. La prima società che è stata costituita appunto nel 600 ha preso il nome come società per azioni perché i partecipanti al capitale vedevano la loro partecipazione rappresentata, posso definirlo, un pezzo di carta, un documento in cui era scritto che erano socio a 1.000 fiorini o altri valori con cui venivano espressi di quella società. Tutte le quote erano rappresentate da azioni. Il rischio era quello al massimo di perdere il capitale sociale, quindi il valore del conferimento. Prima società, il primo tipo di società di capitale è stato perciò la società per azioni. Secondo tipo, società in una commandita per azioni. Una società per qualche modo somigliante come la società in una commandita semplice. Ma mentre la società in una commandita semplice è una società di persone, questa è una società di capitali. È sostanzialmente una società per azioni in cui però c'è la ripartizione tra soci che rispondono limitatamente e altri che rispondono illimitatamente. Anch'essa ha una storia molto recente perché viene dopo le società per azioni. Società a responsabilità limitata. È sempre una società di capitali, ma le partecipazioni dei soci non sono rappresentate da azioni. La distinzione è importante perché la partecipazione alle società di capitali in forma azionaria, sia la società per azioni, sia la società in una comandita per azioni, hanno un documento. Questo documento è trasferibile, quindi chi partecipa a una di queste società in forma di società azionaria può vendersi la sua partecipazione facilmente perché c'è il documento che la rappresenta.
Nelle società a responsabilità limitata, che sono di costituzione recente, sono sorte col codice civile del 1942, invece siamo sempre in ambito di società di capitali, ma senza che ci sia un documento attestante la partecipazione al capitale della società. È una società sempre a responsabilità limitata, come le società azionarie, ma non c'è questo documento e quindi non c'è questa facile perché trasferibilità della partecipazione. Tutte società con personalità giuridica, questi tre tipi di società di capitali, per azioni, una comandita per azioni, responsabilità limitata, hanno tutte la personalità giuridica, cioè sono enti perfetti di diritto. Struttura di tipo capitalistico, organizzazione corporativa della società e non personalistica. Nelle società di persone abbiamo visto che c'è tendenzialmente una coincidenza tra partecipazione alla società e partecipazione alla direzione e alla gestione dell'impresa. Nelle società di capitali, al contrario, c'è un'organizzazione corporativa, cioè significa che ci sono dei corpus, dei corpora se vogliamo usare il plurale, che sono costituiti gli organi sociali. C'è l'organo deputato alla gestione dell'impresa e c'è l'organo, l'assemblea invece, deputato all'amministrazione della società con le partecipazioni dei soci. Più organi con competenze diverse e separazione tra proprietà e gestione. Si tratta di organi diversi, organi. Organi significa qualcosa già di organizzato, ma significa che ci sono, non come una società di persone, un tutt'uno, soci e gestori dell'impresa. Qua tra soci e gestori dell'impresa c'è una differenza incommensurabile. Un organo gestisce l'impresa, un altro organo invece la dirige, dirige l'impresa ma solo indirettamente, nominando gli amministratori. C'è una separazione tra proprietà e gestione. Tipi mutualistici, società cooperativa per azioni e responsabilità limitata. Oltre alle società di persona e alle società di capitale, ci sono le società mutualistiche. I tipi mutualistici di impresa sono società cooperative per azioni e responsabilità limitata. È un fenomeno quello della cooperazione più recente ancora delle società di capitale. Nascono sostanzialmente nell'Ottocento quando per le esigenze delle persone si creano delle forme di collaborazione per gestire attività di imprese tipo lo spaccio tra i dipendenti di un'impresa per risparmiare delle spese. Sono le società cooperative che possono avere la forma per azioni o la forma responsabilità limitata. C'è anche la società mutua di assicurazione, anche questa è una forma mutualistica di società, quando più persone si mettono insieme per esercitare tra di loro l'attività di assicurazione. Tutte società con personalità giuridica. I tipi mutualistici di società sono tutti con la personalità giuridica. Spunti di riflessione. Nelle società di persone ci sono organi sociali? Società semplice e nome collettivo. Vediamo ora più dettagliatamente come funzionano questi tipi più elementari delle società di persone. La società semplice e nome collettivo. Società semplice, disciplina base per tutte le società di persone. Vi ho detto che la società semplice ha un'origine più recente, sostanzialmente in Italia col codice civile 1942, però il codice l'ho usata come, ho usato questa forma di società come prototipo, nel senso che ha fissato delle regole che poi si applicano alle altre società di persone, salvo diversa disposizione in riferimento al tipo speciale. Quindi costituisce la disciplina base per tutte le società di persone. Può svolgere solo attività commerciale, c'è un limite. La società semplice può svolgere attività non commerciale. Qual è l'attività commerciale? Sostanzialmente l'attività agricola, questo è il confine entro il quale si può svolgere l'attività di una società semplice. Iscrizione nell'albo speciale. Nel registro di imprese, vi ho detto in un'altra lezione, si iscrivono tutte le imprese, per le società semplici c'è un albo speciale a cui si iscrivono queste società. Modifiche statutarie, consenso unanime, salvo patto contrario. Nella società semplice ci sono delle regole particolari che rendono, se vogliamo, un pochettino più difficile esercitare l'attività. Una di queste regole è quella delle modifiche statutarie. Vedremo che nelle società di capitale invece c'è un favore per favorire

le modifiche del contratto di società. Nelle società semplici invece le modifiche statutarie sono sì possibili, ma soltanto col consenso unanime di tutti i soci, salvo che il contratto di società non abbia previsto diversamente. Si può prevedere che se ci sia maggioranza, una maggioranza qualificata, così via, ma salvo il patto contrario, le modifiche del contratto di una società semplice si può fare ogni modifica soltanto col consenso unanime di tutti i soci. Amministrazione disgiuntiva, salvo diversa pattuizione, ciascun socio è anche amministratore. L'amministrazione disgiuntiva che significa? Significa che ciascun socio, meglio, ciascun amministratore, che poi coincide come regola generale ciascun socio, ha il potere di gestire l'impresa, può stipulare contratti, senza alcun limite, perché si parla di coimprenditori, cioè i soci delle società di persone sono come coimprenditori, contitolari della stessa impresa, rischiano tutti lo stesso, ebbene. Salvo diversa pattuizione, ciascun socio è anche amministratore. Ciascun socio ha il diritto di opporsi con decisione a maggioranza. Se ci sono più soci, ed è la regola perché diversamente se non ci sono due o più soci, è la regola perché si abbia una società di persone, ciascuno può operare autonomamente. Che possono fare gli altri soci, colui che non ha compiuto quell'operazione? Orbene, ciascun socio ha il diritto di opporsi. E se si oppone, la decisione allora su quell'operazione va compiuta a maggioranza. Attenzione però, il diritto di opposizione va esercitato prima che sia compiuto l'atto, non in opposizione a posteriori, ma in opposizione a priori. Se un socio sa che un altro socio intende compiere un atto di gestione, può opporsi. A questo punto nessuno dei soci può compiere autonomamente quell'operazione perché devono decidere insieme con decisione a maggioranza. Amministrazione congiuntiva, consenso unanime di tutti i soci amministratori o a maggioranza. L'amministrazione disgiuntiva è la regola base, nel senso che, salvo diversa disposizione del contratto di società, si applica appunto la regola dell'amministrazione disgiuntiva. Nel contratto di società è possibile però che si stabilisca un'altra regola. Quale? Quella che si chiama amministrazione congiuntiva, consenso unanime di tutti i soci amministratori o a maggioranza. Se il contratto di società prevede l'amministrazione congiuntiva, nessun socio individualmente può compiere un'operazione, perché ogni operazione deve essere decisa da tutti i soci amministratori, oppure si può prevedere, ad unanimità ovviamente, oppure il contratto di società può prevedere che la decisione sia adottata a maggioranza. Sono due regole opposte, se vogliamo, l'amministrazione congiuntiva e quella disgiuntiva. L'amministrazione disgiuntiva è quella che dà più rapidità nella decisione delle operazioni, perché ciascun socio si sveglia la mattina e va a compiere qualche operazione, però i soci, se non sono avvertiti quello che compiono, non possono neanche opporsi e ne rispondono come diciamo, obbligazione della società. Se si sceglie il sistema dell'amministrazione congiuntiva, invece, nessun socio può operare autonomamente, salvo per urgenza di evitare un danno atto compiuto dal singolo amministratore. Se c'è l'esigenza di compiere un atto per evitare un danno alla società, attenzione, non un guadagno, un danno. C'è da pagare, è arrivata un'ingiunzione di pagamento, bisogna pagarla. Per evitare il danno dal mancato pagamento, per cui si applicano delle penali, il singolo socio amministratore può compiere quell'atto, altrimenti deve sempre ricorrere diciamo, decidere insieme agli altri col sistema dell'unanimità o quello della maggioranza. Obbligazioni sociali nella società semplice, responsabilità del patrimonio sociale. Ecco qua sorge la funzione delle società in generale, di persone, in particolare nella società semplice. C'è la responsabilità del patrimonio sociale, le obbligazioni sociali, cioè quelle assunte in nome della società, sono obbligazioni di cui risponde principalmente il patrimonio della società. C'è la solidarietà che ha agito e salvo contrario, a patto contrario degli altri soci. L'obbligazione contratta, secondo le regole che abbiamo visto prima dell'amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, sono obbligazioni della società, ne risponde il patrimonio sociale, inoltre ne risponde illimitatamente chi ha agito e salvo patto contrario, che però è possibile solo nelle società semplici, non nelle altre società, gli altri soci. Il patto contrario deve essere portato a conoscenza.

Il patto contrario, cioè quello che limita la responsabilità limitata dei soci che non hanno compiuto quell'atto, è un patto, una limitazione alla responsabilità che è opponibile ai terzi soltanto se è stata portata a conoscenza. Come? Per esempio iscrivendo nel registro delle imprese oppure portando materialmente a conoscenza di tutti i terzi diffondendo questa limitazione. Obbligazione sociale nella società in nome collettivo, responsabilità del patrimonio sociale. Passiamo ora alla società in nome collettivo. La società in nome collettivo è quella, se vogliamo, più rischiosa perché non svolge un'attività agricola, ma svolge un'attività commerciale con tutti i rischi che il commercio può comportare. Ricordo, l'attività commerciale non significa soltanto la compravendita di beni, ma anche diciamo, la manifattura, l'industria e così via. È comunque sicuramente più rischiosa dell'attività agricola. Nella società in nome collettivo c'è la responsabilità per l'obbligazione sociale sempre del patrimonio sociale. Poi solidarietà illimitata a tutti i soci senza possibilità di deroga. Il sociale in nome collettivo non è possibile, come invece è previsto per la società di persone, derogare alla responsabilità illimitata. Tutti i soci, anche quelli che non hanno partecipato al compimento dell'affare, rispondono per l'obbligazione sociale. Diritto di escussione preventiva del patrimonio sociale. Attenzione però, l'autonomia patrimoniale nella società in nome collettivo è un'autonomia patrimoniale forte, nel senso che il terzo, se non è soddisfatto direttamente dalla società, può rivolgersi sul patrimonio della società anche con atti esecutivi e può compiere anche atti esecutivi nei confronti dei singoli soci limitatamente responsabili, però soltanto dopo che non è riuscito a soddisfarsi sul patrimonio della società. Scioglimento del rapporto sociale per singolo socio, recesso, morte o esclusione. Il rapporto sociale è il rapporto di partecipazione dei singoli soci alla società, nelle società delle persone. Questo rapporto sociale ha una sua durata, c'è una fine del contratto sociale quando la società si scioglie, ma ci può essere anche la fine per la singola partecipazione del socio. Per il singolo socio è possibile lo scioglimento del rapporto sociale per queste tre cause: il recesso, la morte o l'esclusione. Recesso del socio, quando il socio recede, esce dalla società. Naturalmente sono previste delle cause in cui il socio può recedere, non è che può recedere liberamente. In caso di morte, non si subentrano automaticamente gli eredi nella società, salvo che non ci sia stato un patto apposito nel contratto di società. Quindi, in caso di morte, normalmente si scioglie il rapporto sociale limitatamente a quel socio. Oppure ci può essere l'esclusione, cioè gli altri soci, per fatti che compiuti da quel socio che possono arrecare pregiudizio alla società, possono escluderlo. Questi sono i tre casi di scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio. In ogni caso, liquidazione della quota. Quando si scioglie il rapporto sociale rispetto a un singolo socio, c'è la liquidazione della sua quota. Liquidazione significa che si valuta il patrimonio della società e il singolo socio ha diritto non a un pezzetto di quel patrimonio. Cioè, non so, se il socio partecipa al 30%, non è che ha diritto al 30% di beni che costituiscono il patrimonio della società, ma ha diritto ad una quota ideale di quei beni, come liquidandoli, cioè si valutano quei beni, si valuta in denaro quei beni, ha diritto ad una quota ideale, quindi ad una somma di denaro corrispondente alla sua quota del patrimonio sociale. Il socio risponde fino alla cessazione del rapporto sociale. Il socio, anche se cessa il rapporto sociale, continua a rispondere delle obbligazioni sociali fin tanto che non c'è la sua cessazione. Ma non fin tanto che non c'è la cessazione, risponde all'obbligazione sociale sorte fino a quel momento lì. Può essere che gli esiti di una certa operazione commerciale si vedano anche successivamente alla cessazione del rapporto sociale, orbene il socio receduto oppure gli eredi del socio morto o il socio escluso continuano a rispondere, e questo vale soltanto sia per il passivo, cioè rispondono nel senso delle perdite, ma anche partecipa agli utili di tutte le operazioni compiute fino al momento in cui ha fatto parte della società.

scioglimento della società, varie cause, tra cui il venir meno della pluralità di soci. Anche il contratto di società può scioglierci, nel senso che può sciogliere per tutti i soci. Ci sono varie cause indicate dalla legge, per esempio la scadenza del termine durata della società, oppure l'impossibilità di svolgere l'attività sociale. Ecco, in tutti questi casi si scioglie l'intero rapporto.

Quando c'è la cessazione del rapporto sociale per intero, c'è la liquidazione del patrimonio. La legge consente che i soci decidano, invece di liquidare, nominando il liquidatore che vende i beni, di ripartirsi tra di loro i soci, ma comunque c'è la liquidazione del patrimonio o l'attribuzione del patrimonio pro quota ai singoli soci. Divieto di nuove operazioni. Quando sorge una causa di scioglimento della società, la società non cessa immediatamente, perché c'è un'ultima fase della società che è costituita appunto dalla liquidazione. Quando si verifica una causa di scioglimento della società, per esempio, è cessato il termine di durata, oppure è venuta meno la pluralità di soci e non è stata ricostituita la pluralità, gli amministratori non possono più comprare nuove operazioni. Devono soltanto amministrare per gestire quello che c'è senza compiere nuove operazioni. Diversamente risponderebbero personalmente loro dei danni arrecati agli altri soci in questa gestione che va oltre le disposizioni della legge. Società irregolari, società a nome collettivo e società in una commandita semplice non iscritte nel registro delle imprese. Abbiamo visto i tipi di società di persone, la società semplice, cioè nome collettivo e società in una commandita semplice. La società semplice deve essere iscritta, ma se non è iscritta non succede niente di diverso, tant'è vero che è possibile che si abbia la società anche in senso occulto. Per la società in nome collettivo, la società in una commandita semplice, invece, se non sono iscritte, si applicano delle regole diverse da quelle usuali del tipo di società. Fino all'iscrizione si applicano le norme alla società semplice, cioè si applicano le stesse norme che sono previste per la società semplice. Ferma la responsabilità illimitata di tutti i soci. Si applicano tutte le norme alla società semplice, tranne quella che consente nelle società semplici la deroga alla responsabilità illimitata di tutti i soci. Spunti di riflessione. Come si modifica il contratto sociale nelle società di persone? Società in una commandita semplice. Vi ho detto che è una società sorta per scopi particolari per consentire a coloro che non potevano assumere responsabilità illimitata. Ci sono due categorie di soci, accomandatari, scusate, responsabili illimitatamente come soci della società in nome collettivo. Gli accomandatari sono tali e quali i soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo. Possono svolgere l'attività di gestione, non necessariamente la svolgono, perché anche lì è possibile che il contratto attribuisca la gestione ad alcuni di essi, ma sono soltanto loro e non invece l'altra categoria di cui parlerò tra poco, che può gestire l'impresa. Accomandanti limitatamente responsabili non possono essere amministratori. La seconda categoria è quella degli accomandanti, che sono limitatamente responsabili, però non possono assumere funzione di amministratori. E questa è la distinzione principale tra queste due categorie. Una categoria, gli accomandatari, che gestiscono l'attività di impresa, gli accomandanti che invece non la possono gestire. Posizione dell'accomandante, divieto di ingerenza nella gestione sociale. Ho detto che ci sono due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti. Gli accomandanti rispondono limitatamente al loro investimento, all'apporto che hanno dato alla società, ma a fronte di questa limitazione c'è un divieto di ingerenza nella gestione sociale. Non si possono intromettere in nessun modo nella gestione sociale. In difetto, l'accomandante assume una responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni. Se non rispetta questa regola del divieto di occuparsi della gestione sociale, l'accomandante diventa illimitatamente responsabile. Attenzione, non è che risponde soltanto dell'operazione in cui si è ingerito. Risponde illimitatamente per tutte le obbligazioni, anche quelle precedenti alla sua ingerenza. E quindi è un vincolo molto forte, si vuole evitare che la comandante benefici della responsabilità e contemporaneamente gestisca l'impresa. Diritto di informazione e dovere di vigilanza. Anche il socio accomandante è un socio di una società di persone e ha dei diritti, il diritto di informazione e al dovere di vigilanza. Può chiedere informazioni, deve vigilare sullo svolgimento dell'attività, ma non può ingerirsi, altrimenti c'è l'ingestione
della comandante e quindi con la sua responsabilità illimitata.

spunti riflessioni. Se la comandante si ingerisce nella gestione sociale, che responsabilità assume? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che differenza c'è tra società di fatto e occulta? Nelle società di persone ci sono organi sociali? Come si modifica il contratto sociale nelle società di persone? Se la comandante si ingerisce nella gestione sociale, che responsabilità assume? Ecco, con questo abbiamo finito questa lezione, dato gli argomenti sulle società di persone. Vi ricordo, come sempre, che ci sono altre indicazioni, altre precisazioni e materiali sul sito dell'università. Vi ringrazio per l'attenzione.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuor dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piè fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo del seguente argomento: tipi di filtro dei grafi pesati e completi e regolari. Gli argomenti saranno il minimo spanning tree, detto anche MST in sigla, la funzione H e la funzione delta H, i maximally regular graph, detto anche MRG, e i graph in-out. Il minimum spanning tree. Il minimum spanning tree, ricordiamo, è un albero particolare. Ricordo che un albero, per essere tale, deve essere un grafo non orientato, connesso e praticamente senza circuiti, aciclico. Adesso vedremo che cosa significa minimo spanning tree. Sappiamo quindi che è un tipo di albero. Allora, immaginiamo dati

Grafo G non orientato, che rappresenta una matrice D di distanze tra i nodi, quindi con V vertici completamente legati uno all'altro. Cioè ogni vertice è legato a ogni altro con dei legami chiamati edges, vincoli e spigoli. In altre parole, stiamo parlando di un grafo aciclico regolare e completo. Per cui il numero dei link di un grafo regolare e completo, il numero dei link con la lettera E, sarà uguale al numero dei vertici per il numero dei vertici meno 1, perché non c'è un peso, non c'è un legame tra un vertice con se stesso, diviso 2, in quanto il grafo è non orientato e per cui i pesi, i legami, sono simmetrici. Da A si va a B nello stesso modo in cui da B si va ad A. Ed ecco qui un esempio. Noi qui abbiamo una matrice delle relazioni, chiamata anche matrice delle distanze. E vedete che i quattro vertici che abbiamo preso a riferimento sono A, B, C e D. Ora, tenete presente che la rappresentazione grafica che vedete sulla destra è la seguente. In questo caso, tra A, B, A, D, A, C, cioè tra ogni vertice e ogni altro, il grafo è pesato. Quindi si tratta di in questo caso, di un grafo completo e regolare, perché sono quattro nodi ed ogni nodo ha tre legami, come vedete, tutti hanno tre legami. È non orientato, in quanto ogni legame non ha una direzione di percorrenza. E inoltre è pesato in quanto esistono dei numeri che qualificano la forza con la quale ogni coppia di vertici è associata. Ora facciamo qui una piccola parentesi per spiegare il concetto di distanza e di similarità. Allora, dal nostro punto di vista, distanza e similarità sono uno l'opposto dell'altro, per cui due nodi, più sono vicini, più sono connessi. Oppure due nodi, più sono lontani e più la loro forza di connessione è debole. Noi possiamo rappresentare un grafo regolare completo come questo che vedete sotto forma di una matrice delle distanze o sotto forma di quella che abbiamo in precedenza visto come matrice delle relazioni, dove il valore numerico indicava non la distanza tra un nodo e l'altro, ma la forza della loro connessione. Basta moltiplicare per meno 1 o l'uno o l'altro e si passa dalle distanze alle similarità e dalle similarità alle distanze. Questo lo dico perché troveremo alcune volte le matrici delle relazioni, alcune volte le matrici delle distanze. Basta che sappiamo che ognuno è l'opposto dell'altro. Adesso, da quella matrice di distanze, noi vogliamo vedere tutti gli alberi che sono in qualche modo derivabili. Io ho una matrice delle distanze, che avete visto nella slide precedente. Quanti alberi posso generare? Ok, diciamo subito che ricordo che un albero deve essere aciclico, connesso e non orientato. Queste tre caratteristiche sono tipiche dell'albero, per cui ogni albero dovrà avere soltanto V-1 legami per essere un albero. La domanda di quanti alberi sono derivabili è una domanda pertinente che affronteremo fra un attimo. Prima però noi ci calcoliamo, come se questa formula già la conoscessimo, tutti gli alberi che sono disponibili, dato una matrice delle distanze. La matrice di distanze la vedete nell'equazione 13, è Dij per tutte le distanze. Ecco, questi sono tutti gli alberi, tutte le matrici di albero, ok? Ovviamente di tutte queste noi andiamo a cercare quella che ha il costo minimo, cioè quella in cui la somma
la somma di

dei pesi di tutti i legami è più piccola. E chiamiamo questa matrice di distanze minimum spanning tree nell'equazione 14. Come vedete, MST è uguale al minimo di tutte le distanze che io ho trovato, di tutti gli alberi, le distanze degli alberi che ho derivato dall'equazione 13. Allora, a questo punto sorge spontanea la domanda, ma quante sono gli alberi che possono essere estratti da una matrice delle relazioni o delle distanze? La formula è piuttosto semplice. T è il numero degli alberi, che sarà uguale a V alla V meno 2, dove V è il numero dei nodi o dei vertici. Facciamo un esempio. Immaginiamo che noi abbiamo 4 nodi. La matrice e questi 4 nodi ovviamente sono 4 per 3 diviso 2, sono 6 link originali che abbiamo che connettono tutti questi 4 nodi e il grafo è completo e regolare perché ognuno dei nodi ha 3 connessioni. Benissimo, se ho 4 nodi, quanti alberi posso derivare avendo la matrice completa? Bene, posso derivare 4 alla 4 meno 2, cioè 4 alla seconda, cioè 16. Per cui posso estrarre da questa matrice delle distanze ben 16 alberi e poi chiedermi quale di questo è quello che ha il costo minimo. Se sono distanze, qual è quello la cui somma dei pesi su ogni edges è minima? Ovviamente se i vertici fossero 2, il calcolo è esattamente lo stesso come procedura. 2 alla 0, 1 è un albero. Infatti, se ho 2 nodi, posso avere soltanto un albero che è semplicemente il link che li connette. Chiarito questo, prendiamo come esempio la matrice di prima. Questa è la matrice delle distanze che abbiamo visto. Ci dice quanto è distante ogni nodo da ogni altro. È una matrice completa, nel senso che, tranne la diagonale principale, nella quale viene indicato che non c'è una relazione di un nodo con se stesso, non c'è un legame di un nodo con se stesso, tranne la diagonale principale che è posta a zero, si può vedere che ogni coppia di nodi è connessa con una determinata distanza o peso. E lo vediamo nella immagine qui a destra. A questo punto io mi chiedo, quanti alberi posso derivare da questa matrice delle distanze? Abbiamo detto 16, 4 alla seconda. Vediamoli. Ecco, questi sono tutti e 16 gli alberi che noi possiamo estrarre da quella matrice delle distanze. Come vedete, sono tutti alberi. Questi due hanno distanza, la somma delle distanze è 10, cioè 3 più 4 più 3. Quest'altro è analogo. Ora ci si può chiedere, ma perché sono venuti due alberi diversi, perché le connessioni sono diverse, con la stessa distanza, con la stessa somma delle distanze? Questo avviene quando alcune distanze della matrice sono uguali. In quel caso vedrete che possiamo avere più di un minimo spanning tree, che sono però equivalenti. Continuiamo, in questo caso l'avevamo, infatti vedete che abbiamo il valore 4 sia questa distanza che questa distanza, il valore 3 sia questa distanza che questa distanza. Ecco, per cui si spiega del perché vengano coppie di alberi. La seconda coppia, invece, che prevede questi due alberi, dà come totale 11, per cui è più costosa questa scelta. 13, 14, 11, 12, 13. E abbiamo tutte e 16 le nostre distanze, i nostri alberi. Ora, immaginate che il minimo spanning tree in questo caso è il primo che vedrete, questo la cui distanza sommata è 10. Per dare un'idea e il senso di quanto sia utile il minimo spanning tree, proviamo a fare un esempio. Immaginiamo che abbiamo quattro città

e non sono collegate da strade. Immaginiamo che un assessore, quello ai trasporti, debba decidere come collegare queste città con delle strade. Ovviamente, quello che dovrebbe fare è calcolare la distanza, se può, in maniera rettilinea tra ogni città e ogni altra, e quindi avere una matrice completa delle distanze, generare tutti gli alberi possibili, come dire, pesandoli con le distanze in chilometri o in metri, quello che si vuole, e poi andare a scegliere il tipo di connessione in cui ogni città è collegata, è raggiungibile da ogni altra, senza circuiti, perché sarebbe inutile, una spesa inutile, ma con il costo minimo dell'asfalto. Quindi c'è un vantaggio economico nello scegliere il minimum spanning tree. Ecco, il minimum spanning tree si presenta innanzitutto, a livello evidente, come un vantaggio economico, cioè il modo più economico per connettere dei nodi, che possono rappresentare qualsiasi cosa, che possono connettere dei nodi nel modo più economico. Esistono tanti modi, ovviamente fare dei circuiti è già antieconomico perché significa che puoi arrivare nello stesso punto con due percorsi diversi, per cui è inutile. A te interessa che ogni punto sia in qualche modo raggiungibile da qualsiasi altro, a prescindere dagli altri nodi che devi bypassare per raggiungerlo. Ma la seconda cosa che ti interessa è che tra tutti gli alberi possibili, cioè tra tutti i grafi ad albero possibili, scegliere quello dal costo minore, in modo che in termini economici si risparmia di soldi, di chilometri, di che cosa volete. Questo è il minimum spanning tree, ma il minimum spanning tree ha anche altre proprietà. Per esempio, noi sappiamo, secondo il principio della minima azione in fisica, che un sistema, se non è perturbato all'intorno in maniera significativa, tende a minimizzare il suo potenziale nel tempo, cioè raggiunge una condizione analoga al minimum spanning tree. Per cui possiamo dire che in un sistema di cui noi conosciamo soltanto i nodi di questo sistema e i legami che esistono tra di loro, tra ognuno e ogni altro, potremmo dire che in un caso del genere il minimum spanning tree è il futuro più probabile di quel sistema se non avvengono dei cambiamenti significativi al contorno, cioè al di fuori di quel sistema che lo obbligano a ristrutturarsi. Cioè, se questo non avviene, il sistema, minimizzando la sua energia nel tempo, tenderà a spontaneamente a raggiungere una situazione di collegamento tra i suoi nodi, tra i suoi punti critici in quel caso, analoga a quella del minimum spanning tree. Quindi la domanda con cui ci lasciamo è semplice. Che cos'è il minimum spanning tree? Adesso ci occupiamo di un altro concetto che ci sarà molto utile, che è la funzione Habness. La manteniamo così in inglese, ma la chiameremo più amichevolmente funzione H, e la conseguente funzione delta H sarà una sua derivazione. Vediamo in che cosa consiste questa funzione H. Questa funzione H ha lo scopo di misurare, dato un grafo, la sua complessità. Allora, che vuol dire? In termini pratici, facendo una metafora che, come tutte le metafore, è approssimativa, ma dovrebbe dare l'idea, la complessità del grafo è legata al numero di colpi, di tagli, di legami a caso che devo fare per annullare il grafo. Cioè, in altre parole, più colpi randomici devo dare a un grafo per annullarlo, più quel grafo è complesso. Immaginate una catena, cioè il grafo a catena che abbiamo già esaminato, lì basta un colpo a caso e la catena già viene divisa in due catene che non sono più comunicabili tra di loro. Quindi la funzione H è un tentativo di approssimare la complessità di un grafo. Ok? Quanto lavoro
è necessario per annichilirlo, per annientarlo.

E qui dobbiamo introdurre un concetto che è l'algoritmo di potatura, chiamato pruning algorithms, l'algoritmo di potatura, cioè come potare un grafo. Allora, un grafo, immaginate un grafo qualsiasi, poi vedremo un esempio, lo immaginiamo che abbia, ogni nodo abbia un certo grado, che è dato dal numero di spigoli, di link, che gli arrivano. Immaginiamo sempre un grafo non orientato, un grafo che può essere un albero, può essere un grafo come un circuito complesso, però non orientato adesso, per facilità di esempio, e connesso. Allora, immaginiamo che individuiamo in questo grafo tutti i nodi che hanno il grado più basso. Immaginiamo che ci sono alcuni nodi, per esempio quelli che vengono chiamati foglie, se ci sono, che hanno grado 1, perché sono in quanto foglie connesse con un solo altro nodo. Una volta individuato i nodi con il grado più basso, che qui è indicato, vedete, come G, grado, tutti quei nodi vengono cancellati insieme ai loro link. Quindi, al passo 1 io individuo M1, significa al passo 1 individuo nel grafo tutti i nodi con grado più basso, scrivo il grado di quel nodo con grado più basso, in questo caso immaginiamo 1, poi L è il numero di legami che con questa scelta vado a potare, vado a eliminare, e N è il numero di nodi che vado a eliminare, tutti quelli con grado 1. Guardate questo delta, vedete questo delta? Delta è una funzione che può essere 0 o 1. Mi dice praticamente, è 1 quando quella precedente, il delta precedente, no? Quando il grado precedente era diverso da quello attuale. In questo caso non abbiamo ancora iniziato, per cui il grado era 0, immaginiamolo, e quindi al primo giro questo delta G è 1. Ovviamente abbiamo quindi come protagonisti di questa tavola di potatura M, che l'indice che le indica è K, è il numero di passi che dobbiamo fare per annullare completamente il grafo che abbiamo di fronte, partendo sempre dai nodi con il grado più basso. G, segniamo su questa tavola il grado di ogni nodo, abbiamo partito dal grado 1, poi vedremo che cosa il grafo che ci resta, qual è il grado minimo di quel grafo che ci resta, eccetera. Poi abbiamo delta G, che è la differenza dei nodi, del gradiente dei nodi, tra due successivi cicli di pruning, K e K-1. L è il numero di legami che abbiamo cancellato a quel ciclo e N è il numero di nodi che abbiamo cancellato a quel ciclo. M grande è il massimo numero di nodi di cicli K che dobbiamo fare per annullare quel nodo. Ovviamente ogni nodo NIK sarà definito dal momento nel quale viene tagliato, cioè dal K in cui è stato potato. Per cui, se voglio rappresentare quanto è protetto, quanto è interno quel nodo al grafo, potrò dire che P, il grado di protezione, è uguale a NIK diviso il numero massimo di cicli che ho dovuto fare per annientare il grafo. Ovviamente, se quel nodo è stato eliminato all'ultimo passo, avrò che NIK è uguale a M, per cui P1, ok? Quindi è il più protetto. Proviamo a fare un esempio però, perché queste cose bisogna vederle. Ed ecco un grafo qualsiasi che abbiamo numerato i vertici da 1 fino a 8. La domanda che ci dobbiamo fare quindi per attuare il pruning, la potatura di questo albero, è: qual è il nodo con grado più basso? In questo caso basta una breve ispezione per capire che è il nodo con
con l'etichetta.

da 1. Eccolo qui. Che c'ha grado 1, è quello che in teoria dei grafi si chiama una foglia. E allora, il primo passo, ce ne sono altri con grado 1? No. Per cui il primo passo, k uguale a 1, consisterà nel cancellare il nodo 1 e i suoi legami. Ecco qui, m uguale a 1, abbiamo cancellato il nodo 1. Ho un nuovo grafo. Non ho ancora annientato il grafo da cui sono partito. Mi chiedo a questo punto, qual è il grado minore presente in questo grado? Una ispezione rapida ci convince che è il grado 2. Numericamente è molto facile trovarla, vedete? A questo punto m uguale a 2, il ciclo aumenta, consisterà nel cancellare tutti i nodi e tutti i link che hanno grado 2. Ed eccoli qui. Vedete intratteggiato i due nodi con i link che abbiamo eliminato al passo 2. Ma il grafo esiste ancora. Quindi mi richiedo, qual è il grado minimo di questo nuovo grafo, quello che vedete in verde non tratteggiato? Un altro esame numerico molto semplice mi fa capire che il grado è ancora 2. Vedete? Qui e qui esiste il grado minimo, tutti gli altri hanno un grado superiore. Allora al passo 3 andrò a eliminare questi altri nodi. Vedete? Sono 3 nodi che eliminano, tutti quanti che avevano grado 2. A questo punto mi rimane soltanto un grafo fatto di due nodi e un link. Beh, a questo punto il grado è 1 e lo elimino. Con 4 passi ho potato il grafo. Questo significa aver riempito la tabella di pruning nel modo seguente. Vedete? Guardate. Al primo passo, gradiente grado del grafo 1, delta 1 perché prima non c'era nulla, ho eliminato un link e un nodo. Al passo 2 il minimo di grado dei nodi da eliminare è 2, questo mi consente, siccome sto cambiando, qui passavo da grado 1 a grado 2, il delta qui è 1 perché ho cambiato il grado di potatura, quindi 1 ancora. Questo mi permette di eliminare 4 link e 2 nodi. Al passo 3 il gradiente è ancora 2, ma ovviamente siccome era 2 a k-1 e 2 a k, il delta è 0 questa volta. Elimino in questo caso 5 links e 3 nodi. Mi rimane quello che avete visto nell'ultima immagine, che è il passo 4, elimino praticamente tutti i nodi che hanno grado 1 e qui sono gli unici due rimasti che sono legati tra loro. Il gradiente, come vedete, cambia di nuovo, per cui c'ho 1, elimino un link e i due nodi che sono associati. La tabella di pruning è così è stata completata. Noi possiamo immaginare che ogni grafo di cui conosciamo quindi la struttura, possiamo generare da quel grafo una tabella di potatura di questo tipo. Rivediamo i termini. GK è il gradiente a ciascun step di potatura. Delta GKK-1 è la differenza di grado tra due successivi cicli. In questo caso, vedete, da qui dove c'è 1 grado, si passa all'eliminazione dei nodi a grado 2, il gradiente qui è 1. Mentre qui, vedete che elimino tutti i nodi con grado 2, ma anche precedentemente avevo eliminato i nodi con grado 2, per cui il gradiente è 0 perché il gradiente non cambia. LK è il numero di legami che vengono eliminati a ogni ciclo, NK è il numero di nodi che viene cancellato a ogni ciclo, M, come abbiamo già detto, è il massimo numero di passi per annientare quel grafo, ed NI, ripeto, è il

grado di protezione di ogni nodo durante il processo di potatura, che si può calcolare con questa semplice equazione. Adesso, fatta spiegata questa tabella di pruning, dobbiamo tentare di inserire il concetto di entropia topologica di un grafo. La prima componente dell'equazione che vedete, la componente 1, misura l'entropia topologica media del grafo, che è quindi semplicemente il rapporto tra il numero di archi e il numero di cicli K che ho dovuto eseguire per annullare il grafo, quindi M, il massimo numero di cicli. Questo rapporto A diviso M ci dice qual è la media di complessità topologica di quel grafo. Questa complessità quindi è un rapporto tra il numero di archi e il numero di cicli di pruning necessari per cancellarlo. Questa complessità può essere considerata come una costante che viene assegnata a un grafo, perché il grafo ha quella, ha quel numero degli archi, ha una tabella di pruning e basta, e per cui è una sorta di costante. La seconda componente dell'equazione 2 è un po' più complessa e misura il contributo informativo che ogni nodo del grafo dà all'informazione globale. In altre parole, come vedete, C è il grado di connessione di ogni nodo. CI, vedete, da I è da 1 a N, per cui per tutti i vertici, CI è semplicemente questo rapporto. Quanti nodi ha, quanti link, scusate, ha un nodo rispetto al numero di tutti gli archi, per il logaritmo della stessa cosa, e ricordo un po' la probabilità. Una volta che abbiamo spiegato questa equazione, diventa più semplice spiegare come si calcola l'indice H. L'indice H, chiamato H con 0, è dato da questo rapporto che vedete nell'equazione. Sappiamo che questo H in questo modo può variare tra 0 e 2. Possiamo anche farlo variare tra 0 e 1, basta mettere 2A qua sotto. Ma per il momento ce lo teniamo così. A è il numero dei link del grafo, quindi n-1 per un albero, immaginate. Mi, che cos'è? È il rapporto tra il numero di nodi, risolvo semplicemente l'equazione, il numero dei nodi e il numero di cicli che sono serviti per annientare quel grafo. Ok? È praticamente mi... Adesso vedremo che cosa esattamente ci misura. Più complesso è questo phi. Phi, allora, mentre P è il numero di stati che sono stati implicati nel cambio di gradiente. Per esempio, nella tabella di pruning precedente, io avevo 3 stati in cui cambiava gradiente. Non tutti, avevo 4 trasformazioni, ma soltanto in 3 c'era un cambio di gradiente, cioè avevo il delta uguale a 1. Per cui, cosa faccio poi? Per tutti gli stati dove c'era il cambio di gradiente, sommo il grado del nodo che è stato potato. Vediamola in maniera più analitica. Allora, questa è molto semplice, mi. Questa misura il gradiente medio del grafo, come vedete. Numero dei nodi diviso il numero massimo di cicli che ho speso per annullarlo. Phi è più complessa, vedete, P è il numero degli stati implicati in un cambio di gradiente durante il processo di pruning, mentre STGJ è la somma dei gradienti degli stati implicati in un cambio di gradiente durante il processo di pruning. L'equazione 3, quindi, questa, misura la dinamica dei cambi di gradiente durante il pruning. Rivediamola un attimo, ancora, perché è un'equazione non intuitiva, perlomeno. Ricordo che A, che compare al denominatore, è il numero di legami del grafo, nel caso dell'A,

albero sappiamo che sono n-1, ma vale questa regola per qualsiasi grafo. L'equazione 1, che vediamo qui, è una equazione 1 che questa, scusate, che vediamo qui, è un rapporto complesso tra la media del gradiente, che è questa, mi, e la dinamica di questo gradiente, da un lato, ok? E la connettività, questo A che sta sotto, è la connettività globale del grafo, per cui è un rapporto tra la media del gradiente, la media dei cambi di gradiente e il numero totale di legami presenti in quel grafo. Quindi noi siamo in grado di etichettare un grafo qualsiasi, in questo caso l'abbiamo scelto in non orientati e connessi, con un numero, che è il numero H con 0. H con 0 ci dice quanto quel grafo che abbiamo di fronte è complesso, cioè quanto lavoro dovremmo spendere per annullarlo e quindi quanto resistente anche. Ovviamente ciascun HI rappresenta la complessità dell'albero quando un vertice viene cancellato. Mi spiego. Noi abbiamo questa matrice completa, ok? Abbiamo la matrice, abbiamo il grafo. Adesso io mi pongo la domanda. Calcolo l'H con 0 di quel grafo. Calcolo quindi la tabella di pruning e poi dalla tabella di pruning mi trovo il termine M, lo metto nell'equazione che vediamo qui, mi calcolo mi e fi e vedo quanto è complesso, H con 0. Adesso tolgo per ipotesi un nodo a quel grafo. Ovviamente devo togliere anche i legami che ha con gli altri nodi. Il grafo che mi rimane, guardate, è una cosa diversa dalla tabella di pruning. Qui sto facendo, togliendo un nodo, calcolo la complessità del grafo che mi rimane, poi rimetto quel nodo, poi ne tolgo un altro e ricalcolo la complessità H del nodo che mi, del grafo che mi rimane. Quindi a turno, in una sorta di leave one out, tolgo un nodo alla volta e calcolo la complessità del grafo che resta senza quel nodo con l'indice H, ma ovviamente ogni volta sarà un HI, cioè HI quando I è uguale a 1 significa che ho tolto il nodo numero 1, ho calcolato la complessità del grafo rimanente quando non c'è il nodo numero 1. Benissimo. Mi vado poi a calcolare il delta HI. Cos'è il delta HI? È la complessità di quel grafo completo meno la complessità di quel grafo quando manca l'elemento iesimo. Ok? Questo mi dà un indice molto importante per capire qual è il contributo di ogni nodo alla complessità del grafo. Mi spiego. Quando questo delta HI è minore di 0, che cosa significa? Che quando ho tolto HI, HI era più grande di H con 0 e quindi delta HI è venuto minore di 0. Cosa significa? Che quando tolgo, no? Quando tolgo questo nodo iesimo, cosa succede? Che il grafo in qualche modo, come dire, diventa più complesso. Io lo tolgo e lui diventa più complesso. Quindi significa che quel nodo aveva una funzione di calmiere, cioè era come se ordinasse, impedisse al grafo di aumentare in maniera significativa la sua complessità. È una sorta di inibitore. Se io togliendo una persona da un gruppo, il gruppo diventa di botto più complesso, significa che quella persona lo teneva meno complesso, per cui era un inibitore. Per cui posso stabilire quei nodi, togliendo i quali hanno un delta H minore di 0, sono i nodi inibitori, cioè quelli che controllano la complessità del grafo, non gli permettono di esplodere. Poi esiste il secondo tipo di nodi.
quei nodi togliendo i quali

La complessità del grafo aumenta, si tratta praticamente di quei nodi in cui h con 0, no? È molto più grande di hi, cioè io quando tolgo un certo nodo, l'h qui, la complessità del grafo che mi rimane, è molto minore di quella di h con 0. Questo significa che quei nodi sono nodi eccitatori, cioè quando li tolgo il grafo collassa, diventa meno complesso, quindi sono quei nodi che mi eccitano, mi aumentano la complessità del grafo. E questo è molto importante capirlo. Immaginate se il grafo in questione ha per nodi delle persone che rappresentano una gang criminale, capire togliendo quali nodi il grafo collassa o aumenta, diventa fondamentale per decidere chi sbattere in galera e chi no, a livello strategico parlano, a livello professionale. Ugualmente per caso contrario potrebbe essere fatto per i biomarkers genetici, no? In un grafo in cui ciò che i nodi rappresentano i vari biomarkers, capire quali nodi, quali biomarker, togliendo i quali il grafo collassa e quali nodi o biomarkers, togliendo i quali il grafo aumenta di complessità, mi diventa fondamentale per immaginare delle terapie genetiche adeguate. Ma esiste anche un terzo tipo di caso, in questo delta H, quando più o meno il delta H di I, cioè del nodo che ho tolto, è più o meno simile a zero, cioè in altre parole, quando h con 0 e h con i sono più o meno equivalenti. In questo caso significa una cosa molto importante, cioè che quel nodo è praticamente indifferente alla complessità del grafo. Questo è un articolo nel quale fu presentata questa funzione h, in cui vengono spiegate le cose anche in maniera didattica, sulla tabella di Pruning e sul delta h. La domanda che ci lasciamo è definire la tabella di Pruning, definire il significato della funzione h con 0. E adesso affrontiamo il Maximally Regular Graph, un altro filtro. Abbiamo visto il minimo spanning tree, abbiamo chiamato una nuova forma di grafo Maximally Regular Graph e lo definiamo come segue. Il Maximal Regular Graph è il grafo con il massimo di indice H generato aggiungendo in ordine di importanza all'MST le prime n connessioni escluse da quest'ultimo, dove n è il numero delle variabili del sistema. In altre parole, quando io costruisco il minimo spanning tree, siccome devo costruire un albero e deve essere aciclico, alcune connessioni importanti le devo saltare perché se le aggiungessi mi creerebbero un circuito all'interno del grafo che si sta costruendo e quindi non sarebbe più un minimo spanning tree. A questo punto devo saltarle e passare alla successiva come ordine di importanza. Se la successiva non mi chiude il grafo, la prendo. Se mi chiude il grafo in un circuito, salto anche quella. Per cui è possibile che una volta che io ho disegnato da una matrice delle relazioni il minimo spanning tree, abbia ancora delle connessioni importanti che ho dovuto saltare, anche se erano forti, importanti, per non chiudere il grafo. Ora, tutte queste connessioni io le metto da parte. Una volta fatto il minimo spanning tree, calcolo la complessità del minimo spanning tree con l'h con 0. Dopodiché aggiungo la prima connessione, quella più importante che ho saltato, e ottengo un altro h. Poi aggiungo la seconda che ho saltato, la aggiungo alla prima che ho aggiunto. Cioè non è sostitutivo questa volta, è cumulativo. Le aggiungo una alla volta e ogni volta ricalcolo l'h. Avrò che ho il valore dell'h con 0 del minimo spanning tree e poi avrò i valori quando ho aggiunto la prima, quando ho aggiunto la seconda, quando ho aggiunto la terza e così via. E andrò a scegliere quella con l'h più alto, che supera l'h con 0 del minimo spanning tree ed è l'h più alto, cioè tutti i link che ho aggiunto fino al picco che ho ottenuto con l'h più alto li mantengo. Tutti quei legami li aggiungo e quello è il Maximally Regular Graph. Questa è la procedura analitica tramite la quale lo otteniamo. Vedete, è una funzione che potete vedere, calcola l'indice h, vedete?
eccolo qui, HI, questa volta ancora HI, perché va a calcolare l'HI aggiungendo tutti i nodi che sono tutti i legami, eccoli, R, che sono stati saltati quando si costruiva il minimo standing tree. Li si aggiungono e alla fine si scelgono quelli con l'HI più alto.

il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito. Ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo. Nelle direzioni di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli,

e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Bentrovati, sono Dario Edoardo Viganò, sono professore ordinario di cinema e mi occupo del corso Audiovisual Archive Production e quest'oggi iniziamo con la prima lezione dal titolo Introduzione alla storia del cinema documentario, un argomento molto vasto di cui noi individueremo alcuni snodi centrali per quanto attiene al nostro più complessivo corso. E sono tre gli argomenti che affronteremo. Intanto una premessa sulla terminologia, poi vedremo il momento del documentario dalle origini del muto al sonoro e poi dal secondo dopoguerra agli anni 2000. Partiamo dal primo argomento, ovvero la premessa sulla terminologia. Perché è importante? Perché quando si parla di documentario dobbiamo porre molta attenzione alle contrapposizioni schematiche tra fiction e non fiction e alla convenzione che indica due grandi tipologie. Questa dicotomia individua due esponenti simbolici. Da un lato Méliès, inventore cosiddetto del film di finzione, e dall'altra parte i fratelli Lumière del film reale. Ecco, dobbiamo stare attenti appunto a contrapporre finzione, non finzione, Méliès, Lumière, perché è vero che sono diversi questi, il cinema di finzione dal documentario, hanno delle caratteristiche specifiche ciascuno, ma non sono due mondi distinti. Non possiamo pensare semplicemente che la finzione sia un modo di raccontare in maniera fantasiosa e il documentario sia semplicemente

la rappresentazione fotostatica della realtà. Perché? Perché in fondo la fiction rappresenta fatti reali, così come il documentario racconta storie e viceversa. Cioè c'è un documentario che si fa carico di raccontare una storia, così come c'è una fiction che si fa carico di raccontare una storia vera, magari un episodio della storia, della vicenda di un paese. E quindi c'è una premessa fondamentale, teorica, che dobbiamo fare, ovvero che alla base sia del documentario, cioè sia di quello che noi convenzionalmente chiamiamo non fiction, che della fiction, c'è sempre un racconto, c'è una messa in scena e un punto di vista. Questo è evidente, per esempio, anche quando noi vediamo il famoso, tra virgolette, uso questo termine, documentario dell'uscita degli operai dalla fabbrica des Lumières, noi abbiamo questi operai ben disposti, vestiti bene, quindi noi di fatto siamo di fronte a una messa in scena, a una costruzione narrativa. Certo, ci sono delle differenze tra il documentario e i film di finzione, ma sono differenze, ad esempio, produttive. I tempi dei documentari sono tempi lunghi, lenti. Ma provate a pensare, uno dice, ma nel film di finzione c'è un attore che gioca un ruolo, certo. Ma nel documentario, penso nei documentari contemporanei, la figura del testimone intervistato gioca un ruolo nella narrazione. Quindi vedete come dobbiamo stare molto attenti nella terminologia a una contrapposizione. Perché? Perché i confini tra un territorio e l'altro si presentano spesso problematici, soggetti come sono la continua ridefinizione nella pratica artistica e produttiva. Ecco, abbiamo chiarito dunque questo aspetto, cioè che non è semplice definire l'uno o l'altro degli ambiti delle narrazioni audiovisive, cioè il documentario e la fiction. Ci sono certamente delle differenze, non ci sono delle contrapposizioni, non possiamo rinchiuderli attorno a due autori simbolici della storia del cinema come i fratelli Lumière e Méliès. E allora qual è lo spunto di riflessione di questa premessa terminologica? Che differenza c'è tra un film di fiction e un film di non fiction? Qualche esempio. E se volete, come definireste il cinema documentario? Giungiamo così a un altro argomento della nostra lezione, le origini del cinema documentario dal muto al sonoro, cioè si tratta di individuare quello che appunto chiamiamo documentario in una prima parte della grande storia del cinema, ovvero dal momento in cui inizia fino allo snodo, all'invenzione del sonoro. Nanook Leschimese del 1922 dello statunitense Robert Flaherty è considerato convenzionalmente il primo documentario. Dico convenzionalmente perché quando si tratta di dare delle date precise di origine, è sempre molto convenzionale. Perché? Perché diciamo, i movimenti su tutto il globo terrestre delle invenzioni sono molto variegati e quindi è sempre molto difficile dire con esattezza chi e l'anno in cui qualcosa inizia, perché in quegli anni c'è grande movimento e quindi ci sono delle sensazioni di innovazione che permeano tutti gli ambiti e lambiscono tutte le terre. Certamente, però, convenzionalmente possiamo dire così. E il regista e teorico Grierson è padre del documentario sociale inglese e autore nel 1929 di Drifters. Quali sono le regole fondamentali? Sono le regole delle 3C, che sono fondamentali per un documentario: la compartecipazione, la contemporaneità e il coinvolgimento.
I film documentari di Flaherty anticipano il filone etnografico, quel filone che si svilupperà dopo il 1945. E soprattutto, diciamo, questo filone rappresenta una forte innovazione. Perché? Perché in fondo siamo di fronte a una pratica filmica della partecipazione dei protagonisti tra virgolette appunto, davanti alla cinepresa. Protagonisti tra virgolette perché non sono attori che svolgono un ruolo, pur avendo un ruolo specifico all'interno della narrazione visiva. Voi potete vedere qualche esempio che ricordavo prima, appunto, del primo documentario, almeno convenzionalmente considerato, Nanook l'Eschimese, sul sito che vi riporto. Ora, nell'ex Unione Sovietica, nel momento, diciamo, post-rivoluzione, troviamo grandi autori e teorici che hanno attribuito un valore importante al documentario, a tal punto che hanno contribuito a innovare il linguaggio cinematografico anche con un cinema del reale sperimentale. Spicca tra questi Ziga Vertov, che è uno pseudonimo di un nome ancora più complesso da leggere e da dire. Quest'autore per la prima volta nel 1922 usa questa espressione Kino Pravda, cioè cinema verità, e nel manifesto dei Kinochi definisce il cinema verità una nuova forma d'arte, l'arte della vita stessa. Ed è proprio nel 1929 che Ziga Vertov realizza l'uomo con la macchina da presa. Naturalmente, dietro a questo teorico, che cosa ci sta? C'è una presunta obiettività, cioè la realtà selezionata, interpretata e analizzata dal cineocchio. Ziga Vertov è regista teorico, utilizza la cinepresa come un cineocchio, anzi un cineocchio più perfetto di quello umano, per indagare il caos dei fenomeni visivi nello spazio. Dietro a questa posizione c'è una fiducia futurista delle avanguardie nelle macchine, nel progresso tecnico. E probabilmente, se volessimo ricordare accanto a Ziga Vertov una grande donna, la prima donna documentarista sovietica che sperimenta un cinema documentario d'avanguardia, oltre che di propaganda, con l'uso di materiali d'archivio, è proprio Esfir. Cioè, questa donna è colei che voi potete conoscere attraverso questo sito e che ha potuto, diciamo, saccheggiare per prima l'archivio degli zar. Per questo dico che è colei che per prima costruisce delle narrazioni documentarie facendo uso di un materiale d'archivio, appunto l'archivio dello zar. È noto il suo grande lavoro di ricerca, di catalogazione dei materiali negli archivi sovietici ed europei, ed è noto il suo lavoro di montaggio e di realizzazione del film La caduta della dinastia Romanov del 1927. In questo sito potete appunto visionare quest'opera, La caduta della dinastia dei Romanov. Nel periodo del cosiddetto cinema muto, anche in Italia il documentario è presente, ed è presente fin dalle origini. Si realizzano documentari dal vero, e dal vero e tra virgolette, perché abbiamo detto che dobbiamo stare attenti a non distinguere il documentario come la ripresentazione fotostatica della realtà, perché anche nel documentario c'è una messa in scena, c'è un punto di vista. Quindi si realizzano documentari dal vero, si realizzano documentari di viaggio, di guerra, naturalistici, scientifici, e i pionieri, appunto i pionieri del documentario italiano, sono Giovanni Vitrotti, Luca Comerio, Roberto Megna. E sarà proprio quest'ultimo che opererà anche nel momento in cui il documentario diventerà sonoro. Ora, tutti questi
pionieri, realizzano

documentari, diciamo, dal vero, sempre tra virgolette, perché? Perché abbiamo già chiarito che il documentario non è semplicemente una ripresentazione fotostatica della realtà, ma anche nel documentario c'è appunto una messa in scena, un punto di vista. Ora, questo avvio conoscerà un impulso. E l'impulso alla produzione documentaria avviene con la fondazione nel 1925 dell'Unione Cinematografica Educativa, La Luce, che viene nazionalizzata nel 1926. E dal 1927 produce, accanto a cortometraggi educativi e didattici e propagandistici, anche un vero e proprio cinegiornale. Possiamo dire che con la nascita del Luce, questa modalità di produzione del cinema documentario, legato molto spesso all'attualità, permette di far sì che il Luce diventi un po' la realtà che ha il monopolio della informazione cinematografica. E questo, difatti, è dal 1926 che il Luce ha il monopolio dell'informazione cinematografica e nelle sale si proietta il cinegiornale, cioè nelle sale da cinema, prima del film, venivano proiettati dei cinegiornali, che erano un po' come dei telegiornali sull'attualità, naturalmente con forte impostazione ideologica, di propaganda, almeno in quegli anni dell'occupazione nazifascista, e permettevano di far conoscere ciò che stava avvenendo. Erano di fatto molto orientati, ma erano appunto dei cinegiornali. Non dimentichiamo che, per esempio, il nostro centro di ricerca CAST della Facoltà di Comunicazione ha un legame con l'Istituto Luce che in qualche modo raccoglie una serie di cinegiornali, alcuni dei quali fanno riferimento anche a degli eventi molto importanti, come ad esempio, provate a pensare, l'avvento dopo il lungo pontificato di Pio XII di Giovanni XXIII, oppure all'interno del pontificato di Pio XII, un pontificato molto lungo, complesso, problematico, alcuni cinegiornali mostrano appunto la presenza del pontefice in alcune situazioni particolari, come ad esempio il bombardamento di San Lorenzo. Accanto a Luce, la Cine, sfondata nel 1906 dalla trasformazione della Alberini e Santoni. Questa Cines è una società che sin dalle origini realizza documentari accanto a film di finzione ed è importante la Cines perché? Perché è la prima casa di produzione italiana. Naturalmente anche prima c'erano degli italiani nelle case di produzione, ma erano italiani tutti alle dipendenze delle grandi fabbriche del Lumière. Questa invece rappresenta la prima e vera casa di produzione italiana. Dal 1927 produce anche cinegiornali, dal 1931 l'avvento del sonoro anche nei documentari e cinegiornali italiani, perché appunto sono in quegli anni che avvengono prima le sperimentazioni, poi di fatto i primi film sonori e i documentari, il primo documentario in Italia è del 1930, che però arriverà nelle sale nel 1931. Quindi sono gli anni appunto in cui il sonoro raggiunge anche questo specifico audiovisivo che è appunto il documentario. Il contributo alla promozione del cortometraggio d'autore è però la fondazione nel 1937 della Incom, che è l'industria del cortometraggio. Tra i nomi principali del periodo dagli anni 30 agli anni 40 abbiamo Giorgio Ferroni, Alessandro Blasetti, Corrado De Rico, Fernando Cerchio, Francesco Pasinetti, Romolo Marcellini, Michelangelo Antonioni. Naturalmente questi sono i riferimenti maggiori attorno ai quali si costituivano dei gruppi anche di personaggi più giovani e quindi, diciamo, nasceva proprio l'esperienza della scuola vera e propria del documentario.
grazie a Luce, alla

Incom e ad altre iniziative private, la produzione del documentario si diffonde anche in Italia fra il 1938 e il 1943. Voi potete per esempio vedere, lo abbiamo già ricordato nelle lezioni precedenti, sul sito dell'Archivio Luce quanti siano i tanti documentari di questo periodo, non solo, documentari di questo periodo di registi che abbiamo citato o anche di altri registi, cioè quelli che appunto costituiscono la rete delle scuole di registi di quegli anni. La vita colta sul fatto e il cinema del reale, secondo le lezioni delle avanguardie sovietiche, cioè l'avvio di una vera sperimentazione, non si realizzano nell'Italia del dopoguerra. Dominano, a integrazione delle immagini, il commento fuori campo, la musica, cioè possiamo dire quella musica illustrativa, un po' didascalica, così come appunto dice Aprà in un suo importante saggio. Allora, quali sono gli spunti di riflessione? Chi innova fin dalle origini i linguaggi cinematografici attraverso il cinema documentario? Chi sono i pionieri del cinema documentario in Italia? Passiamo a un ulteriore argomento della nostra lezione. Dal secondo dopoguerra al 2000, le nuove frontiere del cinema documentario. Ovvero, dopo aver visto il primo momento di avvio della pratica documentarista in Italia, la grande evoluzione del cinema documentario grazie appunto a Luce e alla Incom e ad alcune iniziative private, cerchiamo di capire adesso che cosa avviene nella seconda parte appunto del secolo breve, cioè del Novecento, che va dal secondo dopoguerra agli anni 2000. L'esigenza di un cinema del reale è riproposta con grande forza da quella vera e propria rivoluzione cinematografica che è stato il neorealismo italiano, di cui l'esponente centrale è certamente Cesare Zavattini. Cioè, certamente il neorealismo, questo tipo di cinema che nasce nel momento in cui in Italia conosciamo la liberazione da parte degli alleati, lì si sviluppa il racconto di un'Italia con le macerie, i palazzi rovinati, le strade abbruttite dalla distruzione, ma insieme anche la voglia di ripartire, quindi non si nascondono quelle che sono le ferite di un'Italia colpita dalla Seconda Guerra Mondiale, però insieme si raccontano le storie vere, le passioni di donne e di uomini italiani che vogliono raccontare quel momento. Molto spesso si dice che appunto è il neorealismo un cinema fatto di attori presi dalla strada, questo è vero fino a un certo punto, però certamente è il racconto di un'Italia esattamente così com'era, come però anche il documentario insegna, anche il cinema neorealista insegna, c'è sempre una messa in scena e un punto di vista. E Cesare Zavattini influenza anche molto il cinema documentario con la sua urgenza di inchiesta, di un cinema di tanti per tanti, un cinema di guerriglia, un cinema di sperimentazione continua. E pochi conoscono il suo interesse per il cinema del reale, per il cinema di documentazione. In fondo Zavattini è conosciuto per i grandi lavori che ha fatto con De Sica, quindi è una coppia De Sica-Zavattini, ma Zavattini aveva proprio questa urgenza, questa passione per il cinema documentario. Tra gli anni 50 e 70 si è aggiunta la leva della generazione, del post-neorealismo, in cui ritroviamo molti autori, De Seta, Mingozzi, Di Gianni, Gregoretti, Bizzarri, Ferrara, Andreassi, Giannarelli, Dalfrà, molti, molti, fino a Olmi e tanti altri. Bene, è l'entusiasmo di questi autori che è stato incalcolabile, tanta è stata la passione e la dedizione nella scoperta dell'Italia più autentica, sovente quell'Italia
trascurata dei media di massa, perché non dimentichiamoci che appunto mentre nella prima fase del Novecento, cioè quando si sviluppa il documentario muto e con l'avvento del sonoro fino grosso modo al secondo conflitto mondiale, noi non abbiamo i media di massa, cioè noi abbiamo la radio, abbiamo il cinema, ma la televisione arriverà nel 54 in Italia. Bene, a un certo punto in questa seconda fase la televisione progressivamente entra prepotentemente negli ambiti e negli spazi anche di intimità sociale, cioè nelle famiglie. E quindi quell'Italia che veniva raccontata era un'Italia un po' drogata dall'entusiasmo del boom economico, dei consumi. E allora questi autori ricercano e raccontano proprio quell'Italia che i media di massa in quegli anni, in quei decenni, stanno dimenticando. I cinegiornali liberi tra il 1968 e il 1970, preceduti dal Cinegiornale della Pace del 1963, rappresentano un progetto di Cesare Zavattini, coadiuvato da diversi cineasti, tra cui Ugo Gregoretti, per realizzare film d'inchiesta, film del reale e sul reale, da parte di tutti e per tutti. Quindi Zavattini, comprendiamo, è una figura centrale non solo nella storia del cinema, ma nella storia del documentario, del cinema d'inchiesta. E quali sono allora le parole d'ordine di Cesare Zavattini? Le leggo senza titoli, deliberatamente politico, a costo zero, di guerriglia, di cospirazione, continuo, che può essere interrotto, fatto insieme, subito vuol dire immediato, di tanti e per tanti. Queste sono le, diciamo, parole chiave, queste parole attorno a cui Zavattini costruisce la sua prassi e anche la sua teoria, insomma, del documentario. È celebre, molto celebre, è il video che documenta la testimonianza di Cesare Zavattini a Ugo Gregoretti sui cinegiornali liberi, ottobre 1968, che potete poi andare voi a vedere. Certamente questo è un documento importante e storico perché da qui emerge appunto tutta l'idea che Cesare Zavattini aveva sul cinema documentario. Su ispirazione di Cesare Zavattini, ma non solo, tra gli anni 50, 70 e oltre del Novecento, nasce e si diffonde in Italia che cosa? Il cinema documentario di militanza, di inchiesta, anche a base d'archivio, d'autore al tempo stesso, con alcuni esempi di sperimentazione e di innovazione dei linguaggi. Naturalmente, come vedete, il cinema documentario fa nascere degli ambiti, delle nicchie di produzione che nascono appunto attorno a dei registi che in quegli anni sono registi fortemente militanti e tra i nomi di spicco in un elenco che certamente non è esaustivo troviamo Ugo Adilardi, Antonio Branca, Mario Carboni, la Liliana Cavani, Anzano Giannarelli, Ugo Gregoracci, Pierpaolo Pasolini, Ettore Scola, i Fratelli Taviani, cioè moltissimi, sono tutti autori che sviluppano il documentario appunto d'autore, ma che è legato all'inchiesta, alla militanza e si sviluppano appunto proprio in questi anni, questi documentari. Gli anni 80 per il film documentario sono invece quelli della dispersione dopo quel momento forte del documentario di militanza degli anni 70. Abbiamo la trasformazione nella pratica televisiva e non si tratta solo dello strapotere della fiction a marginalizzare il film del reale, cioè abbiamo un insieme di cause che fanno sì che il cinema documentario in qualche modo venga marginalizzato e siamo di fronte appunto a un'epoca molto differente perché oramai la televisione è entrata con grande prepotenza in tutti gli ambiti della vita sociale e perché dopo il boom economico degli anni 60, negli anni 80 siamo

vivendo un secondo boom economico un po' fittizio costruito sull'inflazione. E quindi abbiamo i grandi network televisivi che si impadroniscono del reale in una rappresentazione audiovisiva mistificata, inducendo negli spettatori la convinzione che quello a cui assistono sia la verità vera, la realtà reale. Cioè, in qualche modo, i network illudono lo spettatore di poter vivere il reale protetti nel proprio ambito familiare, nel proprio ambito di intimità domestica. Quindi, diciamo, in questo caso vediamo come i media di massa non sono più solo la proiezione, come direbbe McLuhan, ma sono anche la protezione rispetto a un mondo che noi immaginiamo reale e che reale in qualche modo lo è, ma è un reale con una grande messa in scena, molteplicità di punti di vista che la televisione e i grandi network ci portano a casa. Quindi c'è una quantità crescente di informazione audiovisiva che può essere suddivisa in due grandi categorie. Il videogiornalismo. Sono gli anni appunto in cui i telegiornali, le trasmissioni di approfondimento delle testate giornalistiche e talk show si moltiplicano, quindi diciamo quel racconto del reale viene in qualche modo assunto dal videogiornalismo, e poi sono le trasmissioni apparse negli ultimi anni con presenza anche sulla rete internet che possono essere indicate con il termine più generico reality show o in italiano TV verità. Cioè, in qualche modo la televisione si impadronisce di quella forma narrativa diventando essa stessa produttrice di quelle forme documentarie. E le tipologie presenti oggi sono quasi tutte di origine statunitense. Dal 2000 si assiste a un nuovo boom in Italia della produzione dei documentari. Da una parte il documentario è ancora identificato con l'audiovisivo didattico per la televisione o per le piattaforme specifiche, in particolare le piattaforme storiche, geografiche, naturalistiche, artistiche, ma dall'altra parte è iniziata l'era del documentario di creazione, del documentario poetico e a base d'archivio, oltre che d'inchiesta. Quindi, diciamo, abbiamo un boom che da un lato perpetua in maniera verticale alcuni portali o alcune network valorizzando il cinema documentario o delle scienze o naturalistici o storici. Dall'altra parte invece abbiamo delle nuove pratiche che sviluppano un documentario particolare. Pensiamo, cito solo un grande autore come Wim Wenders, penso ad esempio Il sale della terra o ad altri grandi autori, anche italiani, che passano dal cinema di finzione al documentario, a un documentario anche di inchiesta importante. Penso a un autore come Mimmo Callopresti, che si occupa dei problemi delle fabbriche, si occupa dei problemi dei migranti, oppure penso a Gianfranco Pannone, altro grande documentarista italiano. Quindi abbiamo davvero uno sviluppo, un grande boom anche nel 2000 dal punto di vista della produzione documentaria. Abbiamo una nuova generazione di cineaste e cineasti impegnati nel cinema del reale dagli anni 90 al 2000 ad oggi. Penso ad esempio a Marco Bertozzi, a Massimo D'Anolfi, a Martina Parenti, ad Agostino Ferrenti, a Davide Ferrario, a Michele Manzolini, a Gianfranco Pannoni, che ho già citato, Costanza Quatriglio, grande documentarista, che è stata anche presente alla Mostra del Cinema di Venezia, a Gianfranco Rosi, naturalmente, a Daniele Segre, Andrea e Daniele Segre, a Daniele Vicari e molti, molti altri. Cioè, in fondo, il cinema documentario sta lentamente ma inesorabilmente conquistando una sua propria attenzione, una sua dignità, un suo luogo proprio anche di fruizione. Il fatto stesso, per esempio, che in una media company di Stato come la RAI si sia sviluppata una direzione documentari, questo dice appunto la forza
che

i registi, i documentaristi hanno nel proporre opere di impegno civile, di documentazione della realtà. Si sono diffusi parametri sempre più dichiaratamente soggettivi nel fare cinema documentario, per esempio dall'io impersonale con voci fuori campo si è passati all'io del regista autore. In questo, per esempio, uno che abbiamo citato è Mimmo Calopresti, che utilizza questo tipo di modalità. Così come siamo di fronte alla transizione del documentario dal luogo di certezze a quello delle domande aperte, cioè il documentario non è semplicemente il cineocchio, vi ricordate Ziga-Vertov, quindi la ripresa fotostatica della realtà, quasi la verità più vera della realtà. No, no, è una modalità per suscitare delle domande su quel reale, un reale che è di difficile cattura, che si presenta ambiguo, che presenta i luoghi delle sfumature del bianco e nero. E dunque abbiamo la nascita di un nuovo realismo. Un realismo che significa democratizzazione e riuso delle immagini, anche di archivio, sia dell'archivio pubblico che dell'archivio privato, e l'indistinguibilità fra fattuale e finzionale. Cioè, fin dove arriva il documento cosiddetto storico d'archivio, che fa riferimento a un fatto, e la ricostruzione di finzione. E appunto, dalla voce formale di commento a una voce poetica, spesso una voce solo visuale, cioè la forza fortemente evocativa delle immagini. Si passa a una produzione di documentari che lentamente, gradualmente, abbandonano il verbale e la scrittura tradizionale per giungere a un cinema di poesia, cioè al riuso, al racconto autobiografico e così via. Qui vi porto un esempio, Un'ora sola ti vorrei, di Alina Marrazzi del 2002. Su questo tipo di produzione documentaria, di cui oggi assistiamo a un boom, nascono dei festival specifici sul cinema di creazione sperimentale, sul cinema di riuso. Tra i più noti, e anche molto giovane, ma molto importante, è appunto An Archive Found Footage. È un film festival molto importante che appunto presenta questo tipo di cinema che viene in qualche modo realizzato dearchiviando dei documenti d'archivio. Qui potete visionare il portale di An Archive. Come vedete, potete per esempio andare sul riuso creativo delle immagini e qui vedete appunto, in questo caso c'è appunto un catalogo, un programma di alcune iniziative, e questo è un festival molto importante proprio sul documentario del riuso. Sul sito troverete i nomi dei più importanti autori internazionali del cinema del reale nuovo, sperimentale, creativo, multiforme, performativo, che oggi è difficile da inserire in una categoria, perché vedete come l'audiovisivo è in continua mobilità tra le teorie e le prassi, quindi è difficile categorizzare. È quello che dicevamo proprio all'inizio della lezione, che è difficile, quando io parlo di documentario, individuare una definizione specifica, propria. Posso trovare delle caratteristiche che sono molto specifiche nella prima parte del Novecento, differenti nella seconda parte, ulteriormente differenti in questo ultimo decennio in cui si sperimenta, si trovano forme di linguaggio nuove. Quali sono alcuni spunti di riflessione? In Italia, quale novità teorica e sperimentale dopo la Seconda Guerra Mondiale influenza il cinema anche documentario? Quali caratteristiche assume il cinema del reale dopo gli anni 2000, pur con dei precedenti? E ora passiamo a un riepilogo complessivo di questa lezione.

Che differenza c'è tra film di fiction e film di non fiction? Qualche esempio. Come definiresti il cinema documentario? Chi innova fin dalle origini i linguaggi cinematografici attraverso il cinema documentario? Quali sono i pionieri del cinema documentario in Italia? In Italia, quale novità teorica e sperimentale dopo la Seconda Guerra Mondiale influenza il cinema anche documentario? Quali caratteristiche assume il cinema del reale dopo gli anni 2000, pur con dei precedenti? Siamo giunti al termine di questa lezione. Il materiale potete trovarlo sulla pagina dedicata al corso all'interno del sito dell'Università Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico che pratico, per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare, qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico, quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente.

e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente, che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente, che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset, i dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo nella direzione di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi, che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati.
Bene, io spero.

con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, i disturbi prassici. Bene, vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo delle aprassie, i modelli interpretativi delle aprassie, la clinica dell'aprassia e infine la valutazione, quindi gli strumenti che ci servono per descrivere, definire e quantificare i disturbi prassici del paziente con malattia cerebrovascolare. Bene, passiamo al primo argomento, cioè le aprassie. Le azioni che svolgiamo quotidiane possono essere azioni intransitive, cioè gesti con significato che non implicano l'uso di oggetti, quindi dei gesti simbolici come quello di salutare, ad esempio, cioè gesti che non richiedono l'utilizzo di un oggetto, ma che vengono compresi perché appunto sono dei gesti simbolici con un significato interpretativo. Le azioni transitive invece richiedono l'utilizzo di oggetti, come ad esempio preparare il caffè, cioè sono tutte quelle azioni transitive appunto perché diciamo dirette con uno strumento o un oggetto, come ad esempio preparare il caffè, utilizzare in generale degli strumenti o degli oggetti. Una lesione cerebrale può danneggiare selettivamente la produzione di gesti con significato e la capacità di manipolare e utilizzare gli oggetti di uso comune. Qui già diamo una piccola definizione, ma la vedremo successivamente, di aprassia. Quindi una lesione cerebrale, solitamente una lesione cerebrale a carico dell'emisfero sinistro, quindi può danneggiare appunto questa capacità di produrre dei gesti di significato oppure manipolare con intenzionalità e fine degli oggetti di uso comune. Bene, che cos'è l'aprassia, il disturbo prassico? L'inabilità

eseguire atti motori conosciuti che non dipende dalla presenza di disordini primari del movimento, della sensibilità o della capacità di comprensione. Bene, quindi abbiamo dato una prima definizione di aprassia, abbiamo detto appunto che è una difficoltà a eseguire appunto atti motori già conosciuti, già appresi, ma questa difficoltà non dipende da un problema motorio

di natura motoria, quindi non a carico, appunto, secondario a un deficit a carico dei sistemi motori di base. In effetti noi sappiamo che una lesione cerebrale può causare anche una plegia, la plegia di un arto. Bene, il paziente con aprasia non riesce a produrre il gesto solitamente anche con l'arto sano, quello diciamo ipsilesionale rispetto alla lesione, ma anche abbiamo pazienti aprastici che non hanno deficit motori, quindi in assenza completa di plegia a uno degli arti. Bene, il disturbo aprastico non è un disturbo di tipo motorio, ma piuttosto di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. Di nuovo, non dipende questo disturbo da un problema motorio, ma di organizzazione, un problema di natura più alto, quindi a monte della realizzazione motoria, quindi di ideazione, scelta, organizzazione del comportamento motorio. In effetti, se pensiamo ad esempio all'esempio che abbiamo fatto precedentemente, quello di preparare il caffè utilizzando appunto una polvere, l'acqua, la macchinetta e il cucchiaino, tutte le attività motorie devono essere prima ideate, organizzate in maniera corretta, quindi indipendentemente dalla loro poi realizzazione motoria e fisica. Il disturbo aprastico, appunto, questo, cioè una difficoltà nella organizzazione, ideazione, e adesso vediamo a quale livello, del programma motorio da realizzare. Poco impatto nella vita quotidiana, malgrado un'incidenza alta, il 30% in pazienti con lesione sinistra. In effetti questo disturbo non ha un impatto enorme nella vita quotidiana, vedremo poi successivamente il perché. Quindi, malgrado si presenti in un numero abbastanza alto di pazienti, abbiamo detto il 30% fino al 30% di pazienti con lesione cerebrale sinistra, l'impatto nella vita quotidiana è relativo, insomma, si presenta solitamente diciamo, in situazioni testistiche e laboratoristiche, insomma, quindi più che nella vita quotidiana. Tuttavia, ci possono essere anche difficoltà nella vita quotidiana, successivamente vedremo in che modo. Dissociazione automatica volontaria. Bene, questa è una caratteristica molto peculiare dell'aprassia, la dissociazione appunto tra la realizzazione automatica e quella volontaria. Cioè, se noi chiediamo al paziente, ad esempio, di utilizzare al paziente aprassico, di utilizzare uno strumento, come ad esempio un pettine, il paziente potrebbe avere difficoltà a utilizzarlo, cioè durante la richiesta, durante il compito, cioè mentre noi chiediamo appunto al paziente di fare esattamente questo, quindi potrebbe prendere il pettine e non saper bene che cosa fare con questo pettine, magari strofinarselo sulla camicia, ma nella vita quotidiana, quando il processo è automatico, cioè quando il paziente si alza la mattina e va in bagno, potrebbe prendere il pettine e pettinarsi in maniera automatica, appunto, senza nessuna difficoltà. Quindi questa dissociazione presente nel disturbo aprastico è una caratteristica molto importante del disturbo stesso. Scarsa consapevolezza. Solitamente i pazienti non hanno una piena consapevolezza di questa difficoltà appunto nell'utilizzo di oggetti o nel limitare dei gesti. Dissociazione automatica volontaria. Il gesto che viene eseguito correttamente nella vita quotidiana non viene prodotto quando richiesto come produzione intenzionale, esattamente quello che dicevamo prima, quindi questa situazione, questa difficoltà emerge soprattutto, anche se non al 100% delle volte, soprattutto nelle situazioni appunto in cui noi chiediamo, facciamo una richiesta esplicita al paziente. Abbiamo detto, nella vita quotidiana invece solitamente il disturbo non emerge. Bene, come possiamo classificare i disturbi aprastici? Esistono diversi modi per classificare. Quindi, una classificazione in base a il sistema effettore colpito, quindi aprasia degli arti, aprasia buccofacciale orale o aprasia del tronco. Quindi, diversi tipi di aprasia in funzione del sistema effettore motorio, cioè il sistema che produce l'azione che viene colpito. Quindi l'aprasia degli arti, quando l'aprasia coinvolge appunto solitamente gli arti superiori,
oppure aprasia bucco facciale o aprasia orale quando il paziente ha difficoltà

ideare, realizzare programmi motori complessi dal punto, con diciamo il sistema buccofacciale o il sistema orofaringeo o aprassia del tronco che ha a che vedere appunto con la parte superiore del corpo. Un altro modo di classificare i disturbi aprastici sono in base al tipo di attività, quindi utilizzo di oggetti, produzione di sequenze motorie complesse, produzione di gesti simbolici, imitazione di gesti. Quindi diversi tipi di aprasia che emergono in funzione dell'attività che viene richiesta, quella di appunto utilizzare un oggetto, di produrre un gesto simbolico come quello di fare ciao, oppure di imitare un movimento o un comportamento motorio complesso che l'esaminatore fa vedere al paziente e il paziente appunto lo deve imitare. Un altro modo per classificare i disturbi aprastici è quello basato sul livello del processo di elaborazione. Quindi possiamo avere una aprassia ideomotoria, in cui il paziente non è in grado di tradurre la sequenza motoria corretta nel programma motorio per i singoli gruppi muscolari, cioè non sa come fare, cioè il paziente ha un'idea corretta, più o meno corretta, di che cosa dovrebbe fare, ma non sa tradurre questa idea appunto nel programma motorio adatto, cioè non sa come realizzare questo atto motorio. Altro caso invece è l'aprassia ideativa, in cui il paziente non riesce a formare una rappresentazione mentale del gesto che deve compiere, cioè non sa cosa fare. Cioè, a differenza dell'aprassia ideomotoria, il paziente non riesce proprio a prodursi un'idea astratta del gesto da realizzare, quindi il problema è un pochino più a monte, non sa cosa fare, a differenza dell'aprassia ideomotoria in cui il paziente non sa come realizzare l'atto motorio complesso. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere in cosa consiste l'aprassia ideomotoria. Passiamo al secondo argomento, cioè ai modelli interpretativi dell'aprassia. Faremo un piccolo excursus storico su quali sono stati i modelli che hanno descritto e interpretato questo disturbo peculiare dei pazienti con lesione cerebrale. Il primo modello è stato descritto da Lippmann, un neurologo tedesco, in cui Lippmann parla di una esistenza di un programma motorio dove è rappresentata la sequenza spaziale e temporale dei singoli gesti, quindi appunto una rappresentazione astratta, diciamo codificata in una parte del cervello, in cui viene appunto rappresentata la sequenza temporale dei singoli gesti. Il programma motorio è tradotto nel pattern di innervazione adeguato, la cui memoria è depositata nel senso motorio, un'area appunto di integrazione tra diciamo l'elaborazione sensoriale e la realizzazione motoria, quindi il senso motorio, termine coniato da Lippmann, dove risiede appunto la memoria dei programmi di innervazione adeguati per realizzare il gesto. Lippmann distingue tra aprassia ideativa, cioè deficit nel formulare programmi motori, abbiamo detto appunto un paziente non sa cosa fare, aprassia ideomotoria, cioè deficit nell'implementare il programma motorio adatto come fare, questo l'abbiamo descritto già nelle diapositive precedenti, appunto questa distinzione tra aprassia ideativa e ideomotoria, quindi non saper cosa fare o non saper come realizzare l'atto motorio. È stato Lippmann a introdurre questi due concetti, ma Lippmann ha descritto anche un terzo tipo di aprassia, che è quella mielocinetica, cioè un impaccio motorio che interessa solo l'arto controlaterale, la lesione. Quindi questo terzo tipo di aprassia è più attribuibile appunto a una difficoltà, un impaccio motorio dell'arto controlaterale, la lesione.

Bene, Lippmann ha anche dato una definizione anatomica dell'aprasia, dei vari tipi di aprasia. Quindi l'aprasia mielocinetica, secondo Lippmann, era attribuibile a lesioni in questa porzione del cervello, cioè a cavallo del giro precentrale, mentre invece l'aprasia idiomotoria era più a carico di aree leggermente più posteriori, quindi a carico di aree del cervello più post-centrali, mentre invece l'aprasia ideativa era attribuibile a una lesione a carico di aree ancora più posteriori, a cavallo tra il lobo parietale e il lobo occipitale. Descriviamo invece adesso il modello di Geschwind, neurologo americano vissuto a cavallo al 1900. Il senso motorio diventa la corteccia premotoria, stazione filale degli ordini che guidano il gesto. Quindi quello che veniva definito senso motorio, e quindi l'area dove, secondo Lippmann, risiedeva appunto la memoria degli atti motori dei gesti, secondo Geschwind è attribuibile invece alla corteccia premotoria, cioè la stazione finale degli ordini che guidano il gesto, appunto. Secondo Geschwind, l'aprasia è interpretabile come una sindrome da disconnessione. La corteccia premotoria di sinistra manda afferenze sia alla corteccia motoria di sinistra, sia attraverso il corpo calloso alla corteccia premotoria di destra, che a sua volta invia fibre alla corteccia motoria di destra. Quindi questa connessione che viene appunto attuata all'interno del cervello tra le due cortecce premotorie e le due cortecce motorie, sia attraverso il corpo calloso che attraverso il fascicolo arcuato, mentre il corpo calloso connette le aree dei due emisferi, il fascicolo arcuato invece permette la comunicazione all'interno dello stesso emisfero. Vediamo in questa rappresentazione grafica appunto come il corpo calloso, cioè l'insieme di fibre di sostanza bianca, che connette le due aree premotorie, queste che vediamo in giallo. Successivamente, dalle aree appunto premotorie, l'informazione passa in maniera più posteriore attraverso il fascicolo arcuato che connette i sistemi motori di output anteriori con i sistemi concettuali di programmazione motoria più posteriori. Quindi questa appunto connessione intraemisferica tra sistemi anteriori e sistemi posteriori. Una lesione della connessione tra processi anteriori e posteriori genera aprasia ideomotoria, quindi questa disconnessione appunto intraemisferica che produce, ha come risultato finale appunto una aprasia ideomotoria in cui appunto il paziente non sa come realizzare il programma motorio complesso che appunto gli viene richiesto dall'esaminatore. Vediamo ora invece il terzo modello, che è quello di Rothe, Okipa e Heilmann. Quindi abbiamo due meccanismi legati al disturbo prassico. Una lesione delle tracce mnestiche nel lobo parietale, lessico dell'azione, impossibile discriminare gesti o produrli su comando verbale. Quindi il lobo parietale è quell'area cerebrale dove appunto risiede la traccia mnestica e quindi il lessico dell'azione. Quindi avremo una difficoltà, una impossibilità a discriminare gesti oppure appunto a produrli su richiesta verbale dell'esaminatore. Il secondo meccanismo invece dovuto appunto a lesioni anteriori, quindi un deficit nella produzione del gesto, ma buona comprensione della pantomima. Quindi questa distinzione che viene introdotta appunto in questo modello tra lesioni posteriori e lesioni anteriori, lesioni posteriori a carico soprattutto del
del lobo parietale, che è da tutti riconosciuto appunto come un'area molto centrale in questo genere di processi, per cui una lesione del lobo parietale generalmente può appunto causare la presenza di una aprassia, quindi di un disturbo a carico delle capacità prassiche. Vediamo come spunti di riflessione per questa parte di lezione, chiediamo di descrivere il modello di Gashwind. Bene, passiamo al terzo argomento di questa lezione, la clinica della aprassia. Quindi daremo una descrizione dei vari tipi di aprassia che si possono presentare, classificandoli anche sulla base dei sistemi effettori colpiti. Abbiamo come primo tipo di aprassia appunto la aprassia degli arti, quindi quella a carico degli arti superiori. Aprassia ideomotoria, quindi incapacità di produrre un gesto conosciuto quando la sua esecuzione viene richiesta oppure su imitazione. Ricordiamoci sempre che questo tipo di disturbo, come abbiamo detto precedentemente, si presenta soprattutto in condizioni in cui appunto noi chiediamo al paziente di eseguire o di imitare un gesto, meno quando il contesto è invece un contesto automatico. Aprassia ideomotoria, appunto, quindi deficit per gesti intransitivi, dimostrazione d'uso di un oggetto sia con l'oggetto reale che nella pantomima senza oggetto e imitazione di gesti senza significato. Quindi abbiamo appunto deficit per gesti intransitivi, gesti simbolici, ma anche dimostrazione di uso di un oggetto. Molto importante definire appunto che questo disturbo può presentarsi sia quando noi chiediamo al paziente di manipolare l'oggetto reale, facciamo l'esempio del mischiare con il cucchiaino all'interno di una tazzina, come se dovessimo miscelare lo zucchero all'interno di una tazzina del caffè. Quindi questo problema si presenta sia quando il paziente deve utilizzare l'oggetto e quindi invece di compiere il gesto corretto strofinerà magari il cucchiaino sulla parte esterna della tazzina, ma anche quando in assenza di oggetto deve appunto diciamo simboleggiare il gesto che avrebbe fatto in presenza dell'oggetto fisico. Quindi i pazienti non sono in grado di riprodurre i movimenti richiesti o mostrano errori nelle sequenze spazio-temporali, nell'ampiezza e nella forma del movimento e nel posizionamento dell'arto. Quindi difficoltà di varia natura, questi sono appunto i sintomi, cioè quello in cui si può tradurre questa difficoltà, quali sono i comportamenti del paziente con disturbo aprassico. Quindi cattiva scelta delle sequenze temporali oppure nell'ampiezza del gesto. Ritorniamo all'esempio della tazzina, per esempio fare questo movimento qui quando invece la tazzina è molto più piccola, quindi nell'ampiezza del gesto, nel posizionamento dell'arto che deve eseguire il compito richiesto. Sempre parlando di aprassia degli arti, l'abbiamo descritta prima, anche l'aprassia ideativa, quindi un'incapacità di eseguire azioni con significato con gesti in sequenza, preparare il caffè o accendere una candela. Abbiamo detto appunto una difficoltà appunto ideativa, quindi a monte della programmazione motoria, quindi una difficoltà nel saper che cosa fare. Questo tipo di aprassia è presente anche in situazioni ecologiche e non solo in laboratorio. La aprassia ideativa è più, ovviamente, ha un impatto maggiore rispetto a quella ideomotoria perché può presentarsi nelle azioni della vita quotidiana, essendo appunto una difficoltà di natura appunto ideativa e quindi proprio concettuale. Può presentarsi anche in situazioni della vita quotidiana e quindi avere un impatto diretto sulla funzionalità del paziente. Abbiamo poi l'aprassia buccofacciale o aprassia orale, cioè una difficoltà a riprodurre gesti con significato o associati a movimenti specifici per la produzione di atti motori efficaci con la muscolatura del volto, della lingua, della faringe e della laringe. Quindi una difficoltà, mentre l'aprassia degli arti coinvolge appunto
come diciamo sistemi effettori, quello degli arti superiori, delle braccia fondamentalmente e delle mani. La plastica bucco-facciale invece coinvolge la realizzazione appunto di gesti complessi da svolgere con l'apparato orofaringio. Un esempio è quello di fischiare, ovviamente, che richiede appunto una programmazione motoria perfetta per, o dal punto di vista orofaringio, ovviamente, della muscolatura e di tutte le componenti che vengono coinvolte per produrre questo gesto significativo. Spesso la plastica bucco-facciale è associata alla plastica ideomotoria degli arti. Non c'è un'associazione ovviamente di uno a uno, ma spesso i due disturbi si presentano in comorbidità. Anche qui è presente la dissociazione automatica volontaria, quindi questa difficoltà è più evidente ovviamente quando la richiesta viene fatta dall'operatore e quindi il paziente la deve realizzare in maniera volontaria piuttosto che quando la deve realizzare in maniera automatica. Quindi i pazienti con la plastica buccofacciale non sono in grado di fischiare, soffiare, dare un bacio, fare il verso per chiamare il gatto, sia su richiesta verbale che su imitazione. Bene, quindi quando noi chiediamo al paziente di fare una di queste cose qui, il paziente ha delle difficoltà, o quando chiediamo di imitare l'esaminatore, fare un gesto di questo tipo qui, quindi soffiare, dare un bacio e via dicendo, vedremo che il paziente inizierà a fare dei movimenti molto strani con la bocca, proprio perché non sa, appunto, non riesce a programmare l'atto che serve appunto per realizzare il gesto. Un altro tipo di aprassia che può essere presente nei pazienti con lesione cerebrovascolare è l'aprassia costruttiva, cioè un deficit nella produzione e nella copia di figure bidimensionali o nella realizzazione, costruzione e assemblaggio di forme e strutture tridimensionali. Quindi un deficit appunto realizzativo in cui il paziente non riesce a copiare figure complesse o modelli tridimensionali e non riesce appunto a assemblare e costruire forme e strutture appunto tridimensionali. Questa difficoltà è molto probabilmente dovuta a un problema nella capacità di integrare e tradurre relazioni spaziali del modello nel programma motorio necessario all'esecuzione del compito. Questa difficoltà, vedremo poi successivamente quali sono le prove che permettono di valutare la presenza di questo tipo di aprassia, appunto, è molto probabilmente riconducibile a una difficoltà nel integrare e tradurre appunto le relazioni spaziali tra gli elementi che sono parte ovviamente del modello che il paziente deve produrre. Bene, lesioni destre, quindi a carico dell'emisfero destro, producono sempre all'interno di questo tipo di aprassia deficit nella riproduzione delle relazioni spaziali tra gli elementi dei modelli da riprodurre, mentre invece lesioni a carico dell'emisfero sinistro porta a una produzione di copie molto semplificati dei modelli proposti. Quindi questa sorta di dissociazione tra lesioni destre e lesioni sinistre, quindi un output diverso in funzione dell'emisfero colpito. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere che deficit mostra il paziente con aprassia ideomotoria? Parliamo ora invece della valutazione dei disturbi aprassici. La valutazione delle capacità aprassiche varia a seconda del distretto e delle ipotesi diagnostiche. Quindi noi sappiamo che in base al tipo di lesione o anche al comportamento del paziente possono esserci vari tipi di aprassie, e quindi gli strumenti che utilizzeremo varieranno in funzione appunto di queste due caratteristiche. Bisogna tenere in considerazione l'eventuale copresenza di afasia. In effetti abbiamo già detto a più riprese che una lesione a carico dell'emisfero sinistro solitamente può comportare la presenza
di aprasia o di un tipo di aprasia. Abbiamo detto anche fino al 30% dei pazienti con lesione sinistra mostra questo tipo di disturbo. Quindi è probabile che la stessa lesione che produce il disturbo di natura prassica sia la causa anche di un possibile deficit di natura linguistica. Quindi nella valutazione del disturbo aprassico ovviamente si deve tenere in considerazione la eventuale e probabile copresenza di un disturbo linguistico, soprattutto a carico dei sistemi di comprensione. Quindi quando noi chiediamo al paziente di utilizzare alcuni oggetti o di imitare alcuni movimenti, ovviamente dobbiamo essere certi che il paziente abbia compreso correttamente il messaggio verbale. Parliamo innanzitutto della prassia degli arti. La prima prova di cui parliamo è il test della prassia ideomotoria di De Renzi. In cosa consiste? Nella riproduzione di 10 gesti con significato, il cui modello viene proposto dall'esaminatore, quindi azioni intransitive, quindi gesti con significato che l'esaminatore produce e che il paziente deve ovviamente riprodurre, quindi gesti con significato come ad esempio fare ciao con la mano oppure il saluto militare. Abbiamo poi il test di imitazione di gesti. 24 prove di imitazione, coinvolgimento di distretti diversi, movimento delle dita, movimenti della mano, sequenze motorie, gesti con o senza significato. Bene, in questa prova invece noi chiediamo al paziente di imitare un gesto, il gesto prodotto dall'esaminatore. Questi gesti ovviamente possono essere prodotti appunto con le dita soltanto, con la mano, o possono essere sequenze motorie complesse. Queste sequenze ovviamente possono essere con o senza un significato simbolico specifico. Il test successivo è lo short test ideomotor apraxia, ho detto anche stima, cioè imitazione di azioni con e senza significato, 18 con 18 senza significato, relativamente a diverse parti corporee degli arti superiori, cioè parti prossimali o parti più distali degli arti superiori. Quindi appunto imitazioni di gesti con e senza significato. Distinzione tra via semantica, gesti già appresi, e via non semantica, gesti nuovi. In effetti è possibile riscontrare questa dissociazione tra gesti già appresi, appunto gesti con significato, quindi appresi durante il corso della vita, e gesti invece nuovi che vengono proposti appunto dall'esaminatore, di cui il paziente ovviamente non conosce il significato. Lo strumento successivo è la pantomima d'uso di oggetti di De Renzi. In cosa consiste? Nella valutazione delle capacità di produrre un gesto relativo all'uso di un oggetto in diverse modalità. L'oggetto può essere mostrato, ma il paziente non può toccarlo, quindi modalità di presentazione visiva, quindi noi chiediamo appunto al paziente di utilizzare un oggetto che viene presentato visivamente, ma che il paziente non può toccare, quindi stiamo parlando di ovviamente di oggetti di uso comune. L'oggetto non viene mostrato e la pantomima viene richiesta per via verbale, quindi modalità di presentazione acustica, cioè noi possiamo chiedere per esempio al paziente in modalità verbale appunto di dimostrare come si utilizza un pettine senza che sia presente ovviamente nella stanza dell'esaminatore l'oggetto, quindi il pettine. Quindi la richiesta viene fatta soltanto su via verbale e il paziente ovviamente deve ideare e organizzare l'atto motorio che serve per realizzare l'utilizzo, diciamo l'atto motorio per l'utilizzo di questo strumento, come abbiamo detto adesso, del pettine. Oppure, terza modalità, il paziente viene bendato e l'oggetto può essere manipolato prima di produrre la pantomima. Quindi questa è una forma di presentazione esclusivamente tattile, quindi non visiva, senza l'apporto dell'informazione di natura visiva, che serve per
capire se il paziente ovviamente è in grado di produrre, di attivare le sequenze motorie anche soltanto toccando l'oggetto, cioè senza un feedback di natura visiva.

Descriviamo adesso molto brevemente invece una batteria, cioè un insieme di test che serve appunto per valutare il disturbo plastico, che è la Praxis Assessment Battery o PAB. In che cosa consiste? Produzione di gesti transitivi con oggetto e gesti intransitivi, quindi senza oggetto, utilizzo e riconoscimento di azioni eseguite dall'esaminatore, quindi anche una parte in cui è l'esaminatore che deve produrre il gesto o utilizzare uno strumento e il paziente deve riconoscere l'azione appunto che viene svolta dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece la prassia bucco-facciale, gli strumenti che vengono utilizzati sono il test di aprassia bucco-facciale, che è un test di imitazione di 10 movimenti della bocca, gesti con significato, che si esegue in pochi minuti, quindi sono 10 gesti come fischiare, mandare un bacio, imitare il rumore degli zoccoli di un cavallo e via dicendo. Quindi sono gesti, 10 gesti che il paziente, gesti con significato ovviamente, che il paziente deve imitare, ed è appunto una prova molto semplice di relativa semplice somministrazione che si esegue davvero in pochi minuti. Per quanto riguarda la prassia della faccia, l'Upper and Lower Face Apraxia Test, cioè imitazione dei gesti del volto. Qui viene fatta una distinzione tra parte superiore, in cui ci sono 9 item, e inferiore del volto, con 29 item. Punteggi assegnati in base alla difficoltà del compito. Ora, questa è l'unica prova che prevede appunto la distinzione tra parte superiore e parte inferiore del volto. Qui l'attribuzione del punteggio è abbastanza complessa perché varia, appunto, si assegnano 1, 2 o 3 punti o mezzo punto in funzione della difficoltà del compito, che ovviamente è codificata nel foglio di risposta. Vediamo ora quali sono invece gli strumenti che servono per valutare la presenza di aprassia costruttiva. Bene, il primo strumento è la terapia razionale dei disordini costruttivi, che prevede una serie di sottoprove come l'esplorazione visiva di punti e lettere all'interno di un foglio, l'analisi preliminare del compito, quindi dimensione e orientamento dirette, grandezza di angoli, posizioni di punti, in cui viene fatta appunto un'analisi preliminare basata su grandezze e distanze da parte del paziente. E poi abbiamo la parte di organizzazione centrale del compito, con esercizi di rotazioni mentali, identificazione di figure complesse e di figure nascoste, quindi appunto una parte che invece ha a che vedere proprio con l'organizzazione appunto centrale degli stimoli e del compito. Un altro strumento, ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, è quello di la rievocazione differita e la copia della figura complessa di Ray, quindi la copia appunto di una figura complessa. Abbiamo descritto precedentemente quali sono le caratteristiche di questa prova: il paziente deve copiare e poi rievocare in maniera differita una figura molto complessa, e la correzione di questa prova prevede appunto che vengano valutate 18 elementi costitutivi di questa figura in base alla riproduzione corretta, la posizione e via dicendo. Un altro strumento che abbiamo già visto precedentemente è la copia di disegni, quindi la copia di figure geometriche di crescente difficoltà, quindi figure geometriche bidimensionali e tridimensionali di diversa difficoltà. Bene, quali sono gli spunti di riflessione per questa parte di lezione? Che strumenti vengono utilizzati per valutare la prassia degli arti? Bene, facciamo ora un riepilogo invece degli spunti di riflessione all'interno di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto in cosa consiste la prassia ideomotoria, di descrivere il modello di Gashwind, che deficit mostra il paziente con aprassia ideomotoria, che strumenti vengono utilizzati per valutare la prassia degli arti. Bene, questa lezione finisce qui. Io vi ringrazio.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, io sono Emanuele Brienza, professore di metodologia e tecnica della ricerca archeologica presso il nostro Ateneo. Sono qui per introdurvi al corso di archeologia preventiva e paesaggio. Questo corso è estremamente professionalizzante e tocca temi di stringente attualità. Ed è stato girato da me e da altri professionisti del campo, sia a livello di organi statali, sia a livello di università e accademia. I temi principali toccati dal corso sono: definizione dell'archeologia preventiva, potenziale archeologico e rischio archeologico. E in questa parte del corso cercheremo di capire a che cosa serve l'archeologia preventiva, che cosa si intenda per potenziale archeologico, e cioè la potenzialità di trovare dei rinvenimenti nel sottosuolo e quale tipo di rinvenimenti essi siano, e il rischio archeologico, cioè l'incidenza delle opere rispetto agli esistenti rinvenimenti. L'evoluzione legislativa è la norma vigente. Evidentemente questo dell'archeologia preventiva è un tema che già esiste prima che fosse realizzata una norma specifica, e nel corso degli anni le leggi si sono susseguite migliorando i temi e adeguandosi al giorno di oggi. L'Istituto Centrale per l'Archeologia è il portale nazionale. Uno degli organi ministeriali e del Ministero dei Beni Culturali è proprio l'Istituto Centrale per l'Archeologia, che si occupa dell'archeologia preventiva ed ha creato il Geoportale Nazionale, che è un sito web dove tutte le operazioni legate all'archeologia preventiva vengono registrate e sono disponibili per chi vuole appunto reperire questo tipo di informazioni. Le fasi della procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico e il template GNA. Come vedrete, per realizzare uno studio di archeologia preventiva bisogna seguire delle fasi e delle linee guida che sono state proprio sviluppate dall'Istituto Centrale dell'Archeologia, che ha anche realizzato degli standard, come il template GNA, su cui noi possiamo registrare sia i dati scritti che i dati archeologici e spaziali che abbiamo raccolto durante le nostre indagini di archeologia preventiva. Open Data e archeologia. C'è una parte del corso che tratta proprio la possibilità di utilizzare dei dati aperti e disponibili a tutti sul web, dati ovviamente di carattere archeologico che abbiano una forte validità scientifica. La figura professionale dell'archeologo. Ovviamente c'è una figura professionale dell'archeologo di un certo tipo che può realizzare questi studi. Cioè esistono archeologi di seconda e prima fascia. Vedremo quali archeologi possono e con quali requisiti possono appunto realizzare questi studi, che sono quelli che di più interessano al giorno d'oggi il Ministero dei Beni Culturali. L'archeologia preventiva in Europa e nel mondo. Ovviamente, vivendo nella comunità europea, l'archeologia preventiva ha degli standard che non riguardano soltanto l'Italia, ma anche la Francia, l'Inghilterra e altri paesi. E quindi gli archeologi europei possono svolgere, secondo questi standard, il lavoro in queste nazioni. Vediamo anche come nel mondo viene realizzata l'archeologia preventiva per darle appunto un contesto globale. Affronteremo da ultimo dei casi di studio in cui l'archeologia preventiva è stata applicata in maniera efficace, sia in Italia, in particolare a Roma, ma anche in Sardegna e in altre regioni, e sia all'estero, come per esempio in Egitto o in Iraq. Gli obiettivi del nostro corso sono quelli di darvi una formazione professionale per quanto riguarda uno dei temi più caldi dell'archeologia, ed è proprio uno dei posti in cui gli archeologi trovano da lavorare. E quindi voi dovrete conoscere bene sia le fasi, sia gli standard utilizzati, ma anche come questo Istituto Centrale di Archeologia italiano opera. A questo punto non mi resta di augurarvi buono studio e di salutarvi. Grazie per l'attenzione.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Attenzione e coscienza. Gli argomenti affrontati saranno l'enigma della coscienza, come misurare gli stati di coscienza, attenzione selettiva o focalizzata, attenzione divisa, attenzione sostenuta. Andiamo a vedere il primo argomento, l'enigma della coscienza. Fine 800, nascita psicologia. Grande progetto, risolvere alcuni misteri della coscienza. Alla fine del 1800 la psicologia nasce e si qualifica come scienza. Questo avviene intorno al 1861 a Lipsia, nel laboratorio di Wundt. Uno dei primi problemi che gli psicologi di allora si posero fu proprio cosa era la coscienza, come funzionava la mente cosciente. Chiaramente gli psicologi, come pure i medici e tutti gli scienziati dell'epoca, non avevano delle grosse strumentazioni per rispondere a questa domanda e quindi utilizzavano delle metodologie che erano fondamentalmente di tipo osservativo e poi deduttivo. La nascita della prospettiva cognitivista ha consentito di ripensare i fondamentali concetti che riguardano la mente. Il problema della coscienza ha attraversato tutta la storia della psicologia. Nasce quindi con la psicologia stessa, ma è soltanto intorno agli anni 50-60 del Novecento, con la nascita della psicologia cognitivista, che una branca specifica della psicologia comincia a dedicarsi allo studio specifico di questo aspetto del funzionamento mentale. Questo perché? Perché il cognitivismo, come branca della psicologia, si è proprio dedicato a studiare in maniera dettagliata i processi cognitivi, i processi mentali, partendo quindi dal processo più generale, da quello che ci consente di in qualche modo distinguerci dal resto del mondo animale, cioè l'attività cosciente dell'uomo. Noi sappiamo che, o almeno abbiamo la consapevolezza che l'essere umano ha un'attività cosciente. Non siamo in grado di sapere se gli altri animali di ordine inferiore presentino uno stesso livello di coscienza e quindi di consapevolezza delle proprie azioni. Che cos'è la coscienza e quali sono le sue caratteristiche? Come si misurano i diversi stati di coscienza? Quali sono i livelli di coscienza? Perché abbiamo la coscienza? Quali sono le basi neurali della coscienza? Tutti questi interrogativi hanno trovato diverse tipologie di risposte nel corso della storia della psicologia. Sono interrogativi fondanti perché di fatto aprono una finestra su quello che è l'enigma della coscienza e quindi su quello che è l'enigma del funzionamento della mente consapevole nell'essere umano. Alcune di queste domande hanno trovato delle risposte più soddisfacenti rispetto alle altre domande. Ad esempio, sappiamo ad esempio oggi come si caratterizza la coscienza, quali sono i suoi livelli di coscienza, ma perché abbiamo la coscienza? Questo rimane più che un problema psicologico, un problema di ordine filosofico. Quindi è importante, ad esempio, quando affrontiamo questa tipologia di argomenti, non limitarci soltanto all'ambito psicologico, ma ad andare a cercare, diciamo, risposte anche in discipline diverse, ma comunque affini alla psicologia, come appunto la filosofia. Le caratteristiche della coscienza. La coscienza viene definita spesso come la consapevolezza momento per momento di noi stessi e del nostro ambiente. Esattamente per questo motivo che riteniamo che l'uomo abbia una consapevolezza ed una coscienza, perché è in grado di definire se stesso in relazione a quello che sta facendo e al proprio ambiente, momento per momento, è in grado di descriverlo, è in grado di raccontarlo, è in grado di modificare il proprio comportamento in funzione delle risposte ambientali online, cioè mentre si esegue quel tipo di comportamento. Degli altri animali non sappiamo, non abbiamo questa certezza, non abbiamo questa consapevolezza. Sono stati fatti degli studi su animali di ordine inferiore per capire che livello di coscienza e di consapevolezza potessero avere nelle loro azioni, ma non siamo riusciti ad arrivare ad una definizione chiara così come per l'uomo. La coscienza è soggettiva e privata. Gli altri non possono sapere cos'è la realtà per noi.
La coscienza presenta delle caratteristiche specifiche. Una prima caratteristica fondamentale è la soggettività della coscienza. Soltanto noi sappiamo che cos'è la realtà per noi stessi. Ognuno di noi ha una sua forma di realtà, una sua, come dire, percezione soggettiva della realtà. Gli altri non possono sapere cosa è la realtà per noi, cosa significa quella specifica realtà per noi, perché la coscienza per definizione è soggettiva e privata, quindi individuale. Dinamica, si passa in continuazione da uno stato mentale all'altro. I livelli di coscienza cambiano durante il corso della giornata. Ad esempio, abbiamo livelli di coscienza e di attivazione differenti al mattino, alla sera, al mattino, alla notte. Abbiamo livelli di coscienza e di consapevolezza differenti se siamo stanchi o se invece siamo riposati. Abbiamo livelli di consapevolezza e coscienza differenti se siamo impegnati in un compito impegnativo o se invece ci stiamo dedicando a delle attività ricreative. Quindi il nostro livello di coscienza muta, fluttua nel corso della giornata, cambia, passa di stato in stato, quindi non è statico. Autoriflessiva e centrale per il nostro senso del sé. La mente è consapevole della sua coscienza. La coscienza è quella cosa che ci consente di riflettere su noi stessi. E questa è una proprietà tipicamente, propriamente umana. Fa parte di quella grande fascia di funzioni cognitive alte che rientrano all'interno della metacognizione, cioè della capacità che ha l'uomo di riflettere su se stesso. Riflettere su se stesso, sulla propria vita, sulle proprie scelte, sulle proprie decisioni, sui propri comportamenti, sui propri errori e eventualmente andare ad aggiustare il tiro, quindi andare a modificare il proprio comportamento. La capacità che abbiamo noi di introspezione, ad esempio, quindi di leggerci dentro. L'introspezione è stata una delle tecniche, diciamo, prevalenti in psicologia. Ancora oggi, se ci dedichiamo a delle attività di psicoterapia, di qualunque natura essa sia, di qualunque modello, però in realtà quello che chiediamo al soggetto è di fare una introspezione di se stesso, cioè di andare a leggere se stesso. Ok? Ecco, questa capacità di lettura è una proprietà della coscienza, connessa con il processo di attenzione selettiva. Allora, questo è un punto molto importante. Quando parliamo di coscienza non possiamo separarla dai processi di attenzione. Di fatto diventano un tutt'uno. Noi siamo coscienti se la nostra attenzione è focalizzata su quel comportamento, su quella situazione ambientale, su quel dato obiettivo da raggiungere. Noi siamo consapevoli e coscienti di noi stessi se ci focalizziamo su noi stessi. Tant'è che cosa facciamo quando dobbiamo appunto riflettere su noi stessi, no? E quindi prendere consapevolezza, come dire, toccare con mano il nostro stato di coscienza. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione su noi stessi. Quindi il concetto di coscienza e il concetto di attenzione sono molto molto vicini fra di loro, diventa quasi impossibile separarli in maniera netta ed è il motivo per cui la coscienza è stato oggetto di

studio del cognitivismo, perché chiaramente il cognitivismo, occupandosi di studiare le varie funzioni cognitive, in primis l'attenzione, ha dovuto affrontare necessariamente con un paradigma particolare, che è appunto il paradigma cognitivista, il discorso dell'enigma della coscienza. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cos'è la coscienza? Come misurare gli stati di coscienza? Le misure di autovalutazione o self-report chiedono alle persone di descrivere le proprie esperienze interiori. Poiché la coscienza è un fatto soggettivo e privato, nessuno più del soggetto che risponde ad un questionario è in grado di definire, di individuare le varie caratteristiche del proprio stato di coscienza. L'esigenza di misurare lo stato di coscienza è stato, come dire, sentito in maniera molto forte nel corso di tutta la storia della psicologia. Alla fine sono state individuate una serie di misure più valide e attendibili per appunto avere una quantificazione del livello di coscienza. Tra queste misure, le prime che possiamo utilizzare come psicologi sono i questionari self-report, che sono anche molto facili poi da utilizzare anche su tanti soggetti, su grandi gruppi, perché appunto di solito sono dei questionari. Un tempo erano carta e matita, ora molto più probabilmente sono, come dire, computerizzati, in cui il soggetto deve rispondere a delle specifiche domande direttamente, quindi dando delle risposte e delle valutazioni rispetto a se stesso. Offrono le indicazioni più dirette sulle esperienze soggettive di una persona, ma non sono sempre verificabili o facili da ottenere. Chiaramente il questionario self-report rispetto ad altri strumenti di misurazione quantitativa, come ad esempio i test cognitivi, risentono di un grandissimo bias, che è la variabilità e l'attendibilità del soggetto. Ci saranno persone che sono maggiormente in grado di leggere dentro se stessi, quindi hanno un maggior grado di introspezione e quindi riescono a rispondere a delle domande specifiche sulla coscienza in maniera più veritiera, e ci saranno delle persone che sono meno in grado di fare questo. Chiaramente questo è un limite del questionario self-report, che è di difficile superamento. Le misure comportamentali registrano le performance su determinate attività. Esse sono oggettive, ma richiedono di desumere lo stato mentale della persona. Cosa intendiamo per misure comportamentali? Gli esperimenti, l'allestimento di un qualunque tipo di esperimento scientifico in cui c'è un compito da portare a termine e il soggetto deve eseguire quel compito seguendo delle indicazioni. Il compito chiaramente è uguale per tutti i soggetti. E il soggetto deve rispondere al quesito del compito in funzione di quelle che sono le proprie caratteristiche, le proprie possibilità. Chiaramente questa è una misura di tipo oggettivo, ma d'altro canto è una misura comunque indiretta, nel senso che soltanto attraverso la risposta del soggetto al quesito, lo sperimentatore può desumere lo stato mentale del soggetto stesso. Nel self-report è il soggetto che descrive il proprio stato mentale. Diciamo, che cosa possiamo dire? Che le due misure in realtà sono misure complementari. Da un lato, il questionario self-report dà delle indicazioni più dirette sulla descrizione dello stato mentale del soggetto, però è molto variabile, è come dire, è soggetto a dei bias individuali. Dall'altro lato, le misure oggettive danno una quantificazione più precisa, però poi come dire, sono meno attendibili per quanto riguarda lo stato mentale, diciamo la misurazione dello stato mentale, perché questo deve essere desunto e non deriva da una descrizione diretta. Quindi, qual è la quadratura del cerchio per un bravo sperimentatore psicologo? Utilizzare una batteria di test in cui siano presenti sia le misure self-report sia strumenti di tipo cognitivo, quindi l'allestimento di esperimenti scientifici. Entrambe le quantificazioni consentono di dare delle informazioni diverse ma complementari, ed è l'insieme degli indizi che ci consente di avere poi un profilo di funzionamento del soggetto.
Misure fisiologiche stabiliscono la corrispondenza tra processi fisici e stati mentali tramite l'elettroencefalogramma, EEG, o le tecniche di

neuroimaging. Chiaramente lo stato mentale, l'attivazione della coscienza si può misurare in termini fisiologici attraverso l'utilizzo di tecniche neurofisiologiche. La tecnica per eccellenza che è stata più utilizzata perché non invasiva, facilmente, come dire, allestibile in tutti i setting è l'elettroencefalografia.

verso risonanza magnetica, che ci consente di avere una fotografia in vivo dell'attività del cervello durante l'esecuzione di un compito specifico. Quali sono i livelli di coscienza? Gli psicologi cognitivi considerano l'esistenza di una mente non cosciente, guidata da bisogni istintivi e conflitti repressi, e di una mente consapevole. Questo è un problema annoso nella psicologia che è stato risolto in vario modo. Vi lancio lì un'apertura sulla finestra della psicanalisi. Freud ha affrontato questo tema della coscienza indicando un diverso funzionamento della mente con tre diversi livelli di coscienza, un livello conscio, un livello preconscio e un livello inconscio. Il livello conscio chiaramente è la coscienza propriamente detta, quello di cui i comportamenti rientra all'interno di questo livello, tutti i comportamenti di cui siamo consapevoli, quindi possiamo descriverli in maniera dettagliata. Poi c'è un livello di funzionamento della mente preconscia, c'è cioè un livello di coscienza leggermente abbassato in cui il comportamento e i contenuti sono quasi consapevoli, ma non del tutto, e diventano, come dire, si manifestano attraverso tutta una serie di escamotage che la mente trova. E poi c'è il funzionamento più profondo, il livello di coscienza più profondo, che è quello inconscio, inconsapevole. Questo problema è stato riaffrontato in termini diversi dal modello cognitivista. Inizialmente nel cognitivismo c'era stato, nel comportamentismo innanzitutto, e poi nelle prime fasi di cognitivismo, un rifiuto dell'idea di un funzionamento della mente non consapevole. Poi però hanno dovuto fare i conti con la realtà dei fatti, cioè la realtà dei fatti qual è? Che l'essere umano mette in atto dei comportamenti di cui non sempre si rende conto, non sempre è consapevole. È esperienza comune di tutti noi avere dei comportamenti e non sapere il perché li abbiamo realizzati. Può essere una risposta ad una persona, può essere un gesto sgarbato ad un'altra persona. Quindi a volte abbiamo dei comportamenti di cui non controlliamo completamente tutto il percorso. Allora, i cognitivisti hanno pensato che in realtà fosse possibile ipotizzare il funzionamento della mente a due livelli, un livello consapevole ed un livello inconsapevole. Con i cognitivisti scompare il termine inconscio e viene fuori quello che viene definito mente non consapevole, funzionamento mentale non consapevole o in altri termini inconscio cognitivo. Automatica volontaria, una delle caratteristiche fondamentali della coscienza è che ha due modalità di funzionamento. Una modalità di funzionamento automatico. Quando questa si verifica? Si verifica quando, ad esempio, noi siamo in un ambiente e qualcosa accade intorno a noi e questo ci porta a prestare attenzione, ed è qui che il livello di consapevolezza si mischia in maniera indissolubile con l'attenzione, a quell'evento che si sta verificando. Siamo per strada, stiamo tranquillamente camminando. A un certo punto succede accanto a noi un incidente stradale. Noi smettiamo di fare quello che stiamo facendo e la nostra attenzione in maniera automatica, cioè senza che noi possiamo controllare questo comportamento, si rivolge verso l'evento appena accaduto. E poi c'è invece un tipo di funzionamento della coscienza di tipo volontario. Ad esempio, tutte le azioni che volontariamente compiamo in maniera controllata. Quindi due livelli di funzionamento della coscienza, automatica e volontaria. La coscienza come spazio operativo globale. Le ricerche effettuate hanno portato ad un'unica conclusione. Non esiste un punto specifico del cervello che dà origine alla coscienza. È uno spazio operativo globale. Quindi la domanda famosa, ma dove si alloca la coscienza? In quale parte del cervello è gestita la coscienza? Ecco, ha trovato una risposta, come dire che è una non risposta tutto sommato. Perché? Perché siamo arrivati alla conclusione che tutto il cervello serve al funzionamento della coscienza. Cioè tutto il cervello, l'integrità di tutto il cervello è necessaria al funzionamento dei nostri diversi livelli di coscienza. Non esiste un unico punto, non esiste il centro della coscienza, ma il funzionamento globale del cervello è necessario affinché il comportamento possa definirsi cosciente. Viene quindi definita la coscienza come uno spazio operativo globale, cioè come una cosa generale, di base, ve la dovete immaginare come una sorta di campo cognitivo
di base senza il quale tutto il resto del comportamento, tutte le altre funzioni cognitive, emotive,

Effettive non possono aver luogo. Quando non siamo coscienti, siamo in uno stato di incoscienza, cioè siamo in uno stato, ad esempio, vegetativo. Tutte le nostre funzioni mentali decadono, non siamo più in grado di interagire con il mondo, non siamo più in grado di rilevare gli stimoli dal mondo, elaborarli e produrre delle risposte. Viceversa, non siamo neanche in grado di immettere delle risposte nel mondo in via spontanea. Quindi, per questo è stata definita la coscienza come un campo operativo globale, perché è la base. Se manca l'attività cosciente, nessun'altra funzione cognitiva, nessun altro comportamento, nessun altro prodotto umano si può manifestare. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si può misurare la coscienza? Attenzione selettiva o focalizzata. L'attenzione. Processo tramite il quale ci si concentra su alcune caratteristiche dell'ambiente, escludendone altre. Il discorso fatto fin qui chiaramente evidenzia la stretta dipendenza della coscienza dall'attenzione. L'attenzione che cos'è? Beh, l'attenzione è un processo cognitivo innanzitutto, che è stato definito in termini molto più specifici e operazionalizzati rispetto alla coscienza. Che vuol dire? Che gli psicologi cognitivi sono riusciti ad individuare in maniera specifica, attraverso appunto una modellistica concettuale, quali sono i vari aspetti dell'attenzione? Quindi intanto sappiamo che l'attenzione è necessaria per l'interazione con il nostro ambiente circostante. L'attenzione è quella cosa che ci consente di concentrarci sull'ambiente circostante e quindi di portare a termine determinati compiti. Però sappiamo anche un'altra cosa, che l'attenzione non è un processo unitario, ma esistono diversi tipi di attenzione che la nostra mente utilizza a seconda del comportamento che si trova a dover elicitare. Ok? Quindi in funzione della risposta ambientale l'attenzione cambia. Attenzione selettiva o focalizzata. È la capacità di rispondere a determinati stimoli che vengono selezionati, elaborati e giungono a coscienza. Una delle primissime forme di attenzione è l'attenzione selettiva o focalizzata, che, come dice la parola stessa, ci consente di concentrare il focus dell'attenzione su determinati stimoli dell'ambiente, escludendone altri. Questo è chiaramente importantissimo perché? Perché il nostro ambiente è ricco di stimolazioni, noi non ci rendiamo neanche conto del bombardamento di stimoli che continuamente, giorno e notte, ci arrivano dal nostro ambiente. Ok, l'attenzione focalizzata ci consente di eliminare tutti gli stimoli interferenti e di mantenerci concentrati su quegli stimoli che noi riteniamo essere rilevanti. Faccio un esempio: stiamo studiando, intorno a noi c'è caos, noi riusciamo comunque a leggere la nostra pagina di libro perché ci isoliamo dai rumori della stanza intorno a noi perché la nostra attenzione focalizzata si focalizza sul compito che stiamo portando a termine. Quindi è essenziale l'attenzione focalizzata. È selettiva perché il sistema cognitivo ha capacità limitate. La funzione dell'attenzione focalizzata è quella di limitare l'accesso delle informazioni al cervello. Perché? Perché il nostro sistema cognitivo si satura. Un sistema cognitivo saturo è un sistema cognitivo che non funziona, è un sistema cognitivo che di fatto non riesce ad operare bene, è poco efficiente. Quindi l'attenzione focalizzata ha la necessità di eliminare tutto quello che è il contesto, il contorno irrilevante e consentire quindi l'accesso al cervello solo delle informazioni pertinenti. Teorie strutturali dell'attenzione selettiva. Teoria della selezione precoce, teoria di Broadbent, teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, teoria della selezione tardiva, teoria di Deutsch e Deutsch. Filtri attentivi permettono il passaggio solo di parte dell'informazione. Tra le tante teorie proposte sull'attenzione selettiva, quelle che hanno preso, come dire, maggiormente piede dal punto di vista scientifico sono le teorie che prevedono un filtraggio dello stimolo. Questo filtraggio dello stimolo può avvenire a diversi livelli nel processo cognitivo. Le teorie principali sono tre. La teoria di Broadbent, che prevede una selezione precoce, quindi l'esistenza di un filtro in fase molto precoce, in ingresso delle informazioni. La teoria di Treisman, che invece prevede che il filtro sia posto
nei processi più avanzati il processamento cognitivo attentivo, e la teoria di Deutsch

c'è Deutsch che invece prevede un filtro soltanto prima della produzione della risposta, quindi molto tardivamente nel processo cognitivo. Tutte queste teorie però prevedono un filtraggio, cioè il fatto che l'attenzione funzioni un po' come il filtro della cappa del forno, fa passare alcune cose ed altre no. Questo è uno schema in cui possiamo vedere il processo attenzionale come si sviluppa. Ci sono gli input sensoriali che vengono registrati, questa la registrazione e la codificazione degli input sensoriali da parte dei recettori porta poi alla percezione, quindi all'analisi percettiva a seconda della tipologia di stimolo, può essere visiva, uditiva, tattile o, e via dicendo. Che cosa succede? Dopo l'analisi percettiva avviene la codifica di tipo semantico, l'attribuzione del significato, dopodiché una volta che è stato individuato lo stimolo, gli è stato attribuito significato e funzione, si mettono in campo, come dire, le funzioni di tipo esecutivo, le funzioni cognitive mnestiche, decisionali, eccetera, e si produce la risposta. A questo livello, ad ognuno di questi livelli, come vedete, sopra ci sono dei filtri. La selezione precoce prevede che il filtro sia posizionato in ingresso, quindi a livello di registrazione, di analisi percettiva. Le teorie sulla selezione tardiva invece prevedono che il filtro sia spostato verso le fasi finali del processo, verso il momento in cui verranno, diciamo così, messe in campo le funzioni cognitive necessarie per la produzione della risposta. Teoria della selezione precoce, la teoria del filtro di Donald Broadbent, 1958. La selezione dell'informazione avviene prima dell'elaborazione del contenuto semantico, quindi è molto precoce. L'informazione, l'input sensoriale arriva, il filtro attentivo viene posto in ingresso prima ancora che venga codificato e quindi venga interpretato, venga dotato di significato. L'informazione non rilevante decade progressivamente, quindi che cosa succede a tutto quello che il nostro cervello ritiene non essere rilevante? Decade, proprio non aggiunge proprio a coscienza, è il caso di dire, e noi ce lo perdiamo, non ne siamo minimamente consapevoli. Questo avviene per la gran parte delle informazioni, stimolazioni che otteniamo dall'ambiente. Teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, 1960. L'informazione del canale trascurato non viene eliminata, ma si attenua tramite un filtro che funziona da cancello, fase di pre-elaborazione. Vedete qua, qui ci sono due, cioè un input, qui come vedete ci sono due, le due orecchie, destra e sinistra, mettiamo che l'input chiaramente a questo punto sia di tipo uditivo, entra nel buffer sensoriale uditivo, cioè in quel magazzino di memoria, memoria ecoica, diciamo così, quindi quel magazzino di memoria che gestisce i suoni. Cosa succede? Succede che a questo punto ci sarà stimolo che verrà attenuato, cioè ritenuto non rilevante e quindi diminuito di intensità e quindi giungerà al processo cognitivo in maniera meno forte. Ci sarà una traccia meno forte, una subtraccia direi, mentre il canale invece stimolato in maniera adeguata, cioè quello dove c'è l'informazione ritenuta rilevante, passa in maniera, senza intoppi il filtro attenuante e l'intensità della stimolazione mantiene le proprie caratteristiche, giungendo quindi ai processi di memoria a breve termine, da qui in poi a tutto il resto del processamento cognitivo fino alla produzione della risposta. Quindi in questo caso il filtro che cosa fa? Va a attenuare quel canale sensoriale ritenuto irrilevante. Viene elaborata solo se supera il cancello e giunge a coscienza. Quindi questo filtro è un cancello di ingresso, infatti la teoria di Treisman è anche detta la teoria del cancello, cioè una sorta di cancello che si apre o si chiude e quindi consente o meno il passaggio dell'informazione. Teoria della selezione tardiva, modello di Deutsch e Deutsch, 1963. Tutti i messaggi vengono elaborati a livello semantico. Il filtro opera al momento dell'output, selezionando la risposta giusta. Quindi nel modello di Deutsch e Deutsch il filtro è alla fine, è a livello di risposta, quindi tutti gli stimoli ambientali subiscono un processamento, vengono dotati di codifica e vengono dotati di significato. A quel punto agisce il filtro, gli stimoli significativi producono una risposta e quindi ne diventiamo consapevoli, gli altri no, decadono. Attenzione selettiva uditiva, il fenomeno del cocktail party, capacità di focalizzare la propria attenzione in una situazione particolarmente caotica e rumorosa.
Questo è l'esempio classico dell'attenzione selettiva uditiva. Siamo ad una festa, stiamo parlando con delle persone, qualcuno anche a distanza da noi dice il nostro nome. Noi immediatamente orientiamo la nostra attenzione verso quella persona e ci concentriamo su quello che quella persona sta dicendo. Attenzione selettiva uditiva, il paradigma dell'ascolto dicotico. Alle due orecchie vengono presentati simultaneamente due diversi stimoli, numeri, lettere, parole, quindi da un lato vengono presentati numeri, lettere, parole, dall'altra stimoli alternativi, ok? Quindi due orecchie presentano due stimolazioni differenti. I soggetti devono stare attenti ad uno solo dei due messaggi, un solo canale attentivo uguale un solo orecchio e ripetere quello che sentono. Ad esempio, si istruisce il soggetto di ripetere soltanto le informazioni che sente provenienti dall'orecchio destro e di escludere quelle che sente contemporaneamente dall'orecchio sinistro. Il messaggio udito uguale significato. Il messaggio che viene udito nel canale su cui bisogna prestare attenzione viene dotato di significato, quindi arriva al momento, diciamo, arriva al magazzino semantico. Il messaggio trascurato, che cosa? Uguale caratteristiche fisiche ma non significato. Che vuol dire? Che del messaggio trascurato, dell'orecchio, quindi di cui diciamo non prestare attenzione, noi percepiamo soltanto le caratteristiche fisiche, ad esempio l'intensità tonale, ma non il significato dello stimolo. Per cui se andiamo a chiedere alla persona che cosa è stato proiettato all'orecchio di sinistra, quello trascurato, non lo sa recuperare, non lo sa dire. Attenzione selettiva visiva. Il compito di ricerca visiva, identificare il target Q tra i distrattori O. Questo è un classico compito di ricerca visiva in cui bisogna andare ad individuare la Q all'interno di una serie di distrattori O. Attenzione volontaria e automatica. L'attenzione volontaria o endogena, capacità di prestare attenzione a qualche cosa intenzionalmente. L'attenzione volontaria appunto è quella cosa che poniamo in essere in maniera consapevole e volontaria. Attenzione automatica o esogena si riferisce a quei fenomeni in cui qualcosa, per esempio un evento sensoriale, cattura la nostra attenzione. Stiamo studiando, quindi siamo concentrati, cade improvvisamente un libro dalla libreria. Orientiamo immediatamente la nostra attenzione verso quello stimolo. Questa è un'attenzione di tipo esogeno, cioè derivata, guidata dall'ambiente, dagli eventi ambientali. Dov'è il cerchio rosso? In questo caso, in un compito di ricerca visiva, dobbiamo individuare tra queste due mappe il cerchio rosso. Chiaramente dobbiamo fare un'analisi visiva mantenendo l'attenzione selettivamente su tutti i target fino ad andare ad individuare il nostro cerchio rosso. Un'altra modalità invece è quella di studiare l'effetto pop-up. In queste due matrici è evidente che il cerchio rosso cattura la nostra attenzione molto prima della matrice precedente. Questo tipo di compiti si valuta mediante i tempi di reazione. In questo tipo di compito abbiamo dei tempi di reazione molto più veloci rispetto al precedente, perché si verifica un effetto che viene definito pop-up, cioè l'immagine, il target in questo caso, il cerchietto rosso, esplode dallo sfondo ed immediatamente cattura la nostra attenzione. Attenzione regolata da fattori bottom-up, selezione delle informazioni sensoriali, stimoli inattesi o salienti. L'attenzione è guidata dalle caratteristiche emergenti dell'informazione sensoriale. Fattori bottom-up, quindi sono le caratteristiche dello stimolo che catturano la nostra attenzione e che la guidano. Fattori top-down, conoscenze, aspettative, obiettivi. Tutto quello che noi sappiamo riguardo ad un certo stimolo, ad un certo evento, cattura la nostra attenzione e la guida. Fattori bottom up e fattori top down sono presenti sempre in tutti i nostri processi cognitivi. Li abbiamo visti quando abbiamo parlato nella lezione della percezione e ce li ritroviamo in tutto il processamento cognitivo, perché la mente ha questa modalità di funzionamento, o dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. Attenzione spaziale, capacità di spostare il fuoco dell'attenzione su una parte specifica dello spazio in cui è atteso lo stimolo. Questa è una classica immagine di un meme in cui praticamente la persona sposta la propria attenzione nello spazio perché entra nello spazio uno stimolo visivo che cattura la nostra attenzione e noi non siamo in grado di disingaggiarci da questa cosa. Dobbiamo necessariamente seguire quella stimolazione di tipo spaziale. Attenzione spaziale visiva, il paradigma di Posner, 1980.
Tale paradigma prevede un semplice compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento

automatico. In questo schema c'è il paradigma di orientamento volontario, c'è un computer con due quadratini, c'è un punto di fissazione centrale e c'è una Q. La Q è rappresentata da questa freccetta. La Q compare diciamo, indica il rettangolino in maniera valida, definita Q valida, nell'80% delle prove. Che cosa succede? Nelle prove valide il target, in questo caso un ovale bianco, compare nella posizione indicata dalla freccia. Nelle prove invalide il target, cioè questo ovale bianco, compare nelle posizioni opposte a quelle indicate dalla freccia. In questo caso il Q valido produrrà un tempo di reazione più rapido e quello invalido tempi di reazione più lunghi. Quindi qui si vede bene qual è l'andamento del Q valido e del Q invalido. Le risposte valide prevedono dei tempi di reazione più veloci delle risposte invalide. Le posizioni neutre, cioè quelle in cui in realtà non compare il target, prevedono, diciamo, dei tempi di reazione di tipo a metà, ecco, medi, non mediani, scusate. Esiste però anche l'altra, e questo è quello che accade in caso di orientamento volontario. Cosa succede nel caso di orientamento involontario? Compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo caso, nel caso dell'orientamento automatico, non compare la freccetta, ma compare praticamente una sorta di luminosità sul rettangolino che rappresenta la scelta valida, anche in questo caso nell'80% delle volte. Le prove valide, il target appare nella posizione queued, nelle prove invalide, il target appare nella posizione non queued, unqueued si dice. La Q non compare al centro, ma sotto forma di una brevissima illuminazione di una della cornice che definiscono i boxes, appunto. Cosa succede in questo caso? Le risposte nella condizione valida tendono ad essere più lente di quelle nella condizione invalida. Quindi si ottiene un effetto opposto al paradigma in condizione volontaria. Questo perché accade? Inibizione di ritorno. L'attenzione è riluttante a tornare su un punto già esplorato in precedenza, cioè l'aumento dei tempi di reazione nell'orientamento involontario deriva dal fatto che vi è una sorta di inibizione di ritorno, secondo cui l'attenzione, una volta che ha esplorato un emicampo, in questo caso un emicampo spaziale, è riluttante a tornare a orientarsi verso quello stesso emicampo. Perché? Perché l'attenzione è un processo di tipo evolutivo. Ci serve perché? Perché dobbiamo controllare il nostro ambiente per vedere se siamo in sicurezza. Una volta che il nostro cervello ha esplorato un emicampo e ha deciso che quell'emicampo è sicuro, va a esplorare il resto del mondo per vedere se i pericoli provengono da quel lato lì. Quindi, nel momento in cui noi lo costringiamo a ritornare a esplorare l'emicampo già esplorato, ci impiega più tempo per ottenere lo stesso tipo di esplorazione. Spunti di riflessione: quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? L'attenzione divisa. Capacità di controllare e dividere le risorse attentive tra più compiti contemporaneamente. Noi siamo multitasking, possiamo fare più cose contemporaneamente. Ad esempio, possiamo leggere e ascoltare contemporaneamente la televisione. Questo è possibile perché l'attenzione si divide, può fare più cose in contemporanea. Compito doppio: il soggetto deve svolgere in contemporanea due compiti diversi. Ad esempio, barrare un target su un foglio e ascoltare delle parole alle orecchie. Compito primario: cancellazione di figure. Compito secondario: rilevazione acustica di numeri, lettere, giorni della settimana in ordine crescente o decrescente. Questo è un tipico test per valutare l'attenzione divisa. Da un lato si chiede al soggetto di cancellare delle immagini, delle figure, e dall'altro di ascoltare e di ripetere numeri, lettere, dell'alfabeto in ordine crescente. Fattori che guidano l'attenzione divisa: somiglianza, controllo endogeno, quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una posizione, ci orientiamo verso di essa. Fattori di somiglianza: stimoli simili catturano maggiormente la nostra attenzione e ci consentono anche la possibilità di dividerci e fare due compiti diversi. Usare canali sensoriali diversi rende questo compito più complesso.
Controllo endogeno. Quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una determinata parte del campo visivo, siamo già pronti ad orientarci verso quella direzione. Controllo esogeno. Quando compare uno stimolo familiare, sentiamo il nostro nome, ci orientiamo in quella posizione. Controllo esogeno è quello che succede con il fenomeno del cocktail party. Quando sentiamo qualcosa di familiare, il nostro nome, il nome del nostro amico, immediatamente orientiamo l'attenzione verso quel tipo di comportamento, verso quel tipo di ambiente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'attenzione divisa? Attenzione sostenuta. Capacità di mantenere per un tempo prolungato l'attenzione su uno stimolo. A volte siamo costretti a mantenere l'attenzione su uno stimolo per molto tempo, ad esempio quando studiamo o lavoriamo. Dopo 20-30 minuti si ha un decremento completo di attenzione sostenuta. L'attenzione sostenuta ha un suo tempo che non eccede i 30 minuti. Volendo, se siamo molto allenati, possiamo superare, arrivare fino a 45 minuti. Non è un caso che le lezioni scolastiche, il tempo delle lezioni sia stato ridotto da 60 a 45 minuti, perché ci si è resi conto che la capacità di mantenere l'attenzione sostenuta su un determinato compito, man mano che passa il tempo, diminuisce, decresce. Ed è un fattore fisiologico. Arousal uguale livello di attivazione globale dell'organismo in risposta a stimoli esterni. Questo è il primo livello dell'attenzionale, l'arousal. È un'attivazione di tipo di base, è veicolata dalla sostanza reticolare ascendente che è, qui nel tronco encefalo, ed è la cosa che ci consente di essere vigili. Se l'arousal decade, decade lo stato di vigilanza, andiamo fondamentalmente in coma. Attivazione uguale livello generale di vigilanza del sistema nervoso centrale, dal sonno profondo all'iperccitazione. Ruolo importante di centri sottocorticali, formazione reticolare ascendente del ponte. L'attivazione è un gradino in più dell'arousal. L'arousal è lo stato di base, di funzionamento intellettivo di base. L'attivazione è quello stato che ci consente di essere interattivi, responsivi nei confronti del mondo circostante. SAS. Sistema attentivo supervisore, Challis 1988. L'attenzione oggi viene considerata come un sistema di controllo ed organizzazione dell'elaborazione cognitiva che va dall'attenzione alla coscienza. Nell'88 Challis si pose un quesito, si chiese: ma questo sistema attenzionale in realtà è autonomo, è isolato? E dedusse che in realtà, poiché l'attenzione è alla base di tutto il funzionamento cerebrale e di tutte le forme di comportamento, in realtà fosse un sistema molto complesso e che venne definito da lui come sistema attentivo supervisore, cioè una sorta di supervisore generale del funzionamento di tutte le funzioni cognitive e di tutti i comportamenti umani. Se manca questo SAS, se questo SAS ha un deficit, tutte le funzioni cognitive a cascata, i comportamenti a cascata ne risentono. È un sistema che controlla e modula le operazioni mentali e seleziona gli stimoli ed i piani di azioni efficaci. Quindi è importantissimo, perché questo SAS, e quindi il sistema attenzionale supervisore, è quello che ci consente di selezionare gli stimoli come rilevanti e soprattutto ci consente di individuare quali sono le risposte migliori per rispondere a quello stimolo. Inibisce gli stimoli irrilevanti o i piani di azione inefficaci. Ha una funzione inibitoria, inibisce tutto quello che è rumore, irrilevante. Correlati neurali. In questo schema potete vedere i centri nervosi coinvolti nel sistema attenzionale. Come potete vedere sono vari, sono centri di tipo prefrontale, centri posteriori a livello parietale. Si costruisce all'interno del cervello un network che è definito network fronto-parietale, in cui però chiaramente si ha un chiaro richiamo all'attivazione dei centri sottocorticali pontini, che appunto, da cui appunto derivano i livelli di arousal e i livelli di attivazione di base. Questi centri sono dei centri che in realtà hanno una relazione con tutto il resto del cervello. Quindi fondamentalmente la rete neurale che gestisce il sistema attenzionale è una rete molto vasta che va dalla corteccia prefrontale alla corteccia parietale. Appunto si parla di network fronto-parietale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è l'attenzione sostenuta? Adesso facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la coscienza? Come si può misurare la coscienza? Quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? Cos'è l'attenzione divisa?
Cos'è l'attenzione sostenuta? La lezione termina qui, nel ringraziarvi vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete andare sul sito dell'università. Grazie per l'attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la

One University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro. Da sempre.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buonasera. Una bella serata estiva in un tempo complicato. Certo che parlare della memoria del mondo allo Stadio Palatino è veramente una sfida. Allora, la memoria, ecco, la memoria non è una cosa definitiva, la memoria si trasforma di continuo. Non stiamo parlando di un patrimonio da conservare in una teca, anche perché le teche invecchiano, marciscono e quando vai a dissigillarle rischi di non trovarci niente. La memoria, questo voglio dire, non riguarda il passato. Il passato non è morto, non è nemmeno passato, diceva un grande scrittore. Ma i defunti, per esempio, i defunti continuano a parlarci. Per alcune tradizioni chi muore si rivede di continuo. Prendiamo la nostra tradizione religiosa, per esempio. 3 giorni dopo la crocifissione, Maria di Magdala cammina fino al sepolcro dove è deposto Gesù e lo trova vuoto. Lì dentro non c'è nessuno. Maria di Magdala ha paura, nello sgomento però scintilla una speranza nuova. La memoria, insomma, risorge di continuo e lo fa in maniera spiazzante. E così, quando Gesù si ripresenta trasfigurato, i suoi discepoli, questi faticano a riconoscerlo. Sono impauriti e hanno ragione, perché gli sta per essere scaraventata addosso l'ennesima responsabilità di cui potrebbero non essere all'altezza. Infatti il loro maestro li aveva avvertiti durante l'ultima cena. Gesù spezza il pane, dice che è il suo corpo, poi si rivolge ai discepoli e dice: fate questo in memoria di me. Va bene, ma a quale tipo di memoria è affidata questa richiesta? È la memoria alata di Giovanni? È il resoconto di Marco? È l'eloquenza di Luca? È il continuo tentativo di leggere la novità attraverso la tradizione di Matteo?

E poi, per esempio, chi c'era davanti al sepolcro? Qui la confusione regna sovrana, se volessimo una sola risposta. Gli evangelisti, infatti, non riescono a mettersi d'accordo. Luca dice Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Matteo sostiene Maria di Magdala e l'altra Maria. Marco parla di Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e Salomè, e Giovanni afferma Maria di Magdala e basta. E l'angelo? Beh, l'angelo del Signore compare in modo spettacolare soltanto in Matteo. Questo angelo scatena un terremoto, fa rotolare via la pietra dal sepolcro e ci si siede sopra. Sembra la scena di un western. Infatti io ho sempre immaginato, quando lo leggevo da ragazzino, questo passo, questo angelo con la faccia di Clint Eastwood in un film di Sergio Leone. Sono arrivato a pensare che prima di dire alle donne non abbiate paura, l'angelo dia un tiro di sigarette e poi con una schicchera la lanci mezza accesa nella polvere, in modo che il fumo ridisegni per un attimo fra le sue labbra un sorriso sfuggente. Ma a ogni modo l'angelo compare soltanto qui. Per non parlare del fatto che il sopracitato episodio del pane spezzato durante l'ultima cena, in Giovanni non c'è questo episodio. E allora, insomma, che cosa voglio dire? Che se neanche gli evangelisti riescono a mettersi d'accordo, se danno delle versioni differenti della stessa storia, se non riescono a unificare la memoria di un evento piuttosto importante dell'avventura umana, ma allora che speranza abbiamo noi? O forse, invece, proprio al contrario, dovremmo dire che affidare la memoria a diverse voci è l'unico modo per tenerla viva. È bene allora che i discepoli siano impauriti, è bene che tentennino, è bene che ricordino qualcosa e non ricordino altro. È bene che la memoria in loro sia una voce da interrogare di continuo, ma che di continuo l'interroga. Ma è bene soprattutto che siano almeno in quattro. Che cosa voglio dire? Che la memoria è viva fino a quando è molteplice. I problemi, semmai, cominciano quando i custodi della memoria si riducono a uno solo o parlano con una voce sola. Qui termina il racconto plurale e vivo e comincia la tirannide. Allora, qui ci viene in soccorso, passiamo dal sacro a profano, no? Ci viene in soccorso in questo modo un altro tipo di letteratura. Stiamo appunto nel profano per eccellenza, che è dove io mi trovo, diciamo così, più a mio agio, che è quello della prosa e della narrativa. E allora, da questo punto di vista, uno degli incipit più incisivi della letteratura europea del secondo Novecento si trova nel romanzo di uno scrittore che ha deciso per molto tempo di affidare, anche giustamente secondo me, la sua memoria quasi soltanto ai libri. Era dal 1985 che non rilasciava più interviste, che non andava in televisione, che non compariva ai festival letterari come questo, che non interveniva sui giornali. Sto parlando di Milan Kundera, che è uno, Milan Kundera è uno dei grandi maestri della letteratura europea, scomparso ieri o l'altro ieri è arrivata la notizia, all'età di 94 anni. Molti sono gli insegnamenti di Kundera. Ecco, io ne prenderei uno che è contenuto in una sola frase su che cos'è il romanzo, cioè perché i romanzi sono importanti. A un certo punto Kundera dice: la stupidità della gente deriva dall'avere una risposta per tutto, mentre la saggezza del romanzo deriva dall'avere una domanda per tutto. La letteratura, la prosa, è sempre fatta col punto interrogativo. Però prendiamo uno dei romanzi di Kundera, forse neanche il più famoso, è il libro del riso e dell'oblio. Questo è un romanzo che uscì per la prima volta nel 1978 e inizia con un episodio di 30 anni prima. Fa così, vi leggo appunto l'incipit, che è proprio un incipit che riguarda un altro tipo di avere a che fare con un altro tipo di modo di avere a che fare con la memoria. Nel febbraio del 1948 il dirigente comunista Clement Gottwald si affacciò al balcone di un palazzo barocco di Praga per parlare alle centinaia di migliaia di cittadini che gremivano la piazza della città vecchia.
Fu un momento storico, scrive Kundera.

per la Cecoslovacchia, un momento fatale come ce ne sono uno o due in un millennio. Gottwald, ovviamente, quando Kundera dice fatale, ci mette sempre, lo condice sempre con un po' di ironia, diciamo, macabra in questo caso. Gottwald era circondato dai suoi compagni e proprio accanto a lui c'era Clementis. Clementis era il ministro degli esteri. Faceva freddo, cadevano grossi fiocchi di neve, Gottwald era a capo scoperto. Clementis allora, premuroso, si tolse il berretto di pelliccia e lo posò sulla testa di Gottwald. La sezione propaganda del partito diffuse in centinaia di migliaia di esemplari la fotografia del balcone. Su quel balcone cominciò la storia della Cecoslovacchia comunista. Ogni bambino, scrive Kundera, conosceva quella foto. Poi però c'è un imprevisto. 4 anni dopo, Clementis fu accusato di tradimento e impiccato. La sezione propaganda lo cancellò immediatamente dalla storia e naturalmente anche da tutte le fotografie. Da allora Gottwald su quel balcone ci sta da solo. Di Clementis è rimasto solo il berretto che copre la testa di Gottwald. E poi il libro continua in maniera magnifica sempre. Che cosa vuol dire però in questo caso cancellare la memoria? Che rapporto c'è fra memoria e oblio? Beh, per certi mistici l'oblio è un punto di arrivo. Pensate ai dervisci rotanti, pensate a chi fa meditazione e raggiunge la dimenticanza di sé. Questo è un punto di arrivo, però non è il caso dell'episodio raccontato da Kundera, perché l'oblio di sé appartiene alla trascendenza, mentre la damnatio memoriae appartiene all'incubo della storia, la storia quella scritta con la S maiuscola. Lo scandalo che dura da 10.000 anni, avrebbe detto Elsa Morante. Siamo cioè nella bassa cucina della peggiore politica. Riscrivere la storia passa sempre per omissioni e per cancellature. Il negazionismo funziona così. E la bieca alternanza di cancellatura e riscrittura è alla base appunto dei totalitarismi, del complottismo più sfrenato. Spesso il complottismo più sfrenato è il precursore dei totalitarismi, della peggiore propaganda. Però attenzione ai crocicchi, perché le cose sono interessanti quando si fanno ambigue, perché il peggiore dei totalitarismi condivide con la migliore delle democrazie un bisogno comune, cioè il bisogno di una narrazione condivisa che tenga insieme le persone, che tenga insieme i popoli. E non tutte le narrazioni da questo punto di vista sono uguali. I padri costituenti, la resistenza, la rivoluzione francese, la dittatura del proletariato, il Reich millenario, la lunga marcia, il risveglio di Siddhartha sotto un albero di fico, la resurrezione di Gesù Cristo, i film di Fellini, la voce di Mina, ecco, ho messo insieme sacro e profano, orribile e sublime. Ora, le storie e i miti, anche i miti letterari, musicali, quelli cinematografici, ci tengono insieme, le storie ci tengono insieme, anche per questo abbiamo bisogno delle storie. Le storie lottano contro l'entropia e l'entropia è la legge del mondo. L'entropia è la legge del mondo, ma fino a quando le storie conservano questo potere, cioè il loro potere di attrazione, questa misteriosa forza centripeta, allora l'entropia non distruggerà ancora per un po' la coesione sociale, però con delle differenze, perché mentre nelle dittature, negli stati totalitari, le narrazioni unificanti si reggono su una memoria morta, o forse dovrei dire su una memoria zombie, cioè una memoria gestita da una sola voce, animata da una pulsione mortifera, dalla brama di dominio, da una forza distruttiva e alla lunga autodistruttiva, ecco questo fanno le dittature, invece al contrario, nelle democrazie, le narrazioni unificanti vivono proprio di un paradosso che dovremmo conoscere bene e dovremmo anche educarci ad accettare se non l'abbiamo fatto. Cioè le democrazie si reggono su una memoria affidata a voci diverse, voci anche discordanti fra di loro, che però attraverso questo gioco
di divergenze, la mantengono viva quella memoria nella sua forza di attrazione. D'accordo, è un paradosso, ma è un paradosso vitale. Ora, va bene le divergenze, però le divergenze reggono fino a un certo punto, cioè va bene se siamo in disaccordo sull'angelo con la faccia da Clint Eastwood, oppure tu dici che la faccia è Terence Hill, oppure tu dici che questo è meglio non mettere un angelo cowboy. Vai, su questo potrebbe essere, può esserci dibattito. Se invece mettiamo in discussione i capisaldi proprio della narrazione, e quindi, che ne so, nell'esempio evangelico mettiamo in discussione la crocifissione o la resurrezione, oppure nelle democrazie costituzionali mettiamo in discussione il suffragio universale o l'eguaglianza di tutti davanti la legge, beh, allora il potere unificante delle storie comincia a venire meno, ed in effetti è ciò che rischia oggi di accadere in alcune democrazie attratte pericolosamente dalle democrature, e cioè che la memoria che le tiene insieme traballa. Ecco, come mantenerla salda, questa memoria viva? Beh, in buona parte questo dipende da noi. Però torniamo un attimo alla letteratura, perché di questo stiamo parlando. C'è il racconto letterario. Che rapporti ha la memoria con la letteratura? Calvino lo tiriamo subito in ballo, perché quest'anno appunto si celebra, del resto il titolo, La memoria del mondo, viene da Calvino, si celebra il centenario della nascita di Italo Calvino, ed è interessante allora leggere, rileggere, ripensare a ciò che scriveva Calvino del suo primo romanzo, cioè Il sentiero dei nidi di ragno. Questo è un libro pubblicato nel 1947, la storia è ambientata dopo l'8 settembre del 43, quindi è un romanzo sulla resistenza, scritto, questo è abbastanza interessante, scritto mentre la resistenza, pure vicina dal punto di vista cronologico, andava stranamente allontanandosi dalla memoria percepita dai suoi protagonisti. Cioè, c'era un po' il timore di perderla, quella memoria, c'era la sensazione che il tempo potesse sfigurarla, potesse tradirla. Con il senno del poi direi che il timore era abbastanza fondato. La resistenza è stato uno dei miti unificanti di questo paese, forse lo è ancora, spererei che lo fosse ancora, ma chi ne possiede l'interpretazione autentica? Chi ha il dovere di preservare appunto questa memoria? Forse questo dovere ce l'hanno gli scrittori? Ecco, peccato però che la scrittura letteraria, secondo quello che diceva Italo Calvino, sia distruttiva proprio per la memoria di chi scrive. Cioè, provo a spiegarmi. Quando dicevo ciò che Calvino dirà del suo romanzo, Distanza di tempo, perché molti anni dopo, in una prefazione che Calvino scrisse per la riedizione di quel primo romanzo, Calvino affermò che la memoria, primo nutrimento dell'opera letteraria, non appena viene utilizzata per raccontare una storia, comincia a rinsecchire in chi scrive la storia, si disgrega, e allora lo scrittore si ritrova ad essere il più povero degli uomini. Il ricordo, cioè, dice Calvino, trasformato in vicenda letteraria, svanisce appunto dalla memoria del suo autore. Un libro scritto, dice Calvino, non mi consolerà mai di ciò che ho distrutto scrivendolo. Ora, stiamo parlando della memoria storica e stiamo parlando della memoria biografica, che nel caso di Calvino coincidevano per il tempo appunto in cui lui partecipò alla resistenza, come hanno coinciso nel caso appunto di Fenoglio, no? Memoria storica e memoria biografica. Però questa edizione del Festival si intitola, sempre rifacendosi a Calvino, La memoria del mondo. E allora che cos'è, mi sono chiesto, pensando appunto a questa serata, la memoria del mondo? Forse è una cosa un po' diversa dalla memoria biografica e dalla memoria storica. Cioè, esiste una memoria che vada oltre la memoria storica e quella biografica? Credo di sì, ed è la memoria di specie. Perché la nostra memoria biografica e la nostra memoria storica sono delle barchette sul mare della memoria di specie. Ma la memoria di specie affonda a propria volta in un oceano ben più profondo e misterioso, ed è la memoria dentro cui viaggia l'intero regno animale di cui noi facciamo parte.
Perché allora, se abbandoniamo per un attimo la storia, l'incubo da cui Stephen Dedalus avrebbe voluto risvegliarci, e ci addentriamo nella più vasta e misteriosa memoria animale, ci rendiamo conto che esiste un elemento unificante che riguarda tutti noi animali sul pianeta, e purtroppo questo elemento unificante è al tempo stesso la nostra maledizione, e cioè è la maledizione.

riservato al regno vegetale. Beate le piante, verrebbe da dire. No, noi aspiriamo alla fotosintesi, ma quello che abbiamo ricevuto per sopravvivere alla fine è una clava dalla quale non riusciamo a staccarci, perché per millenni la violenza è stata una garanzia per la sopravvivenza della nostra specie. Dovevamo cacciare per non essere cacciati, dovevamo essere predatori per non diventare prede. Oggi questa violenza teoricamente non sarebbe più una necessità vitale. La civiltà dovrebbe essere, almeno per noi umani, un progressivo emanciparci da quella violenza originaria. Però peccato che la civiltà, la cosiddetta civiltà, si muove molto più velocemente rispetto al nostro corredo genetico, antropologico, sentimentale, esistenziale. Insomma, quell'ombra noi ce l'abbiamo ancora dentro. Chissà per quanto tempo ancora ce l'avremo. Sono millenni, no, che l'essere umano cerca, che cerchiamo di fare risalire a noi questa memoria così violenta. La evochiamo di continuo. Qui, insomma, sappiamo cosa succedeva al Colosseo, no? La evochiamo di continuo nel tentativo di esorcizzarla o quantomeno di favorire quella che oggi si chiama riduzione del danno, mentre la produzione del danno a ciò è ciò a cui invece la natura ci richiama di continuo. Ci richiama di continuo, veramente simile a un maestro crudele che voglia riportarci con i piedi per terra. Ma sollevarci dalla nuda terra, prima c'era la luna lì nelle immagini, sollevarci dalla terra è il nostro sogno. I sogni sono importanti, sono millenni che noi lottiamo in nome di questo sogno contro le forze naturali, per quanto si potrebbe dire che proprio questa rivolta è tipica della natura umana, che infatti è tormentata ed è ribelle al tempo stesso. La civiltà, o forse dovremmo parlare di progresso spirituale, è il tentativo di emanciparci progressivamente dalla violenza di specie, dalla memoria di specie. Solo quando non saremo più violenti, che è difficile che questo accada, se mai questa cosa accadrà, magari è una cosa impossibile, o se lo saremo meno, e questo invece forse è possibile, soltanto allora verremo dispensati dalla necessità di ricordare di esserlo stati. Fino ad allora, fino a quando l'ombra sarà con noi, e l'ombra per adesso è con noi, il ricordo è una necessità, anzi direi che è proprio un dovere etico. Se il nostro rapporto però con la memoria del mondo è così problematico, è così conflittuale, è così tormentato, che ruolo svolgono o che ruolo possono svolgere, dovrebbero svolgere le storie in tutto questo? Allora qui chiamo il vento ci porta un altro scrittore, uno scrittore molto amato da Italo Calvino, che era Borges, Jorge Luis Borges. Borges, in un brevissimo racconto, un racconto di 15 righe, che appunto adesso vi leggo, contenuto in una raccolta che è intitolata Elogio dell'ombra, in questo piccolo racconto Borges riscrive uno dei miti fondativi della violenza di cui parlavo, che è la vicenda di Caino e Abele. Noi continuiamo a fare le guerre, ma se ci solleviamo per un attimo dalla logica del clan, delle nazioni, dei popoli, se proviamo a guardare, uno sforzo molto difficile questo, all'intera specie umana, allora dovremmo concludere che tutte le guerre sono guerre fratricide, tutte le guerre riscrivono continuamente la storia di Caino e Abele, e allora beffardamente uno scrittore può fare la stessa cosa, può riscriverla, la storia di Caino e Abele, ma al contrario, no? C'è chi dice che la prosa sia una parodia delle scritture. E allora Borges, che era un esperto sia di prosa che di scrittura, prova a riscrivere il mito di Caino e Abele. Qual è il nodo che ci lega alla violenza originaria? Questo è il racconto di Borges, che così dice. Dice: Abele e Caino si incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano perché erano ambidue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme,

Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e, lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca, chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: «Tu hai ucciso me o io ho ucciso te? Non ricordo più. Stiamo qui insieme come prima. Ora so che mi hai perdonato davvero», disse Caino, «perché dimenticare è perdonare. Anche io cercherò di scordare». Abele disse lentamente: «È così, finché dura il rimorso, dura la colpa». Fine del racconto. Ora, intanto Abele è riuscito a perdonare Caino perché ha bevuto le acque dell'Ete, il fiume in cui i morti dell'Eneide si tuffano per dimenticare le vite passate, lo stesso fiume in cui le anime purganti di Dante si immergono per dimenticare i loro peccati prima di ascendere al cielo. Dimenticare è perdonare, è perdonare e dimenticare. Però le cose ovviamente anche qui non stanno come vorrebbe il loro significato letterale. Dobbiamo inseguire il significato letterario. Il lete, cioè, è una figura retorica. E così si può forse dimenticare, cioè perdonare, rispecchiarsi nel perdono altrui, disinnescare in noi la furia distruttiva, sciogliere il nodo della violenza originaria persino mentre siamo qui, mentre siamo in vita. Forse questo è uno dei nostri compiti, e se è così, le storie ci possono, certe storie ci possono aiutare, perché ci sono storie che non sono un semplice passatempo, ci sono storie capaci di agire in noi in modo taumaturgico, ci sono storie che, sciogliendo per un attimo dentro di noi il patto brutale stretto con la natura milioni di anni fa, immergendo quella memoria nell'oblio, dimenticare raccontando, come nella riscrittura di Caino e Abele fatta da Borges, ci offrono una prefigurazione di ciò che un giorno, il giorno di un futuro indefinito, potremo essere o forse non saremo mai. Ma in questo modo, attraverso certe storie, sia pure temporaneamente, siamo liberi dalle catene. Grazie. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo

0: obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

La storia prende lo spunto da due personaggi in questo momento. Uno si chiama Gabriel ed è ricoverato in un ospedale con una palla di cinghiale nello stomaco che lo ha perforato, lo ha fatto quasi morire. Sta parlando col protagonista che si chiama Daniele. Ti ricordi che ti parlavo dei miei viaggi a Cuba? Gli chiesi. E come no? Si illuminò di colpo pensando a Cuba. Il suo portachiavi era una medaglia, da una parte il Che, dall'altra Fidel. Ho un amico laggiù, si chiama Daniel, come tuo figlio, personaggio complesso, tosto e fragile nello stesso tempo, romantico. È nato in Uruguay da famiglia di lontane origini italiane. Subito dopo la rivoluzione cubana ha dirottato un aereo sull'Havana per salvare il mondo. E lo ha girato poi il mondo, seminando amori e figli. Non ricordo più quante lingue parla. Annuì con forza, deve essere un gran bel tipo. Lo è, nei pregi e nei difetti. Ha fatto un sacco di mestieri per vivere, dal facchino al professore universitario. Ora fa lo scrittore, tradotto in almeno 10 paesi. È rimasto un romantico, incallito, ma è lui che mi ha fatto capire molte cose di Cuba. Ah sì, era interessato. Annuì, una volta mi ha chiesto, lo sai che cosa desidera di più un cubano? Tu che gli avresti risposto? Rimase un attimo interdetto, e che ne so, libertà, giustizia universale, e via di seguito. La stessa risposta che gli ho dato io, e sai che ha fatto? Che ha fatto? È scoppiata in una gran risata. Poi ha alzato il dito, come quando faceva le lezioni all'università, e mi ha detto, serio serio, un cubano desidera sopra ogni altra cosa una birra gelata. Ho pensato, oddio, da rivoluzionario è diventato un qualunquista. Gliel'ho detto in faccia anche, c'ero rimasto male. E lui ti ha mollato un cazzotto, disse Gabriele, tutto allegro. Mi piace questa storia della birra gelata, mi sta facendo venire sete. Ma che, non se ne è presa neppure. Scuoteva quel grosso testone di capelli bianchi. Cerca di metterti nei panni di un cubano, mi ha detto. La birra c'è, la produciamo noi, quindi non può mancare. Questo è un fatto logico. Intorno però ci sono tutti gli altri fatti illogici che produciamo. Una volta le strade sono scassate, una volta sono scassati i camion per il trasporto, un'altra manca la corrente del frigorifero, un'altra ancora si è rotto qualche pezzo in fabbrica. E guarda che la maggior parte di questi guasti non è colpa nostra, è la conseguenza dell'embargo americano. Così il cubano, se vuole una birra gelata, è costretto ad aspettare che un sacco di cose vadano a posto. Guardai Gabriele, dall'espressione mi resi conto che non riusciva ancora a capire. Insomma, mi stava dicendo che la rivoluzione non può essere solo negli slogan, devi averla dentro e devi avere la pazienza di aspettare che le altre cose, anche quelle di cui non sei responsabile, vadano a posto. Questo pezzo fa parte di un libro che si chiama La Trappola, l'ultimo che ho scritto. La Trappola perché viviamo in un mondo in cui tutto può costituire una trappola. Il protagonista

e il suo, quello che io considero la sua coscienza radicale. Il protagonista è un moderato e la coscienza è radicale, naturalmente. Discutono di politica. La coscienza radicale si era lamentata perché dice: ma come, noi che siamo vissuti negli anni 60 e 70 abbiamo fatto tanto, abbiamo portato tutta una serie di maturazioni nella società, abbiamo portato il diritto del lavoro, il diritto dei minori, abbiamo portato le scuole migliori, e adesso? Adesso è tutto finito, adesso la gente pensa solamente alle vacanze delle Seychelles, al frigorifero, non conta più niente. Quando il protagonista gli fa questo, gli racconta questa piccola parabola, diciamo così, gli vuol dire una cosa, gli vuol dire che in realtà quello che manca oggi è quello che a Cuba è la spinta rivoluzionaria e che poi nel seguito lui chiamerà una spinta propulsiva. È cambiato tutto. Le certezze non ci sono più. La politica è diventata qualcosa che deve rispondere a esigenze dell'immediato e non a un progetto. Ci sono due filosofi del diritto, Giacomo Marramao e Angelo Bolaffi, che hanno scritto un paio di anni fa un piccolo saggio molto bello sul nichilismo della politica, spiegando come con i cambiamenti del mondo era inevitabile, chiunque si presentasse. Vale negli Stati Uniti, poco a poco è valso anche in Italia. Però tutto questo ha creato uno scollamento, perché la politica, come si intende a livello aristotelico perlomeno, ha una componente fondamentale che è l'etica. L'etica non prevede l'opportunismo, prevede l'opportunità molto spesso, però non prevede che si possa fare politica solamente per ottenere delle cose nel subito senza pensare a quello che viene dopo. Questo libro è un po' il racconto, in maniera gialla naturalmente, con un forte plot di thriller, con un racconto diciamo spezzato da tutta una serie di avvenimenti, ma nella realtà racconta come poco alla volta in questo paese si stia perdendo un concetto di etica che è quello che ha accompagnato da sempre il concetto della politica. Non vale solo per la politica tutto questo, vale anche per la vita di tutti noi. E non a caso la vita del protagonista sarà segnata moltissimo da questi avvenimenti che portano poco a poco a questa necessità di ottenere tutto subito senza pensare alle prospettive. Colpisce tutti noi, colpisce soprattutto i giovani, i quali vivono in un mondo che non ha più certezze. Il nostro protagonista è un uomo che è fra i 50 e i 60 anni, diciamo poco più di 50 anni. Ha vissuto le sue certezze, giuste, sbagliate, su una barricata o sull'altra barricata, questo non ha importanza, però aveva una prospettiva per il suo futuro. Aveva una strada davanti che glielo segnava, aveva fatto una scelta politica, da una parte o dall'altra. Oggi comincia a essere difficile fare scelte, perché non ci sono riferimenti. L'unico riferimento che c'è è che cosa posso ottenere subito, adesso, perché nel futuro è più difficile. Non si sa che cosa ci sarà nel futuro. Non è solo una questione italiana, è una questione mondiale. Viviamo in un'epoca di guerre, di stragi. Robert Musil
scrisse un saggio sulla guerra

sulla Grande Guerra e lo intitolò Le guerre parallele, anzi La guerra parallela, per dire che in una situazione di guerra ci sono altre guerre parallele che colpiscono l'altra parte della nostra società. E lui prendeva come punto di riferimento soprattutto la politica e l'informazione. Tutte e due venivano guastate dalla situazione di guerra, perché diventavano funzionali alla situazione di guerra. Paradossalmente, noi ci troviamo ad affrontare tutte e due le situazioni. Siamo un paese che non è in guerra, ma subisce i riflessi di altre guerre. Viviamo in un mondo che ufficialmente non è in guerra, ma partecipa a tutta una serie di guerre. E il concetto che viene e che è dominante è quello di scontro. È abbastanza anomala la situazione, perché se voi pensate che noi siamo vissuti, perlomeno in Italia, su due parti delle barricate negli ultimi 50 anni, da una parte la sinistra e il Partito Comunista e dall'altra la Democrazia Cristiana e i partiti suoi alleati, in una situazione di guerra fredda poi, in un certo qual senso, mentre il mondo viveva in una situazione di guerra fredda fra l'Est e l'Ovest, ora dovrebbe essere tutto finito, perché nel momento in cui uno dei due partecipanti alla guerra fredda cede, e la logica che prevale è quella dell'altro partecipante, la guerra è finita. In realtà ci troviamo in una situazione che è molto più tesa e molto più incerta di quello che era in precedenza quando c'era la guerra. Paradossalmente c'è anche un'altra situazione. Mentre l'informazione in quei tempi era leggibile, si sapeva che da una parte della barricata venivano scritte determinate cose, si sapeva che dall'altra venivano scritte altre cose. In una situazione di non guerra ufficiale, di non guerra più fredda, ma di guerra calda esterna, è scomparsa anche questa certezza. Anche l'informazione si è confusa. Noi in realtà leggiamo i giornali, guardiamo le televisioni, vediamo quello che ci dà la comunicazione, e a volte è abbastanza difficile orientarsi, perché i punti di partenza sono sempre gli stessi. Nei giornali si guardano i telegiornali per sapere come sono le aperture. Le aperture sono, diciamo, il titolo alto dei giornali. E voi vedete che su per giù, fra tutte le televisioni, le radio e i giornali, l'apertura è sempre la stessa. Non ci sono scelte, c'è come una strada obbligata da seguire. È un po' il frutto del nichilismo della politica. Il nichilismo vuol dire fare qualche cosa per il subito. Mentre un tempo i giornali, le televisioni, eccetera, facevano un discorso e quindi aprivano delle campagne e quindi seguivano il loro filone, adesso nell'immediato, nell'interesse del giorno dopo, c'è solo la necessità di non avere qualche cosa in meno di quello che è l'altro. L'informazione è qualcosa di molto più sostanziale di quello che noi pensiamo, non è solo il giornale che si legge. L'informazione oggi attraverso i mass media, attraverso la grande diffusione delle notizie, attraverso la massa che viene raggiunta quotidianamente da bombardamenti televisivi, è diventata in parte anche cultura. O perlomeno, se non cultura come si intende tradizionalmente, qualche cosa che influisce sui mutamenti sociali, che li esalta a volte e li fa diventare un fenomeno di massa. Io insegno, tengo un corso di sociologia dei processi culturali e della comunicazione in una università. E mi sono trovato a tenere un corso piuttosto anomalo. Insegno soprattutto da dove viene la mistificazione e come conoscerla. Non ero convinto che gli studenti mi avrebbero seguito. Mi sono dovuto ricredere.

meccanismi con cui viene utilizzato lo strumento dell'informazione per modificare la nostra vita, i nostri costumi, il nostro modo di pensare, sono risultati molto più interessanti di un corso, diciamo, sociologico di tipo tradizionale. Io ho trovato molta rispondenza dei giovani. Recentemente ho fatto fare degli esami scritti. Beh, mi sono trovato a dare alcuni 30 lode, e con sorpresa devo dire, perché le classi sono sempre molto ampie, non c'è grande possibilità di raggiungere tutti, diciamo così. Io ho una sessantina di studenti per classe e delle volte le lezioni durano anche 5 ore. Tenere l'attenzione per 5 ore è una cosa defatigante. Però ho trovato attenzione e questo mi ha sorpreso. Perché nella tradizione che arriva alla mia generazione è che i giovani di oggi sono frutto di un qualche cosa diverso dalla nostra generazione, sono frutto di poco interesse, di studi malfatti, di scarso italiano e molte cose negative. Non è vero, me ne sono dovuto sorprendere, con molto piacere devo dire, perché il mio mestiere poi è quello di raccontare le cose, facendo il giornalista da ormai 35 anni. E un'esperienza di quel genere, io l'ho provata anche in un giornale. Sono andato a, diciamo così, a organizzare il lavoro in un giornale in una regione, per un periodo di 5 mesi, a sostituire una persona che mancava. E mi sono trovato a un certo momento con il direttore e il vice direttore in ferie. E allora ho fatto una prova. Ho scatenato i cronisti che tutti dicevano che fossero pigri, che non andassero a cercare notizie, che si adagiassero dietro al computer. E ho trovato una rispondenza incredibile. Hanno rivoltato la regione, come si dice in termini molto grezzi, come un calzino. Hanno scatenato delle cose, delle reazioni molto forti. Pensate che a uno hanno portato una bara davanti casa, un altro l'hanno fermato e l'hanno picchiato. Tutto questo li avrebbe dovuti bloccare, non è vero, li ha scatenati ancora di più. Io penso che il rapporto con i giovani sia un po' la stessa cosa, dare delle opportunità. Secondo me questo è un mondo che le opportunità cerca di non darle o di darle solo ad alcuni prescelti. Per mantenere, diciamo, un sistema di un e un certo tipo di controllo. Mi sono trovato come caporedattore ad avere dei giovani collaboratori ai quali mi sarebbe piaciuto dare opportunità, ma non è stato possibile. Io sono una persona poi in fondo che scrive perché ha avuto delle opportunità. Ero poco più che adolescente, eravamo in Francia con i miei, perché mio padre era stato trasferito in Francia per lavoro, e mia madre mi portava a casa Novella e Amica. Io ricordo che conobbi Scerbanenko leggendo le sue risposte alle lettere su Amica, e conobbi la Brunella Gasperini leggendo i suoi racconti su Novella. Brunella Gasperini non c'è più, è morta da tempo, ma era una scrittrice familiare, però con un gran senso del concreto e con una grande capacità descrittiva. Raccontava della sua famiglia soprattutto. Ecco, Novella 2000 fece un concorso per racconti fra i lettori e io, che avevo poco più di 16 anni, mandai un racconto. Non era un racconto d'amore e non era un racconto di storie familiari, quindi non fu pubblicato. Però mi arrivò una lettera di Brunella Gasperini in cui disse:
Lei avrà capito perché non abbiamo pubblicato. Però le voglio dire che a me è piaciuto molto. Secondo me lei ha il talento necessario e secondo me lei dovrebbe continuare a scrivere. Beh, io credo che fu grazie a quella spinta, a quella piccola occasione che ebbi, che ho continuato a scrivere. Tant'è vero che quel racconto lo mandai poi a un concorso a Bergamo o Brescia, non ricordo più perché sono passati tanti anni, e mi arrivò un premio, con una piccola somma di denaro che per me fu eccezionale in quel momento. E anche quella fu una seconda occasione. E non ho mai smesso di scrivere. Ho scritto racconti, romanzi e ho fatto il giornalista, quindi il mio mestiere è scrivere. Ma se non ci fosse stata quella lettera di Brunella Gasperini, non so cosa avrei fatto nella vita. Forse, non lo so, il fisico, forse l'insegnante, forse, non lo so, qualsiasi cosa, qualsiasi altra cosa. Quest'ultimo libro che ho scritto parla proprio di occasioni che non vengono date, di occasioni che vengono chiuse, di verità che vengono celate. Voi sapete che la verità e la menzogna, secondo alcuni logici, può essere tradotta in formula matematica. La politica se ne serve di questo, ma se ne serve in maniera sbagliata adesso. Ad esempio, se la menzogna equivale a zero e la verità equivale a uno, se uno dice una verità e una menzogna, non dice più una verità e una menzogna, dice due menzogne, perché zero per uno fa sempre zero. Se uno dice due verità, dice sempre la verità, perché uno per uno fa sempre uno. È stata tradotta proprio così, in formula matematica. Avrebbe dovuto impedire l'uso della menzogna in politica, perché se io dico una verità e una menzogna, dico sempre menzogne, per chi mi ascolta. In realtà è servita un'altra cosa. Se io dico 100 menzogne e una verità, è come se dicessi una sola menzogna. Però equivale a, c'è anche l'altro aspetto. Se io dico 100 verità e una menzogna, è come se io mentissi sempre. In termini di spionaggio, tutto questo è servito ai settori, diciamo così, dello Stato per creare il settore della disinformazione. Il KGB era fortissimo in questo, aveva il settore disinformazione che era il più acuto che esistesse in quel momento. Dall'altra parte la CIA aveva il settore sporchi trucchi, che era su per giù la stessa cosa. Il meccanismo logico e matematico a questo punto, nel momento in cui viene utilizzato continuamente, non ha più la sua funzione. Noi ci troviamo oggi ad affrontare il mondo che ci si apre davanti senza riuscire a capire qual è la verità e qual è la menzogna. Facciamo tutti gli sforzi possibili. Ma anche parlando da tecnico che si è occupato sempre di informazione, molto spesso mi rendo conto che mi devo fermare perché non riesco a capire qual è la verità e qual è la menzogna. O in uno stesso contenitore quanta parte sia verità e quanta parte siano menzogne. Io mi attengo alla formula matematica. Se trovo una menzogna all'interno di 100 verità, cancello tutto e faccio finta che non esista perché quella è menzogna. Però nelle regole di oggi dell'informazione noi siamo costretti giorno per giorno a scrivere qualche cosa, per cui noi ci troviamo ad affrontare verità e menzogne in maniera quotidiana. Tutto questo rende molto difficile per chi è giovane affrontare la realtà che vive. Ma lo rende difficile anche per chi non è più giovane, che era legato a determinate certezze che sono totalmente scomparse. Ecco perché poi il discorso iniziale dell'etica nella politica è una cosa

che va recuperata ad ogni costo perché è l'unico punto di riferimento che noi possiamo avere. L'etica è qualcosa che ha origine laica, ma la sua radice è una radice cattolica, è la morale. C'è una differenza fra l'etica e la morale. La morale dà dei principi che restano immutati finché non vengono cambiati, ma col tempo. L'etica tiene conto dei cambiamenti della società, per cui si modifica man mano che la società cambia. Ma se la società viene cambiata strumentalmente, anche l'etica corre il rischio di essere cambiata strumentalmente. L'etica degli antichi oggi può sembrare superata, ma un'etica che decida perlomeno quali sono i principi e i valori di base non può, deve essere irrinunciabile. Io ho scritto un racconto giallo per cercare di spiegare come senza questi principi e senza queste basi le persone poi trovino una totale confusione in se stesse e non abbiano altra soluzione che rinchiudersi in se stesse. Dal nichilismo sociale si arriva al nichilismo della persona. Certo, non è un processo immediato, è un processo che dura da tempo, è un processo che dura perlomeno da 15 anni, quindi molti giovani non se ne rendono conto perché sono nati e vissuti in questi 15-20 anni ultimi e non hanno nessun riferimento di quello che c'era in precedenza. Io credo che il compito di una persona adulta sia quella di tramandare la memoria, soprattutto in un momento e in un periodo in cui la memoria non c'è, in cui la storia si modifica, in cui ci sono tentazioni di riscrivere anche la storia. La memoria si può fare con i libri, si può fare con i racconti, si può fare in maniera comoda, in maniera scomoda. In maniera comoda basta modificarla e adeguarsi alle strutture che ci sono adesso e al tipo di potere che c'è adesso. In maniera scomoda vuol dire andare contro a un sistema che cerca di consolidarsi. A un sistema che ha basi vecchie ma che si trova ad affrontare un percorso nuovo. Voi pensate a questo paese in cui era proibito fino a 10 anni fa per la sinistra andare al potere. Pensate alle modifiche che ci sono state nel momento in cui non ci sono più certezze. A un certo momento la coscienza radicale del protagonista sbanda, dice: noi siamo cresciuti sul comunismo e sull'antifascismo, siamo cresciuti sull'anticomunismo e sulla fede. Oggi non ci sono più comunisti, non ci sono più fascisti, non c'è più niente. Che ci rimane? Perché noi non siamo stati rivoluzionari, noi la rivoluzione non l'abbiamo fatta. Noi abbiamo avuto delle spinte propulsive che sono venute dall'ultima guerra, ma non abbiamo altro. La nostra memoria e la nostra rivoluzione è semplicemente la lotta che abbiamo fatto al totalitarismo. E oggi il problema è che il totalitarismo è irriconoscibile, non è più riconoscibile come prima. I sistemi a volte totalitari si nascondono dietro una patina a volte democratica. Il nichilismo ha portato a questo, cioè alla necessità di avere una facciata e di riuscire a nascondere quello che c'è dietro la facciata, perché l'importante è come si appare, non quello che si è. Il nichilismo nella politica porta delle

conseguenze da questo punto di vista che sono, secondo me, drammatiche. E noi lo vediamo quotidianamente, se noi leggiamo i giornali, guardiamo le notizie televisive, vediamo che vengono nominati i tecnici e i consulenti della comunicazione per quanto riguarda le elezioni. Non ci sono più gruppi politici, ma ci sono leader. I leader hanno bisogno di consenso. Il consenso si può ottenere in molte maniere, ma se il consenso fosse finalizzato a un'etica politica e quindi a un sistema democratico, così come viene detto, allora andrebbe tutto bene. Se il consenso in termini di nichilismo viene finalizzato all'esclusivo gestione del potere, allora va tutto male. È un discorso del compromesso, la politica ha bisogno del compromesso, perché la politica viene fatta fra parti diverse, è destinata ad unire parti diverse. Ma se il compromesso è cattivo, allora il compromesso non va. Il compromesso deve avere una sua etica. E su questa base noi leghiamo, possiamo legare un po' tutto quello che avviene nella nostra società e possiamo legare la nostra vita, il nostro futuro e le nostre speranze. Se non c'è questo, non c'è futuro e non c'è speranza. C'è l'oggi per l'oggi, che assomiglia molto al tutto e subito che fece crollare il 68, la prima rivoluzione giovanile che c'è stata in Italia. Quando tengo lezione, io punto soprattutto su una cosa. Non mi importa che imparino a memoria, non voglio date, non mi interessa niente. Voglio vedere se hanno capito. Io avevo un vecchio direttore, il quale si chiamava Arrigo Benedetti, grande scrittore e fondatore di giornali, il quale mi diceva: se tu non capisci prima non potrai raccontare. E io cerco di spiegare loro che il problema è avere autonomia e coscienza critica, non seguire le masse. Non seguire semplicemente perché una moda diventa una moda quello che pensano tutti gli altri. Avere fiducia in se stessi, fiducia nei propri talenti. Ognuno di noi ce l'ha un talento. Ricordatevelo che non esiste persona al mondo che non abbia un talento dentro di sé. Bisogna che lo scopra. Per scoprirlo deve avere coscienza critica nei confronti di ciò che vede e ciò che sente, perché questo si trasforma in coscienza critica verso se stesso. Se una coscienza critica verso se stesso riesce a capire qual è il suo talento.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Sono Marco Voleri, ho deciso di fare il cantante lirico verso i 25 anni quando ho scoperto il melodramma. Sono entrato in conservatorio a Milano e ho cominciato a conoscere un po' il repertorio lirico. Da lì è iniziata una vera e propria sfida contro me stesso per conoscere questo mondo. Conoscere la parte storica, quindi la parte legata alla storiografia delle opere liriche dal 1600 in poi, e anche la parte tecnica, quindi capire come utilizzare al meglio la propria voce e come utilizzarla nei vari repertori operistici, sacri, operettistici. Nei repertori da camera, nei repertori liristici. Cantare la lirica e comunque la classica in generale non è una scelta univoca, nel senso che ogni repertorio ha bisogno di un colore di voce e anche di una tipologia di impostazione. Chi canta, per esempio, opere del Novecento le canta con la del Novecento tonale, quindi non atonali, le canta con un'impostazione prettamente verista. Cantare invece un'opera del Settecento, come un'opera di Mozart, prevede un approccio sicuramente diverso dal punto di vista stilistico. Chiaramente aprire questo vaso del repertorio classico è stato un po' per me come aprire un vaso di Pandora, scoprire tutta una serie di cose e di mondi veramente grandi. Basti pensare che dal 1607 a oggi, 1607 Camerata dei Bardi, prima opera lirica al mondo, composta a Firenze. Da quel 1607 a oggi sono state composte più di 1500 opere liriche. Quindi chiaramente il mondo è sconfinato. Io ho deciso di fare il cantante lirico partendo dalle opere più famose che mi sono state fatte ascoltare. Poi, un po' come una borsa di Mary Poppins, ho scoperto che era solo la punta dell'iceberg e quindi ancora oggi io, come tutti quelli che fanno il mio lavoro, continuo a studiare e ad imparare. Lo studio del canto lirico sicuramente mi ha preso tutto il tempo, specialmente negli anni dello studio serio, quindi negli anni del conservatorio, negli anni dell'Accademia della Scala, negli anni dell'Accademia del Kubek come della Freni. Lì veramente mi ha preso tutto.

il tempo che avevo a disposizione. Questo da una parte è stato un bene, perché mi ha portato ad un abbandono totale verso lo studio, ad una abnegazione verso un'arte veramente molto difficile. Dall'altra parte non mi ha fatto vivere altre cose in quegli anni, un po' come succede a tutte le persone che si buttano a capofitto in qualcosa di forte e importante, che può essere un lavoro, può essere appunto lo studio. Poi in questo caso lo studio è diventato lavoro. La lirica a me ha salvato anche nel momento in cui è arrivata la malattia, perché è il momento in cui ho avuto la conferma di avere la sclerosi multipla, sicuramente essendo stato un periodo molto difficile, io ho comunque mi sono comunque rifugiato anche nella musica, e soprattutto all'inizio la paura è stata quella di non riuscire più a cantare i ruoli che desideravo. Poi invece mi sono anche riadattato su questo. Non solo, avendo formato anche un'associazione che ha come scopo la sensibilizzazione sul tema della sclerosi multipla, ho unito un po' i due mondi, che sono il mondo della cultura con il mondo del sociale, e ho fondato il Sindrome di Felicità Tour. A questo proposito, uno dei concerti che abbiamo fatto del Sindrome di Felicità Tour nello scorso anno, che mi è rimasto più nel cuore e che a livello qualitativo ha toccato veramente delle vette molto alte, è stato quello che abbiamo fatto a Pavia con Antonella Colaianni, Mariella De Via, Michele Mirabella, che nell'occasione era la voce narrante. Nella mia carriera, che è una carriera abbastanza relativamente giovane, ho avuto la fortuna di cantare con grandissimi interpreti, veramente grandissimi. Da Fabio Armigliato alla compianta Daniela Dessì, con loro due ho fatto due produzioni dell'opera Fanciulla del West di Giacomo Puccini al Festival Pucciniano di Torre del Lago. Poi ho cantato con Mariella De Via, La Traviata, a Seul. Ho cantato con Renato Bruson, Falstaff, in diversi teatri, sia in Italia che all'estero. In Italia con Bruson siamo stati al Teatro Marruccino di Chieti, al Teatro Verdi Salerno, al Teatro Cilea di Reggio Calabria, e poi abbiamo fatto il Falstaff nel centenario della sua composizione a Busseto, nel paese dove è nato Giuseppe Verdi, nel 2013. E il Falstaff è un'opera che mi è rimasta nel cuore, e il ruolo che ho interpretato, che è Bardolfo, che è uno dei, diciamo, dei servitori di Falstaff, mi ha messo a stretto contatto con un mito del teatro come Bruson, e mi ha dato la possibilità di imparare moltissimo sul palco e moltissimo da lui anche durante le prove musicali. Questo è un mestiere che si può impostare sulla teoria, sulla tecnica, sullo studio sicuramente, ma quello che è importante è anche misurarsi poi sul palco e misurarsi con i ruoli che si cantano e con i grandi artisti con cui dividiamo il palco, se c'è l'opportunità. Io sono stato fortunato e questa opportunità ce l'ho avuta diverse volte. Falstaff con Bruson sicuramente è una delle opere che più mi ha formato come artista. Nella mia esperienza professionale di cantante lirico ho avuto anche la fortuna di cantare in occasioni molto particolari.
Mi viene a mente la Petite Messe solennelle di Rossini, che è una messa molto bella, che ho cantato nel 2006 al Duomo di Livorno con Gabriele Baldorci e Roberto Prosseda al doppio pianoforte, e che è stata una bella emozione perché era una delle prime volte che cantavo nella mia città. Mi viene a mente quando nel 2015 a Torino ho cantato a Maria Visitatrice per le celebrazioni di Don Bosco davanti a Papa Francesco, l'Ave Maria di Caccini. Quella è stata una bella emozione perché cantare in una basilica così grande, così gremita davanti al Papa, sentire riecheggiare la mia voce durante appunto questa funzione è stato veramente molto bello e molto suggestivo. Poi vabbè, quel giorno nasceva anche mio figlio, questa è un'altra storia. E è stata una giornata unica nel suo genere, direi. Poi ho avuto anche la fortuna di cantare nelle celebrazioni del 760° anno della Basilica Superiore di Assisi, quando ho cantato, diretto da Padre Magrino, un concerto tutto sacro ad Assisi. Anche lì veramente è stata una grande emozione, perché per noi italiani vedere chiese così belle è la normalità, ma non ci rendiamo conto spesso della loro unicità, della loro bellezza, della loro grande arte anche. Come opere io prediligo a gusto Giacomo Puccini, perché l'anima delle sue composizioni trasuda in maniera netta. Mi viene in mente una composizione sacra, un'altra composizione sacra che ho cantato tanti anni fa, nel 2005, a Malta, la Messa di Gloria di Puccini, che è stato veramente un altro momento di grande emozione. Sempre a Malta, andando invece sul repertorio operistico, nello stesso anno ho cantato davanti al Presidente della Repubblica di Malta. Un concerto tutto di opera, al Teatro Manuel di Malta. Un altro momento importante è stato quando a Seul, al Grand Center Theater, ho interpretato La Traviata nel 2011 davanti a più di 6.000 persone. Oppure quando in Italia, stavolta all'aperto, al Teatro Sferisterio di Macerata, ho cantato il Macbeth di Verdi davanti a 5.000 persone. Lo Sferisterio è un'arena abbastanza grande, seconda solo all'Arena di Verona. Fare questo mestiere implica sacrifici enormi, vuol dire stare da soli per settimane e mesi, vuol dire viaggiare tanto, vuol dire stancarsi, vuol dire studiare sempre, tutti i giorni, vuol dire cantare un'opera mentre ne stai studiando un'altra, in un'altra lingua magari. Sicuramente è un mestiere molto complicato e molto selettivo, però le soddisfazioni che dà nel momento in cui arrivi a certi livelli sono importanti. Chi fa arte è condannato ad emozionare. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi fa arte, in questo caso chi canta l'opera o il repertorio comunque classico, è condannato a far emozionare chi ha davanti. Dico che è condannato con una forzatura voluta, perché chi canta è umano e quindi, in quanto umano, prova delle emozioni. Ora, non è detto che le emozioni che il cantante, in quanto essere umano, prova siano le emozioni giuste per l'opera che interpreterà quel giorno o quella sera. Faccio un esempio.
Qualche anno fa mi

Sono trovato a cantare un'opera molto famosa con un cast molto importante. La protagonista di quest'opera alla prova generale è arrivata a cantare. Nella pausa è arrivato la produzione e ha detto una notizia triste: sua madre è morta. Lei ha preso e è andata a seppellire

cantante che interpretava. Ora, cosa voglio asserire con questo piccolo racconto? Che per un cantante è molto difficile lasciarsi trasportare totalmente dal carattere che interpreta. Qualcuno potrebbe dire, ma è un po' come gli attori, no? Esiste il metodo Stanislavski, dove bisogna calarsi completamente nei panni della persona che si interpreta. E questo sicuramente ha un fondo di verità. Io credo, per quanto mi riguarda, che il cantante non debba sempre e totalmente calarsi nel personaggio che interpreta. Perché, faccio l'esempio della Bohème, se Rodolfo passa 2 mesi a fare le prove di Bohème e si cala totalmente nel personaggio di Rodolfo, va a finire che si innamora di Mimì, che magari è sposata e ha 3 figli. Ora, questo è un esempio chiaramente molto, molto iperbolico, però per trasmettere l'emozione che merita un ruolo operistico ci vuole un po' di distacco, come capita agli attori che fanno cinema, che fanno fiction, che fanno televisione. Ai cantanti lirici capita la stessa identica cosa, perché se il trasporto è troppo si rischia veramente di perdere il fuoco sul personaggio. Oltre a cantare, scrivo. Nel 2013 è uscita la mia autobiografia, Sintomi di felicità, edita da Sperling e Kupfer, dove ho raccontato la mia storia. Io ho fatto una specie di outing, insomma, e ho raccontato il rapporto tra un tenore che fa, quindi, lirica e che fa la carriera concertistica e una malattia importante come la sclerosi multipla. Questa autobiografia è diventata un vero e proprio caso letterario e poi è diventata anche un tour, un Sintomi di felicità tour, come ho detto prima, dove si realizzano dei concerti di alto profilo di musica classica, sacra, operistica e comunque classica, unendo la cultura al sociale attraverso grandissimi artisti. L'anno scorso, per esempio, c'è stata Amanda Sandrelli, Daniela Dessì, Fabio Armigliato, Michele Mirabella e molti altri. Dopo questa esperienza di scrittura mi è stato proposto di curare una rubrica su Avvenire, che curo da 2 anni, che si chiama Sintomi di felicità, e 2 mesi fa è uscito anche il mio primo romanzo, Senza di te il treno non parte, la storia di un quarantenne che si ritrova improvvisamente a dover vivere al contrario, da 40 anni a zero, quindi da 40 anni al grembo materno, senza poter cambiare niente, ma potendosi rituffare nelle emozioni non vissute o vissute a metà. Un po' un viaggio nelle emozioni e nei sentimenti. Questo romanzo è un lavoro a cui tengo molto, un lavoro che è durato 3 anni, un lavoro difficile perché mi sono cimentato in un'operazione completamente nuova, un lavoro che mi ha dato comunque già belle soddisfazioni perché le critiche e le recensioni sono molto positive. Quindi qualcuno mi chiede se sono più cantante lirico o più scrittore. Io rispondo non per falsa modestia, ma per lucido senso realistico che sto studiando per fare tutte e due, nel senso che non si finisce mai né di studiare per cantare la lirica né di apprendere e studiare per scrivere. Se un giovane che

intraprendere questa carriera mi chiedesse un consiglio, un parere, una dritta riferita al mondo della lirica e anche al mondo della scrittura, che comunque sono due arti. E il mio consiglio è questo: ricordatevi che l'intento vale più del talento. Nel senso che il talento vale tantissimo, ma senza l'intento è un fuoco di paglia, perché uno può avere una bellissima voce, è un po' come un calciatore, no? Può essere un talento assoluto, ma se non si allena poi dura poco. E così un cantante lirico può essere un talento assoluto, una voce splendida. Ma se non fai vocalizzi ogni giorno, se non studia bene le opere, se non prova, se non si prepara, non arriverà da nessuna parte o farà poco. Un cantante con meno talento, ma più forza di volontà, più professionalità e più intento, arriverà sicuramente molto più lontano. In bocca al lupo a tutti quelli che vogliono.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: candidata ha svolto una tesi sempre in comunicazione istituzionale per analizzare le strategie di comunicazione per il lancio appunto di un brand e nella fattispecie si è occupata di analizzare il caso di Airbnb e nel farlo ha anche diciamo, condotto una ricerca empirica mediante la somministrazione di un piccolo questionario su un piccolo campione di italiani. Lascio a lei la parola.
1: Allora, parto col dire che la digitalizzazione ha trasformato fortemente la comunicazione istituzionale, spostando l'attenzione dai media tradizionali ai social media e alla creazione di una reputazione online. Con oltre 4 miliardi di utenti e sempre più crescente utilizzo dei digital tools anche in ambito professionale, istituzioni e aziende devono comunque stare attenti e curare molto la propria immagine, soprattutto per fidelizzare e ispirare i propri pubblici. La reputazione online, che è basata sulla fiducia, la coerenza, è un asset fondamentale per appunto creare fiducia con gli stakeholder e oggi la comunicazione istituzionale ha diversi strumenti e c'è bisogno di un approccio integrato e strategico che appunto coordini sia la comunicazione interna che la comunicazione esterna. Uno strumento molto importante è il digital marketing che contiene sia la SEM, la SEO, il social media, il content marketing e il CRM e si pone al centro della strategia avendo appunto il consumatore come protagonista, messaggi personalizzati e un monitoraggio di analisi, sì, un'analisi dei risultati sempre monitorato. Airbnb è quindi un modello fondamentale per far notare come la digitalizzazione e la sharing economy abbiano trasformato appunto l'aspetto dell'ospitalità. Il modello di business che consente il diretto approccio tra ospiti e host ha superato la logica degli hotel tradizionali. Airbnb è nato nel 2008 a San Francisco ed è cresciuto molto rapidamente grazie a tanti investitori e al suo interno ha valori come l'accoglienza, l'inclusione e l'autenticità che possono essere sintetizzati nel motto Belong Anywhere. Airbnb ha diversi punti di forza, come ad essere il primo pioniere della sharing economy turistica, avere un forte effetto rete, è un modello comunque di business asset light, quindi che non possiede immobili ma mette solo in contatto gli host con gli ospiti, è un brand molto riconoscibile e dal marketing molto efficace, ha delle esperienze uniche e personalizzate in base ai viaggiatori ed è comunque in costante innovazione. Ha però delle sfide che deve affrontare, come ad esempio la redditività, che non sempre è uguale, soprattutto dopo la pandemia. Ha delle sfide regolatorie in base ai mercati in cui opera, e è un modello comunque facilmente imitabile e alcuni si lamentano della qualità non uniforme degli host e comunque di alcuni aumenti dei prezzi. Tra le strategie crescenti abbiamo il content marketing che pone al centro la narrazione e il coinvolgimento diretto degli utenti attraverso appunto foto e video creati da host e viaggiatori, rendendoli dei veri e propri come si dice? Pionieri del marchio. Poi abbiamo un aspetto molto importante che è stato il rebranding nel 2014 del logo Belò che ha aiutato la fidelizzazione del brand e la riconoscibilità a livello globale. E infine abbiamo il lancio di Airbnb Experiences che ha ampliato l'offerta a alloggi autentici e ha rafforzato quindi la community e l'engagement. Nel terzo capitolo della mia tesi è stato realizzato appunto un questionario volto a comprendere l'utilizzo e la considerazione

di Airbnb degli utenti, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione e le strategie di marketing. Abbiamo 5 aree indagate, che sono i dati demografici, la conoscenza del brand, l'utilizzo della piattaforma e poi le percezioni e le intenzioni future. Il campione è stato prevalentemente femminile, di età variabile, istruzione medio-alta e situato in valle, soprattutto in Valle d'Aosta, come abbiamo detto, come ha detto prima il professor Borriati. E è emerso che più del 55% degli utenti conosce Airbnb attraverso il passaparola, e seguito poi dalla pubblicità online e da appunto i social media. Gli utenti hanno detto che hanno utilizzato Airbnb prevalentemente per soggiorni turistici e che lo utilizzano da più di 2 anni. La scelta è motivata da prezzi competitivi e una varietà di alloggi e quindi maggior libertà. Ci sono comunque alcune criticità, come appunto la qualità variabile tra gli host e l'assenza di standard alberghieri. È emerso comunque che la soddisfazione e il rapporto con gli host è molto positivo, rendendo quindi uno dei principali motivi per cui si prenota tramite Airbnb. I fattori più apprezzati sono la pulizia, la posizione e il prezzo, e il 95% degli utenti dichiara di considerare molto, molto positivamente il passaparola e i feedback per appunto prenotare sulla piattaforma. Ci sono comunque aspetti meno influenti, come ad esempio appunto le campagne e lo storytelling si propongono come secondo motivo per il quale scegliere la piattaforma. Anche il logo Below è conosciuto ma non da tutti, e l'Airbnb Experiences sono apprezzate da chi le ha fatte, ma comunque non sono non influenzano la decisione di prenotazione. L'85% degli utenti comunque intende riutilizzare Airbnb, segno quindi di una forte fidelizzazione e soddisfazione. I social sono quindi uno strumento molto importante per il marketing turistico e soprattutto per Airbnb, perché permettono di mostrare le proprietà in modo visivo, costruiscono una forte relazione con gli utenti, rafforzano la reputazione e la community e possono influenzare anche la decisione di acquisto degli utenti. Airbnb ha creato delle campagne di digital marketing innovative e personalizzate in base a host e viaggiatori, e ha puntato molto sulla navigazione mobile friendly, sul content marketing, che vedremo dopo, programmi di referral, email personalizzate e ovviamente moltissime campagne che tendono comunque ad ispirare e fidelizzare gli utenti. Airbnb ha utilizzato campagne emozionali, soprattutto con la produzione di video, mettendo al centro quindi la narrazione e il coinvolgimento degli utenti. Infatti il successo principale di Airbnb è dato dagli UGC, che sono contenuti generati dagli utenti, quindi foto e video realizzati direttamente da host e viaggiatori che appunto coinvolgono tutta la community. Inoltre, il content marketing è stato rafforzato anche da una continua pubblicazione di guide, blog post e articoli, come ad esempio il magazine Pineapple, direttamente creato da Airbnb. Qui di seguito vi ho messo alcune campagne social che hanno avuto un forte impatto, come ad esempio We Accept, che ha puntato molto sull'inclusione e la diversità ed è stata lanciata durante il Super Bowl. Airbnb in questo caso si è messa anche d'impegno a cercare degli alloggi per i rifugiati e ha realizzato campagne contro la discriminazione. Abbiamo poi Made Possible by Host, che è una campagna realizzata interamente da materiale realizzato dagli host, proprio per rendere appunto maggiore l'autenticità della piattaforma. Abbiamo poi Live Anywhere on Airbnb, che ha puntato sul nomadismo digitale, selezionando 12 partecipanti che per un anno alloggiassero all'interno di case Airbnb e appunto si
creassero dei contenuti video e foto per appunto aumentare la fidelizzazione della

0: piattaforma in quanto reale e umana. Abbiamo poi Be Special Be Host, che anche questa campagna tratta di inclusione e accessibilità e è una campagna realizzata soprattutto dalla narrazione e dalla creazione di guide specialmente per gli host in modo da rendere gli alloggi accessibili a tutti. Abbiamo Live There, che è una campagna che sprona i viaggiatori a vivere da locali, quindi a creare appunto un senso di community, e abbiamo poi OMG Fund, che è un concorso realizzato direttamente da Airbnb per appunto creare case straordinarie e creative. Dobbiamo per forza citare l'influencer marketing, qui vi ho messo un esempio italiano che aumenta la notorietà ai follower. C'è poi una campagna molto particolare che si chiama Icons, che è uscita non da tantissimo, che trasforma gli alloggi a avere esperienze uniche e inimitabili. In conclusione possiamo dire che le campagne social di Airbnb hanno permesso di creare una community globale e attiva e appunto la fidelizzazione del marchio. Con la coesione di narrazione digitale, UGC, innovazione e inclusione, Airbnb è un esempio d'eccellenza nella comunicazione del turismo, anche perché tratta il marketing come principale fonte di interazione.
1: Signora Veronica Ferraro, la Commissione, considerato il curriculum degli studi della Compiuta e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale alla votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienza della comunicazione. Grazie. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e Tecnologie Digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. Io mi chiamo Vanni Resta, sono titolare di questo corso insieme a altri docenti. Ho la fortuna, il privilegio di essere stato nominato dalla DG Clima dell'Unione Europea come ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, uno degli 80 in Italia, e questo forse giustifica perché sono qui dietro a questa telecamera. Vi intendo presentare il corso Green Economy Organizational Behavior, che contiene molti argomenti, molte sezioni. Per la verità, il corso è diviso in cinque argomenti importanti. Ci sono tanti docenti. Abbiamo scelto di adottare una formula un po' originale. È davvero un corso interdisciplinare perché, oltre ad essere un corso che parla di economia, ci sono anche dei fisici, dei biologi, persone che sono esperti nella sostenibilità ambientale e in quello che alcuni elementi importanti della natura danno come contributo alla sostenibilità. Gli argomenti di questo corso sono cinque, diciamo, è diviso, se vogliamo, in cinque blocchi importanti. C'è anche un mind mapper che li evidenzia. Il primo è Planetary Boundaries e economia dei servizi ecosistemici. Questo è importante, abbiamo deciso di

Cominciare proprio da qui per vedere appunto quanto i servizi ecosistemici siano importanti nella considerazione della sostenibilità ambientale. Sono percentuali di PIL, che vengono sempre misinterpretati o non considerati affatto. È proprio per questo motivo che parlando di Green Economy Organizational Behavior abbiamo pensato proprio, di partire così. Il secondo argomento è la neutralità carbonica, l'impatto sull'agricoltura, con anche come dire, abbiamo dirazzato verso il cibo. Il cibo fa come elemento importante del nostro quotidiano, del nostro vivere e per cui della sostenibilità ambientale. Il terzo argomento è il concetto di prosperità e crescita economica. Ecco, questo è un blocco che considera proprio l'organizational behavior in questo modo, cioè come l'economia si è sviluppata, come l'economia del passato millennio abbia prodotto certi risultati, ma come adesso non siano i paradigmi classici di questa economia non siano proprio più sostenibili, non sono più applicabili al nostro sistema economico. Poi come argomento c'è il cambiamento necessario per la transizione verde. Questo ancora una volta è proprio più nello specifico come passare a un nuovo paradigma, a un nuovo modo di considerare, di vivere l'economia con strumenti completamente diversi da quelli tradizionali, proprio in considerazione della sostenibilità sia ambientale che sociale. L'ultimo argomento, poi, ovviamente non potevamo prescindere dal considerare il Green Deal europeo e le policy ambientali e sociali, il regolamento sulla tassonomia delle azioni, delle attività che sono sostenibili sia in termini ambientali che sociali. Anche qui parliamo molto non come punto di arrivo del Green Deal, ma semmai come punto intermedio. Sappiamo che noi stiamo già evolvendo verso dal concetto della neutralità zero al 2050, come spiegheremo abbondantemente in tante parti del corso, già a il futuro, che significa fare qualcosa di più, non limitarsi a un impatto zero, ma addirittura nel fare di più e meglio, cioè sequestrare anidride carbonica e gas serra rispetto a quelli che siamo, la quantità che noi emettiamo in atmosfera. Questo è uno dei fondamento principale, diciamo, punto di arrivo di questo corso. Ripeto, ci sono diversi docenti che sono esperti ognuno della sua materia. È un corso che in qualche modo fa da preparazione anche a quello che sarà la normativa futura a livello europeo, i futuri scenari. E infatti non è escluso che questo corso abbia delle novità e consideri anche delle integrazioni che saranno a venire. Che dire, io vi stimolo e vi esorto a sentire le lezioni, è un corso molto complesso, molto lungo, però che insomma cita degli aspetti che oramai devono essere parte della nostra esistenza. Io vi ringrazio e spero di avervi in qualche modo stimolato a assistere a questo corso. Grazie.

Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Si parlerà delle società di persone. Inizieremo per la verità a parlare di società in generale, ma la società di persone è l'argomento principale. Argomenti: nozione di società, tipi di società, società semplice e nome collettivo, società in una comunità semplice. Sono questi quattro argomenti di questa lezione. Nozione di società. Parleremo di società e quindi, prima ancora di vedere i tipi di società, parleremo della nozione di società.

società, che cosa si intende per società? Articolo 2247 del Codice Civile, due o più persone. Le società sono un'attività, un insieme, un'impresa svolta da più persone, perché più persone danno più possibilità di successo delle iniziative individuali. Conferiscono beni e servizi, perché si abbia la società è necessario che queste persone che partecipano alla società, preciso, persone, ma possono essere anche altre società, enti e così via, conferiscono beni e servizi, devono apportare dei beni oppure il loro contributo anche lavorativo. Esercizio in comune l'attività, più persone partecipano alla società, conferiscono beni e servizi, per che cosa? Per esercitare in comune un'attività, naturalmente un'attività d'impresa. Le società sono la forma elettiva dell'impresa. Per carità, è possibile che un'impresa sia anche individuale, ma quando è un'impresa collettiva noi abbiamo la società e questa società ha più possibilità di successo proprio per l'apporto di più persone o di più soggette allo svolgimento dell'attività d'impresa. Scopo di dividerne gli utili. Queste persone partecipano, apportano beni e servizi, esercitano in comune un'attività. Perché scopo? Per dividerne gli utili. Questo non significa che necessariamente esista uno scopo di lucro. Se ci sono gli utili, questi vanno distribuiti, se non ce ne sono, non ce ne sono. Però lo scopo è quello di dividere gli utili quando questi sono prodotti dall'attività di questa società. Società, contratto o atto, costituzione anche in una unilaterale nelle società di capitali, nelle società di persone solo due o più soci. Noi stiamo parlando in generale della nozione di società, di qualsiasi tipo di società. Orbene, la legge prevede che nelle società di persone la società si costituisce per contratto, quindi il contratto è un rapporto giuridico instaurato tra più soggetti, nelle società di persone devono esserci più persone, altrimenti non si costituisce la società. Nelle società di capitale invece è possibile che la società si costituisca con un atto, anche unilaterale, cioè un solo soggetto che costituisce la società. Attenzione però, il fatto che un solo soggetto costituisca nelle sole società di capitale la società non significa che quella è uguale a un'impresa individuale, no. Perché a quella società di capitale costituita anche da un solo socio, potranno, nello svolgimento dell'attività della società, entrare a far parte altri soggetti. Soggettività e autonomia patrimoniale per tutte le società. Qualsiasi sia il tipo di società che si costituisca, sia di società di capitale, sia di società di persone, queste sono le due categorie principali dei tipi di società. Questa società ha una sua soggettività, cioè un soggetto di diritto, opera nel mondo del diritto, può acquistare beni, i beni possono essere intestati alla società ed ha un'autonomia patrimoniale, significa che il patrimonio della società è distinto da quello dei soci. Questo vale per tutte le società. Società occulta, esteriorizzazione del rapporto oppure per facta concludentia. La società ha certi caratteri, vediamo quelli che sono per potersi manifestare, ma questa manifestazione non richiede necessariamente, almeno nella società di persone, perché nella società di capitale è diverso, non richiede necessariamente che ci sia un qualcosa di formale. Basta che si esteriorizzi il rapporto sociale e lì c'è già la società. Se ci sono gli elementi essenziali, si costituisce la società anche se non si esteriorizza. Se ci sono gli elementi essenziali, quelli che ho detto prima, due o più soci, l'apporto di beni e servizi, lo svolgimento in comune di un'attività economica, lo scopo di dividere gli utili, lì c'è già la società, anche se questa non si manifesta ai terzi, quindi può essere anche una società occulta. Società irregolare se non iscritta nel registro delle imprese. Parlando in un'altra lezione del registro delle imprese, ho detto che le società devono iscriversi nel registro d'impresa. Orbene, la società, se anche non è iscritta, non è che non esista, semplicemente è assoggettata a delle regole diverse, perché comunque la società, almeno la società delle persone, esiste indipendentemente dall'iscrizione al registro delle imprese. Conferimento dei soci, fondo comune costituito dai conferimenti dei soci. Il primo elemento costitutivo che serve per individuare se c'è o non c'è la società è il conferimento dei soci. Che serve il conferimento dei soci? Perché sulla base del conferimento dei soci si
costituisce il fondo comune.

cioè quel patrimonio comune a tutti i soci. Naturalmente non è che i conferimenti, quando sono fatti, rimangono lì fermi, i conferimenti servono per costituire un fondo comune con il quale l'impresa, la società dunque, svolge la sua attività. Quindi si conferiscono dei denari, questi denari saranno spesi, saranno investiti per svolgere l'attività comune. Possono conferirsi beni o servizi. Il conferimento, l'ho già detto, ma è importante ripeterlo, si possono conferire beni immobili, denaro, qualsiasi bene. Non solo, possono conferirsi anche servizi, cioè l'apporto di lavoro. I soci, almeno le società di persone, possono costituire il fondo comune con l'apporto del loro lavoro impegnandosi a lavorare per la società. Valore dei conferimenti, il capitale è costituito da un importo monetario. Qualunque sia il tipo di conferimento che venga fatto dai soci verso la società, questo conferimento deve essere valorizzato. Perché? Perché il conferimento di soci, lo vedremo meglio nella sua importanza quando si parla di società di capitali che rispondono limitatamente al patrimonio, quindi è importante sapere che cosa è stato conferito. I conferimenti di soci, dico, serve per indicare qual è il capitale. La sommatoria dei conferimenti costituisce il capitale che è espresso in moneta, in denaro. Quindi per questo devono essere diciamo, valorizzati i conferimenti, proprio perché la valorizzazione di questi conferimenti serve per individuare qual è il capitale della società. L'anticipo. Nelle società di capitale si richiede un minimo di capitale, talvolta anche soltanto 1 euro, ma poi vedremo che non è proprio così, no? Meglio. E così, ma non sarà per tutta la vita 1 euro del capitale. Nelle società di persone non c'è nessun limite, però bisogna indicare qual è il capitale della società, capitale che è rappresentato dal conferimento dei soci. Partecipazioni a utili e perdite, partecipazione proporzionale ai conferimenti. Individuare quali sono stati i conferimenti dei soci serve per individuare anche qual è la partecipazione dei soci al risultato utile della società o al risultato negativo, se il risultato non è positivo. In linea di massima, salvo diversa disposizione, lo vedremo tra poco quando si avviene, i soci partecipano agli utili nella misura dei conferimenti, cioè una partecipazione proporzionale. Più si conferisce, più si partecipa agli utili. Naturalmente si può perdere di più se uno ha investito di più. Possibili patti in deroga per utili e perdite. Sono possibili nelle società però dei patti in deroga, nel senso che i soci, costituendo la società con il contratto di società o nelle società di capitale anche con un atto costitutivo, possono decidere di far partecipare talune dei soci in misura diversa agli utili e alle perdite. Perché si fa questo? Talvolta la partecipazione di qualche socio è così importante che gli altri soci sono disposti a dargli una partecipazione agli utili maggiore di quella che è la partecipazione al conferimento. Comunque divieto il patto il conino. Non è possibile con nessun accordo tra i soci quello che qualche socio sia sottratto completamente alla partecipazione agli utili o alla partecipazione alle perdite. Si parla di patto il conino con riferimento alla novella del leone che diceva è tutto è mio e mangio quello che voglio. Spunto di riflessione. Che differenza c'è tra società di fatto e occulta? Tipi di società. Iniziamo a distinguere, finora abbiamo visto il contratto di società in generale, ora vediamo i tipi di società, perché la legge prevede più tipi di società. Tipi prefissati, società di persone, società semplice. I tipi di società non sono lasciati al libero arbitrio delle parti. Ci sono dei tipi di società prefissati dal codice civile. Nell'ambito dei tipi di società si distinguono i tipi di società personali da quelli capitalistici. Iniziamo dalle società di persone. Il tipo più semplice è la società semplice. Non inganna il nome. È semplice, ma nello stesso tempo è, diciamo, il prototipo di tutte le società di persone. Società in nome collettivo. L'altro tipo di società, sempre personale, sono le società in nome collettivo. Le società in nome collettivo hanno una lunga tradizione.
nascono sostanzialmente nel Medioevo. Nel Medioevo, quando più persone partecipavano a un affare comune, ecco lì c'era la collettiva, per questo si parla della società in nome collettivo, perché il nome della società era data dal nome di uno dei partecipanti, Tizio Romano e compagni, e questa era la società in nome collettivo. Ho detto prima della società semplice. La società semplice sembrerebbe avere una tradizione ancora più antica, nel senso che qualcosa di analogo alla società semplice esisteva pure nel diritto romano. Attenzione però, si trattava di qualcosa di molto diverso. La società semplice, quale è regolata almeno dal codice civile, quello vigente, quello del 1942, nasce appunto col codice civile del 1942. Prima non c'era la società semplice. C'era la società del codice civile, cioè regolata invece che dal codice di commercio del 1882, dal codice civile previgente, quello precedente al codice civile del 1942. Con il 1942 è stato unificato sia il codice civile sia il codice commerciale, e nell'ambito di questa unificazione è stata, per così dire, inventata, perché prima esisteva ma aveva una funzione diversa, quella che è la società semplice. Una società semplice si distingue dalle altre società di personale per il fatto che può svolgere soltanto attività non commerciale. La società in nome collettivo invece è destinata a svolgere attività sia non commerciale sia attività commerciale. Società in una comunità semplice. Le società di persone nascono nel Medioevo, salvo la società semplice, come dicevo, aveva retaggi più antichi, ma è stata rivisitata completamente a metà del Novecento. La società in una comunità semplice è una tradizione anch'essa medievale. E forse ricorderete tutti che nel Medioevo c'era la preclusione, una sorta così di bando delle persone, chiamiamole per bene, i nobili, il clero, i magistrati, che non potevano svolgere attività commerciale, nel senso che si riteneva che fosse un'attività, diciamo, non abbastanza nobile da poterla svolgere. Naturalmente i nobili, il clero, la magistratura volevano ugualmente partecipare ai guadagni che si facevano svolgendo attività non soltanto agricole, che quelle erano consentite a tutti, ma anche attività commerciali. Come? Si sono inventati allora la società in una comandita semplice, nel senso che una società analoga alla società la società in nome collettivo, ma in cui ci sono due categorie di soci. Una categoria, quella dei soci che gestiscono l'attività d'impresa, e gli altri che non la gestiscono. Coloro a cui le leggi e le tradizioni precludevano di partecipare ad imprese commerciali, partecipavano a queste attività commerciali come, non come soci gestori, ma come soci meramente di capitali, perché apportavano i capitali, naturalmente si aspettavano una partecipazione agli utili. Sono società senza personalità giuridica, ma comunque con autonomia patrimoniale. Questi tre tipi, società semplice, società in nome collettivo e società in una comandita semplice, sono i tipi di società personali. Non hanno la personalità giuridica, quindi non costituiscono soggetti di diritto come le persone giuridiche, ma hanno ugualmente un'autonomia patrimoniale e sono soggetti, seppur non avendo la personalità giuridica. Struttura di tipo personalistico, tendenziale coincidenza tra amministratori e soci. Nelle società di persone c'è una caratteristica, quello che tendenzialmente, perché vedremo che poi è possibile che ci siano deroghe, c'è una coincidenza tra gli amministratori e i soci, cioè tra chi gestisce la società e chi partecipa alla società. Tendenzialmente tutti i soci sono anche amministratori, in questo senso c'è una gestione di tipo personalistico, per questo è molto importante nelle società di persone la scelta dei compagni, così si chiamavano un tempo, cioè coloro che partecipavano a questa impresa comune. Il contratto societale può prevedere diversamente. La regola base è quella che i soci sono contemporaneamente gestori, tutti i soci sono contemporaneamente gestori dell'impresa, ma è possibile che si accordino in modo diverso, nel senso che affidano a taluni dei soci soltanto, non a terzi, la gestione dell'impresa. Patrimonio sociale distinto da quello dei soci. La struttura delle società di persone è una struttura personalistica,
Ma attenzione, il patrimonio sociale è comunque distinto da quello dei soci.

patrimonio sociale costituito dagli apporti dei soci e poi nel momento in cui si svolge un'attività d'impresa, da quello che si guadagna dall'attività d'impresa, e questo patrimonio è distinto da quello dei soci. Uno è il patrimonio dei soci, un altro quello è il patrimonio della società. Sempre però si tratta di una struttura personalistica, per questo che è importante la figura del socio. Società di capitale e società per azioni. Diversa è la storia invece per le società di capitale. Innanzitutto hanno una storia, un'origine molto più recente. Sono nate come società per azioni nel 600, cioè nel 1600, con le compagnie coloniali, l'Olanda, l'Inghilterra, la Spagna, per investire e ricavare guadagni dall'attività delle colonie in America Latina, latine anche del nord, nelle Indie, in altre parti nell'Africa e così via, servivano dei capitali immensi che neppure le società di persone potevano raccogliere. Non tanto perché non ci fossero i capitali, ma perché si trattava di un'attività molto rischiosa. Quando partiva una nave per compiere delle operazioni, queste compagnie coloniali, la nave poteva non tornare e molto spesso le navi si perdevano, il carico veniva depredato e così via. È un'attività tanto rischiosa. I soldi c'erano, perché soprattutto dopo la scoperta dell'America c'è stato un flusso di denaro e comunque di valori monetari molto elevati, ma la gente non era disponibile a investire tanto in cose che magari portavano un guadagno anche elevato, ma potevano portare anche una grande perdita. Per questo si è inventata la società di capitali con società in cui i partecipanti rischiavano soltanto quello che avevano investito, non di più. Avevano investito, acquistato, allora si sono nominate le azioni di partecipazione, avevano investito 1.000 fiorini, quello era il rischio, al massimo perdevano quei 1.000 fiorini. Diverso invece nelle società di persone in cui i soci sono normalmente illimitatamente responsabili. La prima società che è stata costituita appunto nel 600 ha preso il nome come società per azioni perché i partecipanti al capitale vedevano la loro partecipazione rappresentata, posso definirlo, un pezzo di carta, un documento in cui era scritto che erano socio a 1.000 fiorini o altri valori con cui venivano espressi di quella società. Tutte le quote erano rappresentate da azioni. E il rischio era quello al massimo di perdere il capitale sociale, quindi il valore del conferimento. Prima società, il primo tipo di società di capitale è stato perciò la società per azioni. Secondo tipo, società in una commandita per azioni. Una società per qualche modo somigliante come la società in una commandita semplice. Ma mentre la società in una commandita semplice è una società di persone, questa è una società di capitali, poi sostanzialmente una società per azioni in cui però c'è la ripartizione tra soci che rispondono limitatamente e altri che rispondono illimitatamente. Anch'essa ha una storia molto recente perché viene dopo le società per azioni. Società a responsabilità limitata. È sempre una società di capitali, ma le partecipazioni dei soci non sono rappresentate da azioni. La distinzione è importante perché la partecipazione alle società di capitali in forma azionaria, sia la società per azioni, sia la società in una comandita per azioni, hanno un documento. Questo documento è trasferibile, quindi chi partecipa a una di queste società in forma di società azionaria può vendersi la sua partecipazione facilmente perché c'è il documento che la rappresenta. Nelle società a responsabilità limitata, che sono di costituzione recente, sono sorte col Codice Civile del 1942, invece siamo sempre in ambito di società di capitali, ma senza che ci sia un documento attestante la partecipazione al capitale della società, è una società sempre a responsabilità limitata, come le società azionarie, ma non c'è questo documento e quindi non c'è questa facile perché trasferibilità della partecipazione. Tutte società con personalità giuridica, questi tre tipi di società di capitali, per azioni, una comandita per azioni, responsabilità limitata, hanno tutte la personalità giuridica, cioè sono enti perfetti di diritto. Struttura di tipo capitalistico, organizzazione corporativa della società e non personalistica. Nelle società di persone

Adesso abbiamo visto che c'è tendenzialmente una coincidenza tra partecipazione alla società e partecipazione alla direzione e alla gestione dell'impresa. Nelle società di capitali, al contrario, c'è un'organizzazione corporativa, cioè significa che ci sono dei corpus, dei corpora se vogliamo usare il plurale, che sono costituiti gli organi sociali. C'è l'organo deputato alla gestione dell'impresa. E c'è l'organo, l'assemblea invece deputato all'amministrazione della società con le partecipazioni dei soci. Più organi con competenze diverse e separazione tra proprietà e gestione. Si tratta di organi diversi. Organi significa qualcosa già di organizzato, ma significa che ci sono, non come una scelta di persone, un tutt'uno, soci e gestori dell'impresa. Qua tra soci e gestore dell'impresa c'è una differenza incommensurabile. Un organo gestisce l'impresa, un altro organo invece la dirige l'impresa, ma solo indirettamente, nominando gli amministratori. C'è una separazione tra proprietà e gestione. Tipi mutualistici, società cooperativa per azioni e responsabilità limitata. Oltre alle società di persona, alle società di capitale, ci sono le società mutualistiche. I tipi mutualistici d'impresa sono società cooperative per azione e responsabilità limitata. È un fenomeno quello della cooperazione più recente ancora delle società di capitale. Nascono sostanzialmente nell'Ottocento, quando per le esigenze delle persone si creano delle forme di collaborazione per gestire attività di imprese tipo lo spaccio tra i dipendenti di un'impresa. Per risparmiare delle spese. Sono le società cooperative che possono avere la forma per azioni o la forma responsabilità limitata. C'è anche la società mutua di assicurazione, anche questa è una forma mutualistica di società, quando più persone si mettono insieme per esercitare tra di loro l'attività di assicurazione. Tutte società con personalità giuridica. I tipi mutualistici di società sono tutti con la personalità giuridica. Spunti di riflessione. Nelle società di persone ci sono organi sociali? Società semplice e nome collettivo. Vediamo ora più dettagliatamente come funzionano questi tipi più elementari delle società di persona. Società semplice e nome collettivo. Società semplice, disciplina base per tutte le società di persone. Vi ho detto che la società semplice ha un'origine più recente, sostanzialmente in Italia col codice civile 1942. Però il codice è usato questa forma di società come prototipo, nel senso che ha fissato delle regole che poi si applicano alle altre società di persone, salvo diversa disposizione in riferimento al tipo speciale. Quindi costituisce la disciplina base per tutte le società di persone. Può svolgere solo attività commerciale, c'è un limite, la società semplice può svolgere attività non commerciale. Qual è l'attività commerciale? Sostanzialmente all'attività agricola, questo è il confine entro il quale si può svolgere l'attività di una società semplice. Iscrizione nell'albo speciale. Nel registro di imprese, vi ho detto in un'altra lezione, si iscrivono tutte le imprese, per le società semplici c'è un albo speciale a cui si iscrivono queste società. Modifiche statutarie, consenso unanime, salvo patto contrario. Nella società semplice ci sono delle regole particolari che rendono, se vogliamo, un pochettino più difficile esercitare l'attività. Una di queste regole è quella delle modifiche statutarie. Vedremo che nelle società di capitale invece c'è un favor, cioè un favore per favorire le modifiche del contratto di società. Nelle società semplici invece le modifiche statutarie sono sì possibili, ma soltanto col consenso unanime di tutti i soci. Salvo che il contratto di società non abbia previsto diversamente, si può prevedere che se ci sia maggioranza, una maggioranza qualificata e così via, ma salvo il patto contrario, le modifiche del contratto di una società semplice si può fare ogni modifica soltanto col consenso unanime di tutti i soci. Amministrazione disgiuntiva, salvo diversa patuizione, ciascun socio è anche amministratore. L'amministrazione disgiuntiva che significa? Significa che ciascun socio, meglio, ciascun amministratore, che poi coincide come regola generale ciascun socio, ha il potere di gestire l'impresa, può stipulare contratti.

senza alcun limite, perché si parla di coimprenditori, cioè i soci delle società di persone sono come coimprenditori, con titolari della stessa impresa, rischiano tutti lo stesso, ebbene, salvo diversa pattuizione, ciascun socio è anche amministratore. Ciascun socio ha il diritto di opporsi con decisione a maggioranza. Se ci sono più soci, ed è la regola perché diversamente se non ci sono due o più soci, è la regola perché si abbia una società di persone, ciascuno può operare autonomamente, che possono fare gli altri soci, colui che non ha compiuto quell'operazione. Ebbene, ciascun socio ha diritto di opporsi e se si oppone, la decisione allora su quell'operazione va compiuta a maggioranza. Attenzione però, il diritto di opposizione va esercitato prima che sia compiuto l'atto, non in opposizione a posteriori, ma in opposizione a priori. Se un socio sa che un altro socio intende compiere un atto di gestione, può opporsi. A questo punto nessuno dei soci può compiere autonomamente quell'operazione perché devono decidere insieme con decisione a maggioranza. Amministrazione congiuntiva, consenso unanime di tutti i soci amministratori o a maggioranza. L'amministrazione disgiuntiva è la regola base, nel senso che, salvo diversa disposizione del contratto di società, si applica appunto la regola dell'amministrazione disgiuntiva. Nel contratto di società è possibile però che si stabilisca un'altra regola. Quale? Quella che si chiama amministrazione congiuntiva. Consenso unanime di tutti i soci amministratori o a maggioranza. Se il contratto di società prevede l'amministrazione congiuntiva, nessun socio individualmente può compiere un'operazione, perché ogni operazione deve essere decisa da tutti i soci amministratori, oppure si può prevedere, ad unanimità ovviamente, oppure il contratto di società può prevedere che la decisione sia adottata a maggioranza. Sono due regole opposte, se vogliamo, l'amministrazione congiuntiva e quella disgiuntiva. L'amministrazione disgiuntiva è quella che dà più rapidità nella decisione delle operazioni, perché ciascun socio si sveglia la mattina e va a compiere qualche operazione, però i soci, se non sono avvertiti quello che compiono, non possono neanche opporsi e ne rispondono come diciamo, obbligazione della società. Se si sceglie il sistema dell'amministrazione congiuntiva, invece, nessun socio può operare autonomamente, salvo per urgenza di evitare un danno atto compiuto dal singolo amministratore. Se c'è l'esigenza di compiere un atto per evitare un danno alla società, attenzione, non un guadagno, un danno. C'è da pagare, è arrivata un'ingiunzione di pagamento, bisogna pagarla. Per evitare il danno dal mancato pagamento, per cui si applicano delle penali, il singolo socio amministratore può compiere quell'atto, altrimenti deve sempre ricorrere di, diciamo, decidere insieme agli altri col sistema dell'unanimità o quello della maggioranza. Obbligazioni sociali nella società semplice, responsabilità del patrimonio sociale. Ecco qua sorge la funzione delle società in generale, di persone, in particolare nella società semplice. C'è la responsabilità del patrimonio sociale. Le obbligazioni sociali, cioè quelle assunte in nome della società, sono obbligazioni di cui risponde principalmente il patrimonio della società. C'è la solidarietà a chi ha agito e salvo contrario, a patto contrario degli altri soci. L'obbligazione contratta, secondo le regole che abbiamo visto prima dell'amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, sono obbligazioni della società, ne risponde il patrimonio sociale, inoltre ne risponde illimitatamente chi ha agito e salvo patto contrario, che però è possibile solo nelle società semplici, non nelle altre società, gli altri soci. Il patto contrario deve essere portato a conoscenza dei terzi. Il patto contrario, cioè quello che limita la responsabilità delimitata dei soci che non hanno compiuto quell'atto, è un patto, una limitazione alla responsabilità che è opponibile ai terzi soltanto se è stata portata a conoscenza. Come? Per esempio iscrivendo nel registro delle imprese oppure portando materialmente a conoscenza di tutti i terzi diffondendo questa limitazione. Obbligazione sociale nella società in nome collettivo, responsabilità del patrimonio sociale. Passiamo ora alla società in nome collettivo. La società in nome collettivo è quella, se vogliamo, più rischiosa perché non svolge un'attività agricola, ma svolge un'attività commerciale con tutti i rischi che il commercio può comportare. Ricordo, l'attività commerciale non significa soltanto la compravendita di beni, ma anche diciamo, la manifattura, l'industria.

e così via. È comunque sicuramente più rischiosa dell'attività agricola. Nella società in nome collettivo c'è la responsabilità per l'obbligazione sociale sempre del patrimonio sociale. Poi solidarietà illimitata a tutti i soci senza possibilità di deroga. Il sociale in nome collettivo non è possibile, come invece è previsto per la società di persone, derogare alla responsabilità limitata. Tutti i soci, anche quelli che non hanno partecipato al compimento dell'affare, rispondono per l'obbligazione sociale. Diritto di escussione preventiva del patrimonio sociale. Attenzione però, l'autonomia patrimoniale nella società in nome collettivo è un'autonomia patrimoniale forte, nel senso che il terzo, se non è soddisfatto direttamente dalla società, può rivolgersi sul patrimonio della società anche con atti esecutivi e può compiere anche atti esecutivi nei confronti dei singoli soci limitatamente responsabili. Però soltanto dopo che non è riuscito a soddisfarsi sul patrimonio della società. Scioglimento del rapporto sociale per singolo socio, recesso, morte o esclusione. Il rapporto sociale è il rapporto di partecipazione dei singoli soci alla società, nelle società di persone. Questo rapporto sociale ha una sua durata, c'è una fine del contratto sociale quando la società si scioglie, ma ci può essere anche la fine per la singola partecipazione del socio. Per il singolo socio è possibile lo scioglimento del rapporto sociale per queste tre cause: il recesso, la morte o l'esclusione. Recesso del socio, quando il socio recede, esce dalla società. Naturalmente sono previste delle cause in cui il socio può recedere, non è che può recedere liberamente. In caso di morte, non subentrano automaticamente gli eredi nella società, salvo che non ci sia stato un patto apposito nel contratto di società. Quindi, in caso di morte, normalmente si scioglie il rapporto sociale limitatamente a quel socio. Oppure ci può essere l'esclusione, cioè gli altri soci, per fatti che compiuti da quel socio che possono arrecare pregiudizio alla società, possono escluderlo. Questi sono i tre casi di scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio. In ogni caso, liquidazione della quota. Quando si scioglie il rapporto sociale rispetto a un singolo socio, c'è la liquidazione della sua quota. Liquidazione significa che si valuta il patrimonio della società e il singolo socio ha diritto non a un pezzetto di quel patrimonio. Cioè, non so, se il socio partecipa al 30%, non è che ha diritto al 30% di beni che costituiscono il patrimonio della società, ma ha diritto ad una quota ideale di quei beni. Come liquidandolo, cioè si valutano quei beni, si valuta in denaro quei beni, ha diritto ad una quota ideale, quindi ad una somma di denaro corrispondente alla sua quota del patrimonio sociale. Il socio risponde fino alla cessazione del rapporto sociale. Il socio, anche se cessa il rapporto sociale, continua a rispondere delle obbligazioni sociali fin tanto che non c'è la sua cessazione, ma non fin tanto che non c'è la cessazione. Risponde alle obbligazioni sociali sorte fino a quel momento lì. Può essere che gli esiti di una certa operazione commerciale si vedano anche successivamente alla cessazione del rapporto sociale. Orbene, il socio receduto, oppure gli eredi del socio morto, o il socio escluso, continuano a rispondere, e questo vale soltanto sia per il passivo, cioè rispondo nel senso delle perdite, ma anche partecipa agli utili di tutte le operazioni compiute fino al momento in cui ha fatto parte della società. Scioglimento della società, varie cause, tra cui il venir meno della pluralità di soci. Anche il contratto di società può sciogliersi, nel senso che può sciogliere per tutti i soci. Ci sono varie cause indicate dalla legge, per esempio la scadenza del termine di durata della società, oppure l'impossibilità di svolgere l'attività sociale. Ecco, in tutti questi casi si scioglie l'intero rapporto sociale, cessa la società. Tra queste cause c'è anche il venir meno alla pluralità di soci. Vi ho detto prima che nelle società di persone ci devono essere più soci. Se la pluralità viene meno, questa è una causa di scioglimento della società, salvo che venga reintegrata la pluralità nel termine di 6 mesi. Liquidazione del patrimonio. Quando
Quando c'è la cessazione del rapporto sociale per intero,

c'è la liquidazione del patrimonio. La legge consente che i soci decidano, invece di liquidare, nominando il liquidatore che vende i beni, di ripartirsi tra di loro i soci, ma comunque c'è la liquidazione del patrimonio o l'attribuzione del patrimonio pro quota ai singoli soci. Divieto di nuove operazioni. Quando sorge una causa di scioglimento della società, la società non cessa immediatamente, perché c'è un'ultima fase della società che è costituita appunto dalla liquidazione. Quando si verifica una causa di scioglimento della società, per esempio è cessato il termine di durata, oppure è venuta meno la pluralità di soci e non è stata ricostituita la pluralità, gli amministratori non possono più comprare nuove operazioni. Devono soltanto amministrare per gestire quello che c'è senza compiere nuove operazioni. Diversamente risponderebbero personalmente loro dei danni arrecati agli altri soci in questa gestione che va oltre le disposizioni della legge. Società irregolari, società a nome collettivo e società in una commandita semplice non iscritte nel registro delle imprese. Abbiamo visto i tipi di società di persone, la società semplice, cioè nome collettivo e società in una commandita semplice. La società semplice deve essere iscritta, ma se non è iscritta non succede niente di diverso, tant'è vero che è possibile che si abbia la società anche in senso occulto. Per la società in nome collettivo, la società in una commandita semplice, invece, se non sono iscritte, si applicano delle regole diverse da quelle usuali del tipo di società. Fino all'iscrizione si applica la norma della società semplice, cioè si applicano le stesse norme che sono previste per la società semplice. Ferma la responsabilità illimitata di tutti i soci. Si applicano tutte le norme alla società semplice, tranne quella che consente nelle società semplici la deroga alla responsabilità illimitata di tutti i soci. Spunti di riflessione. Come si modifica il contratto sociale nelle società di persone? Società in una comunità semplice. Io ho detto che è una società sorta per scopi particolari per consentire a coloro che non potevano assumere responsabilità illimitata. Ci sono due categorie di soci, accomandatari, scusate, responsabili illimitatamente come soci della società in nome collettivo. Gli accomandatari sono tali e quali i soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo. Possono svolgere l'attività di gestione, non necessariamente la svolgono, perché anche lì è possibile che il contratto attribuisca la gestione ad alcuni di essi, ma sono soltanto loro e non invece l'altra categoria di cui parlerò tra poco, che può gestire l'impresa. Accomandanti limitatamente responsabili non possono essere amministratori. La seconda categoria è quella degli accomandanti, che sono limitatamente responsabili, però non possono assumere funzione di amministratori. E questa è la distinzione principale tra queste due categorie. Una categoria, gli accomandatari, che gestiscono l'attività d'impresa, gli accomandanti invece non la possono gestire. Posizione dell'accomandante, divieto di ingerenza nella gestione sociale. Ho detto che ci sono due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti. Gli accomandanti rispondono limitatamente al loro investimento, all'apporto che hanno dato alla società, ma a fronte di questa limitazione c'è un divieto di ingerenza nella gestione sociale. Non si possono intromettere in nessun modo nella gestione sociale. In difetto, l'accomandante assume la responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni. Se non rispetta questa regola del divieto di occuparsi della gestione sociale, l'accomandante diventa illimitatamente responsabile. Attenzione, non è che risponde soltanto delle operazioni in cui si è ingerito. Risponde illimitatamente per tutte le obbligazioni, anche quelle precedenti alla sua ingerenza. E quindi è un vincolo molto forte, si vuole evitare che la comandante benefici della responsabilità e contemporaneamente gestisca l'impresa. Diritto di informazione e dovere di vigilanza. Anche il socio comandante è un socio di una società di persone e ha dei diritti, il diritto di informazione e al dovere di vigilanza. Può chiedere informazioni, deve vigilare sullo svolgimento dell'attività, ma non può ingerirsi, altrimenti c'è l'ingestione della comandante e quindi con la sua responsabilità illimitata. Spunti di riflessione. Se la comandante si ingerisce,

Finisce nella gestione sociale, che responsabilità assume? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che differenza c'è tra società di fatto e occulta? Nelle società di persone ci sono organi sociali? Come si modifica il contratto sociale nelle società di persone? Se la comandante si ingerisce nella gestione sociale, che responsabilità assume? Ecco, con questo abbiamo finito questa lezione, dato gli argomenti sulle società di persone. Vi ricordo come sempre che ci sono altre indicazioni, altre precisazioni e materiali sul sito dell'università. Vi ringrazio per l'attenzione.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorse. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietà, e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là, all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbe riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piè fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte morto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: The International Telematic University, Uninettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France,

0: Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninettuno is constantly evolving. On www.uninettunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo del seguente argomento: tipi di filtro, dei grafi pesati e completi e regolari. Gli argomenti saranno il minimo spanning tree, detto anche MST in sigla, la funzione H e la funzione delta H, i maximally regular graph, detto anche MRG, e i graph in-out. Il minimum spanning tree. Il minimum spanning tree, ricordiamo, è un albero particolare. Ricordo che un albero, per essere tale, deve essere un grafo non orientato, connesso e praticamente senza circuiti, aciclico. Adesso vedremo che cosa significa minimum spanning tree. Sappiamo quindi che è un tipo di albero. Allora, immaginiamo dati un grafo G non orientato, che rappresenta una matrice D di distanze tra i nodi, quindi con V vertici, completamente legati uno all'altro. Cioè, ogni vertice è legato a ogni altro con dei legami chiamati edges, vincoli e spigoli. In altre parole, stiamo parlando di un grafo aciclico regolare e completo. Per cui il numero dei link di un grafo regolare e completo, il numero dei link con la lettera E, sarà uguale a numero dei vertici per il numero dei vertici meno 1, perché non c'è un peso, non c'è un legame tra un vertice con se stesso, diviso 2, in quanto il grafo è non orientato e per cui i pesi, i legami, sono simmetrici. Da A si va a B nello stesso modo in cui da B si va ad A. Ed ecco qui un esempio. Noi qui abbiamo una matrice delle relazioni, chiamata anche matrice delle distanze. E vedete che i quattro vertici che abbiamo preso a riferimento sono A, B, C e D. Ora, tenete presente che la rappresentazione grafica che vedete sulla destra è la seguente. In questo caso, tra A, B, A, D, A, C, cioè tra ogni vertice e ogni altro, il grafo è pesato. Quindi si tratta di in questo caso, di un grafo completo e regolare, perché sono quattro nodi ed ogni nodo ha tre legami, come vedete, tutti hanno tre legami. È non orientato, in quanto ogni legame non ha una direzione di percorrenza, e inoltre è pesato, in quanto esistono dei numeri che qualificano la forza con la quale ogni coppia di vertici è associata. Ora, facciamo qui una piccola parentesi per spiegare il concetto di distanza e di similarità. Allora, dal nostro punto di vista, distanza e similarità sono uno l'opposto dell'altro. Per cui, due nodi, più sono vicini, più sono connessi. Oppure, due nodi, più sono lontani e più la loro forza di connessione è debole. Noi possiamo rappresentare un grafo regolare completo come questo che vedete, sotto forma di una matrice delle distanze o sotto forma di quella che abbiamo in precedenza visto come matrice delle relazioni, dove il valore numerico indicava non la distanza tra un nodo e l'altro, ma la forza della loro connessione. Basta moltiplicare per meno 1 o l'uno o l'altro e si passa dalle distanze alle similarità e dalle similarità alle distanze. Questo lo dico perché troveremo alcune volte le matrici delle relazioni, alcune volte le matrici delle distanze. Basta che sappiamo che ognuno è l'opposto dell'altro. Adesso, da quella matrice di distanze, noi vogliamo vedere tutti gli alberi che sono in qualche modo derivabili. Io ho una matrice delle distanze, che avete visto nella slide precedente, quanti alberi posso generare? Ok,
Diciamo subito che ricordo che un albero deve essere aciclico, connesso e non orientato. Queste tre caratteristiche sono tipiche dell'albero, per cui ogni albero dovrà avere soltanto V-1 legami per essere un albero. La domanda di quanti alberi sono derivabili è una domanda pertinente che affronteremo fra un attimo. Prima però noi ci calcoliamo, come se questa formula già la conoscessimo, tutti gli alberi che sono disponibili, dato una matrice delle distanze. La matrice delle distanze la vedete nell'equazione 13, è DIJ, per tutte le distanze. Ecco, questi sono tutti gli alberi, tutte le matrici di albero, ok? Ovviamente di tutte queste noi andiamo a cercare quella che c'ha il costo minimo, cioè quella in cui la somma dei pesi di tutti i legami è più piccola. E chiamiamo questa matrice di distanze minimum spanning tree, nell'equazione 14. Come vedete, MST è uguale al minimo di tutte le distanze che io ho trovato, di tutti gli alberi, le distanze degli alberi che ho derivato dall'equazione 13. Allora, a questo punto sorge spontanea la domanda, ma quante sono gli alberi che possono essere estratti da una matrice delle relazioni o delle distanze? La formula è piuttosto semplice. T è il numero degli alberi, che sarà uguale a V alla V meno 2, dove V è il numero dei nodi o dei vertici. Facciamo l'esempio. Immaginiamo che noi abbiamo 4 nodi. La matrice e questi 4 nodi, ovviamente, sono 4 per 3 diviso 2, sono 6 link originali che abbiamo, che connettono tutti questi 4 nodi. E il grafo è completo e regolare, perché ognuno dei nodi ha 3 connessioni. Benissimo. Se ho 4 nodi, quanti alberi posso derivare, avendo la matrice completa? Bene, posso derivare 4 alla 4 meno 2, cioè 4 alla seconda, cioè 16. Per cui posso estrarre da questa matrice delle distanze ben 16 alberi e poi chiedermi quale di questo è quello che ha il costo minimo. Se sono distanze, qual è quello la cui somma dei pesi su ogni edges è minima? Ovviamente, se i vertici fossero 2, il calcolo è esattamente lo stesso come procedura. 2 alla 0, 1 è un albero. Infatti, se ho 2 nodi, posso avere soltanto un albero che è semplicemente il link che li connette. Chiarito questo, prendiamo come esempio la matrice di prima. Questa è la matrice delle distanze che abbiamo visto. Ci dice quanto è distante ogni nodo da ogni altro. È una matrice completa, nel senso che, tranne la diagonale principale, nella quale viene indicato che non c'è una relazione di un nodo con se stesso, non c'è un legame di un nodo con se stesso, tranne la diagonale principale che è posta a zero, si può vedere che ogni coppia di nodi è connessa con una determinata distanza o peso. E lo vediamo nella immagine qui a destra. A questo punto io mi chiedo, quanti alberi posso derivare da questa matrice delle distanze? Abbiamo detto 16, 4 alla seconda. Vediamoli. Ecco, questi sono tutti e 16 gli alberi che noi possiamo estrarre da quella matrice delle distanze. Come vedete, sono tutti alberi. Questi due hanno distanza, la somma delle distanze è 10, cioè 3 più 4 più 3. Quest'altro è analogo. Ora, ci si può chiedere, ma perché sono venuti due alberi diversi, perché le connessioni sono diverse, con la stessa distanza, con la stessa somma delle distanze? Questo avviene quando
alcune distanze della matrice sono uguali. In quel caso vedrete che possiamo avere più di un minimo spanning tree, che sono però equivalenti. Continuiamo, in questo caso l'avevamo, infatti vedete che abbiamo il valore 4 sia questa distanza che questa distanza, il valore 3 sia questa distanza che questa distanza. Ecco, per cui si spiega del perché vengano coppie di alberi. La seconda coppia, invece, che prevede questi due alberi, dà come totale 11, per cui è più costosa questa scelta. 13, 14, 11, 12, 13 e abbiamo tutte 16 le nostre distanze, i nostri alberi. Ora immaginate che il minimo spanning tree in questo caso è il primo che vedrete, questo la cui distanza sommata è 10. Per dare un'idea e il senso di quanto sia utile il minimo spanning tree, proviamo a fare un esempio. Immaginiamo che abbiamo quattro città che non sono collegate da strade. Immaginiamo che un assessore, quello ai trasporti, debba decidere come collegare queste città con delle strade. Ovviamente quello che dovrebbe fare è calcolare la distanza, se può, in maniera rettilinea tra ogni città e ogni altra, e quindi avere una matrice completa delle distanze, generare tutti gli alberi possibili, come dire, pesandoli con le distanze in chilometri o in metri, quello che si vuole, e poi andare a scegliere il tipo di connessione in cui ogni città è collegata, è raggiungibile da ogni altra, senza circuiti perché sarebbe inutile, una spesa inutile, ma con il costo minimo dell'asfalto. Quindi c'è un vantaggio economico nello scegliere il minimo spanning tree. Ecco, il minimo spanning tree si presenta innanzitutto, a livello evidente, come un vantaggio economico, cioè il modo più economico per connettere dei nodi, che possono rappresentare qualsiasi cosa, che possono connettere dei nodi, nel modo più economico. Esistono tanti modi, ovviamente fare dei circuiti è già antieconomico perché significa che puoi arrivare nello stesso punto con due percorsi diversi, per cui è inutile. A te interessa che ogni punto sia in qualche modo raggiungibile da qualsiasi altro, a prescindere dagli altri nodi che devi bypassare per raggiungerlo. Ma la seconda cosa che ti interessa è che tra tutti gli alberi possibili, cioè tra tutti i grafi ad albero possibili, scegliere quello dal costo minore, in modo che in termini economici si risparmia di soldi, di chilometri, di che cosa volete. Questo è il minimo spanning tree, ma il minimo spanning tree ha anche altre proprietà. Per esempio, noi sappiamo, secondo il principio della minima azione in fisica, che un sistema, se non è perturbato all'intorno in maniera significativa, tende a minimizzare il suo potenziale nel tempo. Cioè raggiunge una condizione analoga al minimo spanning tree. Per cui possiamo dire che in un sistema di cui noi conosciamo soltanto i nodi di questo sistema e i legami che esistono tra di loro, tra ognuno e ogni altro, potremmo dire che in un caso del genere il minimo spanning tree è il futuro più probabile di quel sistema se non avvengono dei cambiamenti significativi al contorno, cioè al di fuori di quel sistema che lo obbligano a ristrutturarsi. Cioè se questo non avviene, il sistema, minimizzando la sua energia nel tempo, tenderà a spontaneamente a raggiungere una situazione di collegamento tra i suoi nodi, tra i suoi punti critici in quel caso, analoga a quella del minimo spanning tree. Quindi la domanda con cui ci lasciamo è semplice. Che cos'è il minimo spanning tree? Adesso ci occupiamo di un altro concetto che ci sarà molto utile, che è la funzione Huebner. La manteniamo così in inglese, ma la chiameremo più amichevolmente funzione H, e la conseguente
funzione delta h sarà una sua derivazione. Vediamo in che cosa consiste questa funzione h. Questa funzione h ha lo scopo di misurare, dato un grafo, la sua complessità. Allora, che vuol dire? In termini pratici, facendo una metafora che, come tutte le metafore, è approssimativa, ma dovrebbe dare l'idea, la complessità del grafo è legata al numero di colpi di taglio, di tagli, di legami a caso che devo fare per annullare il grafo. Cioè, in altre parole, più colpi randomici devo dare a un grafo per annullarlo, più quel grafo è complesso. Immaginate una catena, cioè il grafo a catena che abbiamo già esaminato, lì basta un colpo a caso e la catena già viene divisa in due catene che non sono più comunicabili tra di loro. Quindi la funzione h è un tentativo di approssimare la complessità di un grafo. Ok? Quanto lavoro è necessario per annichilirlo, per annientarlo? E qui dobbiamo introdurre un concetto che è l'algoritmo di potatura, chiamato pruning algorithms, l'algoritmo di potatura, cioè come potare un grafo. Allora, un grafo, immaginate un grafo qualsiasi, poi vedremo un esempio, lo immaginiamo che abbia, ogni nodo abbia un certo grado, che è dato dal numero di spigoli, di link, che gli arrivano. Immaginiamo sempre un grafo non orientato, un grafo che può essere un albero, può essere un grafo come un circuito complesso, però non orientato adesso, per facilità di esempio, e connesso. Allora, immaginiamo che individuiamo in questo grafo tutti i nodi che hanno il grado più basso. Immaginiamo che ci sono alcuni nodi, per esempio quelli che vengono chiamati foglie, se ci sono, che hanno grado 1, perché sono in quanto foglie connesse con un solo altro nodo. Una volta individuato i nodi con il grado più basso, che qui è indicato, vedete, come G, grado, tutti quei nodi vengono cancellati insieme ai loro link. Quindi al passo 1 io individuo M1, significa al passo 1 individuo nel grafo tutti i nodi con grado più basso, scrivo il grado di quel nodo con grado più basso, in questo caso immaginiamo 1, poi L è il numero di legami che con questa scelta vado a potare, vado a eliminare, e N è il numero di nodi che vado a eliminare, tutti quelli con grado 1. Guardate questo delta, vedete questo delta? Delta è una funzione che può essere 0 o 1. Mi dice praticamente, è 1 quando quella precedente, il delta precedente, no? Quando il grado precedente era diverso da quello attuale. In questo caso non abbiamo ancora iniziato, per cui il grado era 0, immaginiamolo, e quindi al primo giro questo delta G è 1. Ovviamente abbiamo quindi come protagonisti di questa tavola di potatura M, che l'indice che le indica è K, è il numero di passi che dobbiamo fare per annullare completamente il grafo che abbiamo di fronte, partendo sempre dai nodi con il grado più basso. G, segniamo su questa tavola il grado di ogni nodo, abbiamo partito dal grado 1, poi vedremo che cosa il grafo che ci resta, qual è il grado minimo di quel grafo che ci resta, eccetera. Poi abbiamo delta G, che è la differenza dei nodi, del gradiente dei nodi, tra due successivi cicli di pruning, K e K-1. L è il numero di legami che abbiamo cancellato a quel ciclo e N è il numero di nodi che abbiamo cancellato a quel ciclo. M grande è il massimo numero di nodi di cicli K che dobbiamo fare per annullare quel nodo. Ovviamente ogni nodo
NIK sarà definito dal momento nel quale viene tagliato, cioè dal K in cui è stato potato. Per cui se voglio rappresentare quanto è protetto, quanto è interno quel nodo al grafo, potrò dire che P, il grado di protezione, è uguale a NIK diviso il numero massimo di cicli che ho dovuto fare per annientare il grafo. Ovviamente, se quel nodo è stato eliminato all'ultimo passo, avrò che NIK è uguale a M, per cui P1, ok? Quindi è il più protetto. Proviamo a fare un esempio però, perché queste cose bisogna vederle. Ed ecco un grafo qualsiasi che abbiamo numerato i vertici da 1 fino a 8. La domanda che ci dobbiamo fare quindi per attuare il pruning, la potatura di questo albero è: qual è il nodo con grado più basso? In questo caso basta una breve ispezione per capire che è il nodo con l'etichetta 1. Eccolo qui, che c'ha grado 1, è quello che in teoria dei grafi si chiama una foglia. E allora al primo passo ce ne sono altri con grado 1? No. Per cui il primo passo, K uguale a 1, consisterà nel cancellare il nodo 1 e i suoi legami. Ecco qui, M uguale a 1, abbiamo cancellato il nodo 1. Ho un nuovo grafo. Non ho ancora annientato il grafo da cui sono partito. Mi chiedo a questo punto, qual è il grado minore presente in questo grado? Una ispezione rapida ci convince che è il grado 2. Numericamente è molto facile trovarlo, vedete? A questo punto M uguale a 2, cioè il ciclo aumenta, consisterà nel cancellare tutti i nodi e tutti i link che hanno grado 2. Ed eccoli qui. Vedete intratteggiato i due nodi con i link che abbiamo eliminato al passo 2. Ma il grafo esiste ancora. Quindi mi richiedo, qual è il grado minimo di questo nuovo grafo, quello che vedete in verde non tratteggiato? Un altro esame numerico molto semplice mi fa capire che il grado è ancora 2. Vedete? Qui e qui esiste il grado minimo, tutti gli altri hanno un grado superiore. Allora al passo 3 andrò a eliminare questi altri nodi. Vedete? Sono 3 nodi che eliminano, tutti quanti che avevano grado 2. A questo punto mi rimane soltanto un grafo fatto di 2 nodi e un link. Beh, a questo punto il grado è 1 e lo elimino. Con 4 passi ho potato il grafo. Questo significa aver riempito la tabella di pruning nel modo seguente. Vedete? Guardate. Al primo passo, gradiente grado del grafo 1, delta 1 perché prima non c'era nulla, ho eliminato un link e un nodo. Al passo 2 il minimo di grado dei nodi da eliminare è 2, questo mi consente, siccome sto cambiando, qui passavo da grado 1 a grado 2, il delta qui è 1 perché ho cambiato il grado di potatura, quindi 1 ancora. Questo mi permette di eliminare 4 link e 2 nodi. Al passo 3 il gradiente è ancora 2, ma ovviamente siccome era 2 a K-1 e 2 a K, il delta è 0 questa volta. Elimino in questo caso 5 links e 3 nodi. Mi rimane quello che avete visto nell'ultima immagine, che è il passo 4, elimino praticamente tutti i nodi che hanno grado 1, e qui sono gli unici due rimasti che sono legati tra loro. Il gradiente, come vedete, cambia di nuovo, per cui ho 1, elimino un link e i due nodi che sono associati. La tabella di pruning è così è stata completata. Noi possiamo immaginare che ogni grafo
di cui conosciamo quindi la struttura, possiamo generare da quel grafo una tabella di potatura di questo tipo. Rivediamo i termini. GK è il gradiente a ciascun step di potatura. Delta GKK-1 è la differenza di grado tra due successivi cicli. In questo caso, vedete, da qui, dove c'è 1 grado, si passa a eliminazione dei nodi a grado 2, il gradiente qui è 1. Mentre qui, vedete che elimino tutti i nodi con grado 2, ma anche precedentemente avevo eliminato i nodi con grado 2, per cui il gradiente è 0 perché il gradiente non cambia. LK è il numero di legami che vengono eliminati a ogni ciclo, NK è il numero di nodi che viene cancellato a ogni ciclo, M, come abbiamo già detto, è il massimo numero di passi per annientare quel grafo, ed NI, ripeto, è il grado di protezione di ogni nodo durante il processo di potatura, che si può calcolare con questa semplice equazione. Adesso, fatta spiegata questa tabella di pruning, dobbiamo tentare di inserire il concetto di entropia topologica di un grafo. La prima componente dell'equazione che vedete, la componente 1, misura l'entropia topologica media del grafo, che è quindi semplicemente il rapporto tra il numero di archi e il numero di cicli K che ho dovuto eseguire per annullare il grafo, quindi M, il massimo numero di cicli. Questo rapporto A diviso M ci dice qual è la media di complessità topologica di quel grafo. Questa complessità quindi è un rapporto tra il numero di archi e il numero di cicli di pruning necessari per cancellarlo. Questa complessità può essere considerata come una costante che viene assegnata a un grafo, perché il grafo ha quel numero degli archi, ha una tabella di pruning e basta, e per cui è una sorta di costante. La seconda componente dell'equazione 2 è un po' più complessa e misura il contributo informativo che ogni nodo del grafo dà all'informazione globale. In altre parole, come vedete, C è il grado di connessione di ogni nodo. CI, vedete, da I è da 1 a N, per cui per tutti i vertici, CI è semplicemente questo rapporto. Quanti nodi ha, quanti link, scusate, ha un nodo rispetto al numero di tutti gli archi.

per il logaritmo della stessa cosa e ricorda un po' la probabilità. Una volta che abbiamo spiegato questa equazione, diventa più semplice spiegare come si calcola l'indice H. L'indice H, chiamato H con 0, è dato da questo rapporto che vedete nell'equazione. Sappiamo che questo H in questo modo può variare tra 0 e 2. Possiamo anche farlo variare tra 0 e 1, basta mettere 2A qua sotto. Ma per il momento ce lo teniamo così. A è il numero dei link del grafo, quindi n-1 per un albero, immaginate. Mi, che cos'è? È il rapporto tra il numero di nodi, risolvo semplicemente l'equazione, il numero dei nodi e il numero di cicli che sono serviti per annientare quel grafo. Ok? È praticamente mi... Adesso vedremo che cosa esattamente ci misura. Più complesso è questo phi. Phi, allora, mentre pi è il numero di stati che sono stati implicati nel cambio di gradiente. Per esempio, nella tabella di pruning precedente, io avevo 3 stati in cui cambiava gradiente. Non tutti, avevo 4 trasformazioni, ma soltanto in 3 c'era un cambio di gradiente. Cioè avevo il delta uguale a 1. Per cui, cosa faccio poi? Per tutti gli stati dove c'era il cambio di gradiente, sommo il grado del nodo che è stato potato. Vediamola in maniera più analitica. Allora, questa è molto semplice in me. Questa misura il gradiente medio del grafo, come vedete. Numero dei nodi diviso il numero massimo di cicli che ho speso per annullarlo. Phi è più complessa, vedete, pi è il numero degli stati implicati in un cambio di gradiente durante il processo di pruning, mentre STGJ è la somma dei gradienti degli stati implicati in un cambio di gradiente durante il processo di pruning. L'equazione 3, quindi, questa, misura la dinamica dei cambi di gradiente durante il pruning. Rivediamola un attimo, ancora, perché è un'equazione non intuitiva, perlomeno. Ricordo che A, che compare al denominatore, è il numero di legami del grafo. Nel caso dell'albero sappiamo che sono n-1, ma vale questa regola per qualsiasi grafo. L'equazione 1, che vediamo qui, è una equazione 1, che questa scusate, che vediamo qui, è un rapporto complesso tra la media del gradiente, che è questa, mi, e la dinamica di questo gradiente, da un lato. Ok? E la connettività, questo A che sta sotto, è la connettività globale del grafo, per cui è un rapporto tra la media del gradiente, la media dei cambi di gradiente e il numero totale di legami presenti in quel grafo. Quindi noi siamo in grado di etichettare un grafo qualsiasi, in questo caso l'abbiamo scelti non orientati e connessi, con un numero, che è il numero H con 0. H con 0 ci dice quanto quel grafo che abbiamo di fronte è complesso, cioè quanto lavoro dovremmo spendere per annullarlo, e quindi quanto resistente anche. Ovviamente ciascun HI rappresenta la complessità dell'albero quando un vertice viene cancellato. Mi spiego. Noi abbiamo questa matrice completa, ok? Abbiamo la matrice, abbiamo il grafo. Adesso io mi pongo la domanda. Calcolo l'H con 0 di quel grafo. Calcolo quindi la tabella di pruning e poi dalla tabella di pruning mi trovo il termine M, lo metto nell'equazione che vediamo qui, mi calcolo mi e fi e vedo quanto è complesso, H con 0. Adesso

tolgo per ipotesi un nodo a quel grafo. Ovviamente devo togliere anche i legami che ha con gli altri nodi. Il grafo che mi rimane, guardate, è una cosa diversa dalla tabella di pruning. Qui sto facendo, togliendo un nodo, calcolo la complessità del grafo che mi rimane, poi rimetto quel nodo, poi ne tolgo un altro e ricalcolo la complessità H del nodo che mi, del grafo che mi rimane. Quindi a turno, in una sorta di leave one out, tolgo un nodo alla volta e calcolo la complessità del grafo che resta senza quel nodo con l'indice H. Ma ovviamente ogni volta sarà un HI, cioè HI quando I uguale a 1 significa che ho tolto il nodo numero 1. Ho calcolato la complessità del grafo rimanente quando non c'è il nodo numero 1. Benissimo. Mi vado poi a calcolare il delta HI. Cos'è il delta HI? È la complessità di quel grafo completo meno la complessità di quel grafo quando manca l'elemento iesimo. Ok? Questo mi dà un indice molto importante per capire qual è il contributo di ogni nodo alla complessità del grafo. Mi spiego. Quando questo delta HI è minore di 0, che cosa significa? Che quando ho tolto HI, HI era più grande di H con 0 e quindi delta HI è venuto minore di 0. Cosa significa? Che quando tolgo, no? Quando tolgo questo nodo iesimo, cosa succede? Che il grafo in qualche modo, come dire, diventa più complesso. Io lo tolgo e lui diventa più complesso. Quindi significa che quel nodo aveva una funzione di calmiere, cioè era come se ordinasse, impedisse al grafo di aumentare in maniera significativa la sua complessità. È una sorta di inibitore. Se io togliendo una persona da un gruppo, il gruppo diventa di botto più complesso, significa che quella persona lo teneva meno complesso, per cui era un inibitore, per cui posso stabilire quei nodi togliendo i quali hanno un delta H minore di 0, sono i nodi inibitori, cioè quelli che controllano la complessità del grafo, non gli permettono di esplodere. Poi esiste il secondo tipo di nodi, quei nodi togliendo i quali la complessità del grafo aumenta. Si tratta praticamente di quei nodi in cui H con 0, no? È molto più grande di HI, cioè io quando tolgo un certo nodo, l'H qui, la complessità del grafo che mi rimane, è molto minore di quella di H con 0. Questo significa che quei nodi sono nodi eccitatori, cioè quando li tolgo il grafo collassa, diventa meno complesso, quindi sono quei nodi che mi eccitano, mi aumentano la complessità del grafo. E questo è molto importante capirlo. Immaginate se il grafo in questione ha per nodi delle persone che rappresentano una gang criminale, capire togliendo quali nodi il grafo collassa o aumenta diventa fondamentale per decidere chi sbattere in galera e chi no, a livello strategico parlano, a livello professionale. Ugualmente per caso contrario potrebbe essere fatto per i biomarkers genetici, no? In un grafo in cui ciò che i nodi rappresentano i vari biomarkers, capire quali nodi, quali biomarker, togliendo i quali il grafo collassa e quali nodi o biomarkers, togliendo i quali il grafo aumenta di complessità, mi diventa fondamentale per immaginare delle terapie genetiche adeguate. Ma esiste anche un terzo tipo di caso, in questo delta H, quando più o meno il delta H di I, cioè del nodo che ho tolto, è più o meno simile a zero, cioè in altre parole, quando H con 0 e H con I sono più o meno equivalenti. In questo caso significa una cosa molto importante, cioè che quel nodo è praticamente indifferente alla complessità del grafo.

Questo è un articolo nel quale fu presentata questa funzione H, in cui vengono spiegate le cose anche in maniera didattica sulla tabella di pruning e sul delta H. La domanda che ci lasciamo è definire la tabella di pruning, definire il significato della funzione H con 0. E adesso affrontiamo il maximally regular graph, un altro filtro. Abbiamo visto il minimum spanning tree. Abbiamo chiamato una nuova forma di grafo maximally regular graph e lo definiamo come segue. Il maximum regular graph è il grafo con il massimo di indice H generato aggiungendo in ordine di importanza all'MST le prime n connessioni escluse da quest'ultimo, dove n è il numero delle variabili del sistema. In altre parole, quando io costruisco il minimum spanning tree, siccome devo costruire un albero e deve essere aciclico, alcune connessioni importanti le devo saltare perché se le aggiungessi mi creerebbero un circuito all'interno del grafo che si sta costruendo e quindi non sarebbe più un minimum spanning tree. A questo punto devo saltarle e passare alla successiva come ordine di importanza. Se la successiva non mi chiude il grafo, la prendo. Se mi chiude il grafo in un circuito, salto anche quella. Per cui è possibile che una volta che io ho disegnato da una matrice delle relazioni il minimum spanning tree, abbia ancora delle connessioni importanti che ho dovuto saltare, anche se erano forti, importanti, per non chiudere il grafo. Ora, tutte queste connessioni io le metto da parte. Una volta fatto il minimum spanning tree, calcolo la complessità del minimum spanning tree con l'H con 0. Dopodiché aggiungo la prima connessione, quella più importante che ho saltato, e ottengo un altro H. Poi aggiungo la seconda che ho saltato, la aggiungo alla prima che ho aggiunto, cioè non è sostitutivo questa volta, è cumulativo. Le aggiungo una alla volta e ogni volta ricalcolo l'H. Avrò che ho il valore dell'H con 0 del minimum spanning tree e poi avrò i valori quando ho aggiunto la prima, quando ho aggiunto la seconda, quando ho aggiunto la terza e così via. E andrò a scegliere quella con l'H più alto, che supera l'H con 0 del minimum spanning tree, ed è l'H più alto, cioè tutti i link che ho aggiunto fino a il picco che ho ottenuto con l'H più alto li mantengo. Tutti quei legami li aggiungo e quello è il maximally regular graph. Questa è la procedura analitica tramite la quale lo otteniamo. Vedete, è una funzione che potete vedere, calcola l'indice H, vedete? Eccolo qui, HI questa volta, ancora HI, perché va a calcolare l'HI aggiungendo tutti i nodi che sono, tutti i legami, eccoli, R, che sono stati saltati quando si costruiva il minimum spanning tree. Li si aggiungono e alla fine si scelgono quelli con l'HI più alto. Domanda finale. Cos'è il maximally regular graph? Veniamo a un nuovo argomento, un nuovo tipo di filtro grafico, il graph in-out, oppure chiamato G in-out. Si tratta di un filtro grafico particolare e interessante, in quanto anche partendo da una matrice delle relazioni simmetrica, ok? Quindi che produrrebbe un grafo non orientato se visualizzata, il G in out permette di generare un grafo orientato e anche non connesso. Il graph in out o G in out è un algoritmo adatto a filtrare e raggruppare una matrice quadrata di pesi con diagonale nulla generata da un altro algoritmo. Quindi abbiamo una matrice di pesi generata da un certo algoritmo, si tratta di trovare dei raggruppamenti. Il G in out è un algoritmo che rappresenta una certa matrice di pesi con un grafo pesato con specifiche proprietà. Il grafo risultante è un grafo diretto, cioè orientato. Ovviamente, anche se la diagonale principale originaria
non era simmetrica, però in questo caso lo è. Il grafo risultante potrebbe essere composto di sottografi non necessariamente connessi l'un l'altro. Ripetiamo. Il grafo risultante dal G in out è un grafo orientato. Questo ovviamente se la matrice iniziale da cui siamo partiti non era simmetrica. Se era simmetrica non sarà un grafo diretto, sarà un grafo diretto a doppio senso. Seconda caratteristica, il grafo risultante potrebbe essere anche un grafo non connesso. La regola che gestisce questo grafo è la regola del vincitore prende tutto. Quindi la logica del G in out è abbastanza semplice. Se noi consideriamo una matrice quadrata asimmetrica di connessioni, quando le colonne rappresentano i nodi, dove le colonne rappresentano i nodi che ricevono i pesi delle connessioni e le righe rappresentano gli stessi nodi che mandano le loro connessioni, come se fosse delle telefonate, ok? La regola del vincitore prende tutti è la strategia che viene usata per costruire questo grafo. Vediamo in dettaglio. Ciascun nodo delle righe riceve un arco. Soltanto da un altro nodo della colonna della sua riga dove il peso è più grande. Ciascun nodo della colonna manda un arco solo a un nodo della riga della sua colonna dove i pesi sono più grandi. Quindi ci sono due vincitori collegati, due legami da selezionare. Proviamo adesso a fare un esempio pratico. Ecco, immaginiamo una matrice di questo tipo, dove sulle righe abbiamo chi fa le telefonate, A, B, C, e sulle colonne, dove è scritto receiver, chi le riceve. Noi per esempio possiamo vedere che, qui sono indicate le frequenze delle telefonate, A ovviamente non chiama mai se stesso, chiama una volta B, mai C e 9 volte D. Se la leggiamo per colonna invece, ci accorgiamo che A non riceve telefonate da B, ma ne riceve 8 da C e solo 2 da D. Ecco, proviamo a vedere come costruire questa matrice. Consideriamo i valori della matrice. L'attore A, quello che abbiamo visto un attimo prima, è chiamato il più delle volte, in maniera più frequente, da D. Abbiamo visto che lo chiamava 9 volte. L'attore B usa fare chiamate più frequenti all'attore C. L'attore C usa chiamare più volte l'attore A. L'attore D usa chiamare più volte l'attore C. Quindi abbiamo le prime indicazioni. Adesso abbiamo praticamente messo in frasi questa, no? Quante volte A chiama chi? D, B chiama più volte C, C chiama A e D il più delle volte chiama C. Proviamo adesso a leggerlo dal punto di vista delle colonne, cioè da chi è chiamato. L'attore A è chiamato più frequentemente dall'attore C. L'attore B è chiamato il più delle volte dall'attore C sempre. L'attore C è chiamato il più delle volte dall'attore D. E l'attore D è chiamato il più delle volte dall'attore A. Ed ecco qui, come vedete, questa riga e questa colonna. Proviamo a visualizzare quindi l'attore A. L'attore A, ok? Da chi è chiamato? Ok? È il più delle volte è chiamato, vedete? Dall'attore C, per cui A va in C. Se lo leggo sulla riga, però, l'attore A chiama il più delle volte l'attore D, e per cui D in, out. E qui abbiamo visualizzato il primo grafo, soltanto quello che riguarda l'in dell'attore A, cioè riceve l'input da D, e l'output dell'attore A riceve l'out da C. Vediamo B.
B, ci rendiamo conto immediatamente che come dire, chiama il più delle volte l'attore C, e per cui mettiamo una freccia che va da C a B. Poi l'attore B, se lo leggiamo sulla colonna, è sempre con l'attore C che si scambia. E quindi qui il graph in out è sia da B a C che da C a D, che da C a B. Adesso focalizziamoci sull'attore C. L'attore C in out, andiamo a vedere l'attore C, eccolo qui. Come vedete, l'attore C il più delle volte, vedete, è chiamato dall'attore D, ed eccolo qui. Però se leggiamo sulla riga è legato con l'attore A, e infatti A in C. L'attore A chiama l'attore C. Lo vediamo dal punto di vista di D e abbiamo questa nuova situazione. Vedete che in C va in D, vedete C va in D, eccolo qui, 7 è il valore più grande, e poi invece leggendolo per colonna D riceve chiamate da A, vedete? D va in A. Se adesso sovrapponiamo tutte questi grafi parziali, otteniamo il grafo globale, che come vedete è questo, che rispecchia il grafo in output di ogni nodo rispetto a ogni altro. In questo caso il grafo è ancora connesso, è un grafo che presenta circuiti, per cui non è un grafo, è un grafo orientato, è un grafo connesso ed è un grafo ciclico. Questo è il graph in out. A questo punto la domanda che vi lascio è: come si costruisce un grafo in out? Vediamo il sommario di tutte le domande di questa lezione. Definire la tabella di potatura, definire il significato della funzione h con 0, che cosa è il Maximally Regular Graph, MRG, come costruire il grafo in out. Questa lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione. Potete trovare approfondimenti sulle pagine dell'Ateneo, nelle pagine proprio dedicate a questo corso.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa nuova lezione del corso. Il titolo di questa lezione è Memoria associativa e modello di Hofield ed è una prima parte di due. Gli argomenti trattati saranno memoria associativa, modello di Hofield definizione e modello di Hofield richiamo associativo per P uguale a 1. Cominciamo con il primo argomento, la memoria associativa. La memoria associativa è un particolare tipo di memoria tipico dei processi biologici, delle reti neuronali biologiche e viene definita come memoria associativa, che è anche nota come memoria indirizzabile dal contenuto, content addressable memory, o storage associativo o array associativo. È un tipo speciale di memoria ottimizzato per eseguire ricerche attraverso i dati invece di fornire un semplice accesso diretto ai dati basati sull'indirizzo. In un normale computer digitale il numero che uno vuole memorizzare è praticamente definito solo da un indirizzo di memoria. Noto l'indirizzo anche se non è noto il contenuto del registro in cui il numero è storato, io posso recuperare il numero. Tipicamente nelle reti neuronali biologiche il recupero di memoria di un elemento memorizzato è stimolato dal contenuto stesso. Molte volte, per esempio, quando percepiamo un odore, un profumo, associamo all'odore, al profumo un'altra cosa, cioè una persona, un libro, un soggetto. Oppure siamo in grado di recuperare memoria di un oggetto o di una foto semplicemente guardando una parte della foto o guardando la foto rovinata dal tempo e ingiallita. Si definiscono quindi due forme, si presenta in due forme. Rete di memoria autoassociativa è un tipo di memoria associativa a utilizzare per richiamare un pattern da input parziali o degradati. O eteroassociativa è un tipo di memoria associativa utilizzato per associare un insieme di pattern con un altro. Nei due aspetti cambia semplicemente la tipologia di input. Nel primo caso, la memoria autoassociativa, noi abbiamo un degrado dell'informazione, però il contenuto dell'informazione è abbastanza chiaro. È chiaro che c'è una soglia, se il degrado, la perdita di definizione dell'informazione supera una soglia, la memoria associativa potrebbe non accadere. Ma quel che rimane dell'informazione contenuta nel dato iniziale è sufficiente per fare un richiamo. Nel secondo tipo, l'eteroassociativa, essenzialmente un elemento di una determinata classe, per esempio un profumo, provoca il richiamo di un'altra classe, per esempio una persona. Molti ricordano il nonno quando sentono il profumo del sigaro e cose di questo genere. Un esempio di memoria autoassociativa è questa. Vediamo un esempio con

interpreto. Memoria associativa, memoria indirizzabile al contenuto. Il richiamo dell'informazione è innescato da una conoscenza parziale dell'informazione. Quindi siamo in un modello di memoria autoassociativa. Qui ho una foto a cui è stato aggiunto ad hoc del rumore bianco, molto rumore. La foto è praticamente non visibile, cioè due persone, me e il mio studente qualche decina d'anni fa, sono irriconoscibili, però per me che ho memorizzato questo evento è facile risalire alla foto completa. Il processo è questo, cioè un processo che parte da un contenuto molto rumoroso e man mano elimina il rumore. Quindi, diciamo, in qualche modo l'informazione residua oltre al rumore contenuta in questa foto è sufficiente per innescare un processo di richiamo associativo che mi porta all'elemento senza rumore, quindi alla foto in qualche modo memorizzata. Vediamo che questo processo di richiamo, di evoluzione del tempo da una forma degradata a una forma senza degrado, senza rumore, l'abbiamo già incontrato nelle lezioni del corso. Quando abbiamo parlato di reti neuronali ad attrattori, specificatamente sull'apprendimento, abbiamo visto che il cambiamento dei piesi sinaptici modifica il profilo della funzione energia, creando e distruggendo nuovi vecchi minimi e rinforzando quelli esistenti. Avevamo discusso il caso in cui la rete ad attrattori aveva appreso queste tre classi, che sono tutti i modi tipografici con cui posso scrivere la lettera A, B e C, e avevamo visto che in un apprendimento non supervisionato la dinamica del sistema mi portava a creare tre bacini d'attrazione. Un bacino d'attrazione, ogni bacino d'attrazione corrisponde a una classe. Questo è il bacino della classe A, questo è il bacino della classe B e questo è il bacino della classe C. E lo stato negli attrattori rappresenta il prototipo della classe, cioè l'elemento con cui la rete ricorda la classe appresa. Avevamo visto che il recupero dell'informazione non era nient'altro che un processo dinamico. Al tempo T presento un elemento della classe A che mi porta da un valore alto dell'energia, diciamo così, nel bacino d'attrazione, dinamicamente la rete poi cade nell'attrattore. La rete rilassa, cioè, dal valore della lettera, da un altro valore della lettera A ad A. Questo è il tipico esempio di memoria associativa eteroassociativa, perché in realtà l'elemento A, che è diverso poi dall'attrattore, viene associato con l'attrattore A. Quindi, diciamo, possiamo anche vederlo come un richiamo eteroassociativo in qualche modo. Il rilassamento dinamico è verso il minimo locale dell'energia e l'apprendimento e il recupero dell'informazione non sono processi separati. Nel nostro esempio abbiamo una cosa analoga. Io parto con la mia foto molto corrotta, molto lontano dal minimo, però nel bacino d'attrazione del minimo. Man mano che il processo evolve, il sistema cade sempre più vicino al minimo e l'informazione, il rumore viene eliminato fino a rilassare completamente del minimo, dove c'è l'elemento memorizzato senza rumore. Anche in questo caso il recupero autoassociativo in questo caso è un processo di rilassamento verso l'attrattore della rete stessa. Punti di riflessione per questo argomento.
Il processo di richiamo associativo non è sostanzialmente diverso da quello del richiamo di un dato in memoria in un computer digitale. Basta fornire l'address del dato. Questa affermazione è corretta? Ora passiamo al secondo argomento. Definiamo il modello di Hopfield, che è un caso particolare di rete ad attrattori, e soprattutto studieremo la capacità di un modello così definito di avere un recupero autoassociativo. Vedremo che il problema sta sempre, come abbiamo visto durante tutto il corso, nella definizione dei pesi, cioè nell'assegnare dei pesi, il valore dei pesi sinaptici alla rete, ma vedremo come questo modello ha un comportamento sostanzialmente diverso ai modelli di rete feed forward che abbiamo già incontrato. Il modello di Hopfield ha un elevato numero di neuroni e una topologia delle connessioni sinaptiche molto complessa. Esiste una doppia dinamica sui neuroni. Il valore a un del neurone iesimo a un determinato tempo dipende da una funzione, tipicamente la funzione segno o la funzione a gradino, a seconda di quali neuroni si usano, se più o meno 0 o meno 1 più 1. Il campo interno, che è praticamente il contributo di tutti gli altri neuroni presinaptici mediati dal peso sinaptico, un eventuale stimolo interno e la soglia. Ai neuroni si aggiunge, alla dinamica dei neuroni si aggiunge una dinamica sulle sinapsi che ha un termine che è un decadimento esponenziale di questo tipo e poi il termine forzante alla Hopfield. La complessità della rete è elevata, generalmente nel modello di Hopfield prendiamo un numero di neuroni elevato, n molto maggiore di 1, una rete sinaptica completamente connessa e simmetrica, cioè ogni neurone vede tutti gli altri. Quindi con n neuroni ho n per n meno 1 diviso 2 connessioni sinaptiche. Il diviso 2 è perché prendo la rete simmetrica, cioè la connessione JI è uguale alla connessione IJ. Normalmente si potrebbe prendere anche una rete asimmetrica, cioè considerare la connessione JI diversa da IJ. In questo modello, per semplicità, si è fatta questa scelta. Non esistono loop che si chiudono su un neurone. Su un neurone, quindi WI è uguale a 0 e I va da 1 a N, IJ vanno da 1 a N, quindi la matrice sinaptica è una matrice N per N simmetrica a diagonale nulla. La dinamica sui neuroni è quella che abbiamo visto, al tempo T più 1 SI non è nient'altro che il segno dell'argomento, che è la somma di tutti gli altri neuroni mediati dalle sinapsi, siamo qui, sigma grande I è la somma per J va da 1 a N, WJ, SJ, quindi questo mi dà praticamente il contributo su questo neurone di tutti gli altri, più eventualmente un campo esterno. Generalmente quello che si fa, il campo esterno serve per portare la rete su un determinato stato, dopodiché viene rimosso e la dinamica della rete fa sì che la rete stessa evolve. Per semplicità, perché non impongo una dinamica sulle sinapsi, cioè la variazione delle sinapsi nel tempo è praticamente nulla, le sinapsi sono costanti. E il problema, diciamo, che il modello di Hopfield vuole affrontare è semplicemente quello di capire come, una volta fissate le sinapsi, possa avere un recupero associativo.

Come di solito, diamo qualche nomenclatura, indichiamo il vettore di stati dei neuroni con S barra. S barra è l'insieme delle n componenti del vettore dei neuroni. I va da 1 a n. La matrice sinaptica come W barra, che è l'insieme delle n per n componenti della matrice sinaptica, e i V-parter di memoria come Xi mu barra, che è l'insieme degli elementi del vettore muesimo. Ora, quindi, io sto ipotizzando che storo, memorizzo nella mia rete di Hopfield P-pattern diversi, adesso vedremo un esempio, che hanno n componenti, e poi tento di recuperare, come abbiamo visto nell'esempio della foto, il richiamo, l'elemento storato con un richiamo associativo. La domanda fondamentale in questo modello è la seguente. Definito il sistema, e l'abbiamo definito, come possiamo scegliere la matrice sinaptica in modo che la rete sviluppi degli attrattori per la dinamica corrispondente ai P-pattern di memoria? Cioè, io definisco questi vettori, nella prossima slide vedremo un esempio, voglio che siano degli attrattori della rete che ho appena definito, del modello che ho appena definito, in modo tale che partendo da dell'informazione che contiene con del degrado uno di questi, l'informazione su uno di questi parti di memoria, per la dinamica della rete cado nell'elemento, cado nell'attrattore. Qui ho un esempio, supponiamo di voler avere memorizzati 10 elementi, che sono i numeri scritti, diciamo, con dei pixel in una matrice 1 per 5, 1, 7, 1, 5, quindi 5 per 7, l'elemento 0, il vettore 0, e questo è il mio primo pattern di memoria, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, l'8, 9, 10. Quindi in questo caso P uguale a 10, N uguale a 35, e la codifica che bianco vale più 1 e nero vale meno 1. Ora vedete esattamente che l'informazione è ben definita. Generalmente si usa la forma matriciale perché in questa forma i numeri vengono ben scritti, ma come abbiamo già visto, per la rete, per esempio il numero 0, Xi1, è rappresentato da un vettore lungo 35, che viene ottenuto banalmente scorrendo la matrice dall'alto verso il basso, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, poi ritornando in alto, seconda colonna, 8 che è bianco, 9, 10, 11, 12, 13 che sono neri e così via. E diciamo, noi vediamo e giochiamo con queste matrici, in realtà il modello di Hopfield vede questi vettori. Fra l'altro notate che sia in forma matriciale sia in forma vettoriale possiamo vedere che ci sono vettori, matrici o vettori molto simili. L'8 e lo 0 hanno non in comune solo questo elemento, 3 e 8 o 3 e 0, mentre 0 e 1 o 1 e 8 sembrano essere in qualche modo più distanti. Allora, perché sottolineo questo? Perché proprio il concetto di vicinanza o di lontananza dei pattern memorizzati che entrerà a gioco in maniera fondamentale nella dinamica del recupero associativo. Definiamo quindi in maniera ben precisa questa sensazione di vicino o lontano. Cioè, l'8 e il 9 sono molto simili. Vedete, l'unica differenza è questa, dal punto di vista di vettore, di matrice è questa. Allora io definisco una grandezza che è un numero

compreso fra 0 e 1, che chiamo overlap, di A e B, come la somma, per i che va da 1 a n, del prodotto degli elementi iesimi di A e B. D'accordo? E lavoro con neuroni meno 1, 1. La cosa è semplice. Se l'elemento iesimo di A è uguale all'elemento iesimo di B, qualunque sia il suo valore, meno 1, 1, il prodotto mi darà 1. Perché meno 1 per meno 1 fa 1, 1 per 1 fa 1. Se i due elementi sono differenti, il prodotto, qualunque sia il valore di A o B, sarà meno 1. Quindi questa è una somma che mi conta 1 quando ho elementi concordi, meno 1 quando ho elementi discordi. Va da sé, se i due vettori sono identici, B uguale ad A, ho un valore della somma che è n, cioè avrò un più 1 per ogni elemento. E quindi la normalizzazione davanti 1 su n fa sì che l'overlap è 1. Quando i due vettori non hanno nessun elemento in comune, si dice sono ortogonali, il loro overlap è 0. Allora vedete che con questa semplice quantità, scalare questo numero, io posso dare un valore a quel concetto intuitivo di uguaglianza, di vicinanza, di similitudine che avevo detto prima. Cioè l'overlap fra lo 0, xi1 e xi9 è 0,94. Un valore molto vicino a 1. Chiaramente sbaglio un bit su 35, se vogliamo. Qui abbiamo quello che abbiamo appena visto. Mentre se vado a vedere l'overlap fra lo 0, xi1 e l'1, che è xi2, vedete che qui gli elementi di differenza sono diversi. L'overlap è 0,37, che è un valore molto più basso di 0,94. Perché diciamo, sottolineo questo aspetto dell'overlap dei partner? Perché vedete che overlap ampio può creare, in presenza di particolari condizioni, della confusione alla rete. Io parto da 0, ho un elemento corrotto di 0 e finisco nell'8, perché sono molto simili. Spunti di riflessione per questa parte. Nel modello di Hopfield la matrice sinaptica è completamente connessa e asimmetrica? Se l'overlap di due vettori è circa 1, significa che i due vettori sono molto dissimili? Passiamo all'ultimo argomento della lezione, che è il modello di Hopfield, richiamo associativo per P uguale a 1. Il problema che affronteremo è abbastanza semplice. Noi vogliamo memorizzare P pattern, supponiamo che siano i 10 che abbiamo appena visto. Però per capire come funziona il gioco, partiamo dal caso più semplice possibile. Abbiamo un solo pattern memorizzato. Vedremo il caso di più pattern nella seconda parte di questa lezione. Quindi abbiamo la nostra rete, memorizziamo un solo pattern, quindi togliamo ogni pedice che mi dà l'indice del tipo di pattern, quindi un vettore che va da 1 a n e con n elementi. Supponiamo sia lo 0 che abbiamo visto. Al tempo t presento questo pattern alla rete. Voglio vedere cosa accade allo step successivo. Prendo l'equazione dinamica per il mio neurone, che è semplicemente che lo stato iesimo al tempo t più 1 del neurone è uguale alla funzione segno della somma da 1 a n dei pesi sinaptici WIJ, SJ. Siccome ho dato già il pattern, l'ho presentato, qui non c'è lo stimolo esterno, c'è semplicemente il contributo dovuto a tutti gli altri neuroni sull'iesimo neurone.

Ora, finché non definisco il modo con cui scelgo i pesi, l'equazione di per sé rimane vera, ma completamente inutilizzabile. Quello che io voglio è che il pattern da cui parto sia anche un attrattore della dinamica della rete. Se questo è vero, allora è evidente che devo avere che lo stato al tempo T più 1 dell'iesimo neurone è l'iesima componente del vettore che ho memorizzato. Quindi che la funzione segno del campo interno, che è il prodotto di tutti gli elementi dello stimolo in input, che in questo caso è proprio quello che ho memorizzato per i pesi sinaptici, valga questo. Cioè io presento XI, sono in un attrattore e lui deve evolvere in XI, cioè non deve spostarsi dall'attrattore. Ora è evidente che nella definizione dei pesi il fatto che se XI è un attrattore devo rimanere nell'attrattore e ricordando la legge di Hebb suggerisce di definire i pesi in maniera semplice come una combinazione lineare dell'iesima componente del vettore memorizzato e della j-esima componente del vettore memorizzato. Questo è abbastanza naturale. La legge di Hebb mi dice che la connessione sinaptica di due neuroni che impulsano contemporaneamente viene rafforzata, viene modificata. Quindi in una memoria il prodotto tra l'iesimo elemento del vettore che voglio in memoria e il j-esimo elemento che voglio in memoria deve entrare nel valore dei pesi. Ovvio che qui sto trattando il caso in cui ho solo un pattern memorizzato. Vediamo poi cosa accade quando passeremo al caso di P maggiore di 1. Supponiamo però in ogni caso, facciamo questa ipotesi, supponiamo che questo sia vero e mettiamola dentro questa equazione. Questa è quella di partenza. Sostituendo la definizione per i pesi e semplicemente inserendo 1 su n che viene portato fuori sommatoria perché non dipende da j, wj xixj, e vedete che qui mi rimane entro la sommatoria xixj xij. Allora, questo elemento xi è indipendente dal pedice su cui sommo, quindi può essere portato fuori. Quindi mi rimane banalmente 1 su n, la sommatoria per j che va da 1 a n, xij, xij. Ma se vi ricordate, questa è la definizione dell'overtra, 1 su m, sommatoria per j che va da 1 a n, xij, xij, aj, bj, è la definizione di overlap. Siccome i due vettori sono identici, sto moltiplicando diciamo, lo stesso vettore, l'overlap, quindi 1 su n, la somma, è 1. Quindi quello che mi rimane è che lo stato al tempo iesimo al tempo t più 1 è uguale a xi. Quindi parto nell'attrattore, rimango nell'attrattore. Allora, siccome nulla cambia tra T più 1 e T più 2, se parto nell'attrattore, resto nell'attrattore. Quindi in questo caso è come se avessi presentato alla rete la fotografia senza rumore. Il ricordo è nitido e non c'è elaborazione su quella foto. Riassumendo, avremo che XI è un attrattore della dinamica del modello di Offit se e solo se i pesi sinaptici WIJ sono definiti in questo modo, come 1 su n XI XIJ.
Cioè, se Xi è un attrattore, deve valere che i pesi sono questi. Se i pesi sono questi, Xi è un attrattore. Questo chiaramente è sempre nel caso di un pattern memorizzato. Vedremo poi nella seconda parte come generalizzare la situazione. Ora vediamo cosa accade se io non parto dall'attrattore. Cioè, invece di partire dall'attrattore, parto da uno stato a un tempo T della rete che è in qualche modo vicino all'attrattore. Quindi sempre il caso di un solo pattern memorizzato, al passo T presenta la rete un vettore S definito in questo modo. I primi n piccoli elementi sono meno il vettore di memoria. Gli rimanenti n grande meno n elementi sono uguali al vettore di memoria. Cioè, in forma figurata con i pattern che abbiamo prima definiti, io presento alla rete al tempo t questo stimolo, questo pattern, che è ottenuto da quello memorizzato flippando i primi elementi di memoria. Ora è del tutto ovvio che gli n elementi diversi, gli n piccoli elementi diversi, possono stare in ogni dove nel vettore. Ho scelto questo modo di rappresentare le differenze semplicemente per semplicità formale, diciamo. Poi è più facile in qualche modo fare i conti. Allora, partiamo. Si ha. Questa è l'equazione di partenza. Al tempo t presento il vettore S. Voglio vedere come l'elemento iesimo evolve nel tempo. Quindi solito argomento per la funzione segno, somme su j, wj, sj. Sostituisco la definizione dei pesi sinaptici 1 su n xi j e, come al solito, siccome non dipende da j, porto fuori xi. Vedete che mi rimane di fatto la definizione di overlap fra il vettore che presento al tempo t e il vettore memorizzato. Quindi io sono al tempo t in questo stato, voglio capire se al prossimo stato, evolvendo, arrivo in questo stato stesso. Per capire cosa succede, il trucco è nel spezzare in due la sommatoria. Cioè, questo era l'ultimo termine dell'equazione appena vista, abbiamo questa sommatoria, che è questa, quindi concentriamoci su questo pezzo dell'equazione. Allora, i va da 1 a n, io la divido in due, faccio una somma per i che va da 1 a n piccolo, e chiaramente poi il pezzo che va da, scusate j, non i, il pezzo che va da j da n più 1 a n grande. È evidente quel che voglio fare. Adesso, una volta spezzata in due la sommatoria, posso banalmente sostituire il valore di sj nei due pezzi. Quindi, se sj è minore di n, esso vale meno xij. Se sj è maggiore di n, piccolo in questo caso, vale xij. Cioè, questo è il termine di partenza, la sommatoria spezzata. In questo caso gli elementi sono cambiati, e cioè prendo l'opposto, in questo caso gli stessi elementi. Quindi, cos'ho? Qui xij meno xij è meno, xij xij, qualunque sia l'elemento che sto trattando, vale sempre 1, e qui praticamente ho meno n termini che valgono 1, quindi meno n. Mi conta il numero di elementi che sono n piccoli, che sono cambiati. E questo mi dà un più i rimanenti, cioè più n grande meno n piccolo.

divido perenne, che è l'ultima cosa che mi rimane fare, e ottengo quindi il termine che guardavamo nella evoluzione dei neuroni è praticamente uguale a n grande meno 2n, semplice, n meno meno fa 2 meno 2n. Se torno indietro e sostituisco all'equazione, ottengo questo. Lo stato del neurone al tempo t più 1, più 1, elemento iesimo, uguale al segno di 1 meno 2n piccolo su n xi j. Ora, al variare di n tra 0 e 1, finché n piccolo è minore di n grande mezzi, questo termine vale più. Quindi ho un segno positivo. Quindi il vettore al tempo t più 1 è uguale a xi. Però potrebbe accadere che n è maggiore di n mezzi. Allora in questo caso il segno è negativo. Quindi lo stato al tempo t più 1 è uguale a meno xi. Questo è, diciamo, la cosa. Quindi ho questa doppia situazione. Ma andiamo a vedere cosa accade. Io parto da questo. Suppongo che gli elementi cambiati n sono minore di n mezzi. Ho il recupero dello stato memorizzato. Se invece gli elementi flippati cambiati sono maggiori di n mezzi, in realtà ho il recupero dello stato memorizzato, ma del suo negativo. In un caso recupero questo, nell'altro recupero questo. Ma in ogni caso è il recupero dell'informazione, anche se nel secondo caso vedo il negativo. Cioè, questo ci dice che la dinamica della rete al fine memorizza sia il pattern P sia il suo negato, meno P. Dal punto di vista informativo sono equivalenti. E come vedete accade quello che abbiamo sempre visto, cioè formalmente, almeno per un pattern memorizzato. Se parto da un contenuto corrotto di un pattern memorizzato, la dinamica fa sì che cado nel pattern memorizzato stesso, cioè il pattern memorizzato è un attrattore. Questo in qualche modo è una conseguenza diretta della scelta dei pesi. Ora vedremo nella seconda parte di questo argomento, di questa lezione, come a introdurre nuovi pattern memorizzati aggiunge un problema, che è appunto quello della similianza fra le memorie. E anche, diciamo, l'abbiamo abbastanza sottolineato durante questa lezione, ma è anche intuitivo. Se due elementi sono molto simili e sono in presenza di un rumore qualsiasi o di disattenzione, anche una rete umana biologica molto sveglia ha difficoltà a trovare la memoria giusta. Perché in un qualche modo i bacini di attrazione e gli attrattori delle due classi sono molto vicini. Quindi basta poco per far confusione o avere una risposta, un recupero sbagliato. Cioè tipicamente succede quando uno chiama i propri figli uno col nome dell'altro, anche se poi sono di sesso diverso. Perché diciamo gli attrattori sono così vicini che uno in situazioni di disattenzione può sbagliare.

E quindi, diciamo, la parte più interessante è l'introduzione di nuovi pattern di memoria perché aggiunge dei problemi ben precisi che ci portano a vedere quali sono i limiti nel richiamo associativo delle reti adattatori tipo modello di Hopfield. Quindi finiamo con gli spunti di riflessione di questa parte. In un modello di Hopfield, nel caso di un solo pattern memorizzato e partendo da uno stato qualsiasi, la dinamica del sistema ha un solo attrattore. Questa affermazione è corretta? La dipendenza lineare della matrice dei pesi dal valore degli elementi del pattern memorizzato è plausibile? Se sì, perché? Come di solito il riepilogo degli spunti di riflessione. Il processo di richiamo associativo non è sostanzialmente diverso da quello del richiamo di un dato in memoria in un computer digitale. Basta fornire l'address del dato. Questa affermazione è corretta? Nel modello di Hopfield la matrice sinaptica è completamente connessa e asimmetrica. Vero? Se l'overlap di due vettori è circa 1, significa che i due vettori sono molto dissimili? In un modello di Hopfield, nel caso di un solo pattern memorizzato e partendo da uno stato qualsiasi, la dinamica del sistema ha un solo attrattore. Questa affermazione è corretta? La dipendenza lineare della matrice dei pesi dal valore degli elementi del pattern memorizzato è plausibile? Se sì, perché? Con questo ultimo spunto di riflessione abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo come di solito che ulteriori approfondimenti possono essere trovati nel sito internet del corso. Vi ringrazio e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico che pratico, per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare, qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico, quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente, che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset. I dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene il minimo
sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo. Nelle direzioni di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi

che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno.

Nettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Bentrovati, sono Dario Edoardo Viganò, sono professore ordinario di cinema e mi occupo del corso Audiovisual Archive Production. E quest'oggi iniziamo con la prima lezione dal titolo Introduzione alla storia del cinema documentario, un argomento molto vasto di cui noi individueremo alcuni snodi centrali per quanto attiene al nostro più complessivo corso. E sono tre gli argomenti che affronteremo. Intanto una premessa sulla terminologia, poi vedremo il momento del documentario dalle origini del muto al sonoro e poi dal secondo dopoguerra agli anni 2000. Partiamo dal primo argomento, ovvero la premessa sulla terminologia. Perché è importante? Perché quando si parla di documentario dobbiamo porre molta attenzione alle contrapposizioni schematiche tra fiction e non fiction e alla convenzione che indica due grandi tipologie. Questa dicotomia individua due esponenti simbolici: da un lato Méliès, inventore cosiddetto del film di finzione, e dall'altra parte i fratelli Lumière del film reale. Ecco, dobbiamo stare attenti appunto a contrapporre finzione, non finzione, Méliès, Lumière, perché è vero che sono diversi questi, il cinema di finzione dal documentario, hanno delle caratteristiche specifiche ciascuno, ma non sono due mondi distinti. Non possiamo pensare semplicemente che la finzione sia un modo di raccontare in maniera fantasiosa e il documentario sia semplicemente la rappresentazione fotostatica della realtà. Perché? Perché in fondo la fiction rappresenta fatti reali, così come il documentario racconta storie e viceversa. Cioè c'è un documentario che si fa carico di raccontare una storia, così come c'è una fiction che si fa carico di raccontare una storia vera, magari un episodio della storia, della vicenda di un paese. E quindi c'è una premessa fondamentale, teorica, che dobbiamo fare, ovvero che alla base sia del documentario, cioè sia di quello che noi convenzionalmente chiamiamo non fiction, che della fiction, c'è sempre un racconto. C'è una messa in scena e un punto di vista. Questo è evidente, per esempio, anche quando noi vediamo il famoso, tra virgolette, uso questo termine, documentario dell'uscita degli operai dalla fabbrica des Lumières, noi abbiamo questi operai ben disposti, vestiti bene, quindi noi di fatto siamo di fronte a una messa in scena, a una costruzione narrativa. Certo, ci sono delle differenze tra il documentario e i film di finzione, ma sono differenze ad esempio produttive. I tempi dei documentari sono tempi lunghi, lenti. Ma provate a pensare, uno dice, ma nel film di finzione c'è un attore che gioca un ruolo, certo. Ma nel documentario, penso nei documentari contemporanei, la figura del testimone intervistato gioca un ruolo nella narrazione. Quindi vedete come dobbiamo stare molto attenti nella terminologia a una contrapposizione. Perché? Perché i confini tra un territorio e l'altro si presentano spesso problematici, soggetti come sono la continua ridefinizione nella pratica artistica e produttiva.

film di non fiction, qualche esempio. E se volete, come definireste il cinema documentario? Giungiamo così a un altro argomento della nostra lezione, le origini del cinema documentario del muto al sonoro, cioè si tratta di individuare quello che appunto chiamiamo documentario in una prima parte della grande storia del cinema, ovvero dal momento in cui inizia fino allo snodo, all'invenzione del sonoro. Nanook l'Eschimese del 1922 dello statunitense Robert Flaherty è considerato convenzionalmente il primo documentario. Dico convenzionalmente perché quando si tratta di dare delle date precise di origine è sempre molto convenzionale. Perché? Perché diciamo, i movimenti su tutto il globo terrestre delle invenzioni sono molto variegati e quindi è sempre molto difficile dire con esattezza chi e l'anno in cui qualcosa inizia, perché in quegli anni c'è grande movimento e quindi ci sono delle sensazioni di innovazione che permeano tutti gli ambiti e lambiscono tutte le terre. Certamente però convenzionalmente possiamo dire così. E il regista e teorico Grierson è padre del documentario sociale inglese e autore nel 1929 di Drifters. Quali sono le regole fondamentali? Sono le regole delle 3C che sono fondamentali per un documentario: la compartecipazione, la contemporaneità e il coinvolgimento. I film documentari di Flaherty anticipano il filone etnografico, quel filone che si svilupperà dopo il 1945, e soprattutto diciamo questo filone rappresenta una forte innovazione. Perché? Perché in fondo siamo di fronte a una pratica filmica della partecipazione dei protagonisti tra virgolette appunto davanti alla cinepresa. Protagonisti tra virgolette perché non sono attori che svolgono un ruolo, pur avendo un ruolo specifico all'interno della narrazione visiva. Voi potete vedere qualche esempio che ricordavo prima appunto del primo documentario almeno convenzionalmente considerato, Nanook l'Eschimese, sul sito che vi riporto. Ora, nell'ex Unione Sovietica, nel momento diciamo post-rivoluzione, troviamo grandi autori e teorici che hanno attribuito un valore importante al documentario, a tal punto che hanno contribuito a innovare il linguaggio cinematografico anche con un cinema del reale sperimentale. Spicca tra questi Ziga Vertov, che è uno pseudonimo di un nome ancora più complesso da leggere e da dire. Quest'autore per la prima volta nel 1922 usa questa espressione Kino Pravda, cioè cinema verità, e nel manifesto dei Kinoki definisce il cinema verità una nuova forma d'arte, l'arte della vita stessa. Ed è proprio nel 1929 che Ziga Vertov realizza l'uomo con la macchina da presa. Naturalmente dietro a questo teorico che cosa ci sta? C'è una presunta obiettività, cioè la realtà selezionata, interpretata e analizzata dal cineocchio. Ziga Vertov è regista teorico, utilizza la cinepresa come un cineocchio, anzi un cineocchio più perfetto di quello umano, per indagare il caos dei fenomeni visivi nello spazio. Dietro a questa posizione c'è una fiducia futurista delle avanguardie nelle macchine, nel progresso tecnico. E probabilmente, se volessimo ricordare accanto a Ziga Vertov una grande donna, la prima donna documentarista sovietica che sperimenta un cinema documentario d'avanguardia, oltre che di propaganda,

con l'uso di materiali d'archivio è proprio Esfir, cioè questa donna è colei che voi potete conoscere attraverso questo sito e che ha potuto, diciamo, saccheggiare per prima l'archivio degli zar. Per questo dico che è colei che per prima costruisce delle narrazioni documentarie facendo uso di un materiale d'archivio, appunto l'archivio dello zar. È noto il suo grande lavoro di ricerca, di catalogazione dei materiali negli archivi sovietici ed europei, ed è noto il suo lavoro di montaggio e di realizzazione del film La caduta della dinastia Romanov del 1927. In questo sito potete appunto visionare quest'opera, La caduta della dinastia dei Romanov. Nel periodo del cosiddetto cinema muto, anche in Italia il documentario è presente, ed è presente fin dalle origini. Si realizzano documentari dal vero, e dal vero è tra virgolette, perché abbiamo detto che dobbiamo stare attenti a non distinguere il documentario come la ripresentazione fotostatica della realtà, perché anche nel documentario c'è una messa in scena, c'è un punto di vista. Quindi si realizzano documentari dal vero, si realizzano documentari di viaggio, di guerra, naturalistici, scientifici, e i pionieri, appunto i pionieri del documentario italiano, sono Giovanni Vitrotti, Luca Comerio, Roberto Megna. E sarà proprio quest'ultimo che opererà anche nel momento in cui il documentario diventerà sonoro. Ora, tutti questi pionieri realizzano documentari, diciamo, dal vero, sempre tra virgolette, perché? Perché abbiamo già chiarito che il documentario non è semplicemente una ripresentazione fotostatica della realtà, ma anche nel documentario c'è appunto una messa in scena, un punto di vista. Ora, questo avvio conoscerà un impulso, e l'impulso alla produzione documentaria avviene con la fondazione nel 1925 dell'Unione Cinematografica Educativa, La Luce, che viene nazionalizzata nel 1926 e dal 1927 produce, accanto a cortometraggi educativi e didattici e propagandistici, anche un vero e proprio cinegiornale. Possiamo dire che con la nascita del Luce questa modalità di produzione del cinema documentario, legato molto spesso all'attualità, permette di far sì che il Luce diventi un po' la realtà che ha il monopolio della informazione cinematografica. E questo difatti è dal 1926 che il Luce ha il monopolio dell'informazione cinematografica, e nelle sale si proietta il cinegiornale, cioè nelle sale da cinema, prima del film, venivano proiettati dei cinegiornali, che erano un po' come dei telegiornali sull'attualità, naturalmente con forte impostazione ideologica, di propaganda, almeno in quegli anni dell'occupazione nazifascista, e permettevano di far conoscere ciò che stava avvenendo. Erano di fatto molto orientati, ma erano appunto dei cinegiornali. Non dimentichiamo che, per esempio, il nostro centro di ricerca CAST della Facoltà di Comunicazione ha un legame con l'Istituto Luce, che in qualche modo raccoglie una serie di cinegiornali, alcuni dei quali fanno riferimento anche degli eventi molto importanti, come ad esempio, provate a pensare, l'avvento dopo il lungo pontificato di Pio XII di Giovanni XXIII, oppure all'interno del pontificato di Pio XII, un pontificato molto lungo, complesso, problematico, alcuni cinegiornali mostrano appunto la presenza del pontefice in alcune situazioni particolari, come ad esempio il bombardamento di San Lorenzo.
Accanto a Luce, la Cine, sfondata nel 1906, dalla trasformazione della Alberini e Santoni. Questa Cines è una società che sin dalle origini realizza documentari accanto a film di finzione, ed è importante la Cines perché? Perché è la prima casa di produzione italiana. Naturalmente anche prima c'erano degli italiani nelle case di produzione, ma erano italiani tutti alle dipendenze delle grandi fabbriche dei Lumière. Questa invece rappresenta la prima e vera casa di produzione italiana. Dal 1927 produce anche cinegiornali, dal 1931 l'avvento del sonoro anche nei documentari e cinegiornali italiani, perché appunto sono in quegli anni che avvengono le sperimentazioni, poi di fatto i primi film sonori e i documentari. Il primo documentario in Italia è del 1930, che però arriverà nelle sale nel 1931. Quindi sono gli anni appunto in cui il sonoro raggiunge anche questo specifico audiovisivo che è appunto il documentario. Il contributo alla promozione del cortometraggio d'autore è però la fondazione nel 1937 della Incom, che è l'industria del cortometraggio. Tra i nomi principali del periodo dagli anni 30 agli anni 40 abbiamo Giorgio Ferroni, Alessandro Blasetti, Corrado D'Enrico, Fernando Cerchio, Francesco Pasinetti, Romolo Marcellini, Michelangelo Antonioni. Naturalmente questi sono i riferimenti maggiori attorno ai quali si costituivano dei gruppi anche di personaggi più giovani, e quindi diciamo nasceva proprio l'esperienza della scuola vera e propria del documentario. Grazie a Luce, alla Incom e ad altre iniziative private, la produzione del documentario si diffonde anche in Italia fra il 1938 e il 1943. Voi potete per esempio vedere, lo abbiamo già ricordato nelle lezioni precedenti, sul sito dell'Archivio Luce quanti siano i tanti documentari di questo periodo, non solo documentari di questo periodo di registi che abbiamo citato o anche di altri registi, cioè quelli che appunto costituiscono la rete delle scuole di registi di quegli anni. La vita colta sul fatto e il cinema del reale, secondo le lezioni delle avanguardie sovietiche, cioè l'avvio di una vera sperimentazione, non si realizzano nell'Italia del dopoguerra. Dominano, a integrazione delle immagini, il commento fuori campo, la musica, cioè possiamo dire quella musica illustrativa, un po' didascalica, così come appunto dice Aprà in un suo importante saggio. Allora, quali sono gli spunti di riflessione? Chi innova fin dalle origini i linguaggi cinematografici attraverso il cinema documentario? Chi sono i pionieri del cinema documentario in Italia? Passiamo a un ulteriore argomento della nostra lezione. Dal secondo dopoguerra al 2000, le nuove frontiere del cinema documentario. Ovvero, dopo aver visto il primo momento di avvio della pratica documentarista in Italia, la grande evoluzione del cinema documentario grazie appunto a Luce e alla Incom e ad alcune iniziative private, cerchiamo di capire adesso che cosa avviene nella seconda parte appunto del secolo breve, cioè del Novecento, che va dal secondo dopoguerra agli anni 2000. L'esigenza di un cinema del reale è riproposta con grande forza da quella vera e propria rivoluzione cinematografica che è stato il neorealismo italiano, di cui l'esponente centrale è certamente Cesare Zavattini. Cioè, certamente il neorealismo, questo tipo di cinema che nasce nel momento in cui in Italia conosciamo la liberazione da parte degli alleati
lì si sviluppa il racconto di un'Italia con le macerie.

i palazzi rovinati, le strade abbruttite dalla distruzione, ma insieme anche la voglia di ripartire. Quindi non si nascondono quelle che sono le ferite di un'Italia colpita dalla Seconda Guerra Mondiale, però insieme si raccontano le storie vere, le passioni di donne e di uomini italiani che vogliono raccontare quel momento. Molto spesso si dice che appunto è il neorealismo un cinema fatto di attori presi dalla strada, questo è vero fino a un certo punto, però certamente è il racconto di un'Italia esattamente così com'era, come però anche il documentario insegna, anche il cinema neorealista insegna, c'è sempre una messa in scena e un punto di vista. E Cesare Zavattini influenza anche molto il cinema documentario con la sua urgenza di inchiesta, di un cinema di tanti per tanti, un cinema di guerriglia, un cinema di sperimentazione continua. E pochi conoscono il suo interesse per il cinema del reale, per il cinema di documentazione. In fondo Zavattini è conosciuto per i grandi lavori che ha fatto con De Sica, quindi è una coppia De Sica-Zavattini, ma Zavattini aveva proprio questa urgenza, questa passione per il cinema documentario. Tra gli anni 50 e 70 si è aggiunta la leva della generazione, del post-neorealismo, in cui ritroviamo molti autori, De Seta, Mingozzi, Di Gianni, Gregoretti, Bizzarri, Ferrara, Andreassi, Giannarelli, Delfrà, molti, molti, fino a Olmi e tanti altri. Bene, è l'entusiasmo di questi autori che è stato incalcolabile. Tanta è stata la passione e la dedizione nella scoperta dell'Italia più autentica, sovente quell'Italia trascurata dai media di massa, perché non dimentichiamoci che appunto mentre nella prima fase del Novecento, cioè quando si sviluppa il documentario muto e con l'avvento del sonoro fino grosso modo al secondo conflitto mondiale, noi non abbiamo i media di massa, cioè noi abbiamo la radio, abbiamo il cinema, ma la televisione arriverà nel 54 in Italia. Bene, a un certo punto in questa seconda fase la televisione progressivamente entra prepotentemente negli ambiti e negli spazi anche di intimità sociale, cioè nelle famiglie. E quindi quell'Italia che veniva raccontata era un'Italia un po' drogata dall'entusiasmo del boom economico, dei consumi. E allora questi autori ricercano e raccontano proprio quell'Italia che i media di massa in quegli anni, in quei decenni, stanno dimenticando. I cinegiornali liberi tra il 1968 e il 1970, preceduti dal Cinegiornale della Pace del 1963, rappresentano un progetto di Cesare Zavattini, coadiuvato da diversi cineasti, tra cui Ugo Gregoretti, per realizzare film d'inchiesta, film del reale e sul reale, da parte di tutti e per tutti. Quindi Zavattini, comprendiamo, è una figura centrale non solo nella storia del cinema, ma nella storia del documentario, del cinema d'inchiesta. E quali sono allora le parole d'ordine di Cesare Zavattini? Le leggo senza titoli: deliberatamente politico, a costo zero, di guerriglia, di cospirazione, continuo, che può essere interrotto, fatto insieme, subito vuol dire immediato, di tanti e per tanti. Queste sono le, diciamo, parole chiave, queste parole attorno a cui Zavattini costruisce la sua prassi e anche la sua teoria, insomma, del documentario. E celebre, molto celebre, è il video che documenta la testimonianza di Cesare Zavattini a Ugo Gregoretti sui cinegiornali liberi, ottobre 1968, che potete poi andare voi a vedere. Certamente questo è un documento importante e storico, perché da qui emerge appunto tutta l'idea che Cesare Zavattini aveva sul cinema documentario. Su ispirazione di Cesare Zavattini, ma non solo,
tra gli anni 50, 70 e oltre del Novecento, nasce e si diffonde in Italia che cosa? Il cinema documentario di militanza, di inchiesta, anche a base d'archivio, d'autore al tempo stesso, con alcuni esempi di sperimentazione e di innovazione dei linguaggi. Naturalmente, come vedete, il cinema documentario fa nascere degli ambiti, delle nicchie di produzione che nascono appunto attorno a dei registi che in quegli anni sono registi fortemente militanti, e tra i nomi di spicco, in un elenco che certamente non è esaustivo, troviamo Ugo Adilardi, Antonio Branca, Mario Carboni, la Liliana Cavani, Anzano Giannarelli, Ugo Gregoracci, Pierpaolo Pasolini, Ettore Scola, i Fratelli Taviani, cioè moltissimi. Sono tutti autori che sviluppano il documentario appunto d'autore, ma che è legato all'inchiesta, alla militanza, e si sviluppano appunto proprio in questi anni questi documentari. Gli anni Ottanta per il film documentario sono invece quelli della dispersione dopo quel momento forte del documentario di militanza degli anni 70. Abbiamo la trasformazione nella pratica televisiva, e non si tratta solo dello strapotere della fiction a marginalizzare il film del reale, cioè abbiamo un insieme di cause che fanno sì che il cinema documentario in qualche modo venga marginalizzato, e siamo di fronte appunto a un'epoca molto differente, perché oramai la televisione è entrata con grande prepotenza in tutti gli ambiti della vita sociale, e perché dopo il boom economico degli anni 60, negli anni 80 stiamo vivendo un secondo boom economico un po' fittizio, costruito sull'inflazione. E quindi abbiamo i grandi network televisivi che si impadroniscono del reale in una rappresentazione audiovisiva mistificata, inducendo negli spettatori la convinzione che quello a cui assistono sia la verità vera, la realtà reale. Cioè, in qualche modo, i network illudono lo spettatore di poter vivere il reale protetti nel proprio ambito familiare, nel proprio ambito di intimità domestica. Quindi, diciamo, in questo caso vediamo come i media di massa non sono più solo la proiezione, come direbbe McLuhan, ma sono anche la protezione rispetto a un mondo che noi immaginiamo reale, e che reale in qualche modo lo è, ma è un reale con una grande messa in scena, molteplicità di punti di vista che la televisione e i grandi network ci portano a casa. Quindi c'è una quantità crescente di informazione audiovisiva che può essere suddivisa in due grandi categorie. Il videogiornalismo, sono gli anni appunto in cui i telegiornali, le trasmissioni di approfondimento delle testate giornalistiche e talk show si moltiplicano, quindi diciamo quel racconto del reale viene in qualche modo assunto dal videogiornalismo. E poi sono le trasmissioni apparse negli ultimi anni, con presenza anche sulla rete internet, che possono essere indicate con il termine più generico reality show, o in italiano TV verità. Cioè, in qualche modo la televisione si impadronisce di quella forma narrativa, diventando essa stessa produttrice di quelle forme documentarie. E le tipologie presenti oggi sono quasi tutte di origine statunitense. Dal 2000 si assiste a un nuovo boom in Italia della produzione dei documentari. Da una parte il documentario è ancora identificato con l'audiovisivo didattico per la televisione o per le piattaforme specifiche, in particolare le piattaforme storiche, geografiche, naturalistiche, artistiche, ma dall'altra parte è iniziata l'era del documentario di creazione, del documentario poetico e a base d'archivio, oltre che d'inchiesta. Quindi, diciamo, abbiamo un boom che da un lato perpetua in maniera verticale
alcuni portali o alcune network valorizzando il cinema documentario o delle scienze o naturalistici o storici. Dall'altra parte invece abbiamo delle nuove pratiche che sviluppano un documentario particolare. Pensiamo, cito solo un grande autore come Wim Wenders, penso ad esempio Il sale della terra o ad altri grandi autori, anche italiani, che passano dal cinema di finzione al documentario, a un documentario anche di inchiesta importante. Penso a un autore come Mimmo Callopresti, che si occupa dei problemi delle fabbriche, si occupa dei problemi dei migranti, oppure penso a Gianfranco Pannone, altro grande documentarista italiano. Quindi abbiamo davvero uno sviluppo, un grande boom anche nel 2000 dal punto di vista della produzione documentaria. Abbiamo una nuova generazione di cineaste e cineasti impegnati nel cinema del reale dagli anni 90 al 2000 ad oggi. Penso ad esempio a Marco Bertozzi, a Massimo D'Anolfi, a Martina Parenti, ad Agostino Ferrenti, a Davide Ferrario, a Michele Manzolini, a Gianfranco Pannoni, che ho già citato, Costanza Quatriglio, grande documentarista, che è stata anche presente alla Mostra del Cinema di Venezia, a Gianfranco Rosi, naturalmente, a Daniele Segre, Andrea e Daniele Segre, a Daniele Vicari e molti, molti altri. Cioè, in fondo, il cinema documentario sta lentamente ma inesorabilmente conquistando una sua propria attenzione, una sua dignità, un suo luogo proprio anche di fruizione. Il fatto stesso, per esempio, che in una media company di Stato come la RAI si sia sviluppata una direzione documentari, questo dice appunto la forza che i registi documentaristi hanno nel proporre opere di impegno civile, di documentazione della realtà. Si sono diffusi parametri sempre più dichiaratamente soggettivi nel fare cinema documentario, per esempio dall'io impersonale con voci fuori campo si è passati all'io del regista autore. In questo, per esempio, uno che abbiamo citato è Mimmo Calopresti, che utilizza questo tipo di modalità, così come siamo di fronte alla transizione del documentario dal luogo di certezze a quello delle domande aperte. Cioè, il documentario non è semplicemente il cineocchio, vi ricordate Ziga-Vertov, quindi la ripresa fotostatica della realtà, quasi la verità più vera della realtà. No, è una modalità per suscitare delle domande su quel reale, un reale che è di difficile cattura, che si presenta ambiguo, che presenta i luoghi delle sfumature del bianco e nero. E dunque abbiamo la nascita di un nuovo realismo. Un realismo che significa democratizzazione e riuso delle immagini, anche di archivio, sia dell'archivio pubblico che dell'archivio privato, e l'indistinguibilità fra fattuale e finzionale. Cioè, fin dove arriva il documento cosiddetto storico d'archivio, che fa riferimento a un fatto, e la ricostruzione di finzione. E appunto dalla voce formale di commento a una voce poetica, spesso una voce solo visuale, cioè la forza fortemente evocativa delle immagini. Si passa a una produzione di documentari che lentamente, gradualmente, abbandonano il verbale e la scrittura tradizionale per giungere a un cinema di poesia, cioè al riuso, al racconto autobiografico e così via. Qui vi porto un esempio, Un'ora sola ti vorrei, di Alina Marrazzi del 2002. Su questo tipo di produzione documentaria, di cui oggi assistiamo a un boom, nascono dei festival specifici sul cinema di creazione sperimentale, sul cinema di riuso. Tra i più noti, e anche molto giovane, ma molto importante, è appunto An Archive Found Footage. È un film festival molto importante che appunto presenta questo tipo di
cinema che viene in qualche modo realizzato dearchiviando dei documenti d'archivio. Qui potete visionare il portale di Anarchive. Come vedete, potete per esempio andare sul riuso creativo delle immagini e qui vedete appunto, in questo caso c'è appunto un catalogo, un programma di alcune iniziative, e questo è un festival molto importante proprio sul documentario del riuso. Sul sito troverete i nomi dei più importanti autori internazionali del cinema del reale nuovo, sperimentale, creativo, multiforme, performativo, che oggi è difficile da inserire in una categoria, perché vedete come l'audiovisivo è in continua mobilità tra le teorie e le prassi, quindi è difficile categorizzare. È quello che dicevamo proprio all'inizio della lezione, che è difficile, quando io parlo di documentario, individuare una definizione specifica, propria. Posso trovare delle caratteristiche che sono molto specifiche nella prima parte del Novecento, differenti nella seconda parte, ulteriormente differenti in questo ultimo decennio in cui si sperimenta, si trovano forme di linguaggio nuove. Quali sono alcuni spunti di riflessione? In Italia, quale novità teorica e sperimentale dopo la Seconda Guerra Mondiale influenza il cinema anche documentario? Quali caratteristiche assume il cinema del reale dopo gli anni 2000, pur con dei precedenti? E ora passiamo a un riepilogo complessivo di questa lezione. Che differenza c'è tra film di fiction e film di non fiction? Qualche esempio. Come definiresti il cinema documentario? Chi innova fin dalle origini i linguaggi cinematografici attraverso il cinema documentario? Quali sono i pionieri del cinema documentario in Italia? In Italia, quale novità teorica e sperimentale dopo la Seconda Guerra Mondiale influenza il cinema anche documentario? Quali caratteristiche assume il cinema del reale dopo gli anni 2000, pur con dei precedenti? Siamo giunti al termine di questa lezione. Il materiale potete trovarlo sulla pagina dedicata al corso all'interno del sito dell'Università Uninettuno.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico che pratico, per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare, qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico, quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente, che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset. I dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma ve possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare

trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo. Nelle direzioni di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, i disturbi prassici. Bene, vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo delle aprassie, i modelli interpretativi delle aprassie, la clinica dell'aprassia e infine la valutazione, quindi gli strumenti che ci servono per descrivere, definire e quantificare i disturbi prassici del paziente con malattia cerebrovascolare. Bene, passiamo al primo argomento, cioè le aprassie. Le azioni che svolgiamo quotidiane possono essere azioni intransitive, cioè gesti con significato che non implicano l'uso di oggetti, quindi dei gesti simbolici come quello di salutare, ad esempio, cioè gesti che non richiedono l'utilizzo di un oggetto, ma che vengono compresi perché appunto sono dei gesti simbolici con un significato interpretativo. Le azioni transitive invece richiedono l'utilizzo di oggetti, come ad esempio preparare il caffè, cioè sono tutte quelle azioni transitive appunto perché diciamo dirette con uno strumento o un oggetto, come ad esempio preparare il caffè, utilizzare in generale degli strumenti o degli oggetti. Una lesione cerebrale può danneggiare selettivamente la produzione di gesti con significato e la capacità di manipolare e utilizzare gli oggetti di uso comune. Qui già diamo una piccola definizione, ma la vedremo successivamente, di aprassia. Quindi una lesione cerebrale, solitamente una lesione cerebrale a carico dell'emisfero sinistro, quindi può danneggiare appunto questa capacità di produrre dei gesti di significato oppure manipolare con intenzionalità e fine degli oggetti di uso comune. Bene, che cos'è l'aprassia, il disturbo prassico? L'inabilità a eseguire atti motori conosciuti che non dipende dalla presenza di disordini primari del movimento, della sensibilità o della capacità di comprensione. Bene, quindi abbiamo dato una prima definizione di aprassia, abbiamo detto appunto che è una difficoltà a eseguire appunto atti motori già conosciuti, già appresi, ma questa difficoltà non dipende da un problema motorio in quanto tale, quindi dalla impossibilità motoria di realizzare questo appunto gesto o atto motorio conosciuto o utilizzare un oggetto, o neanche da un deficit di sensibilità o di capacità di comprendere l'ordine che viene impartito al paziente, quindi proprio un problema di organizzazione, non di esecuzione di natura motoria, quindi non a carico appunto secondario a un deficit a carico dei sistemi motori di base. In effetti noi sappiamo che una lesione cerebrale può causare anche una plegia, la plegia di un arto. Bene, il paziente con aprassia non riesce a produrre il gesto solitamente anche con l'arto sano, quello diciamo ipsilesionale rispetto alla lesione. Ma anche abbiamo pazienti aprassici che non hanno deficit motori, quindi in assenza completa di plegia a uno degli arti. Bene, il disturbo aprassico non è un disturbo di tipo motorio, ma piuttosto di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. Di nuovo, non dipende questo disturbo da un problema motorio, ma di organizzazione, un problema di natura più alto, quindi a monte della realizzazione motoria, quindi di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. In effetti, se pensiamo ad esempio all'esempio che abbiamo fatto precedentemente, quello di preparare il caffè utilizzando appunto una polvere, l'acqua, la macchinetta e il cucchiaino, tutte le attività motorie devono essere prima ideate, organizzate in maniera corretta, quindi indipendentemente dalla loro poi realizzazione motoria e fisica. Il disturbo aprassico appunto questo, cioè una difficoltà nella organizzazione, ideazione, e adesso vediamo a quale livello, del programma motorio da realizzare.
Poco impatto nella vita quotidiana, malgrado un'incidenza alta, il 30% in pazienti con lesione sinistra. In effetti questo disturbo non ha un impatto enorme nella vita quotidiana, vedremo poi successivamente il perché, quindi malgrado si presenti in un numero abbastanza alto di pazienti, abbiamo detto il 30% fino al 30% di pazienti con lesione cerebrale sinistra, l'impatto nella vita quotidiana è relativo, insomma si presenta solitamente in, diciamo, in situazioni testistiche e laboratoristiche, insomma, quindi più che nella vita quotidiana. Tuttavia ci possono essere anche difficoltà nella vita quotidiana, successivamente vedremo in che modo. Dissociazione automatica volontaria. Bene, questa è una caratteristica molto peculiare dell'aprassia, la dissociazione appunto tra la realizzazione automatica e quella volontaria, cioè se noi chiediamo al paziente ad esempio di utilizzare al paziente aprassico di utilizzare uno strumento come ad esempio un pettine, il paziente potrebbe avere difficoltà a utilizzarlo, cioè durante la richiesta, durante il compito, cioè mentre noi chiediamo appunto al paziente di fare esattamente questo, quindi potrebbe prendere il pettine e non saper bene che cosa fare con questo pettine, magari strofinarselo sulla camicia, ma nella vita quotidiana, quando il processo è automatico, cioè quando il paziente si alza la mattina e va in bagno, potrebbe prendere il pettine e pettinarsi in maniera automatica appunto senza nessuna difficoltà. Quindi questa dissociazione presente nel disturbo aprassico è una caratteristica molto importante del disturbo stesso. Scarsa consapevolezza. Solitamente i pazienti non hanno una piena consapevolezza di questa difficoltà appunto nell'utilizzo di oggetti o nel limitare dei gesti. Dissociazione automatica volontaria. Il gesto che viene eseguito correttamente nella vita quotidiana non viene prodotto quando richiesto come produzione intenzionale, esattamente quello che dicevamo prima, quindi questa situazione, questa difficoltà emerge soprattutto, anche se non al 100% delle volte, soprattutto nelle situazioni appunto in cui noi chiediamo, facciamo una richiesta esplicita al paziente. Abbiamo detto, nella vita quotidiana invece solitamente il disturbo non emerge. Bene, come possiamo classificare i disturbi aprassici? Esistono diversi modi per classificare. Quindi, una classificazione in base a il sistema effettore colpito, quindi aprassia degli arti, aprassia buccofacciale orale o aprassia del tronco. Quindi diverse tipi di aprassia in funzione del sistema effettore motorio, cioè il sistema che produce l'azione che viene colpito. Quindi l'aprassia degli arti, quando l'aprassia coinvolge appunto solitamente gli arti superiori, oppure aprassia buccofacciale o aprassia orale, quando il paziente ha difficoltà a ideare e realizzare programmi motori complessi con il sistema buccofacciale o il sistema orofaringeo, o aprassia del tronco, che ha a che vedere appunto con la parte superiore del corpo. Un altro modo di classificare i disturbi aprassici sono in base al tipo di attività. Quindi utilizzo di oggetti, produzione di sequenze motorie complesse, produzione di gesti simbolici, imitazione di gesti. Quindi diversi tipi di aprassia che emergono in funzione dell'attività che viene richiesta, quella di appunto utilizzare un oggetto, di produrre un gesto simbolico come quello di fare ciao, oppure di imitare un movimento o un comportamento motorio complesso che l'esaminatore fa vedere al paziente e il paziente appunto lo deve imitare. Un altro modo per classificare i disturbi aprassici è quello basato sul livello del processo di elaborazione. Quindi possiamo avere una aprassia ideomotoria, in cui il paziente non è in grado di tradurre la sequenza motoria corretta nel programma motorio per i singoli gruppi muscolari, cioè non sa come fare, cioè il paziente ha un'idea corretta, più o meno corretta, di che cosa dovrebbe fare, ma non sa tradurre questa idea appunto nel programma motorio adatto, cioè non sa come realizzare questo atto motorio.
Altro caso invece è l'aprasia ideativa, in cui il paziente non riesce a formare una rappresentazione mentale del gesto che deve compiere, cioè non sa cosa fare. Cioè, a differenza dell'aprasia ideomotoria, il paziente non riesce proprio a prodursi un'idea astratta del gesto da realizzare, quindi il problema è un pochino più a monte, non sa cosa fare, a differenza dell'aprasia ideomotoria in cui il paziente non sa come realizzare l'atto motorio complesso. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere in cosa consiste l'aprasia ideomotoria. Passiamo al secondo argomento, cioè ai modelli interpretativi dell'aprasia. Faremo un piccolo excursus storico su quali sono stati i modelli che hanno descritto e interpretato questo disturbo peculiare dei pazienti con lesione cerebrale. Il primo modello è stato descritto da Lippmann, un neurologo tedesco, in cui Lippmann parla di una esistenza di un programma motorio dove è rappresentata la sequenza spaziale e temporale dei singoli gesti, quindi appunto una rappresentazione astratta, diciamo codificata in una parte del cervello, in cui viene appunto rappresentata la sequenza temporale dei singoli gesti. Il programma motorio è tradotto nel pattern di innervazione adeguato, la cui memoria è depositata nel senso motorio, un'area appunto di integrazione tra diciamo l'elaborazione sensoriale e la realizzazione motoria, quindi il senso motorio, termine coniato da Lippmann, dove risiede appunto la memoria dei programmi di innervazione adeguati per realizzare il gesto. Lippmann distingue tra aprasia ideativa, cioè deficit nel formulare programmi motori, abbiamo detto appunto un paziente non sa cosa fare, aprasia ideomotoria, cioè deficit nell'implementare il programma motorio adatto come fare, questo l'abbiamo descritto già nelle diapositive precedenti, appunto questa distinzione tra aprasia ideativa e ideomotoria, quindi non saper cosa fare o non saper come realizzare l'atto motorio. È stato Lippmann a introdurre questi due concetti, ma Lippmann ha descritto anche un terzo tipo di aprasia, che è quella mielocinetica, cioè un impaccio motorio che interessa solo l'arto controlaterale, la lesione. Quindi questo terzo tipo di aprasia è più attribuibile appunto a una difficoltà, un impaccio motorio dell'arto controlaterale, la lesione. Bene, Lippmann ha anche dato una definizione anatomica dell'aprasia, dei vari tipi di aprasia. Quindi l'aprasia mielocinetica, secondo Lippmann, era attribuibile a lesioni in questa porzione del cervello, cioè a cavallo del giro precentrale, mentre invece l'aprasia ideomotoria era più a carico di aree leggermente più posteriori, quindi a carico di aree del cervello più post-centrali, mentre invece l'aprasia ideativa era attribuibile a una lesione a carico di aree ancora più posteriori, a cavallo tra il lobo parietale e il lobo occipitale. Descriviamo invece adesso il modello di Geschwind, neurologo americano vissuto a cavallo al 1900. Il senso motorio diventa la corteccia premotoria, stazione filale degli ordini che guidano il gesto. Quindi quello che veniva definito senso motorio e quindi l'area dove, secondo Lippmann, risiedeva appunto la memoria degli atti motori, dei gesti, secondo Geschwind è attribuito

invece alla corteccia premotoria, cioè la stazione finale degli ordini che guidano il gesto, appunto. Secondo Geschwind, la prassia è interpretabile come una sindrome da disconnessione. La corteccia premotoria di sinistra manda afferenze sia alla corteccia motoria di sinistra, sia attraverso il corpo calloso alla corteccia premotoria di destra, che a sua

all'interno dello stesso emisfero. Vediamo in questa rappresentazione grafica appunto come il corpo calloso, cioè l'insieme di fibre di sostanza bianca che connette le due aree premotorie, queste che vediamo in giallo. Successivamente, dalle aree appunto premotorie, l'informazione passa in maniera più posteriore attraverso il fascicolo arcuato che connette i sistemi motori di output anteriori con i sistemi concettuali di programmazione motoria più posteriori. Quindi questa appunto connessione intra-emisferica tra sistemi anteriori e sistemi posteriori. Una lesione della connessione tra processi anteriori e posteriori genera aprasia ideomotoria, quindi questa disconnessione appunto intra-emisferica che produce, ha come risultato finale appunto una aprasia ideomotoria in cui appunto il paziente non sa come realizzare il programma motorio complesso che appunto gli viene richiesto dall'esaminatore. Vediamo ora invece il terzo modello, che è quello di Rothe, Okipa e Heilmann. Quindi abbiamo due meccanismi legati al disturbo prassico. Una lesione delle tracce mnestiche nel lobo parietale, lessico dell'azione, impossibile discriminare gesti o produrli su comando verbale. Quindi il lobo parietale è quell'area cerebrale dove appunto risiede la traccia mnestica e quindi il lessico dell'azione. Quindi avremo una difficoltà, una impossibilità a discriminare gesti oppure appunto a produrli su richiesta verbale dell'esaminatore. Il secondo meccanismo invece dovuto appunto a lesioni anteriori, quindi un deficit nella produzione del gesto, ma buona comprensione della pantomima. Quindi questa distinzione che viene introdotta appunto in questo modello tra lesioni posteriori e lesioni anteriori, lesioni posteriori a carico soprattutto del lobo parietale, che è da tutti riconosciuto appunto come un'area molto centrale in questo genere di processi, per cui una lesione del lobo parietale generalmente può appunto causare la presenza di una aprasia, quindi di un disturbo a carico delle capacità prassiche. Vediamo come spunti di riflessione per questa parte di lezione, chiediamo di descrivere il modello di Gashwind. Bene, passiamo al terzo argomento di questa lezione, la clinica dell'aprasia. Quindi daremo una descrizione dei vari tipi di aprasia che si possono presentare, classificandoli anche sulla base dei sistemi effettori colpiti. Abbiamo come primo tipo di aprasia appunto l'aprasia degli arti, quindi quella a carico degli arti superiori. Aprasia ideomotoria, quindi incapacità di produrre un gesto conosciuto quando la sua esecuzione viene richiesta oppure su imitazione. Ricordiamoci sempre che questo tipo di disturbo, come abbiamo detto precedentemente, si presenta soprattutto in condizioni in cui appunto noi chiediamo al paziente di eseguire o di imitare un gesto, meno quando il contesto è invece un contesto automatico. Aprasia ideomotoria, appunto, quindi deficit per gesti intransitivi, dimostrazione d'uso di un oggetto, sia con l'oggetto reale che nella pantomima senza oggetto, e imitazione di gesti senza significato. Quindi abbiamo appunto deficit per gesti intransitivi, gesti simbolici, ma anche dimostrazione di uso di un oggetto. Molto importante definire appunto che questo disturbo può presentarsi sia quando noi chiediamo al paziente di manipolare l'oggetto reale, facciamo l'esempio del mischiare con il cucchiaino all'interno di una tazzina, come se dovessimo miscelare lo zucchero all'interno di una tazzina del caffè. Quindi questo problema si presenta sia quando il paziente deve utilizzare l'oggetto e quindi invece di compiere il gesto corretto
strofinerà magari il cucchiaino sulla parte esterna della tazzina, ma anche quando in assenza di oggetto deve appunto diciamo

simboleggiare il gesto che avrebbe fatto in presenza dell'oggetto fisico. Quindi i pazienti non sono in grado di riprodurre i movimenti richiesti o mostrano errori nelle sequenze spazio-temporali, nell'ampiezza e nella forma del movimento e nel posizionamento dell'arto. Quindi difficoltà di varia natura, questi sono appunto i sintomi, cioè quello in cui si può tradurre questa difficoltà, quali sono i comportamenti del paziente con disturbo aprassico. Quindi cattiva scelta delle sequenze temporali oppure nell'ampiezza del gesto, ritorniamo all'esempio della tazzina, per esempio fare questo movimento qui quando invece la tazzina è molto più piccola, quindi nell'ampiezza del gesto, nel posizionamento dell'arto che deve eseguire il compito richiesto. Sempre parlando di aprassia degli arti, l'abbiamo descritta prima, anche l'aprassia ideativa, quindi un'incapacità di eseguire azioni con significato, con gesti in sequenza, preparare il caffè o accendere, una candela. Abbiamo detto appunto, una difficoltà appunto ideativa, quindi a monte della programmazione motoria, quindi una difficoltà nel saper che cosa fare. Questo tipo di aprassia è presente anche in situazioni ecologiche e non solo in laboratorio. La aprassia ideativa è più, ovviamente, ha un impatto maggiore rispetto a quella ideomotoria perché può presentarsi nelle azioni della vita quotidiana, essendo appunto una difficoltà di natura appunto ideativa e quindi proprio concettuale. Può presentarsi anche in situazioni della vita quotidiana e quindi avere un impatto diretto sulla funzionalità del paziente. Abbiamo poi l'aprassia buccofacciale o aprassia orale, cioè una difficoltà a riprodurre gesti con significato o associati a movimenti specifici per la produzione di atti motori efficaci con la muscolatura del volto, della lingua, della faringe e della laringe. Quindi una difficoltà, mentre l'aprassia degli arti coinvolge appunto come diciamo, sistemi effettori, quello degli arti superiori, delle braccia fondamentalmente e delle mani, l'aprassia buccofacciale invece coinvolge la realizzazione appunto di gesti complessi da svolgere con l'apparato orofaringeo. Un esempio è quello di fischiare, ovviamente, che richiede appunto una programmazione motoria perfetta o dal punto di vista orofaringeo, ovviamente, della muscolatura e di tutte le componenti che vengono coinvolte per produrre questo gesto significativo. Spesso l'aprassia buccofacciale è associata all'aprassia ideomotoria degli arti. Non c'è un'associazione, ovviamente, di uno a uno, ma spesso i due disturbi si presentano in comorbidità. Anche qui è presente la dissociazione automatica volontaria, quindi questa difficoltà è più evidente ovviamente quando la richiesta viene fatta dall'operatore e quindi il paziente la deve realizzare in maniera volontaria piuttosto che quando la deve realizzare in maniera automatica. Quindi i pazienti con aprassia buccofacciale non sono in grado di fischiare, soffiare, dare un bacio, fare il verso per chiamare il gatto, sia su richiesta verbale che su imitazione. Bene, quindi quando noi chiediamo al paziente di fare una di queste cose qui, il paziente ha delle difficoltà o quando chiediamo di imitare l'esaminatore, fare un gesto di questo tipo qui, quindi soffiare, dare un bacio e via dicendo, vedremo che il paziente inizierà a fare dei movimenti molto strani con la bocca, proprio perché non sa, appunto, non riesce a programmare l'atto che serve appunto per realizzare il gesto. Un altro tipo di aprassia che può essere presente nei pazienti con lesione cerebrovascolare è l'aprassia costruttiva, cioè un deficit nella produzione e nella copia di figure bidimensionali o nella realizzazione, costruzione e assemblaggio di forme e strutture tridimensionali. Quindi un deficit appunto realizzativo in cui il paziente non riesce a copiare
figure complesse o modelli tridimensionali e non riesce appunto a assemblare e costruire forme e strutture appunto tridimensionali. Questa difficoltà è molto probabilmente dovuta a un problema nella capacità di integrare e tradurre relazioni spaziali del modello nel programma motorio necessario all'esecuzione del compito. Questa difficoltà, vedremo poi successivamente quali sono le prove che permettono di valutare la presenza di questo tipo di aprassia, appunto, è molto probabilmente riconducibile a una difficoltà nel integrare e tradurre appunto le relazioni spaziali tra gli elementi che sono parte ovviamente del modello che il paziente deve produrre. Bene, lesioni destre, quindi a carico dell'emisfero destro, producono sempre all'interno di questo tipo di aprassia deficit nella riproduzione delle relazioni spaziali tra gli elementi dei modelli da riprodurre, mentre invece lesioni a carico dell'emisfero sinistro porta a una produzione di copie molto semplificati dei modelli proposti. Quindi questa sorta di dissociazione tra lesioni destre e lesioni sinistre, quindi un output diverso in funzione dell'emisfero colpito. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere che deficit mostra il paziente con aprassia ideomotoria? Parliamo ora invece della valutazione dei disturbi aprassici. La valutazione delle capacità prassiche varia a seconda del distretto e delle ipotesi diagnostiche. Quindi noi sappiamo che in base al tipo di lesione o anche al comportamento del paziente possono esserci vari tipi di aprassie, quindi gli strumenti che utilizzeremo varieranno in funzione appunto di queste due caratteristiche. Bisogna tenere in considerazione l'eventuale copresenza di afasia. In effetti abbiamo già detto a più riprese che una lesione a carico dell'emisfero sinistro solitamente può comportare la presenza di aprassia o di un tipo di aprassia. Abbiamo detto anche fino al 30% dei pazienti con lesione sinistra mostra questo tipo di disturbo. Quindi è probabile che la stessa lesione che produce il disturbo di natura prassica sia la causa anche di un possibile deficit di natura linguistica. Quindi nella valutazione del disturbo aprassico ovviamente si deve tenere in considerazione la eventuale e probabile copresenza di un disturbo linguistico, soprattutto a carico dei sistemi di comprensione. Quindi quando noi chiediamo al paziente di utilizzare alcuni oggetti o di imitare alcuni movimenti, ovviamente dobbiamo essere certi che il paziente abbia compreso correttamente il messaggio verbale. Parliamo innanzitutto dell'aprassia degli arti. La prima prova di cui parliamo è il test dell'aprassia ideomotoria di De Renzi. In cosa consiste? Nella riproduzione di 10 gesti con significato il cui modello viene proposto dall'esaminatore, quindi azioni intransitive, quindi gesti con significato che l'esaminatore produce e che il paziente deve ovviamente riprodurre, quindi gesti con significato come ad esempio fare ciao con la mano oppure il saluto militare. Abbiamo poi il test di imitazione di gesti. 24 prove di imitazione, coinvolgimento di distretti diversi, movimento delle dita, movimenti della mano, sequenze motorie, gesti con o senza significato. Bene, in questa prova invece noi chiediamo al paziente di imitare un gesto, il gesto prodotto dall'esaminatore. Questi gesti ovviamente possono essere prodotti appunto con le dita soltanto, con la mano o possono essere sequenze motorie complesse. Queste sequenze ovviamente possono essere con o senza un significato simbolico specifico. Il test successivo è lo short test ideomotor apraxia, ho detto anche stima,
cioè imitazione di azioni con e senza significato.

18 con 18 senza significato, relativamente a diversi parti corporee degli arti superiori, cioè parti prossimali o parti più distali degli arti superiori, quindi appunto imitazioni di gesti con e senza significato. Distinzione tra via semantica, gesti già appresi, e via non semantica, gesti nuovi. In effetti è possibile riscontrare questa dissociazione tra gesti già appresi, appunto gesti con significato, quindi appresi durante il corso della vita, e gesti invece nuovi che vengono proposti appunto dall'esaminatore di cui il paziente ovviamente non conosce il significato. Lo strumento successivo è la pantomima d'uso di oggetti di Derenzi. In cosa consiste? Nella valutazione delle capacità di produrre un gesto relativo all'uso di un oggetto in diverse modalità. L'oggetto può essere mostrato, ma il paziente non può toccarlo, quindi modalità di presentazione visiva, quindi noi chiediamo appunto al paziente di utilizzare un oggetto che viene presentato visivamente, ma che il paziente non può toccare, quindi stiamo parlando di ovviamente di oggetti di uso comune. L'oggetto non viene mostrato e la pantomima viene richiesta per via verbale, quindi modalità di presentazione acustica. Cioè noi possiamo chiedere per esempio al paziente in modalità verbale appunto di dimostrare come si utilizza un pettine senza che sia presente ovviamente nella stanza dell'esaminatore l'oggetto, quindi il pettine. Quindi la richiesta viene fatta soltanto su via verbale, il paziente ovviamente deve ideare e organizzare l'atto motorio che serve per realizzare l'utilizzo, diciamo, l'atto motorio per l'utilizzo di questo strumento, come abbiamo detto adesso, del pettine. Oppure, terza modalità, il paziente viene bendato e l'oggetto può essere manipolato prima di produrre la pantomima. Quindi questa è una forma di diciamo, presentazione esclusivamente tattile, quindi non visiva, senza l'apporto dell'informazione di natura visiva che serve per capire se il paziente ovviamente è in grado di produrre, di attivare le sequenze motorie anche soltanto toccando l'oggetto, cioè senza un feedback di natura visiva. Descriviamo adesso molto brevemente invece una batteria, cioè un insieme di test che serve appunto per valutare il disturbo prassico, che è la Praxis Assessment Battery o PAB. In che cosa consiste? Produzione di gesti transitivi con oggetto e gesti intransitivi, quindi senza oggetto, utilizzo e riconoscimento di azioni eseguite dall'esaminatore, quindi anche una parte in cui è l'esaminatore che deve produrre il gesto, utilizzare uno strumento e il paziente deve riconoscere l'azione appunto che viene svolta dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece l'aprasia buccofacciale, gli strumenti che vengono utilizzati sono il test di aprasia buccofacciale, che è un test di imitazione di 10 movimenti della bocca, gesti con significato, che si esegue in pochi minuti, quindi sono 10 gesti come fischiare, mandare un bacio, imitare il rumore degli zoccoli di un cavallo e via dicendo. Quindi sono gesti, 10 gesti che il paziente, gesti con significato ovviamente, che il paziente deve imitare ed è appunto una prova molto semplice di relativa semplice somministrazione che si esegue davvero in pochi minuti. Per quanto riguarda la prassia della faccia, l'Upper and Lower Face Apraxia Test, cioè imitazione dei gesti del volto. Qui viene fatta una distinzione tra parte superiore, in cui ci sono 9 item, e inferiore del volto, con 29 item. Punteggi assegnati in base alla difficoltà del compito. Ora, questa è l'unica prova che prevede appunto la distinzione tra parte superiore e parte inferiore del volto. Qui l'attribuzione del punteggio è abbastanza complessa perché varia appunto, si assegnano uno, due o tre punti o mezzo punto in funzione della difficoltà del compito che ovviamente è codificata

nel foglio di risposta. Vediamo ora quali sono invece gli strumenti che servono per valutare la presenza di apraxia costruttiva. Bene, il primo strumento è la terapia razionale dei disordini costruttivi, che prevede una serie di sottoprove come l'esplorazione visiva di punti e lettere all'interno di un foglio, l'analisi preliminare del compito, quindi dimensione e orientamento dirette, grandezza di angoli, posizioni di punti, in cui viene fatta appunto un'analisi preliminare basata su grandezze e distanze da parte del paziente. E poi abbiamo la parte di organizzazione centrale del compito, con esercizi di rotazioni mentali, identificazione di figure complesse e di figure nascoste, quindi appunto una parte che invece ha a che vedere proprio con l'organizzazione appunto centrale degli stimoli e del compito. Un altro strumento, ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, è quello di la rievocazione differita e la copia della figura complessa di Rey, quindi la copia appunto di una figura complessa. Abbiamo descritto precedentemente quali sono le caratteristiche di questa prova: il paziente deve copiare e poi rievocare in maniera differita una figura molto complessa, e la correzione di questa prova prevede appunto che vengano valutate 18 elementi costitutivi di questa figura in base alla riproduzione corretta, la posizione e via dicendo. Un altro strumento che abbiamo già visto precedentemente è la copia di disegni, quindi la copia di figure geometriche di crescente difficoltà, quindi figure geometriche bidimensionali e tridimensionali di diversa difficoltà. Bene, quali sono gli spunti di riflessione per questa parte di lezione? Che strumenti vengono utilizzati per valutare l'apraxia degli arti? Bene, facciamo ora un riepilogo invece degli spunti di riflessione all'interno di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto in cosa consiste l'apraxia ideomotoria, di descrivere il modello di Gashwind. Che deficit mostra il paziente con apraxia ideomotoria? Che strumenti vengono utilizzati per valutare l'apraxia degli arti? Bene, questa lezione finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti e spunti di riflessione. Vi invito di consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi

0: dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Unilettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Unilettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido, e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, io sono Emanuele Brienza, professore di metodologia e tecnica della ricerca archeologica presso il nostro Ateneo. Sono qui per introdurvi al corso di archeologia preventiva e paesaggio. Questo corso è estremamente professionalizzante e tocca temi di stringente attualità. Ed è stato girato da me e da altri professionisti del campo, sia a livello di organi statali, sia a livello di università e accademia. I temi principali toccati dal corso sono: definizione dell'archeologia preventiva, potenziale archeologico e rischio archeologico. E in questa parte del corso cercheremo di capire a che cosa serve l'archeologia preventiva, che cosa si intenda per potenziale archeologico, e cioè la potenzialità di trovare dei rinvenimenti nel sottosuolo e quale tipo di rinvenimenti essi siano, e il rischio archeologico, cioè l'incidenza delle opere rispetto agli esistenti rinvenimenti. L'evoluzione legislativa è la norma vigente. Evidentemente questo dell'archeologia preventiva è un tema che già esiste prima che fosse realizzata una norma specifica, e nel corso degli anni le leggi si sono susseguite migliorando i temi e adeguandosi al giorno di oggi. L'Istituto Centrale per l'Archeologia è il portale nazionale. Uno degli organi ministeriali e del Ministero dei Beni Culturali è proprio l'Istituto Centrale per l'Archeologia che si occupa dell'archeologia preventiva ed ha creato il Geoportale Nazionale, che è un sito web dove tutte le operazioni legate all'archeologia preventiva vengono registrate e sono disponibili per chi vuole appunto reperire questo tipo di informazioni. Le fasi della procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico e il template GNA. Come vedrete, per realizzare uno studio di archeologia preventiva bisogna seguire

delle fasi e delle linee guida che sono state proprio sviluppate dall'Istituto Centrale dell'Archeologia, che ha anche realizzato degli standard, come il template GNA, su cui noi possiamo registrare sia i dati scritti che i dati archeologici e spaziali che abbiamo raccolto durante le nostre indagini di archeologia preventiva. Open Data e archeologia. C'è una parte del corso che tratta proprio la possibilità di utilizzare dei dati aperti e disponibili a tutti sul web, dati ovviamente di carattere archeologico che abbiano una forte validità scientifica. La figura professionale dell'archeologo. Ovviamente c'è una figura professionale dell'archeologo di un certo tipo che può realizzare questi studi. Cioè esistono archeologi di seconda e prima fascia. Vedremo quali archeologi possono e con quali requisiti possono appunto realizzare questi studi, che sono quelli che di più interessano al giorno d'oggi il Ministero dei Beni Culturali. L'archeologia preventiva in Europa e nel mondo. Ovviamente, vivendo nella comunità europea, l'archeologia preventiva ha degli standard che non riguardano soltanto l'Italia, ma anche la Francia, l'Inghilterra e altri paesi. E quindi gli archeologi europei possono svolgere, secondo questi standard, il lavoro in queste nazioni. Vediamo anche come nel mondo viene realizzata l'archeologia preventiva per darle appunto un contesto globale. Affronteremo da ultimo dei casi di studio in cui l'archeologia preventiva è stata applicata in maniera efficace, sia in Italia, in particolare a Roma, ma anche in Sardegna e in altre regioni, e sia all'estero, come per esempio in Egitto o in Iraq. Gli obiettivi del nostro corso sono quelli di darvi una formazione professionale per quanto riguarda uno dei temi più caldi dell'archeologia, ed è proprio uno dei posti in cui gli archeologi trovano da lavorare. E quindi voi dovrete conoscere bene sia le fasi, sia gli standard utilizzati, ma anche come questo Istituto Centrale di Archeologia italiano opera. A questo punto non mi resta di augurarvi buono studio e di salutarvi. Grazie per l'attenzione.

0: Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Affrontati saranno l'enigma della coscienza, come misurare gli stati di coscienza, attenzione selettiva o focalizzata, attenzione divisa, attenzione sostenuta. Andiamo a vedere il primo argomento, l'enigma della coscienza. Fine 800, nascita psicologia, grande progetto, risolvere alcuni misteri della coscienza. Alla fine del 1800 la psicologia nasce e si qualifica come scienza. Questo avviene intorno al 1861 a Lipsia, nel laboratorio di Wundt. Uno dei primi problemi che gli psicologi di allora si posero fu proprio cosa era la coscienza, come funzionava la mente cosciente. Chiaramente gli psicologi, come pure i medici e tutti gli scienziati dell'epoca, non avevano delle grosse strumentazioni per rispondere a questa domanda e quindi utilizzavano delle metodologie che erano fondamentalmente di tipo osservativo e poi deduttivo. La nascita della prospettiva cognitivista ha consentito di ripensare i fondamentali concetti che riguardano la mente. Il problema della coscienza ha attraversato tutta la storia della psicologia. Nasce quindi con la psicologia stessa, ma è soltanto intorno agli anni 50-60 del Novecento, con la nascita della psicologia cognitivista, che una branca specifica della psicologia comincia a dedicarsi allo studio specifico di questo aspetto del funzionamento mentale. Questo perché? Perché il cognitivismo, come branca della psicologia, si è proprio dedicato a studiare in maniera dettagliata i processi cognitivi, i processi mentali, partendo quindi dal processo più generale, da quello che ci consente di in qualche modo distinguerci dal resto del mondo animale, cioè l'attività cosciente dell'uomo. Noi sappiamo che, o almeno abbiamo la consapevolezza che l'essere umano ha un'attività cosciente. Non siamo in grado di sapere se gli altri animali di ordine inferiore presentino uno stesso livello di coscienza e quindi di consapevolezza delle proprie azioni. Che cos'è la coscienza e quali sono le sue caratteristiche? Come si misurano i diversi stati di coscienza? Quali sono i livelli di coscienza? Perché abbiamo la coscienza? Quali sono le basi neurali della coscienza? Tutti questi interrogativi hanno trovato diverse tipologie di risposte nel corso della storia della psicologia. Sono interrogativi fondanti perché di fatto aprono una finestra su quello che è l'enigma della coscienza e quindi su quello che è l'enigma del funzionamento della mente consapevole nell'essere umano. Alcune di queste domande hanno trovato delle risposte più soddisfacenti rispetto alle altre domande. Ad esempio, sappiamo ad esempio oggi come si caratterizza la coscienza, quali sono i suoi livelli di coscienza, ma perché abbiamo la coscienza? Questo rimane più che un problema psicologico, un problema di ordine filosofico. Quindi è importante ad esempio quando affrontiamo questa tipologia di argomenti non limitarci soltanto all'ambito psicologico, ma ad andare a cercare, diciamo, risposte anche in discipline diverse, ma comunque affini alla psicologia, come appunto la filosofia. Le caratteristiche della coscienza. La coscienza viene definita spesso come la consapevolezza momento per momento di noi stessi e del nostro ambiente. Esattamente per questo motivo riteniamo che l'uomo abbia una consapevolezza ed una coscienza, perché è in grado di definire se stesso in relazione a quello che sta facendo e al proprio ambiente, momento per momento, è in grado di descriverlo, è in grado di raccontarlo, è in grado di modificare il proprio comportamento in funzione delle risposte ambientali online, cioè mentre si esegue quel tipo di comportamento. Degli altri animali non sappiamo, non abbiamo questa certezza, non abbiamo questa consapevolezza. Sono stati fatti degli studi su animali di ordine inferiore per capire che livello di coscienza e di consapevolezza potessero avere nelle loro azioni, ma non siamo riusciti ad arrivare ad una definizione chiara così come per l'uomo. La coscienza è soggettiva e privata. Gli altri non possono sapere cos'è la realtà per noi. La coscienza presenta delle caratteristiche specifiche. Una
prima caratteristica fondamentale è la soggettività della coscienza.

Soltanto noi sappiamo che cos'è la realtà per noi stessi. Ognuno di noi ha una sua forma di realtà, una sua, come dire, percezione soggettiva della realtà. Gli altri non possono sapere cosa è la realtà per noi, cosa significa quella specifica realtà per noi, perché la coscienza per definizione è soggettiva e privata, quindi individuale. Dinamica. Si passa in continuazione da uno stato mentale all'altro. I livelli di coscienza cambiano durante il corso della giornata. Ad esempio, abbiamo livelli di coscienza e di attivazione differenti al mattino, alla sera, al mattino, alla notte. Abbiamo livelli di coscienza e di consapevolezza differenti se siamo stanchi o se invece siamo riposati. Abbiamo livelli di consapevolezza e coscienza differenti se siamo impegnati in un compito impegnativo o se invece ci stiamo dedicando a delle attività ricreative. Quindi il nostro livello di coscienza muta, fluttua nel corso della giornata, cambia, passa di stato in stato, quindi non è statico. Autoriflessiva e centrale per il nostro senso del sé. La mente è consapevole della sua coscienza. La coscienza è quella cosa che ci consente di riflettere su noi stessi. E questa è una proprietà tipicamente, propriamente umana. Fa parte di quella grande fascia di funzioni cognitive alte che rientrano all'interno della metacognizione, cioè della capacità che ha l'uomo di riflettere su se stesso. Riflettere su se stesso, sulla propria vita, sulle proprie scelte, sulle proprie decisioni, sui propri comportamenti, sui propri errori e eventualmente andare ad aggiustare il tiro, quindi andare a modificare il proprio comportamento. La capacità che abbiamo noi di introspezione, ad esempio, quindi di leggerci dentro. L'introspezione è stata una delle tecniche, diciamo, prevalenti in psicologia. Ancora oggi, se ci dedichiamo a delle attività di psicoterapia, di qualunque natura essa sia, di qualunque modello, però in realtà quello che chiediamo al soggetto è di fare una introspezione di se stesso, cioè di andare a leggere se stesso. Ok? Ecco, questa capacità di lettura è una proprietà della coscienza, connessa con il processo di attenzione selettiva. Allora, questo è un punto molto importante. Quando parliamo di coscienza non possiamo separarla dai processi di attenzione. Di fatto diventano un tutt'uno. Noi siamo coscienti se la nostra attenzione è focalizzata su quel comportamento, su quella situazione ambientale, su quel dato obiettivo da raggiungere. Noi siamo consapevoli e coscienti di noi stessi se ci focalizziamo su noi stessi. Tant'è che cosa facciamo quando dobbiamo appunto riflettere su noi stessi, no? E quindi prendere consapevolezza, come dire, toccare con mano il nostro stato di coscienza. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione su noi stessi. Quindi il concetto di coscienza e il concetto di attenzione sono molto molto vicini fra di loro, diventa quasi impossibile separarli in maniera netta ed è il motivo per cui la coscienza è stato oggetto di studio del cognitivismo, perché chiaramente il cognitivismo, occupandosi di studiare le varie funzioni cognitive, in primis l'attenzione, ha dovuto affrontare necessariamente con un paradigma particolare, che appunto è il paradigma cognitivista, il discorso dell'enigma della coscienza. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cos'è la coscienza? Come misurare gli stati di coscienza? Le misure di autovalutazione o self-report chiedono alle persone di descrivere le proprie esperienze interiori. Poiché la coscienza è un fatto soggettivo e privato, nessuno più del soggetto che risponde ad un questionario, è in grado di definire, di individuare le varie caratteristiche del proprio stato di coscienza. L'esigenza di misurare lo stato di coscienza è stato, come dire, sentito in maniera molto forte nel corso di tutta la storia della psicologia. Alla fine sono state individuate una serie di misure più valide e attendibili per appunto avere una quantificazione del livello di coscienza. Tra queste misure, le prime che possiamo utilizzare come psicologi sono i questionari self-report, che sono anche molto facili poi da utilizzare anche su tanti soggetti, su grandi gruppi, perché appunto di solito sono dei questionari
un tempo erano carta e matita, ora molto più probabilmente sono, come dire, computerizzati, in cui il soggetto deve rispondere a delle specifiche domande direttamente, quindi dando delle risposte e delle valutazioni rispetto a se stesso. Offrono le indicazioni più dirette sulle esperienze soggettive di una persona, ma non sono sempre verificabili o facili da ottenere. Chiaramente il questionario self-report rispetto ad altri strumenti di misurazione quantitativa, come ad esempio i test cognitivi, risentono di un grandissimo bias, che è la variabilità e l'attendibilità del soggetto. Ci saranno persone che sono maggiormente in grado di leggere dentro se stessi, quindi hanno un maggior grado di introspezione e quindi riescono a rispondere a delle domande specifiche sulla coscienza in maniera più veritiera, e ci saranno delle persone che sono meno in grado di fare questo. Chiaramente questo è un limite del questionario self-report, che è di difficile superamento. Le misure comportamentali registrano le performance su determinate attività. Esse sono oggettive, ma richiedono di desumere lo stato mentale della persona. Cosa intendiamo per misure comportamentali? Gli esperimenti, l'allestimento di un qualunque tipo di esperimento scientifico in cui c'è un compito da portare a termine e il soggetto deve eseguire quel compito seguendo delle indicazioni. Il compito chiaramente è uguale per tutti i soggetti. E il soggetto deve rispondere al quesito del compito in funzione di quelle che sono le proprie caratteristiche, le proprie possibilità. Chiaramente questa è una misura di tipo oggettivo, ma d'altro canto è una misura comunque indiretta, nel senso che soltanto attraverso la risposta del soggetto al quesito, lo sperimentatore può desumere lo stato mentale del soggetto stesso. Nel self-report è il soggetto che descrive il proprio stato mentale. Diciamo, che cosa possiamo dire? Che le due misure in realtà sono misure complementari. Da un lato, il questionario self-report dà delle indicazioni più dirette sulla descrizione dello stato mentale del soggetto, però è molto variabile, è come dire, è soggetto a dei bias individuali. Dall'altro lato, le misure oggettive danno una quantificazione più precisa, però poi come dire, sono meno attendibili per quanto riguarda lo stato mentale, diciamo la misurazione dello stato mentale, perché questo deve essere desunto e non deriva da una descrizione diretta. Quindi, qual è la quadratura del cerchio per un bravo sperimentatore psicologo? Utilizzare una batteria di test in cui siano presenti sia le misure self-report sia strumenti di tipo cognitivo, quindi l'allestimento di esperimenti scientifici. Entrambe le quantificazioni consentono di dare delle informazioni diverse ma complementari, ed è l'insieme degli indizi che ci consente di avere poi un profilo di funzionamento del soggetto. Misure fisiologiche stabiliscono la corrispondenza tra processi fisici e stati mentali tramite l'elettroencefalogramma EEG o le tecniche di neuroimaging. Chiaramente lo stato mentale, l'attivazione della coscienza si può misurare in termini fisiologici attraverso l'utilizzo di tecniche neurofisiologiche. La tecnica per eccellenza che è stata più utilizzata perché non invasiva, facilmente, come dire, allestibile in tutti i setting, è l'elettroencefalogramma, che misura, rileva le variazioni di attività elettrica del mantello corticale. Altre tecniche più dettagliate, perché ci consentono di avere delle informazioni strutturali, morfologiche e funzionali del cervello, sono quelle che derivano dalle tecniche di neuroimmagine, soprattutto neuroimmagini di tipo funzionale attraverso risonanza magnetica, che ci consente di avere una fotografia in vivo dell'attività del cervello durante l'esecuzione di un compito specifico. Quali sono i livelli di coscienza? Gli psicologi cognitivi considerano l'esistenza di una mente non cosciente, guidata da bisogni istintivi e conflitti repressi, e di una mente consapevole. Questo è un problema annoso nella psicologia che è stato risolto in vario modo.
vi lancio lì la finestra di un'apertura sulla finestra della psicanalisi. Freud ha affrontato questo tema della coscienza indicando un diverso funzionamento della mente con tre diversi livelli di coscienza: un livello conscio,

un livello preconscio e un livello inconscio. Il livello conscio chiaramente è la coscienza propriamente detta, quello di cui rientra all'interno di questo livello tutti i comportamenti di cui siamo consapevoli, quindi possiamo descriverli in maniera dettagliata. Poi c'è un livello di funzionamento della mente preconscia, c'è cioè un livello di coscienza leggermente abbassato in cui il comportamento e i contenuti sono quasi consapevoli, ma non del tutto, e diventano, come dire, si manifestano attraverso tutta una serie di escamotage che la mente trova. E poi c'è il funzionamento più profondo, il livello di coscienza più profondo, che è quello inconscio, inconsapevole. Questo problema è stato riaffrontato in termini diversi dal modello cognitivista. Inizialmente nel cognitivismo c'era stato, nel comportamentismo innanzitutto, e poi nelle prime fasi di cognitivismo, un rifiuto dell'idea di un funzionamento della mente non consapevole. Poi però hanno dovuto fare i conti con la realtà dei fatti, cioè la realtà dei fatti qual è? Che l'essere umano mette in atto dei comportamenti di cui non sempre si rende conto, non sempre è consapevole. È esperienza comune di tutti noi avere dei comportamenti e non sapere il perché li abbiamo realizzati. Può essere una risposta ad una persona, può essere un gesto sgarbato ad un'altra persona. Quindi a volte abbiamo dei comportamenti di cui non controlliamo completamente tutto il percorso. Allora, i cognitivisti hanno pensato che in realtà fosse possibile ipotizzare il funzionamento della mente a due livelli, un livello consapevole ed un livello inconsapevole. Con i cognitivisti scompare il termine inconscio e viene fuori quello che viene definito mente non consapevole, funzionamento mentale non consapevole, o in altri termini inconscio cognitivo. Automatica volontaria. Una delle caratteristiche fondamentali della coscienza è che ha due modalità di funzionamento. Una modalità di funzionamento automatico. Quando questo si verifica? Si verifica quando, ad esempio, noi siamo in un ambiente e qualcosa accade intorno a noi e questo ci porta a prestare attenzione, ed è qui che il livello di consapevolezza si mischia in maniera indissolubile con l'attenzione, a quell'evento che si sta verificando. Siamo per strada, stiamo tranquillamente camminando. A un certo punto succede accanto a noi un incidente stradale. Noi smettiamo di fare quello che stiamo facendo e la nostra attenzione in maniera automatica, cioè senza che noi possiamo controllare questo comportamento, si rivolge verso l'evento appena accaduto. E poi c'è invece un tipo di funzionamento della coscienza di tipo volontario. Ad esempio, tutte le azioni che volontariamente compiamo in maniera controllata. Quindi due livelli di funzionamento della coscienza, automatica e volontaria. La coscienza come spazio operativo globale. Le ricerche effettuate hanno portato ad un'unica conclusione. Non esiste un punto specifico del cervello che dà origine alla coscienza. È uno spazio operativo globale. Quindi la domanda famosa, ma dove si alloca la coscienza? In quale parte del cervello è gestita la coscienza? Ecco, ha trovato una risposta, come dire che è una non risposta tutto sommato. Perché? Perché siamo arrivati alla conclusione che tutto il cervello serve al funzionamento della coscienza. Cioè tutto il cervello, l'integrità di tutto il cervello è necessaria al funzionamento dei nostri diversi livelli di coscienza. Non esiste un unico punto, non esiste il centro della coscienza, ma il funzionamento globale del cervello è necessario affinché il comportamento possa definirsi cosciente. Viene quindi definita la coscienza come uno spazio operativo globale, cioè come una cosa generale, di base, ve la dovete immaginare come una sorta di campo cognitivo di base, senza il quale tutto il resto del comportamento, tutte le altre funzioni cognitive, emotive, affettive, non possono aver luogo. Quando non siamo coscienti, siamo in uno stato di incoscienza, cioè siamo in uno stato, ad esempio, vegetativo. Tutte le nostre funzioni mentali decadono, non siamo più in grado di interagire con il mondo, non siamo più in grado di rilevare gli stimoli dal mondo, elaborarli e produrre delle risposte. Viceversa, non siamo neanche in grado di immettere delle risposte nel mondo in via spontanea. Quindi, per questo è stata definita la coscienza come un campo operativo globale, perché è la base. Se manca l'attività cosciente, nessun'altra funzione cognitiva, nessun altro comportamento, nessun altro prodotto umano si può manifestare.
Vi lascio uno

spunto di riflessione. Come si può misurare la coscienza? Attenzione selettiva o focalizzata. L'attenzione, processo tramite il quale ci si concentra su alcune caratteristiche dell'ambiente escludendone altre. Il discorso fatto fin qui chiaramente evidenzia la stretta dipendenza della coscienza dall'attenzione. L'attenzione che cos'è? Beh, l'attenzione è un processo cognitivo innanzitutto che è stato definito in termini molto più specifici e operazionalizzati rispetto alla coscienza. Che vuol dire? Che gli psicologi cognitivi sono riusciti ad individuare in maniera specifica attraverso appunto una modellistica concettuale quali sono i vari aspetti dell'attenzione. Quindi intanto sappiamo che l'attenzione è necessaria per l'interazione con il nostro ambiente circostante. L'attenzione è quella cosa che ci consente di concentrarci sull'ambiente circostante e quindi di portare a termine determinati compiti. Però sappiamo anche un'altra cosa, che l'attenzione non è un processo unitario, ma esistono diversi tipi di attenzione che la nostra mente utilizza a seconda del comportamento che si trova a dover elicitare, ok? Quindi in funzione della risposta ambientale l'attenzione cambia. Attenzione selettiva o focalizzata è la capacità di rispondere a determinati stimoli che vengono selezionati, elaborati e giungono a coscienza. Una delle primissime forme di attenzione è l'attenzione selettiva o focalizzata, che, come dice la parola stessa, ci consente di concentrare il focus dell'attenzione su determinati stimoli dell'ambiente, escludendone altri. Questo è chiaramente importantissimo perché il nostro ambiente è ricco di stimolazioni, noi non ci rendiamo neanche conto del bombardamento di stimoli che continuamente, giorno e notte, ci arrivano dal nostro ambiente. Ok, l'attenzione focalizzata ci consente di eliminare tutti gli stimoli interferenti e di mantenerci concentrati su quegli stimoli che noi riteniamo essere rilevanti. Faccio un esempio, stiamo studiando, intorno a noi c'è caos, noi riusciamo comunque a leggere la nostra pagina di libro perché ci isoliamo dai rumori della stanza intorno a noi perché la nostra attenzione focalizzata si focalizza sul compito che stiamo portando a termine. Quindi è essenziale l'attenzione focalizzata. È selettiva perché il sistema cognitivo ha capacità limitate. La funzione dell'attenzione focalizzata è quella di limitare l'accesso delle informazioni al cervello. Perché? Perché il nostro sistema cognitivo si satura. Un sistema cognitivo saturo è un sistema cognitivo che non funziona, è un sistema cognitivo che di fatto non riesce ad operare bene, è poco efficiente. Quindi l'attenzione focalizzata ha la necessità di eliminare tutto quello che è il contesto, il contorno irrilevante e consentire quindi l'accesso al cervello solo delle informazioni pertinenti. Teorie strutturali dell'attenzione selettiva. Teoria della selezione precoce, teoria di Broadbent, teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, teoria della selezione tardiva, teoria di Deutsch e Deutsch. Filtri attentivi permettono il passaggio solo di parte dell'informazione. Tra le tante teorie proposte sull'attenzione selettiva, quelle che hanno preso, come dire, maggiormente piede dal punto di vista scientifico sono le teorie che prevedono un filtraggio dello stimolo. Questo filtraggio dello stimolo può avvenire a diversi livelli nel processo cognitivo. Le teorie principali sono tre. La teoria di Broadbent, che prevede una selezione precoce, quindi l'esistenza di un filtro in fase molto precoce, in ingresso delle informazioni. La teoria di Treisman, che invece prevede che il filtro sia posto nei processi più avanzati del processamento cognitivo attentivo, e la teoria di Deutsch e Deutsch, che invece prevede un filtro soltanto prima della produzione della risposta, quindi molto tardivamente nel processo cognitivo. Tutte queste teorie però prevedono un filtraggio, cioè il fatto che l'attenzione funzioni un po' come il filtro della cappa del forno, fa passare alcune cose ed altre no. Questo è uno schema in cui possiamo vedere il processo attenzionale come si sviluppa. Ci sono gli input sensoriali che vengono registrati, questa la registrazione e la codificazione degli input sensoriali da parte dei recettori porta poi alla percezione, quindi all'analisi percettiva a seconda della tipologia di stimolo, può essere visiva, uditiva, tattile e via dicendo.
Che cosa succede? Dopo l'analisi percettiva avviene la codifica di tipo semantico, l'attribuzione del significato, dopodiché una volta che è stato individuato lo stimolo, gli è stato attribuito significato e funzione, si mettono in campo, come dire,

verso le fasi finali del processo, verso il momento in cui verrà messo in campo, verranno, diciamo così, messe in campo le funzioni cognitive necessarie per la produzione della risposta. Teoria della selezione precoce, la teoria del filtro di Donald Broadbent, 1958. La selezione dell'informazione avviene prima dell'elaborazione del contenuto semantico, quindi è molto precoce. L'informazione, l'input sensoriale arriva, il filtro attentivo viene posto in ingresso prima ancora che venga codificato e quindi venga interpretato, venga dotato di significato. L'informazione non rilevante decade progressivamente, quindi che cosa succede a tutto quello che il nostro cervello ritiene non essere rilevante? Decade, proprio non aggiunge proprio a coscienza, è il caso di dire, e noi ce lo perdiamo, non ne siamo minimamente consapevoli. Questo avviene per la gran parte delle informazioni, stimolazioni che otteniamo dall'ambiente. Teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, 1960. L'informazione del canale trascurato non viene eliminata, ma si attenua tramite un filtro che funziona da cancello, fase di pre-elaborazione. Vedete qua, qui ci sono due, cioè un input, qui come vedete ci sono due, le due orecchie, destra e sinistra, mettiamo che l'input chiaramente a questo punto sia di tipo uditivo, entra nel buffer sensoriale uditivo, cioè in quel magazzino di memoria, memoria ecoica, diciamo così, quindi quel magazzino di memoria che gestisce i suoni. Cosa succede? Succede che a questo punto ci sarà un stimolo che verrà attenuato, cioè ritenuto non rilevante e quindi diminuito di intensità e quindi giungerà al processo cognitivo in maniera meno forte. Ci sarà una traccia meno forte, una subtraccia direi, mentre il canale invece stimolato in maniera adeguata, cioè quello dove c'è l'informazione ritenuta rilevante, passa in maniera, senza intoppi il filtro attenuante e l'intensità della stimolazione mantiene le proprie caratteristiche, giungendo quindi ai processi di memoria a breve termine, da qui in poi a tutto il resto del processamento cognitivo fino alla produzione della risposta. Quindi in questo caso il filtro che cosa fa? Va a attenuare quel canale sensoriale ritenuto irrilevante. Viene elaborata solo se supera il cancello e giunge a coscienza. Quindi questo filtro è un cancello di ingresso, infatti la teoria di Treisman è anche detta la teoria del cancello, cioè una sorta di cancello che si apre o si chiude e quindi consente o meno il passaggio dell'informazione. Teoria della selezione tardiva, modello di Deutsch e Deutsch, 1963. Tutti i messaggi vengono elaborati a livello semantico. Il filtro opera al momento dell'output, selezionando la risposta giusta. Quindi nel modello di Deutsch e Deutsch il filtro è alla fine, è a livello di risposta, quindi tutti gli stimoli ambientali subiscono un processamento, vengono dotati di codifica e vengono dotati di significato. A quel punto agisce il filtro, gli stimoli significativi producono una risposta e quindi ne diventiamo consapevoli, gli altri no, decadono. Attenzione selettiva uditiva, il fenomeno del cocktail party, capacità di focalizzare la propria attenzione in una situazione particolarmente caotica e rumorosa. Questo è l'esempio classico dell'attenzione selettiva uditiva. Siamo ad una festa, stiamo parlando con delle persone, qualcuno anche a distanza da noi dice il nostro nome. Noi immediatamente orientiamo la nostra attenzione verso quella persona e ci concentriamo su quello che quella persona sta dicendo. Attenzione selettiva uditiva, il paradigma dell'ascolto dicotico. Alle due orecchie vengono presentati simultaneamente due diversi stimoli, numeri, lettere, parole, quindi da un lato vengono presentati numeri, lettere, parole, dall'altra stimoli alternativi, ok? Quindi due orecchie presentano due stimolazioni differenti. I soggetti devono stare attenti ad uno solo dei due messaggi, un solo canale attentivo uguale un solo orecchio e ripetere quello che sentono. Ad esempio si istruisce il soggetto di ripetere soltanto le informazioni che sente provenienti dall'orecchio destro e di escludere quelle che sente contemporaneamente dall'orecchio sinistro. Il messaggio udito uguale significato. Il messaggio che viene udito nel canale su cui bisogna prestare attenzione viene dotato di significato, quindi arriva al momento, diciamo, arriva al magazzino semantico. Il messaggio trascurato, che cosa? Uguale caratteristiche fisiche ma non significato. Che vuol dire? Che del messaggio trascurato, dell'orecchio, quindi di cui diciamo non prestare attenzione, noi percepiamo soltanto le caratteristiche fisiche, ad esempio l'intensità tonale, ma non

il significato dello stimolo. Per cui se andiamo a chiedere alla persona che cosa è stato proiettato all'orecchio di sinistra, quello trascurato, non lo sa recuperare, non lo sa dire. Attenzione selettiva visiva. Il compito di ricerca visiva, identificare il target Q tra i distrattori O. Questo è un classico compito di ricerca visiva in cui bisogna andare ad individuare la Q all'interno di una serie di distrattori. Attenzione volontaria e automatica. L'attenzione volontaria o endogena, capacità di prestare attenzione a qualche cosa intenzionalmente. L'attenzione volontaria appunto è quella cosa che poniamo in essere in maniera consapevole e volontaria. Attenzione automatica o esogena si riferisce a quei fenomeni in cui qualcosa, per esempio un evento sensoriale, cattura la nostra attenzione. Stiamo studiando, quindi siamo concentrati, cade improvvisamente un libro dalla libreria. Orientiamo immediatamente la nostra attenzione verso quello stimolo. Questa è un'attenzione di tipo esogeno, cioè derivata, guidata dall'ambiente, dagli eventi ambientali. Dov'è il cerchio rosso? In questo caso, in un compito di ricerca visiva, dobbiamo individuare tra queste due mappe il cerchio rosso. Chiaramente dobbiamo fare un'analisi visiva, mantenendo l'attenzione selettivamente su tutti i target, fino ad andare ad individuare il nostro cerchio rosso. Un'altra modalità, invece, è quella di studiare l'effetto pop-up. In queste due matrici è evidente che il cerchio rosso cattura la nostra attenzione molto prima della matrice precedente. Questo tipo di compiti si valuta mediante i tempi di reazione. In questo tipo di compito abbiamo dei tempi di reazione molto più veloci rispetto al precedente, perché si verifica un effetto che viene definito pop-up, cioè l'immagine, il target in questo caso, il cerchietto rosso, esplode dallo sfondo ed immediatamente cattura la nostra attenzione. Attenzione regolata da fattori bottom-up, selezione delle informazioni sensoriali, stimoli inattesi o salienti. L'attenzione è guidata dalle caratteristiche emergenti dell'informazione sensoriale. Fattori bottom-up, quindi sono le caratteristiche dello stimolo che catturano la nostra attenzione e che la guidano. Fattori top-down, conoscenze, aspettative, obiettivi. Tutto quello che noi sappiamo riguardo ad un certo stimolo, ad un certo evento, cattura la nostra attenzione e la guida. Fattori bottom up e fattori top down sono presenti sempre in tutti i nostri processi cognitivi. Li abbiamo visti quando abbiamo parlato nella lezione della percezione e ce li ritroviamo in tutto il processamento cognitivo, perché la mente ha questa modalità di funzionamento, o dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. Attenzione spaziale, capacità di spostare il fuoco dell'attenzione su una parte specifica dello spazio in cui è atteso lo stimolo. Questa è una classica immagine di un meme in cui praticamente la persona sposta la propria attenzione nello spazio perché entra nello spazio uno stimolo visivo che cattura la nostra attenzione e noi non siamo in grado di disingaggiarci da questa cosa, dobbiamo necessariamente seguire quella stimolazione di tipo spaziale. Attenzione spaziale visiva, il paradigma di Posner, 1980. Tale paradigma prevede un semplice compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo schema c'è il paradigma di orientamento volontario, c'è un computer con due quadratini, c'è un punto di fissazione centrale e c'è una Q. La Q è rappresentata da questa freccetta. La Q compare indica il rettangolino in maniera valida, definita Q valida, nell'80% delle prove. Che cosa succede? Nelle prove valide il target, in questo caso un ovale bianco, compare nella posizione indicata dalla freccia. Nelle prove invalide il target, cioè questo ovale bianco, compare nelle posizioni opposte a quelle indicate dalla freccia. In questo caso il Q valido produrrà un tempo di reazione più rapido e quello invalido tempi di reazione più lunghi. Quindi qui si vede bene qual è l'andamento del Q valido e del Q invalido. Le risposte valide prevedono dei tempi di reazione più veloci delle risposte invalide. Le posizioni neutre, cioè quelle in cui in realtà non compare il target, prevedono dei tempi di reazione mediani. Esiste però anche l'altra, e questo è quello che accade in caso di orientamento volontario.

Cosa succede nel caso di orientamento involontario? Compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo caso, nel caso dell'orientamento automatico, non compare la freccetta, ma compare praticamente una sorta di luminosità sul rettangolino che rappresenta la scelta valida, anche in questo caso nell'80% delle volte. Le prove valide, il target appare nella posizione queued, nelle prove invalide il target appare nella posizione non queued, unqueued si dice. La queue non compare al centro, ma sotto forma di una brevissima illuminazione di una della cornice che definiscono i boxes, appunto. Cosa succede in questo caso? Le risposte nella condizione valida tendono ad essere più lente di quelle nella condizione invalida. Quindi si ottiene un effetto opposto al paradigma in condizione volontaria. Questo perché accade? Inibizione di ritorno. L'attenzione è riluttante a tornare su un punto già esplorato in precedenza, cioè l'aumento dei tempi di reazione nell'orientamento involontario deriva dal fatto che vi è una sorta di inibizione di ritorno, secondo cui l'attenzione, una volta che ha esplorato un emicampo, in questo caso un emicampo spaziale, è riluttante a tornare a orientarsi verso quello stesso emicampo. Perché? Perché l'attenzione è un processo di tipo evolutivo, ci serve perché? Perché dobbiamo controllare il nostro ambiente per vedere se siamo in sicurezza. Una volta che il nostro cervello ha esplorato un emicampo e ha deciso che quell'emicampo è sicuro, va a esplorare il resto del mondo per vedere se i pericoli provengono da quel lato lì. Quindi, nel momento in cui non lo costringiamo a ritornare a esplorare l'emicampo già esplorato, ci impiega più tempo per ottenere lo stesso tipo di esplorazione. Spunti di riflessione: quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? L'attenzione divisa. Capacità di controllare e dividere le risorse attentive tra più compiti contemporaneamente. Noi siamo multitasking, possiamo fare più cose contemporaneamente. Ad esempio, possiamo leggere e ascoltare contemporaneamente la televisione. Questo è possibile perché l'attenzione si divide, può fare più cose in contemporanea. Compito doppio: il soggetto deve svolgere in contemporanea due compiti diversi. Ad esempio, barrare un target su un foglio e ascoltare delle parole alle orecchie. Compito primario, cancellazione di figure. Compito secondario, rilevazione acustica di numeri, lettere, giorni della settimana in ordine crescente o decrescente. Questo è un tipico test per valutare l'attenzione divisa. Da un lato si chiede al soggetto di cancellare delle immagini, delle figure e dall'altro di ascoltare e di ripetere numeri, lettere dell'alfabeto in ordine crescente. Fattori che guidano l'attenzione divisa: somiglianza, controllo endogeno, quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una posizione, ci orientiamo verso di essa. Fattori di somiglianza: stimoli simili catturano maggiormente la nostra attenzione e ci consentono anche la possibilità di dividerci e fare due compiti diversi. Usare canali sensoriali diversi rende questo compito più complesso. Controllo endogeno. Quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una determinata parte del campo visivo, siamo già pronti ad orientarci verso quella direzione. Controllo esogeno. Quando compare uno stimolo familiare, sentiamo il nostro nome, ci orientiamo in quella posizione. Controllo esogeno è quello che succede con il fenomeno del cocktail party. Quando sentiamo qualcosa di familiare, il nostro nome, il nome del nostro amico, immediatamente orientiamo l'attenzione verso quel tipo di comportamento, verso quel tipo di ambiente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'attenzione divisa? Attenzione sostenuta. Capacità di mantenere per un tempo prolungato l'attenzione su uno stimolo. A volte siamo costretti a mantenere l'attenzione su uno stimolo per molto tempo, ad esempio quando studiamo o lavoriamo. Dopo 20-30 minuti si ha un decremento completo di attenzione sostenuta. L'attenzione sostenuta ha un suo tempo che non eccede i 30 minuti. Volendo, se siamo molto allenati, possiamo arrivare fino a 45 minuti. Non è un caso che le lezioni scolastiche, il tempo delle lezioni sia stato ridotto da 60 a 45 minuti, perché ci si è resi conto che la capacità di mantenere l'attenzione sostenuta su un determinato compito, man mano che passa il tempo, diminuisce, decresce. Ed è un fattore fisiologico.
arousal uguale livello di attivazione globale dell'organismo in risposta a stimoli esterni. Questo è il primo livello dell'attenzionale, l'arousal. È un'attivazione di tipo di base, è veicolata dalla sostanza reticolare ascendente che è, qui nel tronco encefalo, ed è la cosa che ci consente di essere vigili. Se l'arousal decade, decade lo stato di vigilanza, andiamo fondamentalmente in coma. Attivazione uguale livello generale di vigilanza del sistema nervoso centrale, dal sonno profondo all'iperccitazione. Ruolo importante di centri sottocorticali, formazione reticolare ascendente del ponte. L'attivazione è un gradino in più dell'arousal. L'arousal è lo stato di base, di funzionamento intellettivo di base. L'attivazione è quello stato che ci consente di essere interattivi, responsivi nei confronti del mondo circostante. SAS. Sistema attentivo supervisore, Challis 1988. L'attenzione oggi viene considerata come un sistema di controllo ed organizzazione dell'elaborazione cognitiva che va dall'attenzione alla coscienza. Nell'88 Challis si pose un quesito, si chiese: ma questo sistema attenzionale in realtà è autonomo, è isolato? E dedusse che in realtà, poiché l'attenzione è alla base di tutto il funzionamento cerebrale e di tutte le forme di comportamento, in realtà fosse un sistema molto complesso e che venne definito da lui come sistema attentivo supervisore, cioè una sorta di supervisore generale del funzionamento di tutte le funzioni cognitive e di tutti i comportamenti umani. Se manca questo SAS, se questo SAS ha un deficit, tutte le funzioni cognitive a cascata, i comportamenti a cascata ne risentono. È un sistema che controlla e modula le operazioni mentali e seleziona gli stimoli ed i piani di azioni efficaci. Quindi è importantissimo, perché questo SAS, e quindi il sistema attenzionale supervisore, è quello che ci consente di selezionare gli stimoli come rilevanti e soprattutto ci consente di individuare quali sono le risposte migliori per rispondere a quello stimolo. Inibisce gli stimoli irrilevanti o i piani di azione inefficace. Ha una funzione inibitoria, inibisce tutto quello che è rumore, irrilevante. Correlati neurali. In questo schema potete vedere i centri nervosi coinvolti nel sistema attenzionale. Come potete vedere sono vari, sono centri di tipo prefrontale, centri posteriori a livello parietale. Si costruisce all'interno del cervello un network che è definito network fronto-parietale, in cui però chiaramente si ha un chiaro richiamo all'attivazione dei centri sottocorticali pontini, che appunto, da cui appunto derivano i livelli di arousal e i livelli di attivazione di base. Questi centri sono dei centri che in realtà hanno una relazione con tutto il resto del cervello. Quindi fondamentalmente la rete neurale che gestisce il sistema attenzionale è una rete molto vasta che va dalla corteccia prefrontale alla corteccia parietale. Appunto si parla di network fronto-parietale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è l'attenzione sostenuta? Adesso facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la coscienza? Come si può misurare la coscienza? Quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? Cos'è l'attenzione divisa? Cos'è l'attenzione sostenuta? La lezione termina qui, nel ringraziarvi vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete andare sul sito dell'università. Grazie per l'attenzione.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno

0: hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buonasera. Una bella serata estiva in un tempo complicato. Certo che parlare della memoria del mondo allo Stadio Palatino è veramente una sfida. Allora, la memoria, ecco, la memoria non è una cosa definitiva, la memoria si trasforma di continuo. Non stiamo parlando di un patrimonio da conservare in una teca, anche perché le teche invecchiano, marciscono e quando vai a dissigillarle rischi di non trovarci niente. La memoria, questo voglio dire, non riguarda il passato. Il passato non è morto, non è nemmeno passato, diceva un grande scrittore. Ma i defunti, per esempio, i defunti continuano a parlarci. Per alcune tradizioni chi muore si rivede di continuo. Prendiamo la nostra tradizione religiosa, per esempio. 3 giorni dopo la crocifissione, Maria di Magdala cammina fino al sepolcro dove è deposto Gesù e lo trova vuoto. Lì dentro non c'è nessuno. Maria di Magdala ha paura, nello sgomento però scintilla una speranza nuova. La memoria, insomma, risorge di continuo e lo fa in maniera spiazzante. E così, quando Gesù si ripresenta trasfigurato, i suoi discepoli, questi faticano a riconoscerlo. Sono impauriti e hanno ragione, perché gli sta per essere scaraventata addosso l'ennesima responsabilità di cui potrebbero non essere all'altezza. Infatti il loro maestro li aveva avvertiti durante l'ultima cena. Gesù spezza il pane, dice che è il suo corpo, poi si rivolge ai discepoli e dice: fate questo in memoria di me. Va bene, ma a quale tipo di memoria è affidata questa richiesta? È la memoria alata di Giovanni? È il resoconto di Marco? È l'eloquenza di Luca? È il continuo tentativo di leggere la novità attraverso la tradizione di Matteo? E poi, per esempio, chi c'era davanti al sepolcro? Qui la confusione regna sovrana, se volessimo una sola risposta. Gli evangelisti infatti non riescono a mettersi d'accordo. Luca dice Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Matteo sostiene Maria di Magdala e l'altra Maria. Marco parla di Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomè, e Giovanni afferma Maria di Magdala e basta. E l'angelo? Beh, l'angelo del Signore compare in modo spettacolare soltanto in Matteo. Questo angelo scatena un terremoto, fa rotolare via la pietra dal sepolcro e ci si siede sopra. Sembra la scena di un western. Infatti io ho sempre immaginato, quando lo leggevo da ragazzino, questo passo, questo angelo con la faccia di Clint Eastwood in un film di Sergio Leone. Sono arrivato a pensare che prima di dire alle donne non abbiate paura, l'angelo dia un tiro di sigarette e poi con una schicchera la lanci mezza accesa nella polvere, in modo che il fumo ridisegni per un attimo fra le sue labbra un sorriso sfuggente. Ma a ogni modo l'angelo compare soltanto qui. Per non parlare del fatto che il sopra citato episodio del pane spezzato durante l'ultima cena, in Giovanni non c'è questo episodio. E allora, insomma, che cosa voglio dire? Che se neanche gli evangelisti riescono a mettersi d'accordo, se danno delle versioni differenti della stessa storia, se non riescono a unificare la memoria di un evento piuttosto importante dell'avventura umana, ma allora che speranza abbiamo noi? O forse, invece, proprio al contrario, dovremmo dire che affidare la memoria a diverse voci è l'unico modo per tenerla viva. È bene allora che i discepoli siano impauriti, è bene che tentennino, è bene che ricordino qualcosa e non ricordino altro, è bene che la memoria

in loro sia una voce da interrogare di continuo, ma che di continuo l'interroga. Ma è bene soprattutto che siano almeno in quattro. Che cosa voglio dire? Che la memoria è viva fino a quando è molteplice. I problemi semmai cominciano quando i custodi della memoria si riducono a uno solo o parlano con una voce sola. Qui termina il racconto plurale e vivo e comincia la tirannide. Allora, qui ci viene in soccorso, passiamo dal sacro al profano, no? Ci viene in soccorso in questo modo un altro tipo di letteratura. Stiamo appunto nel profano per eccellenza, che è dove io mi trovo, diciamo così, più a mio agio, che è quello della prosa e della narrativa. E allora, da questo punto di vista, uno degli incipit più incisivi della letteratura europea del secondo Novecento si trova nel romanzo di uno scrittore che ha deciso per molto tempo di affidare, anche giustamente secondo me, la sua memoria quasi soltanto ai libri. Era dal 1985 che non rilasciava più interviste, che non andava in televisione, che non compariva ai festival letterari come questo, che non interveniva sui giornali. Sto parlando di Milan Kundera, che è uno... Milan Kundera è uno dei grandi maestri della letteratura europea, scomparso ieri o l'altro ieri è arrivata la notizia, all'età di 94 anni. Molti sono gli insegnamenti di Kundera. Ecco, io ne prenderei uno che è contenuto in una sola frase su che cos'è il romanzo, cioè perché i romanzi sono importanti. A un certo punto Kundera dice: la stupidità della gente deriva dall'avere una risposta per tutto, mentre la saggezza del romanzo deriva dall'avere una domanda per tutto. La letteratura, la prosa, è sempre fatta col punto interrogativo. Però prendiamo uno dei romanzi di Kundera, forse neanche il più famoso, è il libro del riso e dell'oblio. Questo è un romanzo che uscì per la prima volta nel 1978 e inizia con un episodio di 30 anni prima. Fa così, vi leggo appunto l'incipit, che è proprio un incipit che riguarda un altro tipo di avere a che fare con un altro tipo di modo di avere a che fare con la memoria. Nel febbraio del 1948 il dirigente comunista Clement Gottwald si affacciò al balcone di un palazzo barocco di Praga per parlare alle centinaia di migliaia di cittadini che gremivano la piazza della città vecchia. Fu un momento storico, scrive Kundera per la Cecoslovacchia, un momento fatale come ce ne sono uno o due in un millennio. Gottwald, ovviamente, quando Kundera dice fatale, ci mette sempre, lo condice sempre con un po' di ironia, diciamo, macabra in questo caso. Gottwald era circondato dai suoi compagni e proprio accanto a lui c'era Clementis. Clementis era il ministro degli esteri. Faceva freddo, cadevano grossi fiocchi di neve, Gottwald era a capo scoperto. Clementis, allora, premuroso, si tolse il berretto di pelliccia e lo posò sulla testa di Gottwald. La sezione propaganda del partito diffuse in centinaia di migliaia di esemplari la fotografia del balcone. Su quel balcone cominciò la storia della Cecoslovacchia comunista. Ogni bambino, scrive Kundera, conosceva quella foto. Poi però c'è un imprevisto. 4 anni dopo, Clementis fu accusato di tradimento e impiccato. La sezione propaganda lo cancellò immediatamente dalla storia e naturalmente anche da tutte le fotografie. Da allora Gottwald su quel balcone ci sta da solo. Di Clementis è rimasto solo il berretto che copre la testa di Gottwald. E poi il libro continua in maniera magnifica sempre. Che cosa vuol dire però in questo caso cancellare la memoria? Che rapporto c'è fra memoria e oblio? Beh, per certi mistici l'oblio è un punto di arrivo. Pensate ai dervisci rotanti, pensate a chi fa meditazione e raggiunge la dimenticanza di sé. Questo è un punto di arrivo, però non è il caso dell'episodio raccontato da Kundera, perché l'oblio di sé appartiene alla trascendenza, mentre la damnatio memoriae appartiene all'incubo della storia, la storia quella scritta con la S maiuscola.
lo scandalo che dura da 10.000 anni.

avrebbe detto Elsa Morante. Siamo cioè nella bassa cucina della peggiore politica. Riscrivere la storia passa sempre per omissioni e per cancellature. Il negazionismo funziona così. E la bieca alternanza di cancellatura e riscrittura è alla base, appunto, dei totalitarismi, del complottismo più sfrenato. Spesso il complottismo più sfrenato è il precursore dei totalitarismi, della peggiore propaganda. Però attenzione ai crocicchi, perché le cose sono interessanti quando si fanno ambigue, perché il peggiore dei totalitarismi condivide con la migliore delle democrazie un bisogno comune, cioè il bisogno di una narrazione condivisa che tenga insieme le persone, che tenga insieme i popoli. E non tutte le narrazioni da questo punto di vista sono uguali. I padri costituenti, la resistenza, la rivoluzione francese, la dittatura del proletariato, il Reich millenario, la lunga marcia, il risveglio di Siddhartha sotto un albero di fico, la resurrezione di Gesù Cristo, i film di Fellini, la voce di Mina. Ecco, ho messo insieme sacro e profano, orribile e sublime. Ora, le storie e i miti, anche i miti letterari, musicali, quelli cinematografici, ci tengono insieme, le storie ci tengono insieme, anche per questo abbiamo bisogno delle storie. Le storie lottano contro l'entropia, e l'entropia è la legge del mondo, ma fino a quando le storie conservano questo potere, cioè il loro potere di attrazione, questa misteriosa forza centripeta, allora l'entropia non distruggerà ancora per un po' la coesione sociale, però con delle differenze, perché mentre nelle dittature, negli stati totalitari, le narrazioni unificanti si reggono su una memoria morta, o forse dovrei dire su una memoria zombie, cioè una memoria gestita da una sola voce, animata da una pulsione mortifera, dalla brama di dominio, da una forza distruttiva e alla lunga autodistruttiva, ecco, questo fanno le dittature. Invece, al contrario, nelle democrazie le narrazioni unificanti vivono proprio di un paradosso che dovremmo conoscere bene e dovremmo anche educarci ad accettare se non l'abbiamo fatto. Cioè, le democrazie si reggono su una memoria affidata a voci diverse, voci anche discordanti fra di loro, che però attraverso questo gioco di divergenze la mantengono viva, quella memoria, nella sua forza di attrazione. D'accordo? È un paradosso, ma è un paradosso vitale. Ora, va bene le divergenze, però le divergenze reggono fino a un certo punto. Cioè, va bene se siamo in disaccordo sull'angelo con la faccia da Clint Eastwood, oppure tu dici che è la faccia di Terence Hill, oppure tu dici che questo è meglio non mettere un angelo cowboy. Vabbè, su questo può esserci dibattito. Se invece mettiamo in discussione i capisaldi proprio della narrazione, e quindi, che ne so, nell'esempio evangelico mettiamo in discussione la crocifissione o la resurrezione, oppure nelle democrazie costituzionali mettiamo in discussione il suffragio universale o l'eguaglianza di tutti davanti la legge, allora il potere unificante delle storie comincia a venire meno, ed in effetti è ciò che rischia oggi di accadere in alcune democrazie attratte pericolosamente dalle democrature, e cioè che la memoria che le tiene insieme traballa. Ecco, come mantenerla salda, questa memoria viva? Beh, in buona parte questo dipende da noi. Però torniamo un attimo alla letteratura, perché di questo stiamo parlando. C'è il racconto letterario. Che rapporti ha la memoria con la letteratura? Calvino lo tiriamo subito in ballo, perché quest'anno appunto si celebra, del resto il titolo, La memoria del mondo, viene da Calvino, si celebra il centenario della nascita di Italo Calvino, ed è interessante allora leggere, rileggere, ripensare a ciò che scriveva Calvino del suo primo romanzo, cioè Il sentiero dei nidi di ragno. Questo è un libro pubblicato nel 1947, la storia è ambientata dopo l'8 settembre del 43, quindi è un romanzo sulla resistenza, scritto, questo è abbastanza interessante, scritto mentre la resistenza, pure vicina dal punto di vista cronologico, andava stranamente allontanandosi dalla memoria percepita dai suoi protagonisti.
Cioè, c'era un po' il timore di perderla, quella memoria. C'era la sensazione che il tempo potesse sfigurarla, potesse tradirla. Con il senno del poi direi che il timore era abbastanza fondato. La Resistenza è stato uno dei miti unificanti di questo paese, forse lo è ancora, spererei che lo fosse ancora, ma chi ne possiede l'interpretazione autentica? Chi ha il dovere di preservare appunto questa memoria? Forse questo dovere ce l'hanno gli scrittori? Ecco, peccato però che la scrittura letteraria, secondo quello che diceva Italo Calvino, sia distruttiva proprio per la memoria di chi scrive. Cioè, provo a spiegarmi. Quando dicevo ciò che Calvino dirà del suo romanzo, Distanza di tempo, perché molti anni dopo, in una prefazione che Calvino scrisse per la riedizione di quel primo romanzo, Calvino affermò che la memoria, primo nutrimento dell'opera letteraria, non appena viene utilizzata per raccontare una storia, comincia a rinsecchire in chi scrive la storia. Si disgrega e allora lo scrittore si ritrova ad essere il più povero degli uomini. Il ricordo, cioè, dice Calvino, trasformato in vicenda letteraria, svanisce appunto dalla memoria del suo autore. Un libro scritto, dice Calvino, non mi consolerà mai di ciò che ho distrutto scrivendolo. Ora stiamo parlando della memoria storica e stiamo parlando della memoria biografica, che nel caso di Calvino coincidevano per il tempo appunto in cui lui partecipò alla Resistenza, come hanno coinciso nel caso appunto di Fenoglio, no? Memoria storica e memoria biografica. Però questa edizione del Festival si intitola, sempre rifacendosi a Calvino, La memoria del mondo. E allora che cos'è, mi sono chiesto, pensando appunto a questa serata, la memoria del mondo? Forse è una cosa un po' diversa dalla memoria biografica e dalla memoria storica. Cioè, esiste una memoria che vada oltre la memoria storica e quella biografica? Credo di sì, ed è la memoria di specie. Perché la nostra memoria biografica e la nostra memoria storica sono delle barchette sul mare della memoria di specie. Ma la memoria di specie affonda a propria volta in un oceano ben più profondo e misterioso, ed è la memoria dentro cui viaggia l'intero regno animale di cui noi facciamo parte. Perché allora, se abbandoniamo per un attimo la storia, l'incubo da cui Stephen Dedalus avrebbe voluto risvegliarci, e ci addentriamo nella più vasta e misteriosa memoria animale, ci rendiamo conto che esiste un elemento unificante che riguarda tutti noi animali sul pianeta, e purtroppo questo elemento unificante è al tempo stesso la nostra maledizione, e cioè è la maledizione, per semplificarla, della catena alimentare. Noi siamo inchiodati alla necessità di distruggere ciò che ci sta intorno. Dobbiamo consumare mentre il tempo ci consuma, abbiamo bisogno di divorare, di masticare, di digerire, di espellere, non prendetelo in modo letterale. Il più che legittimo desiderio di rimanere vivi, di noi animali, segue insomma processi molto più brutali rispetto a quelli, beati loro, riservati al regno vegetale. Beate le piante, verrebbe da dire. No, noi aspiriamo alla fotosintesi, ma quello che abbiamo ricevuto per sopravvivere alla fine è una clava dalla quale non riusciamo a staccarci, perché per millenni la violenza è stata una garanzia per la sopravvivenza della nostra specie. Dovevamo cacciare per non essere cacciati, dovevamo essere predatori per non diventare prede. Oggi questa violenza teoricamente non sarebbe più una necessità vitale. La civiltà dovrebbe essere, almeno per noi umani, un progressivo emanciparci da quella violenza originaria. Però peccato che la civiltà, la cosiddetta civiltà, si muove molto più velocemente rispetto al nostro corredo genetico, antropologico, sentimentale, esistenziale. Insomma, quell'ombra noi ce l'abbiamo ancora dentro. Chissà per quanto tempo ancora ce l'avremo. Sono millenni, no, che l'essere umano cerca, che cerchiamo di fare risalire a noi questa memoria così violenta. La evochiamo di continuo.
qui insomma sappiamo cosa succedeva al Colosseo, no? La evochiamo di continuo nel tentativo

di esorcizzarla o quantomeno di favorire quella che oggi si chiama riduzione del danno, mentre la produzione del danno a ciò è ciò a cui invece la natura ci richiama di continuo. Ci richiama di continuo veramente simile a un maestro crudele che voglia riportarci con i piedi per terra. Ma sollevarci dalla nuda terra, prima c'era la luna lì nelle immagini, sollevarci dalla terra è il nostro sogno. I sogni sono importanti, sono millenni che noi lottiamo in nome di questo sogno contro le forze naturali, per quanto si potrebbe dire che proprio questa rivolta è tipica della natura umana, che infatti è tormentata ed è ribelle al tempo stesso. La civiltà, o forse dovremmo parlare di progresso spirituale, è il tentativo di emanciparci progressivamente dalla violenza di specie, dalla memoria di specie. Solo quando non saremo più violenti, che è difficile che questo accada, se mai questa cosa accadrà, magari è una cosa impossibile, o se lo saremo meno, e questo invece forse è possibile, soltanto allora verremo dispensati dalla necessità di ricordare di esserlo stati. Fino ad allora, fino a quando l'ombra sarà con noi, e l'ombra per adesso è con noi, il ricordo è una necessità, anzi direi che è proprio un dovere etico. Se il nostro rapporto però con la memoria del mondo è così problematico, è così conflittuale, è così tormentato, che ruolo svolgono o che ruolo possono svolgere, dovrebbero svolgere le storie in tutto questo? Allora qui chiamo il vento ci porta un altro scrittore, uno scrittore molto amato da Italo Calvino, che era Borges, Jorge Luis Borges. Borges, in un brevissimo racconto, un racconto di 15 righe, che appunto adesso vi leggo, contenuto in una raccolta che è intitolata Elogio dell'ombra, in questo piccolo racconto Borges riscrive uno dei miti fondativi della violenza di cui parlavo, che è la vicenda di Caino e Abele. Noi continuiamo a fare le guerre, ma se ci solleviamo per un attimo dalla logica del clan, delle nazioni, dei popoli, se proviamo a guardare, uno sforzo molto difficile questo, all'intera specie umana, allora dovremmo concludere che tutte le guerre sono guerre fratricide, tutte le guerre riscrivono continuamente la storia di Caino e Abele, e allora beffardamente uno scrittore può fare la stessa cosa, può riscriverla la storia di Caino e Abele, ma al contrario, no? C'è chi dice che la prosa sia una parodia delle scritture. E allora Borges, che era un esperto sia di prosa che di scrittura, prova a riscrivere il mito di Caino e Abele. Qual è il nodo che ci lega alla violenza originaria? Questo è il racconto di Borges, che così dice. Dice: Abele e Caino si incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano perché erano ambidue molto alti. I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il giorno. Nel cielo spuntava qualche stella che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e, lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca, chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: «Tu hai ucciso me o io ho ucciso te? Non ricordo più. Stiamo qui insieme come prima. Ora so che mi hai perdonato davvero», disse Caino, «perché dimenticare è perdonare. Anche io cercherò di scordare». Abele disse lentamente: «È così, finché dura il rimorso, dura la colpa». Fine del racconto. Ora, intanto Abele è riuscito a perdonare Caino perché ha bevuto le acque dell'Ete, il fiume in cui i morti dell'Eneide si tuffano per dimenticare le vite passate, lo stesso fiume in cui le anime purganti di Dante si immergono per dimenticare i loro peccati prima di ascendere al cielo. Dimenticare è
perdonare, è perdonare e dimenticare. Però le cose ovviamente anche qui non stanno come vorrebbe il loro significato letterale. Dobbiamo inseguire il significato letterario. Il lete, cioè, è una figura retorica. E così si può forse dimenticare, cioè perdonare, rispecchiarsi nel perdono altrui, disinnescare in noi la furia distruttiva, sciogliere il nodo della violenza originaria persino mentre siamo qui, mentre siamo in vita. Forse questo è uno dei nostri compiti, e se è così, le storie ci possono, certe storie ci possono aiutare, perché ci sono storie che non sono un semplice passatempo, ci sono storie capaci di agire in noi in modo taumaturgico, ci sono storie che, sciogliendo per un attimo dentro di noi il patto brutale stretto con la natura milioni di anni fa, immergendo quella memoria nell'oblio, dimenticare raccontando, come nella riscrittura di Caino e Abele fatta da Borges, ci offrono una prefigurazione di ciò che un giorno, il giorno di un futuro indefinito, potremo essere o forse non saremo mai. Ma in questo modo, attraverso certe storie, sia pure temporaneamente, siamo liberi dalle catene. Grazie. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e Tecnologie Digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti. Io mi chiamo Vanni Resta, sono titolare di questo corso insieme a altri docenti. Ho la fortuna, il privilegio di essere stato nominato dalla DG Clima dell'Unione Europea come ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, uno degli 80 in Italia, e questo forse giustifica perché sono qui dietro a questa telecamera. Vi intendo presentare il corso Green Economy Organizational Behavior, che contiene molti argomenti, molte sezioni. Per la verità, il corso è diviso in cinque argomenti importanti. Ci sono tanti docenti. Abbiamo scelto di adottare una formula un po' originale. È davvero un corso interdisciplinare, perché oltre ad essere un corso che parla di economia, ci sono anche dei fisici, dei biologi, persone che sono esperti nella sostenibilità ambientale e in quello che alcuni elementi importanti della natura danno come contributo alla sostenibilità. Gli argomenti di questo corso sono cinque, diciamo, è diviso, se vogliamo, in cinque blocchi importanti. C'è anche un mind mapper che li evidenzia. Il primo è Planetary Boundaries e economia dei servizi ecosistemici. Questo è importante, abbiamo deciso di cominciare proprio da qui per vedere appunto quanto i servizi ecosistemici siano importanti nella considerazione della sostenibilità ambientale. Sono percentuali di PIL che vengono sempre misinterpretati o non considerati affatto. È proprio per questo motivo che, parlando di Green Economy Organizational Behavior, abbiamo pensato proprio di partire così. Il secondo argomento è la neutralità carbonica, l'impatto sull'agricoltura, con anche come dire, abbiamo dirazzato verso il cibo fa come elemento importante del nostro quotidiano, del nostro vivere e per cui della sostenibilità ambientale. Il terzo argomento è il concetto di prosperità e crescita economica. Ecco, questo è un blocco che considera proprio l'organizational behavior.

vivere in questo modo, cioè come l'economia si è sviluppata, come l'economia del passato millennio abbia prodotto certi risultati, ma come adesso non siano, i paradigmi classici di questa economia non siano proprio più sostenibili, non sono più applicabili al nostro sistema economico. Poi come argomento c'è il cambiamento necessario per la transizione verde, questo ancora una volta è proprio più nello specifico come passare a un nuovo paradigma, a un nuovo modo di considerare, di vivere l'economia con strumenti completamente diversi da quelli tradizionali, proprio in considerazione della sostenibilità sia ambientale che sociale. L'ultimo argomento, poi, ovviamente non potevamo prescindere dal considerare il Green Deal europeo e le policy ambientali e sociali, il regolamento sulla tassonomia delle azioni, delle attività che sono sostenibili sia in termini ambientali che sociali. Anche qui parliamo molto del, non come punto di arrivo del Green Deal, ma semmai come punto intermedio. Sappiamo che noi stiamo già evolvendo verso dal concetto della neutralità zero al 2050, come spiegheremo abbondantemente in tante parti del corso, già a il futuro, che significa fare qualcosa di più, non limitarsi a un impatto zero, ma addirittura nel fare di più e meglio, cioè sequestrare anidride carbonica e gas serra rispetto a quelli che siamo, la quantità che noi emettiamo in atmosfera. Questo è uno dei fondamenti principali, diciamo, punto di arrivo di questo corso. Ripeto, ci sono diversi docenti che sono esperti ognuno della sua materia. È un corso che in qualche modo fa da preparazione anche a quello che sarà la normativa futura a livello europeo, i futuri scenari. E infatti non è escluso che questo corso abbia delle novità e consideri anche delle integrazioni che saranno a venire. Che dire, io vi stimolo e vi esorto a sentire le lezioni, è un corso molto complesso, molto lungo, però che insomma cita degli aspetti che oramai devono essere parte della nostra esistenza. Io vi ringrazio e spero di avervi in qualche modo stimolato a assistere a questo corso. Grazie.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Si parlerà delle società di persone. Inizieremo per la verità a parlare di società in generale, ma la società di persone è l'argomento principale. Argomenti: nozione di società, tipi di società, società semplice nome collettivo, società in una comunità semplice. Sono questi i quattro argomenti di questa lezione. Nozione di società. Parleremo di società e quindi, prima ancora di vedere i tipi di società, parleremo della nozione di società, che cosa si intende per società. Articolo 2247 del Codice Civile, due o più persone. Le società sono un'attività, un insieme, un'impresa svolta da più persone, perché più persone danno più possibilità di successo delle iniziative individuali. Conferiscono beni e servizi, perché si abbia la società è necessario che queste persone che partecipano alla società, preciso, persone ma possono essere anche altre società, enti e così via, conferiscono beni e servizi, devono apportare dei beni oppure il loro contributo anche lavorativo. Esercizio in comune dell'attività, più persone partecipano alla società, conferiscono beni e servizi, per che cosa? Per esercitare in comune un'attività, naturalmente un'attività d'impresa. Le società sono la forma elettiva dell'impresa. Per carità, è possibile che un'impresa sia anche individuale, ma quando è un'impresa collettiva noi abbiamo la società e questa società ha più possibilità di successo proprio per l'apporto di più persone o di più soggette allo svolgimento dell'attività d'impresa. Scopo di dividerne gli utili. Queste persone partecipano, apportano beni e servizi, esercitano in comune un'attività, perché scopo? Per dividerne gli utili. Questo non significa che necessariamente ci sia uno scopo di lucro. Se ci sono gli utili, questi vanno distribuiti, se non ce ne sono, non ce ne sono. Però lo scopo è quello di dividere gli utili quando questi sono prodotti dall'attività di questa società. Società, contratto o atto, costituzione anche in una unilaterale nelle società di capitali, nelle società di persone solo due o più soci. Noi stiamo parlando in generale della nozione di società, di qualsiasi tipo di società. Orbene, la legge prevede che nelle società di persone la società si costituisce per contratto, quindi il contratto è un rapporto giuridico instaurato tra più soggetti, nelle società di persone devono esserci più persone, altrimenti non si costituisce la società. Nelle società di capitale invece è possibile che la società si costituisca con un atto, anche unilaterale, cioè un solo soggetto che costituisce la società. Attenzione però, il fatto che un solo soggetto costituisca nelle sole società di capitali la società non significa che quella è uguale a un'impresa individuale. No, perché a quella società di capitale costituita anche da un solo socio potranno, nello svolgimento dell'attività della società, entrare a far parte altri soggetti. Soggettività e autonomia patrimoniale per tutte le società. Qualsiasi sia il tipo di società che si costituisca, sia di società di capitali, sia società di persone, queste sono le due categorie principali dei tipi di società, questa società ha una sua soggettività, cioè un soggetto di diritto, opera nel mondo di diritto, può acquistare beni, i beni possono essere intestati alla società, ed ha un'autonomia patrimoniale, significa che il patrimonio della società è distinto da quello dei soci. Questo vale per tutte le società. Società occulta, esteriorizzazione del rapporto, pure per facta concludentia. La società ha certi caratteri, vediamo quelli che sono per potersi manifestare, ma questa manifestazione non richiede necessariamente, almeno nella società di persone, perché nella società di capitale è diverso, non richiede necessariamente che ci sia un qualcosa di formale. Basta che si esteriorizzi il rapporto sociale e lì c'è già la società. Se ci sono gli elementi essenziali, si costituisce la società anche se non si esteriorizza. Se ci sono gli elementi essenziali, quelli che ho detto prima, due o più soci, l'apporto di beni e servizi, lo svolgimento in comune di un'attività economica, lo scopo di dividere gli utili, lì c'è già la società, anche se questo non si manifesta ai terzi, quindi può essere anche una società occulta. Società irregolare se non iscritta nel registro delle imprese. Parlando in un'altra lezione del registro delle imprese, ho detto che le società
devono iscriversi nel registro d'impresa. Orbene, la società, se anche non è iscritta, non è che non esista, semplicemente è assoggettata a delle regole diverse, perché comunque la società, almeno c'è delle persone, esiste indipendentemente dall'iscrizione al registro delle imprese. Conferimento dei soci. Fondo comune costituito dai conferimenti dei soci. Il primo elemento costitutivo che serve per individuare se c'è o non c'è la società è il conferimento dei soci. Che serve il conferimento dei soci? Perché sulla base del conferimento dei soci si costituisce il fondo comune, cioè quel patrimonio comune a tutti i soci. Naturalmente non è che i conferimenti, quando sono fatti, rimangono lì fermi. I conferimenti servono per costituire un fondo comune con il quale l'impresa, la società dunque, svolge la sua attività. Quindi si conferiscono dei denari, questi denari saranno spesi, saranno investiti per svolgere l'attività comune. Possono conferirsi beni o servizi. Il conferimento, l'ho già detto ma è importante ripeterlo, si possono conferire beni immobili, beni mobili, denaro, qualsiasi bene. Non solo, possono conferirsi anche servizi, cioè l'apporto di lavoro. I soci, almeno le società di persone, possono costituire il fondo comune con l'apporto del loro lavoro, impegnandosi a lavorare per la società. Valore dei conferimenti, il capitale è costituito da un importo monetario. Qualunque sia il tipo di conferimento che venga fatto dai soci verso la società, questo conferimento deve essere valorizzato. Perché? Perché il conferimento di soci, lo vedremo meglio nella sua importanza quando si parla di società di capitali che rispondono limitatamente al patrimonio, quindi è importante sapere che cosa è stato conferito. I conferimenti di soci, dico, serve per indicare qual è il capitale. La sommatoria dei conferimenti costituisce il capitale che è espresso in moneta, in denaro. Quindi per questo devono essere valorizzati i conferimenti, proprio perché la valorizzazione di questi conferimenti serve per individuare qual è il capitale della società. L'anticipo. Nelle società di capitale si richiede un minimo di capitale, talvolta anche soltanto un euro, poi vedremo che non è proprio così, no? Meglio. È così, ma non sarà per tutta la vita un euro del capitale. Nelle società di persone non c'è nessun limite, però bisogna indicare qual è il capitale della società, capitale che è rappresentato dal conferimento dei soci. Partecipazione a utili e perdite, partecipazione proporzionale ai conferimenti. Individuare quali sono stati i conferimenti dei soci serve per individuare anche qual è la partecipazione dei soci al risultato utile della società o al risultato negativo, se il risultato non è positivo. In linea di massima, salvo diversa disposizione, lo vedremo tra poco quando si avviene, i soci partecipano agli utili nella misura dei conferimenti, cioè una partecipazione proporzionale. Più si conferisce, più si partecipa agli utili. Naturalmente si può perdere di più se uno ha investito di più. Possibili patti in deroga per utili e perdite. Sono possibili nelle società però dei patti in deroga, nel senso che i soci, costituendo la società con il contratto di società o nelle società di capitale anche con un atto costitutivo, possono decidere di far partecipare talune dei soci in misura diversa agli utili e alle perdite. Perché si fa questo? Talvolta la partecipazione di qualche socio è così importante che gli altri soci sono disposti a dargli una partecipazione agli utili maggiore di quella che della partecipazione al conferimento. Comunque divieto il patto del conino. Non è possibile con nessun accordo tra i soci quello che qualche socio sia sottratto completamente alla partecipazione agli utili o alla partecipazione alle perdite. Si parla di patto del conino con riferimento alla novella del Leone che diceva: tutto è mio e mangio quello che

voglio. Spunto di riflessione. Che differenza c'è tra società di fatto e occulta? Tipi di società. Iniziamo a distinguere, finora abbiamo visto il contratto di società in generale, ora vediamo i tipi di società, perché la legge prevede più tipi di società. Tipi prefissati, società di persone, società semplice. I tipi di società non sono lasciati al libero arbitrio delle parti. Ci sono dei tipi di società prefissati dal codice civile. Nell'ambito dei tipi di società si distinguono i tipi di società personali da quelli capitalistici. Iniziamo dalle società di persone. Il tipo più semplice è la società semplice. Non inganni il nome. È semplice, ma nello stesso tempo è diciamo, il prototipo di tutte le società di persone. Società in nome collettivo. L'altro tipo di società, sempre personale, sono le società in nome collettivo. Le società in nome collettivo hanno una lunga tradizione. Nascono sostanzialmente nel Medioevo. Nel Medioevo, quando più persone partecipavano a un affare comune, ecco lì c'era la collettiva, per questo si parla della società in nome collettivo, perché il nome della società era data dal nome di uno dei partecipanti, Tizio, Romano e compagni, e questa era la società in nome collettivo. Ho detto prima della società semplice. La società semplice sembrerebbe avere una tradizione ancora più antica, nel senso che qualcosa di analogo alla società semplice esisteva pure nel diritto romano. Attenzione però, si trattava di qualcosa di molto diverso. La società semplice, quale è regolata almeno dal codice civile, quello vigente, quello del 1942, nasce appunto col codice civile del 1942. Prima non c'era la società semplice, c'era la società del codice civile, cioè regolata invece che dal codice di commercio del 1882, dal codice civile previgente. Quello precedente al codice civile del 1942. Con il 1942 è stato unificato sia il codice civile sia il codice commerciale, e nell'ambito di questa unificazione è stata, per così dire, inventata, perché prima esisteva ma aveva una funzione diversa, quella che è la società semplice. Una società semplice si distingue dalle altre società di personale per il fatto che può svolgere soltanto attività non commerciale. La società in nome collettivo invece è destinata a svolgere attività sia non commerciale sia attività commerciale. Società in una comunità semplice. Le società di persone nascono nel Medioevo, salvo la società semplice, come dicevo, aveva retaggi più antichi, ma è stata rivisitata completamente a metà del Novecento. La società in una comunità semplice è una tradizione anch'essa medievale. E forse ricorderete tutti che nel Medioevo c'era la preclusione, una sorta così di bando delle persone, chiamiamole per bene, i nobili, il clero, i magistrati, che po non potevano svolgere attività commerciale, nel senso che si riteneva che fosse un'attività, diciamo, non abbastanza nobile da poterla svolgere. Naturalmente i nobili, il clero, la magistratura, volevano ugualmente partecipare ai guadagni che si facevano svolgendo attività non soltanto agricole, che quelle erano consentite a tutti, ma anche attività commerciali. Come? Si sono inventati allora la società in una comandita semplice, nel senso che una società analoga alla società in nome collettivo, ma in cui ci sono due categorie di soci. Una categoria, quella dei soci che gestiscono l'attività d'impresa, e gli altri che non la gestiscono. Coloro a cui le leggi e le tradizioni precludevano di partecipare ad imprese commerciali, partecipavano a queste attività commerciali non come soci gestori, ma come soci meramente di capitali, perché apportavano i capitali e naturalmente si aspettavano una partecipazione agli utili. Sono società senza personalità giuridica, ma comunque con autonomia patrimoniale. Questi tre tipi, società semplice, società in nome collettivo e società in una comandita semplice, sono i tipi di società personali. Non hanno la personalità giuridica, quindi non costituiscono soggetti di diritto come le persone giuridiche, ma hanno ugualmente un'autonomia patrimoniale e sono soggetti, seppur non avendo la personalità giuridica.

struttura di tipo personalistico, tendenziale coincidenza tra amministratori e soci. Nelle società di persone c'è una caratteristica, quello che tendenzialmente, perché vedremo che poi è possibile che ci siano deroghe, c'è una coincidenza tra gli amministratori e soci, cioè tra chi gestisce la società e chi partecipa alla società. Tendenzialmente tutti i soci sono anche amministratori, in questo senso c'è una gestione di tipo personalistico, per questo è molto importante nelle società di persone. La scelta dei compagni, così si chiamavano un tempo, cioè coloro che partecipavano a questa impresa comune. Il contratto societario può prevedere diversamente. La regola base è quella che i soci sono contemporaneamente gestori, tutti i soci sono contemporaneamente gestori dell'impresa, ma è possibile che si accordino in modo diverso, nel senso che affidano a taluni dei soci soltanto, non a terzi, la gestione dell'impresa. Patrimonio sociale distinto da quello dei soci. La struttura delle società di persone è una struttura personalistica, ma attenzione, il patrimonio sociale è comunque distinto da quello dei soci. Il patrimonio sociale è costituito dagli apporti dei soci e poi nel momento in cui si svolge l'attività d'impresa da quello che si guadagna dall'attività d'impresa e questo patrimonio è distinto da quello dei soci. Uno è il patrimonio dei soci, un altro è quello del patrimonio della società. Sempre però si tratta di una struttura personalistica, per questo che è importante la figura del socio. Società di capitale e società per azioni. Diversa è la storia invece per le società di capitale. Innanzitutto hanno una storia, un'origine molto più recente. Sono nate come società per azioni nel 600, cioè nel 1600, con le compagnie coloniali, l'Olanda, l'Inghilterra, la Spagna. Per investire e ricavare guadagni dall'attività delle colonie in America Latina, latine anche del Nord, nelle Indie, in altre parti nell'Africa e così via, servivano dei capitali immensi che neppure le società di persone potevano raccogliere. Non tanto perché non ci fossero i capitali, ma perché si trattava di un'attività molto rischiosa. Quando partiva una nave per compiere delle operazioni, queste compagnie coloniali, la nave poteva non tornare e molto spesso le navi si perdevano, il carico veniva depredato e così via. È un'attività tanto rischiosa. I soldi c'erano, perché soprattutto dopo la scoperta dell'America c'è stato un flusso di denaro e comunque di valori monetari molto elevati, ma la gente non era disponibile a investire tanto in cose che magari portavano un guadagno anche elevato, ma potevano portare anche una grande perdita. Per questo si è inventata la società di capitali con società in cui i partecipanti rischiavano soltanto quello che avevano investito, non di più. Avevano investito, acquistato, allora si sono chiamate le azioni di partecipazione, avevano investito 1.000 fiorini, quello era il rischio, al massimo perdevano quei 1.000 fiorini. Diverso invece nelle società di persone in cui i soci sono normalmente illimitatamente responsabili. La prima società che è stata costituita appunto nel 600 ha preso il nome come società per azioni perché i partecipanti al capitale vedevano la loro partecipazione rappresentata, posso definirlo, un pezzo di carta, un documento in cui era scritto che erano socio a 1.000 fiorini o altri valori con cui venivano espressi di quella società. Tutte le quote erano rappresentate da azioni. E il rischio era quello al massimo di perdere il capitale sociale, quindi il valore del conferimento. Il primo tipo di società di capitale è stato perciò la società per azioni. Secondo tipo, società in una commandita per azioni. In una società per qualche modo somigliante come la società in una commandita semplice. Ma mentre la società in una commandita semplice è una società di persone, questa è una società di capitali, poi sostanzialmente una società per azioni in cui però c'è la ripartizione tra soci che rispondono limitatamente e altri che rispondono illimitatamente. Anch'essa ha una storia molto recente perché viene dopo le società per azioni. Società a responsabilità limitata. È sempre una società di capitali, ma le partecipazioni dei soci non sono rappresentate da azioni. La distinzione è importante perché la partecipazione alle società di capitali in forma azionaria, sia la società per azioni, sia la

la società è una comandita per azioni, hanno un documento, questo documento è trasferibile, quindi chi partecipa a una di queste società in forma di società azionaria può vendersi la sua partecipazione facilmente perché c'è il documento che la rappresenta. Nelle società a responsabilità limitata, che sono di costituzione recente, sono sorte col codice civile del 1942, invece siamo sempre in ambito di società di capitali, ma senza che ci sia un documento attestante la partecipazione al capitale della società, è una società sempre a responsabilità limitata, come le società azionarie, ma non c'è questo documento e quindi non c'è questa facile perché, trasferibilità della partecipazione. Tutte società con personalità giuridica, questi tre tipi di società di capitali, per azioni, una comandita per azioni, responsabilità limitata, hanno tutte la personalità giuridica, cioè sono enti perfetti di diritto. Struttura di tipo capitalistico, organizzazione corporativa della società e non personalistica. Nelle società di persone abbiamo visto che c'è tendenzialmente una coincidenza tra partecipazione alla società e partecipazione alla direzione e alla gestione dell'impresa. Nelle società di capitali, al contrario, c'è un'organizzazione corporativa, cioè significa che ci sono dei corpus, dei corpora se vogliamo usare il plurale, che sono costituiti gli organi sociali. C'è l'organo deputato alla gestione dell'impresa e c'è l'organo, l'assemblea invece, deputato all'amministrazione della società con le partecipazioni dei soci. Più organi con competenze diverse e separazione tra proprietà e gestione. Si tratta di organi diversi, organi. Organi significa qualcosa già di organizzato, ma significa che ci sono, non come una società di persone, un tutt'uno, soci e gestori dell'impresa. Qua tra soci e gestore dell'impresa c'è una differenza incommensurabile. Un organo gestisce l'impresa, un altro organo invece la dirige l'impresa, ma solo indirettamente, nominando gli amministratori. C'è una separazione tra proprietà e gestione. Tipi mutualistici, società cooperativa per azioni e responsabilità limitata. Oltre alle società di persona e alle società di capitali, ci sono le società mutualistiche. I tipi mutualistici d'impresa sono società cooperative per azioni e responsabilità limitata. È un fenomeno quello della cooperazione più recente ancora delle società di capitali. Nascono sostanzialmente nell'Ottocento, quando per le esigenze delle persone si creano delle forme di collaborazione per gestire attività di imprese, tipo lo spaccio così, tra i dipendenti di un'impresa, per risparmiare delle spese. Sono le società cooperative che possono avere la forma per azioni o la forma responsabilità limitata. C'è anche la società mutua di assicurazione, anche questa è una forma mutualistica di società, quando più persone si mettono insieme per esercitare tra di loro l'attività di assicurazione. Tutte società con personalità giuridica. I tipi mutualistici di società sono tutti con la personalità giuridica. Spunti di riflessione. Nelle società di persone ci sono organi sociali? Società semplice e nome collettivo. Vediamo ora più dettagliatamente come funzionano questi tipi più elementari delle società di persona. Società semplice e nome collettivo. Società semplice, disciplina base per tutte le società di persone. Vi ho detto che la società semplice ha un'origine più recente, sostanzialmente in Italia col codice civile del 1942. Però il codice è usato questa forma di società come prototipo, nel senso che ha fissato delle regole che poi si applicano alle altre società di persone, salvo diversa disposizione in riferimento al tipo speciale. Quindi costituisce la disciplina base per tutte le società di persone. Può svolgere solo attività commerciale, c'è un limite, la società semplice può svolgere attività non commerciale. Qual è l'attività commerciale? Sostanzialmente l'attività agricola, questo è il confine entro il quale si può svolgere l'attività di una società semplice. Iscrizione nell'albo speciale. Nel registro imprese, vi ho detto in un'altra lezione, si iscrivono tutte le imprese, per le società semplici c'è un albo speciale a cui si iscrivono queste società. Modifiche statutarie, consenso unanime, salvo patto contrario.
Nella società semplice ci sono delle regole particolari che rendono, se vogliamo, un pochettino più difficile esercitare l'attività. Una di queste regole è quella delle modifiche statutarie. Vedremo che nelle società di capitale invece c'è un favore, cioè un favore per favorire le modifiche del contratto di società. Nelle società semplici invece le modifiche statutarie sono sì possibili, ma soltanto col consenso unanime di tutti i soci, salvo che il contratto di società non abbia previsto diversamente. Si può prevedere che ci sia maggioranza, una maggioranza qualificata e così via, ma salvo il patto contrario, le modifiche del contratto di una società semplice si può fare ogni modifica soltanto col consenso unanime di tutti i soci. Amministrazione disgiuntiva, salvo diversa patuizione, ciascun socio è anche amministratore. L'amministrazione disgiuntiva che significa? Significa che ciascun socio, meglio, ciascun amministratore, che poi coincide come regola generale ciascun socio, ha il potere di gestire l'impresa, può stipulare contratti, senza alcun limite, perché si parla di coimprenditori, cioè i soci delle società di persone sono come coimprenditori, contitolari della stessa impresa, rischiano tutti lo stesso, ebbene, salvo diversa patuizione, ciascun socio è anche amministratore. Ciascun socio ha il diritto di opporsi con decisione a maggioranza. Se ci sono più soci, ed è la regola perché diversamente se non ci sono due o più soci, è la regola perché si abbia una società di persone, ciascuno può operare autonomamente. Che possono fare gli altri soci, colui che non ha compiuto quell'operazione? Ebbene, ciascun socio ha il diritto di opporsi. E se si oppone, la decisione allora su quell'operazione va compiuta a maggioranza. Attenzione però, il diritto di opposizione va esercitato prima che sia compiuto l'atto, non in opposizione a posteriori, ma no, opposizione a priori. Se un socio sa che un altro socio intende compiere un atto di gestione, può opporsi. A questo punto nessuno dei soci può compiere autonomamente quell'operazione perché devono decidere insieme con decisione a maggioranza. Amministrazione congiuntiva, consenso unanime di tutti i soci amministratori o a maggioranza. L'amministrazione disgiuntiva è la regola base, nel senso che, salvo diversa disposizione del contratto di società, si applica appunto la regola dell'amministrazione disgiuntiva. Nel contratto di società è possibile però che si stabilisca un'altra regola. Quale? Quella che si chiama amministrazione congiuntiva, consenso unanime di tutti i soci amministratori o a maggioranza. Se il contratto di società prevede l'amministrazione congiuntiva, nessun socio individualmente può compiere un'operazione, perché ogni operazione deve essere decisa da tutti i soci amministratori, oppure si può prevedere, ad unanimità ovviamente, oppure il contratto di società può prevedere che la decisione sia adottata a maggioranza. Sono due regole opposte, se vogliamo, l'amministrazione congiuntiva e quella disgiuntiva. L'amministrazione disgiuntiva è quella che dà più rapidità nella decisione delle operazioni, perché ciascun socio si sveglia la mattina e va a compiere qualche operazione, però i soci, se non sono avvertiti quello che compiono, non possono neanche opporsi e ne rispondono come diciamo, obbligazione della società. Se si sceglie il sistema dell'amministrazione congiuntiva, invece nessun socio può operare autonomamente, salvo per urgenza di evitare un danno atto compiuto dal singolo amministratore. Se c'è l'esigenza di compiere un atto per evitare un danno alla società, attenzione, non un guadagno, un danno. C'è da pagare, è arrivata un'ingiunzione di pagamento, bisogna pagarla. Per evitare il danno dal mancato pagamento, per cui si applicano delle penali, il singolo socio amministratore può compiere quell'atto, altrimenti deve sempre ricorrere di, diciamo, decidere insieme agli altri col sistema dell'unanimità o quello della maggioranza. Obbligazioni sociali nella società semplice, responsabilità del patrimonio sociale. Ecco qua sorge la funzione delle società in generale, di persone, in particolare nella società semplice. C'è la responsabilità del patrimonio sociale, le obbligazioni sociali, cioè quelle assunte in nome della società, sono obbligazioni di cui risponde principalmente il patrimonio della società. C'è la solidarietà, chi ha agito è salvo contrario, a patto contrario degli altri soci.
l'obbligazione contratta, secondo le regole che abbiamo visto prima, dell'amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, sono obbligazioni

della società ne risponde il patrimonio sociale, inoltre ne risponde illimitatamente chi ha agito e salvo patto contrario, che però è possibile solo nelle società semplici, non nelle altre società, gli altri soci. Il patto contrario deve essere portato a conoscenza dei terzi. Il patto contrario, cioè quello che limita la responsabilità delimitata dei soci che non hanno compiuto quell'atto, è un patto, una limitazione alla responsabilità che è opponibile ai terzi soltanto se è stata portata a conoscenza, come per esempio iscrivendo nel registro delle imprese oppure portando materialmente a conoscenza di tutti i terzi diffondendo questa limitazione. Obbligazione sociale nella società in nome collettivo, responsabilità del patrimonio sociale. Passiamo ora alla società in nome collettivo. La società in nome collettivo è quella, se vogliamo, più rischiosa perché non svolge un'attività agricola, ma svolge un'attività commerciale con tutti i rischi che il commercio può comportare. Ricordo, l'attività commerciale non significa soltanto la compravendita di beni, ma anche diciamo, la manifattura, l'industria e così via. È comunque sicuramente più rischiosa dell'attività agricola. Nella società in nome collettivo c'è la responsabilità per l'obbligazione sociale sempre del patrimonio sociale. Poi solidarietà illimitata a tutti i soci senza possibilità di deroga. Il sociale in nome collettivo non è possibile, come invece è previsto per la società di persone, derogare alla responsabilità limitata. Tutti i soci, anche quelli che non hanno partecipato al compimento dell'affare, rispondo per l'obbligazione sociale. Diritto di escussione preventiva del patrimonio sociale. Attenzione però, l'autonomia patrimoniale nelle società in nome collettivo è un'autonomia patrimoniale forte, nel senso che il terzo, se non è soddisfatto direttamente dalla società, può rivolgersi sul patrimonio della società anche con atti esecutivi e può compiere anche atti esecutivi nei confronti dei singoli soci limitatamente responsabili, però soltanto dopo che non è riuscito a soddisfarsi sul patrimonio della società. Scioglimento del rapporto sociale per singolo socio, recesso, morte o esclusione. Il rapporto sociale è il rapporto di partecipazione dei singoli soci alla società, nelle società delle persone. Questo rapporto sociale ha una sua durata, c'è una fine del contratto sociale quando la società si scioglie, ma ci può essere anche la fine per la singola partecipazione del socio. Per il singolo socio è possibile lo scioglimento del rapporto sociale per queste tre cause: il recesso, la morte o l'esclusione. Recesso del socio, quando il socio recede, esce dalla società. Naturalmente sono previste delle cause in cui il socio può recedere, non è che può recedere liberamente. In caso di morte, non subentrano automaticamente gli eredi nella società, salvo che non ci sia stato un patto apposito nel contratto di società. Quindi, in caso di morte, normalmente si scioglie il rapporto sociale limitatamente a quel socio. Oppure ci può essere l'esclusione, cioè gli altri soci, per fatti che compiuti da quel socio che possono arrecare pregiudizio alla società, possono escluderlo. Questi sono i tre casi di scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio. In ogni caso, liquidazione della quota. Quando si scioglie il rapporto sociale rispetto a un singolo socio, c'è la liquidazione della sua quota. Liquidazione significa che si valuta il patrimonio della società e il singolo socio ha diritto non a un pezzetto di quel patrimonio. Cioè, non so, se il socio partecipa al 30%, non è che ha diritto al 30% di beni che costituiscono patrimonio della società, ma ha diritto ad una quota ideale di quei beni, come liquidandoli, cioè si valutano quei beni, si valuta in denaro quei beni, ha diritto ad una quota ideale, quindi ad una somma di denaro corrispondente alla sua quota del patrimonio sociale. Il socio risponde fino alla cessazione del rapporto sociale. Il socio, anche se cessa il rapporto sociale, continua a rispondere delle obbligazioni sociali fin tanto che non c'è la sua cessazione. Ma non fin tanto che non c'è la cessazione, risponde alle obbligazioni sociali sorte fino a quel momento lì. Può essere che gli esiti di una certa operazione commerciale si vedano anche successivamente alla cessazione del rapporto sociale, orbene il socio receduto, oppure gli eredi del socio morto,
o il socio escluso continuano a rispondere, e questo vale soltanto sia per il passivo, cioè rispondono nel senso delle perdite, ma anche partecipa agli utili di tutte le operazioni compiute fino al momento in cui ha fatto parte della società. Scioglimento della società, varie cause, tra cui il venir meno della pluralità di soci. Anche il contratto di società può sciogliersi, nel senso che può sciogliere per tutti i soci.

Ho detto prima che nelle società di persone ci devono essere più soci. Se la pluralità viene meno, questa è una causa di scioglimento dalla società, salvo che venga reintegrata la pluralità nel termine di 6 mesi. Liquidazione del patrimonio. Quando c'è la cessazione del rapporto sociale per intero, c'è la liquidazione del patrimonio. La legge consente che i soci decidano, invece di liquidare, nominando il liquidatore che vende i beni, di ripartirsi tra di loro i soci, ma comunque c'è la liquidazione del patrimonio o l'attribuzione del patrimonio pro quota ai singoli soci. Divieto di nuove operazioni. Quando sorge una causa di scioglimento della società, la società non cessa immediatamente, perché c'è un'ultima fase della società che è costituita appunto dalla liquidazione. Quando si verifica una causa di scioglimento della società, per esempio, è cessato il termine di durata, oppure è venuta meno la pluralità di soci e non è stata ricostituita la pluralità, gli amministratori non possono più comprare nuove operazioni. Devono soltanto amministrare per gestire quello che c'è senza compiere nuove operazioni. Diversamente risponderebbero personalmente loro dei danni arrecati agli altri soci in questa gestione che va oltre le disposizioni della legge. Società irregolari, società a nome collettivo e società in una commandita semplice non iscritte nel registro delle imprese. Abbiamo visto i tipi di società di persone, la società semplice, società a nome collettivo e società in una commandita semplice. La società semplice deve essere iscritta, ma se non è iscritta non succede niente di diverso, tant'è vero che è possibile che si abbia la società anche in senso occulto. Per la società in nome collettivo, la società in una commandita semplice, invece, se non sono iscritte, si applicano delle regole diverse da quelle usuali del tipo di società. Fino all'iscrizione si applicano le norme della società semplice, cioè si applicano le stesse norme che sono previste per la società semplice, ferma la responsabilità illimitata di tutti i soci. Si applicano tutte le norme della società semplice, tranne quella che consente nelle società semplici la deroga alla responsabilità illimitata di tutti i soci. Spunti di riflessione. Come si modifica il contratto sociale nelle società di persone? Società in una commandita semplice. Io ho detto che è una società sorta per scopi particolari, per consentire a coloro che non potevano assumere responsabilità illimitata. Ci sono due categorie di soci, accomandatari, scusate, responsabili limitatamente come soci della società in nome collettivo. Gli accomandatari sono tali e quali i soci illimitatamente responsabili delle società in nome collettivo. Possono svolgere l'attività di gestione, non necessariamente la svolgono, perché anche lì è possibile che il contratto attribuisca la gestione ad alcuni di essi, ma sono soltanto loro e non invece l'altra categoria di cui parlerò tra poco, che può gestire l'impresa. Accomandanti limitatamente responsabili non possono essere amministratori. La seconda categoria è quella degli accomandanti, che sono limitatamente responsabili, però non possono assumere funzioni di amministratori. E questa è la distinzione principale tra queste due categorie. Una categoria, gli accomandatari, che gestiscono l'attività d'impresa, gli accomandanti invece non la possono gestire. Posizione della comandante, divieto di ingerenza nella gestione sociale. Ho detto che ci sono due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti. Gli accomandanti rispondono limitatamente al loro investimento, all'apporto che hanno dato alla società, ma a fronte di questa limitazione c'è un divieto di ingerenza nella gestione sociale. Non si possono intromettere in nessun modo nella gestione sociale. In difetto, la comandante assume la responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni. Se non rispetta questa regola del divieto di occuparsi della gestione sociale, la comandante diventa illimitatamente responsabile. Attenzione, non è che risponde soltanto dell'operazione in cui si è ingerito. Risponde illimitatamente per tutte le obbligazioni, anche quelle precedenti alla sua ingerenza. E quindi è un vincolo molto forte, si vuole evitare che la comandante beneficia della responsabilità e contemporaneamente gestisca l'impresa. Diritto di informazione e dovere di vigilanza. Anche il socio comandante è un socio
un socio di una società.

persone e ai diritti, il diritto di informazione e al dovere di vigilanza. Può chiedere informazioni, deve vigilare sullo svolgimento dell'attività, ma non può ingerirsi, altrimenti c'è l'ingestione della comandante e quindi con la sua responsabilità illimitata. Spunti di riflessione. Se la comandante si ingerisce nella gestione sociale, che responsabilità assume? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che differenza c'è tra società di fatto e occulta? Nelle società di persone ci sono organi sociali? Come si modifica il contratto sociale nelle società di persone? Se la comandante si ingerisce nella gestione sociale, che responsabilità assume? Ecco, con questo abbiamo finito questa lezione, dato gli argomenti sulle società di persone. Vi ricordo come sempre che ci sono altre indicazioni, altre precisazioni e materiali sul sito dell'università. Vi ringrazio per l'attenzione.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passò con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuori dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il pie fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte volto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.

0: Helpful.
1: Amazing.
2: Very good.
3: Awesome.
4: Supportive.
5: Veramente perfetto.
6: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Benvenuti a tutti e a tutte. In questa lezione ci occuperemo del seguente argomento: tipi di filtro, dei grafi pesati e completi e regolari. Gli argomenti saranno il minimo spanning tree, detto anche MST in sigla, la funzione H e la funzione delta H, i maximally regular graph, detto anche MRG, e i graph in-out. Il minimum spanning tree. Il minimum spanning tree, ricordiamo, è un albero particolare. Ricordo che un albero, per essere tale, deve essere un grafo non orientato, connesso e praticamente senza circuiti, aciclico. Adesso vedremo che cosa significa minimum spanning tree. Sappiamo quindi che è un tipo di albero. Allora, immaginiamo dati un grafo G non orientato, che rappresenta una matrice D di distanze tra i nodi, quindi con V vertici, completamente legati uno all'altro. Cioè, ogni

Vertice è legato a ogni altro con dei legami chiamati edges, vincoli e spigoli. In altre parole, stiamo parlando di un grafo aciclico regolare e completo. Per cui il numero dei link di un grafo regolare e completo, il numero dei link con la lettera E, sarà uguale a numero dei vertici per il numero dei vertici meno 1, perché non c'è un peso, non c'è un legame tra un vertice con se stesso, diviso 2, in quanto il grafo è non orientato e per cui i pesi, i legami, sono simmetrici. Da A si va a B nello stesso modo in cui da B si va ad A. Ed ecco qui un esempio. Noi qui abbiamo una matrice delle relazioni, chiamata anche matrice delle distanze. E vedete che i quattro vertici che abbiamo preso in riferimento sono A, B, C e D. Ora, tenete presente che la rappresentazione grafica che vedete sulla destra è la seguente. In questo caso, tra A, B, A, D, A, C, cioè tra ogni vertice e ogni altro, il grafo è pesato. Quindi si tratta di un, in questo caso, di un grafo completo e regolare, perché sono quattro nodi ed ogni nodo ha tre legami, come vedete, tutti hanno tre legami, è non orientato in quanto ogni legame non ha una direzione di percorrenza e inoltre è pesato in quanto esistono dei numeri che qualificano la forza con la quale ogni coppia di vertici è associata. Ora, facciamo qui una piccola parentesi per spiegare il concetto di distanza e di similarità. Allora, dal nostro punto di vista, distanza e similarità sono uno l'opposto dell'altro. Per cui, due nodi, più sono vicini, più sono connessi. Oppure, due nodi, più sono lontani e più la loro forza di connessione è debole. Noi possiamo rappresentare un grafo regolare completo come questo che vedete sotto forma di una matrice delle distanze o sotto forma di quella che abbiamo in precedenza visto come matrice delle relazioni, dove il valore numerico indicava non la distanza tra un nodo e l'altro, ma la forza della loro connessione. Basta moltiplicare per meno 1 o l'uno o l'altro e si passa dalle distanze alle similarità e dalle similarità alle distanze. Questo lo dico perché troveremo alcune volte le matrici delle relazioni, alcune volte le matrici delle distanze. Basta che sappiamo che ognuno è l'opposto dell'altro. Adesso da quella matrice di distanze noi vogliamo vedere tutti gli alberi che sono in qualche modo derivabili. Io ho una matrice delle distanze, che avete visto nella slide precedente. Quanti alberi posso generare? Ok, diciamo subito che ricordo che un albero deve essere aciclico, connesso e non orientato. Queste tre caratteristiche sono tipiche dell'albero, per cui ogni albero dovrà avere soltanto V-1 legami per essere un albero. La domanda di quanti alberi sono derivabili è una domanda pertinente che affronteremo fra un attimo. Prima però noi ci calcoliamo, come se questa formula già la conoscessimo, tutti gli alberi che sono disponibili. Dato una matrice delle distanze, la matrice di distanze la vedete nell'equazione 13, è Dij, per tutte le distanze, ecco, questi sono tutti gli alberi, tutte le matrici di albero, ok? Ovviamente di tutte queste noi andiamo a cercare quella che c'ha il costo minimo, cioè quella in cui la somma dei pesi di tutti i legami è più piccola. E chiamiamo questa matrice di distanze minimum spanning tree,
nell'equazione 14. Come vedete,

MST è uguale al minimo di tutte le distanze che io ho trovato, di tutti gli alberi, le distanze degli alberi che ho derivato dall'equazione 13. Allora, a questo punto sorge spontanea la domanda, ma quante sono gli alberi che possono essere estratti da una matrice delle relazioni o delle distanze? La formula è piuttosto semplice. T è il numero degli alberi, che sarà uguale a V alla V meno 2, dove V è il numero dei nodi o dei vertici. Facciamo un esempio. Immaginiamo che noi abbiamo quattro nodi. La matrice e questi quattro nodi ovviamente sono 4 per 3 diviso 2, sono 6 link originali che abbiamo che connettono tutti questi quattro nodi e il grafo è completo e regolare perché ognuno dei nodi ha tre connessioni. Benissimo, se ho quattro nodi, quanti alberi posso derivare avendo la matrice completa? Bene, posso derivare 4 alla 4 meno 2, cioè 4 alla seconda, cioè 16. Per cui posso estrarre da questa matrice delle distanze ben 16 alberi e poi chiedermi quale di questo è quello che ha il costo minimo. Se sono distanze, qual è quello la cui somma dei pesi su ogni edges è minima? Ovviamente, se i vertici fossero 2, il calcolo è esattamente lo stesso come procedura. 2 alla 0, 1 è un albero. Infatti, se ho due nodi, posso avere soltanto un albero che è semplicemente il link che li connette. Chiarito questo, prendiamo come esempio la matrice di prima. Questa è la matrice delle distanze che abbiamo visto. Ci dice quanto è distante ogni nodo da ogni altro. È una matrice completa, nel senso che tranne la diagonale principale, nella quale viene indicato che non c'è una relazione di un nodo con se stesso, non c'è un legame di un nodo con se stesso, tranne la diagonale principale che è posta a zero, si può vedere che ogni coppia di nodi è connessa con una determinata distanza o peso. E lo vediamo nella immagine qui a destra. A questo punto io mi chiedo, quanti alberi posso derivare da questa matrice delle distanze? Abbiamo detto 16, 4 alla seconda. Vediamoli. Ecco, questi sono tutti e 16 gli alberi che noi possiamo estrarre da quella matrice delle distanze. Come vedete, sono tutti alberi. Questi due hanno distanza, la somma delle distanze è 10, cioè 3 più 4 più 3. Quest'altro è analogo. Ora ci si può chiedere, ma perché sono venuti due alberi diversi, perché le connessioni sono diverse, con la stessa distanza, come stessa somma delle distanze? Questo avviene quando alcune distanze della matrice sono uguali. In quel caso vedrete che possiamo avere più di un minimo spanning tree, che sono però equivalenti. Continuiamo, in questo caso l'avevamo, infatti vedete che abbiamo il valore 4 sia questa distanza che questa distanza, il valore 3 sia questa distanza che questa distanza. Ecco, per cui si spiega del perché vengano coppie di alberi. La seconda coppia, invece, che prevede questi due alberi, dà come totale 11, per cui è più costosa questa scelta. 13, 14, 11, 12, 13. E abbiamo tutte e 16 le nostre distanze, i nostri alberi. Ora, immaginate che il minimo spanning tree in questo caso è il primo che vedrete, questo la cui distanza sommata è 10. Per dare un'idea e il senso di quanto sia utile il minimo spanning tree, proviamo a fare un esempio. Immaginiamo che abbiamo quattro città che non sono collegate da strade. Immaginiamo che un assessore, quello ai trasporti, debba decidere come collegare queste città con delle strade. Ovviamente,

Quello che dovrebbe fare è calcolare la distanza, se può, in maniera rettilinea tra ogni città e ogni altra, e quindi avere una matrice completa delle distanze, generare tutti gli alberi possibili, come dire, pesandoli con le distanze in chilometri o in metri, quello che si vuole, e poi andare a scegliere il tipo di connessione in cui ogni città è collegata, è raggiungibile da ogni altra, senza circuiti, perché sarebbe inutile, una spesa inutile, ma con il costo minimo dell'asfalto. Quindi c'è un vantaggio economico nello scegliere il minimum spanning tree. Ecco, il minimum spanning tree si presenta innanzitutto, a livello evidente, come un vantaggio economico, cioè il modo più economico per connettere dei nodi, che possono rappresentare qualsiasi cosa, che possono connettere dei nodi nel modo più economico. Esistono tanti modi, ovviamente fare dei circuiti è già antieconomico, perché significa che puoi arrivare nello stesso punto con due percorsi diversi, per cui è inutile. A te interessa che ogni punto sia in qualche modo raggiungibile da qualsiasi altro, a prescindere dagli altri nodi che devi bypassare per raggiungerlo. Ma la seconda cosa che ti interessa è che tra tutti gli alberi possibili, cioè tra tutti i grafi ad albero possibili, scegliere quello dal costo minore, in modo che in termini economici si risparmia di soldi, di chilometri, di che cosa volete. Questo è il minimum spanning tree, ma il minimum spanning tree ha anche altre proprietà. Per esempio, noi sappiamo, secondo il principio della minima azione in fisica, che un sistema, se non è perturbato all'intorno in maniera significativa, tende a minimizzare il suo potenziale nel tempo. Cioè raggiunge una condizione analoga al minimum spanning tree. Per cui possiamo dire che in un sistema di cui noi conosciamo soltanto i nodi di questo sistema e i legami che esistono tra di loro, tra ognuno e ogni altro, potremmo dire che in un caso del genere il minimum spanning tree è il futuro più probabile di quel sistema se non avvengono dei cambiamenti significativi al contorno, cioè al di fuori di quel sistema, che lo obbligano a ristrutturarsi. Cioè se questo non avviene, il sistema, minimizzando la sua energia nel tempo, tenderà a spontaneamente a raggiungere una situazione di collegamento tra i suoi nodi, tra i suoi punti critici in quel caso, analoga a quella del minimum spanning tree. Quindi la domanda con cui ci lasciamo è semplice. Che cos'è il minimum spanning tree? Adesso ci occupiamo di un altro concetto che ci sarà molto utile, che è la funzione Hubness. La manteniamo così in inglese, ma la chiameremo più amichevolmente funzione H, e la conseguente funzione delta H sarà una sua derivazione. Vediamo in che cosa consiste questa funzione H. Questa funzione H ha lo scopo di misurare, dato un grafo, la sua complessità. Allora, che vuol dire? In termini pratici, facendo una metafora che, come tutte le metafore, è approssimativa, ma dovrebbe dare l'idea, la complessità del grafo è legata al numero di colpi, di taglio, di tagli, di legami a caso che devo fare per annullare il grafo. Cioè, in altre parole, più colpi randomici devo dare a un grafo per annullarlo, più quel grafo è complesso. Immaginate una catena, cioè il grafo a catena che abbiamo già esaminato, lì basta un colpo a caso e la catena già viene divisa in due catene che non sono più comunicabili tra di loro. Quindi la funzione H è un tentativo di approssimare la complessità di un grafo. Ok? Quanto lavoro è necessario per annichilirlo, per annientarlo? E qui dobbiamo introdurre un concetto che è l'algoritmo di potatura, chiamato pruning algorithms, l'algoritmo di potatura, cioè come potare un grafo.